0: benvenuto.
1: Ciao a tutti, ciao a te.
0: Mauro, e poi scegliere con cura le parole, le hai scelte, come hai fatto a sceglierle? Partiamo da qua.
1: L'ho scelte in un arco di tempo molto lungo, perché questo disco in realtà l'ho iniziato nel 2018, ci ho lavorato nel 2018, nel 2019, poi l'ho messo in stand-by con l'arrivo del Covid, perché appunto sia Alex che Cesare mi convinsero a lavorare a un disco della Cruz, poi abbiamo lavorato al disco della Cruz, nel frattempo che lo stavamo un po' chiudendo io ho chiuso il mio disco, poi è uscito il disco della Cruz, abbiamo fatto il tour dei 30 anni del primo disco, per cui insomma ho avuto la possibilità con calma di andare a rivedere come un artigiano che lavora sulle proprie cose, di andare a rifinirlo nei dettagli come meglio potevo, perché avevo comunque del tempo. Nel frattempo, 3 anni fa, il Fall Fest di Collegno, che è il Festival della Follia, mi chiese di preparare uno spettacolo su Alda Merini, e mentre studiavo, insomma, mi leggevo cose per informarmi di più, mi sono imbattuto in un'intervista di Alda che diceva: mi piace chi sceglie con cura le parole da non dire. E mi sembrava potentissima questa cosa, per cui insieme a una decina di altri ipotetici titoli me la sono messa da parte, e poi a un certo punto mi sembrava che in realtà ho sempre scelto con cura le parole da quando, insomma, ho deciso di cantare, sia in inglese prima ma soprattutto in italiano dopo, però mi sembrava il momento giusto per sottolinearlo, proprio in un momento storico dove c'è proprio un abuso delle parole, che non sono mai innocenti, che hanno un peso specifico importante, che rimangono, per cui scegliere con cura le parole mi sembrava che fosse ancora prima che un atto poetico, un atto etico.
0: Ok, peraltro mi hai fatto pensare ad un cantautore che tantissimi anni fa, quando gli ho chiesto: ma tu come le scrivi le canzoni, no? Come fai? Come? Mi disse: molto fa il silenzio, quindi appunto scegliere anche con cura il momento di non parlare, quindi insomma
1: tutto per torno.
0: Dimmi.
1: È stato un lavoro anche di sottrazione,
0: sì.
1: Perché col tempo, avere tanto tempo a disposizione non vuol dire avere la possibilità di fare sovrarrangiamenti, anzi è stato, per me è stato il contrario, lavoravamo ai brani, li facevo sedimentare e a un certo punto andavo a togliere anche parole, a limarlo, come ti dicevo prima, proprio è stato un lavoro di fino. Proprio mi sono detto: stai attento che non devi andare a sovraccaricarlo di cose, ma facciamo in modo di togliere.

presente e il futuro, la testimonianza di tutto il pensiero. Sopravvivere a tanto dolore mi pompa nel cuore soltanto veleno. E la casa un involucro vuoto, dentro al frigo la desolazione. Con la radio che strappa le vene, passando soltanto la nostra canzone. E lo giuro, non riesco a capire perché l'uomo cerca da sempre l'amore. Basterebbe il sorriso di mamma o il fedele abbaiare di un cane, ed invece si deve cercare, bisogna cercare per fare.

Non esiste nessuna emozione che sia totalmente sotto controllo. E mi chiedo perché il mio cervello si fa solo di queste domande, mentre il cuore vorrebbe risposte, perché il suo dolore è davvero gigante. E le mosche mi girano intorno, mi danno fastidio, ma io non mi muovo. Lo so bene che merito tutto, lo so bene che sono dannato, che il dolore causato ritorna, ma quando ritorna si è già triplicato.

0: esco da una vita e l'insonnia mi stordisce, la felicità la cerco ma lei non esiste. Ha ragione Schopenhauer, ha ragione.
1: Ok, anche appunto adesso stavi accennando gli arrangiamenti, al lavoro comunque sul suono, anche su quello mi sembra che c'è una scelta particolarmente accurata. Vogliamo un po' parlare che tipo di percorso avete fatto? Hai lavorato anche con Rescigno, con Lele Battista, insomma hai fatto un lavoro particolare. Vogliamo parlare anche un po' di questo, del suono?
2: Ma sì, l'idea era quella di proprio di pensare a una canzone d'autore del terzo millennio,
1: sì,
2: per cui con un suono contemporaneo, cercando di eliminare gli elementi classici del cantautore degli anni 70, per cui la chitarra, la batteria, il basso, no? Per cui
1: c'è anche un po' di barbetta, anche ci stava bene nell'iconografia del cantautore degli anni 70.
2: Il cappello lungo e le Clark.
1: Esattamente, magari la tolfa a tracolla, giustamente, vabbè.
2: Per cui abbiamo, con Lezio l'abbiamo prima riarrangiato, ho preso tutti i brani e li abbiamo suonati piano e voce, andando a lavorare sulle armonie, sulle strutture, soprattutto sulla tonalità e sul tempo. Poi siamo andati in studio, cioè sistemavamo un brano, andavamo in studio, registravamo il piano, lo quantizzavamo, piano digitale lo quantizzavamo e iniziavamo a costruire come una casa, appunto prima il piano, poi le ritmiche elettroniche, poi al posto di un basso usavamo un Moog, poi iniziavamo a mettere dei synth, dei campionamenti, per cui è in tutto questo, in quest'idea di questa canzone d'autore del terzo millennio, usando l'elettronica ho anche cercato di ribaltare, diciamo, i canoni di questo stile, perché spesso nell'elettronica cioè, casse rullante sono sempre in faccia, no?
1: Sì.
2: Io ho detto no, proprio perché era l'idea di una canzone d'autore del terzo millennio, volevo che avesse questo sapore elettronico, ma usando, cioè, le ritmiche gli ho fatto avere un ruolo come un po' appunto c'erano i cantautori, no? Cioè,
1: certo.
2: Addirittura il ruolo della batteria e delle ritmiche era sempre molto indietro rispetto all'uso che si fa dell'elettronica, per cui proprio gli dicevo non voglio che ci sia un rullante che rompe il cazzo alla voce.
1: Okay.
2: No? Questo era proprio perché doveva essere tutto il fuoco, doveva essere sulla voce. Insomma, che ho fatto un lavoro molto importante, diciamo che dall'ultimo disco la mia vita è abbastanza cambiata, ho smesso tutti i vizi del mondo, per cui è compreso l'alcol e le sigarette, per cui sentivo che la mia voce stava riacquisendo un sacco più di armoniche, per cui insomma c'è stato un lavoro anche molto importante sul, ad esempio quando il disco era finito ho chiesto a Vernetti, che è un produttore con cui ho lavorato per un paio di dischi, che gli ho detto: senti, io non voglio ricantare questi brani perché mi sembrano molto freschi come l'ho cantati, però voglio una produzione della voce più contemporanea, non voglio che ci sia qualcosa di vintage, l'ho cantato in quella direzione lì, però volevo che il vestito della mia voce fosse appunto più compresso, più lavorato, cioè non le ho ricantate, ho solamente prodotto le voci in un altro modo.
1: Okay.
2: Per questo è stato un lavoro molto appunto di equilibrio, volevo che mantenesse la freschezza però che avesse un suono appunto attuale.
1: La leggerezza consapevole di cui hai preso da Italo Calvino, dalle lezioni americane, mi pare di capire che ti sei fatto anche un po' ispirare da questo, in questo lavoro.
2: Sì. Sì, questo, ma anche soprattutto appunto nel lavoro collettivo,
1: sì,
2: dei testi, perché spesso con i miei colleghi, no, ci si incontra, si fanno delle cose, si va sul palco insieme e spesso ci si dice dai che prima o poi dovremmo scrivere qualcosa insieme,
1: sì,
2: e poi non lo si fa mai, no?
1: Invece l'hai fatto questa volta.
2: A sto giro ho detto, ma potrebbe essere il momento giusto per provare a fare una cosa del genere. Per cui ho intanto chiesto a una serie di colleghi che sono prima di tutto amici, che stimi, se questa idea poteva piacere, e tutti mi hanno detto che era un'idea molto, molto bella. E ho fatto un po' da direttore d'orchestra, ho lavorato un po' da regista. Logicamente c'era la regola non scritta che l'ultima parola comunque doveva essere la mia, perché comunque
1: ovviamente
2: la faccia. Però devo dire che non c'è mai stato nessun tipo di frizione o di tensione. Io dicevo, no, questa roba mi piace, però ad esempio c'è un pezzo che ho fatto con Peppe Anastasi, che lui mi ha proposto un giorno mi chiama, che era con Klaus Bonoldi, che era il suo editore, e tutti e due mi dicono, senti, c'è un pezzo bellissimo che secondo me lo puoi cantare solo tu. Io sono di natura molto curiosa, per cui ho detto, guarda, io mandamelo pure, poi insomma, se mi piace devo avere però sempre la possibilità di metterci mano, sia da un punto di vista del testo, della melodia, degli arrangiamenti, insomma devo cucirmelo addosso in tutte le sue forme e le sue declinazioni. Per cui il pezzo mi sembrava molto bello, però ad esempio non mi piaceva per nulla il ritornello, c'erano delle robe nelle strofe che non mi riconoscevo. Ho riscritto quello che non mi piaceva, ho arrangiato il brano come

Abbiamo trasmesso Note a margine di Elisabetta Melantrucco.

autunno senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria, mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia

Certo siete invecchiati ancor temete, il Signore del cielo e gli acquitrini, genitori che mai non capirete, che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese, ed ora in scarpe verniciate e col cilindro in testa gli cammina. Ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna, e ad ogni insegna

vicini ai rospi all'ombra sospirosi. Son malato d'infanzia, di ricordi e di freschi crepuscoli d'aprile. Sembra quasi che l'acero si curvi per riscaldare.

da terronzino reggere come strascico nuziale. Voglio bene alla patria, benché afflitta di tronchi rugginosi, m'è caro il grugno sporco dei

Ma sempre nuova e dura la sua scorza come prima. E tu, mio caro amico, vecchio cane, fioco e cieco ti ha reso la vecchiaia, e giri a coda bassa nel cortile, ignaro delle porte dei granai. Mi son cari i miei furti di monello, quando rubavo in casa un po' di pane e si mangiava come due fratelli, una briciola all'uomo ed una al cane.

male. Che importa se il mio spirito è perverso e dal mio dorso penzola un fanale? O Pegaso decrepito e bonario, il tuo galoppo è ora senza scopo. Giunsi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura gocciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura gonfia verso un paese

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi per lo speciale dedicato ad Andrina Pagnani, la grande diva del teatro italiano del Novecento, vi proponiamo una conversazione con la professoressa Donatella Orecchia, ordinario di discipline dello spettacolo presso l'Università degli Studi di Roma, Tor Vergata. Professoressa Donatella Orecchia, vogliamo iniziare la nostra conversazione parlando degli esordi di Andrina Pagnani.
2: Allora, Andrina Pagnani è nata nel 1906, è di figlia, non è propriamente figlia d'arte, però è figlia di una costumista teatrale. Nel 1928 vince un concorso per filodrammatici a Bologna e inizia così la sua carriera nella parte di Mirandolina. Questo è importante perché poi vedremo che Goldoni ritorna, diciamo, nella carriera teatrale di Andrina Pagnani. Quello che può essere interessante ricordare è che diviene prestissimo prima attrice nella compagnia Pilotto Picasso. In genere, soprattutto nella tradizione ottocentesca e primo novecentesca, arrivare ai ruoli primari, primo attore e prima attrice, non è cosa immediata. Ricordo solo che Marta Abba era stata molto criticata per questo salto vertiginoso immediato, ancora ventenne. Ecco, nel caso di Andrina Pagnani non verrà criticata, però è un segnale appunto di una carriera che arriva al più alti gradi, diciamo, della gerarchia interna alle compagnie teatrali del tempo, subito, prestissimo. E non solo questo, perché la compagnia verrà rilevata dopo poco da Ruggero Ruggeri, che certamente in quegli anni, sì, all'inizio degli anni 30, sì, uno dei più grandi attori italiani del tempo. E poi passa alla Zabung, e quindi, diciamo, con un repertorio che varia, che è un repertorio drammatico, ma è anche un repertorio comico brillante, ma anche il comico della tradizione, comico drammatico della tradizione italiana come Goldoni, che rivela rapidamente una versatilità di un'attrice che viene individuata quasi subito nel segno della eleganza, della delicatezza borghese, l'ideale della prima donna ottocentesca che ha incontrato una drammaturgia, che è una drammaturgia borghese di, come dire, grande eleganza e raffinatezza, oltre che versatilità di generi. E questo già, diciamo, nei primi anni 30, quindi quando più giovanissima, perché è nata nel 1906, sì, insomma, nel primo periodo della sua carriera teatrale.
1: Ecco, ricordiamo che, l'abbiamo già detto nelle puntate precedenti, però ricordiamo ancora una volta che Andrina Pagnani nasce come Andreina Gentili e prende il cognome, che poi diventerà il suo nome d'arte, dal marito, un aviatore, Francesco Fusconi Pagnani, quindi il secondo cognome prende del marito, un aviatore che morirà purtroppo ben presto in un incidente. Ecco, quindi Andreina Pagnani, dicevamo, come si è formata, anzi lei è, appunto, ha spiegato bene come si è formata come attrice, ha parlato dei suoi primi ruoli importanti e quali altri spettacoli teatrali l'hanno resa famosa.
2: Ma io procederei, diciamo così, secondo la sua linea cronologica della sua vita, perché ci tengo a ricordare che all'inizio degli anni 30, fra il 33 e il 34, Andrina Pagnani è, diciamo così, protagonista di due eventi importantissimi in Italia, che sono la rappresentazione di Santa Oliva al Maggio Musicale Fiorentino con la regia di Jacopo e Il Mercante di Venezia nel 1934 con la regia di Max Reinhardt. Perché è importante questi due episodi, che restano due episodi prima dell'incontro poi col grande regista italiano Visconti? Perché questi due episodi? Perché sono in contatto con una società teatrale italiana negli anni 30, molto nazionale, diciamo così, con una tradizione molto nazionale, con la grande regia e le grandi proposte della regia europea. In entrambi i casi Andrina Pagnani riveste dei ruoli protagonisti, pur essendo ancora giovane, dei ruoli protagonisti di fianco a degli attori straordinari come Sara Ferrati, Orina Morelli, con cui tornerà a recitare, ma anche un attore con cui sono particolarmente affezionata, che è Mimmo Benassi. Infatti, nel Mercante di Venezia vorrei ricordare soltanto che è proprio quell'anno 1934 che nasce la Biennale Teatro, e questa regia di Max Reinhardt, una regia che farà storia, e nel ruolo principale è Marta Abba, e nel ruolo di Shylock e Memo Benassi, e la Pagnani nel ruolo di Jessica, solo per dire che attraversa questa attrice, che poi sembra molto molto italiana, no? Però
1: sì,
2: ha attraversato e incontrato anche alcuni degli apici della regia europea degli anni 30, prima di arrivare nel 38-39 nella compagnia semistabile dell'Eliseo, dove incontro un altro regista all'altezza, certo, dei precedenti, che è Pierre Charles, con cui il repertorio sarà un repertorio misto italiano, Goldoni, Pirandello, ma anche Chekhov, anche Bernard Shaw, e qui si apre, diciamo, la stagione del, come dire, poi del capocomicato, ma prima ancora di questa compagnia, in cui incontra alcuni dei suoi compagni d'arte, che sono certamente Rina Morelli da un lato e Gino Cervi dall'altro. Infatti. E con questa compagnia, che è una compagnia molto famosa, Gino Cervi, Rina Morelli, Paolo Stoppa e anche il giovane Aroldo Thieri, una compagnia molto significativa di quegli anni, in cui lei è protagonista della dodicesima notte, dell'Allegri con Mari di Windsor, di Giorni Felici, insomma, fino ad arrivare, posso dire, all'incontro che crea un po' una discontinuità nel suo percorso, che è quello con Luchino Visconti.
1: Ecco, prima di arrivare appunto a Luchino Visconti, che sarà importantissimo per lei, che la dirigerà nei Parenti terribili di Jean Cocteau, ecco, quindi Andreina Pagnani ha lavorato davvero con il meglio del teatro italiano e anche europeo, e lei ci arriva giovanissima.
2: Sì, lei ci arriva giovanissima, e questo io credo che sia caratteristico, diciamo, è emblematica di qualche cosa che è caratteristico di una certa scena italiana ancora degli anni 30-40, e poi lo sarà un po' meno, sia la possibilità degli attori e delle attrici di attraversare di anno in anno in compagnie diverse, di incontrare anche forme teatrali, ma soprattutto stili recitativi tanto diversi. E quello che mi sembra interessante è che poi la critica è abituata, ancora allora, oggi molto meno, ma abituata a confrontarsi con queste figure straordinarie, di attori straordinari, secondo me è quella ancora una stagione di attori straordinari italiani, per differenza, per antitesi, giudica uno in relazione all'altro. E se mi permette, vorrei ricordare una cronaca di Savinio, di Alberto Savinio, che è del 1938, in cui mette in relazione, in paragone, la Pagnani con Tina Lattanzi, che in quel momento recitavano insieme nei Mulini a Vento, e scrive così: un duello fra due magnifici esemplari della specie felina, la signora Andreina Pagnani in aspetto di gattoparda e la signora Tina Lattanzi in forma di pantera, scollate entrambe, generose di straripanti dovizie, opiman di ambedue, con le frutta presentata alle nozze di Cana, affascinante la prima con la sua morbidezza di velluto, la sua dolcezza un po' velata di sonno e i suoi occhi di porcellana, temibilissima la seconda con la sua magnifica indifferenza di belva, i suoi lunghi e rosei badigli e il suo elmo in testa di arroventato bronzo. Ovviamente sono parole meravigliose di Savinio, ma sì, che rendono un po' l'idea, no? di una modalità di guardare all'attrice, anche per differenza ed essere emblematiche poi di una certa femminilità. No?
1: Sì, femminilità, e qui arriviamo anche a Visconti, che poi sarà per certi versi completamente sconfessata nei Parenti terribili di Cocteau, in cui invece in maniera sublime Andreina Pagnani indosserà invece le vesti di scinte di una madre morfinomane ossessionata dall'amore per il figlio, e Visconti la farà presentare in scena con una vestaglia struccata, spettinata. Ma ce ne parli lei, professoressa Recchia.
2: Ma innanzitutto l'incontro fra Pagnani e Visconti risale teoricamente a qualche anno prima, già al 36. Visconti lavorava come scenografo e costumista nella compagnia di Luigi Cimare, incontra la Pagnani, che in quel momento recitava in quella compagnia. Ma il loro vero incontro artistico, ovviamente, e tutti lo sanno, la prima di Parenti terribili di Jacques Cocteau, nel 30 gennaio del 45, sempre al Teatro Eliseo di Roma. Ecco, in questo caso Visconti forza da regista quella che è lo stile sottile che la Pagnani si è costruita nel corso degli anni. Pone una recitazione, appunto come diceva lei, senza acconciature eleganti,
1: sì,
2: senza trucco, vestita di una vestaglia sporca, vissuta. Non è più la donna borghese raffinata, ma una donna in disarmo, dice la critica, fragile, disperata. De Monticelli la descrive come una grande signora uscita dall'Ottocento, ma devastata. Ecco, la grande signora uscita dall'Ottocento è la Pagnani prima, devastata è la Pagnani emblema di decadenza e di nevrosi. Ecco, si inserisce in quello stile elegante, raffinato, qualche cosa da un lato di più dimesso, ma anche note crudele, toni spezzati, registri bassi, una nevrosi latente. Quello che è interessante è che anche in questo caso, insieme a Dino Cervi, c'è Rina Morelli. E anche qui, che invece è la giovane Madeleine, è sottolineato l'intimismo introspettivo, la nota psicologica quasi sussurrata, i suoi silenzi, gli sguardi, quindi non che una sia migliore dell'altra, ma viene giocato evidentemente e forzato giustamente da Visconti. Anche la differenza degli stili recitativi di queste due grandi attrici.
1: Ecco, Madeleine, ricordiamo che è la fidanzata del figlio di Yvonne, appunto interpretata da Andrina Pagnani, che poi scatenerà la gelosia di questa donna, ecco, morbosamente legata al figlio, che la spingerà al suicidio.

0: Professoressa Orecchia, però dopo la messa in scena di Parenti terribili di Cocteau, i rapporti tra Andrina Pagnani e Visconti si guastano?
1: Sì, i rapporti con Visconti si guastano e tuttavia questo incontro segna il percorso della Pagnani, perché di fatto dopo i Parenti terribili la Pagnani non ritorna più nel corso della sua carriera alla sola eleganza brillante, ma inserisce anche quando attraversa il comico, anche quando attraversa, come dire, testi brillanti, sempre qualche segno di fragilità e di quella fragilità, di quella crudezza che Visconti in fondo, in maniera anche maieutica forse, le aveva tirato fuori. E quindi la sua carriera da lì in avanti sarà comunque sempre segnata, diciamo, da questo elemento. Trovo anche molto interessante che, nonostante il rapporto poi non proseguito con Visconti, il segno sia anche di una maggiore, forse, profondità recitativa sia rimasto nella Pagnani.
0: Ecco, che riusciva poi a mescolare dramma e ironia, a passare da un registro all'altro con grande abilità. Le ha interpretato vari ruoli: madre, prostituta, seduttrice, donna di messa, sempre con grande partecipazione.
1: Questo sì, la varietà dei ruoli è, diciamo, in quegli anni per questo tipo di attrici è abbastanza consueta. Io sono un po' affezionata alla professione della signora Warren, la cui regia fu negli anni 50, inoltrata in 56, mi sembra, di Luigi Squarzina, perché in questo caso la Pagnani riesce, scrive per esempio un critico del tempo, a rendere una borghese che porta in scena il coraggio della moralità con un sorriso quasi mondano. Ecco, in una riga sola di cronaca, ogni tanto capita, sono inserite le sfumature e anche le contraddizioni, no? Le stratificazioni di un personaggio, quindi la donna borghese che però ha il coraggio di portare in scena la moralità, e però c'è anche il sorriso mondano, e però c'è anche, diciamo così, quelle vibrazioni, quello smalto, ma anche quella cupezza di quella moralità che si è insinuata dentro il personaggio borghese. Ecco, quando un'attrice, un attore riescono a portare sulla scena la complessità di queste delle figure, dei loro personaggi, non di quelli sulla carta, ecco, io credo che riescano a fare il salto in alto. Allora, questa complessità che mescola sempre la matrice, che continua a essere la matrice della donna borghese, ma che è increspata, che è messa in discussione, che è messa in crisi nelle varie possibilità e nelle varie situazioni in cui si trova a recitare.

0: Mamma, vieni. Permetti che ti presenti. Samuel Gardner, entrato in religione. Questo poi. Ma non ci riconosce, Sam. Questo è Grof. Non si ricorda di me?
1: Beh, veramente non.
0: Ma certo, ma io ho un pacco così di lettere sue. Mi sono capitate fra le mani proprio l'altro giorno.
1: La signorina Veve Sur, se non sbaglio.
0: Che sciocchezze. La signora Warren, non vede che ho una figlia? Oh, signore mio. Oh, io non so se il peggior guaio della campagna sia il passeggiare o lo stare a casa senza far nulla. Un whisky e soda sarebbe proprio l'ideale. Già, ma penso che in un luogo come questo sarà introvabile.
2: Forse vivi ne.
0: Ma via. Cosa vuole che se ne faccia una ragazzina di certa roba? No, no, la lascio andare. Lascio andare, non fa niente. Oh, chissà come farà Vivi ad arrivare in fondo alle giornate qua giù. Quanto mi piacerebbe essere a Vienna.
3: Non vuole che ce l'accompagni io?
0: Mi piacerebbe. comincio a credere che lei sia proprio un rametto dell'antico Cippo.
3: Somiglio a mio padre, eh?
0: Ma lasci perdere, ma cosa ne sa lei di certe cose? Non è quel ragazzino.
3: Venga a Vienna con me, che spasso sarebbe.
0: No, grazie. Vienna non è una città per lei, almeno finché non ha qualche anno di più. Senti un po', ragazzino. Assomigli tanto a tuo padre che ti conosco fino in fondo, meglio di quanto tu conosca te stesso. Non ti ficcare in testa delle stupide idee sul mio conto, Capito?
3: Non è mica colpa mia, signora Warren. È un male di famiglia.
0: Sì. Ah, vada. Vada a far la corte a Vivi.
3: Già fatto.
0: Eh?
3: Vivi e io siamo amiconi.
0: E che vuol dire? Senta un po'. Io non voglio che giovani furfantelli rondino attorno alla mia bambina. Capito? Non voglio!
4: Ed era un breve brano dalla Professione della signora Warren, la celebre commedia di George Bernard Shaw che in piena epoca vittoriana affrontava il tema della prostituzione senza falsi moralismi. La versione proposta era quella diretta da Mario Ferrero, in onda su Radio 1 nel 67 con Andrina Pagnani nel ruolo della protagonista. Professoressa Orecchia, un altro elemento importantissimo della recitazione di Andrina Pagnani era la voce. Voce
5: certo,
4: inconfondibile.
5: Una voce straordinaria. De Monticelli dice, oltre alla strana bellezza, era soprattutto una voce tenera e profonda o leggerissima, ilare e ironica. Una voce che poteva passare dai più profondi toni drammatici alle spume più frivole della comicità da boulevard, da Pirandella a Sacha Guitry. Questo è importante, la voce, perché è la voce che poi noi conosciamo. Io non l'ho mai incontrata, ma conoscevo la sua voce, tutti noi conosciamo la sua voce, perché è stata una delle più grandi doppiatrici che l'Italia abbia avuto, ma doppiatrici di quelle figure che sono figure mitologiche, da Marlene Dietrich a Bette Davis, a Ginger Rogers, a Ava Gardner, a Simone Signoret, alla Gloria Solson del Viale del Tramonto, all'ultima Greta Garbo, cioè le attrici che sono forse icone di vista.
4: Sì, sì, infatti.
5: Che per noi risultano familiari proprio perché accompagnate da questa voce così intensa. E poi quello che a me colpisce sempre è la capacità della variazione da toni alti a toni bassi, quella musicalità che è tipica della lingua italiana, ma che lei certamente porta a un grado di raffinatezza e di finezza con crescendo e decrescendo che richiamano sicuramente le variazioni dell'emozione, ma non soltanto, cioè è proprio una musicalità che ci accompagna e che io ho riguardato appunto prima di questa intervista a alcune ispezioni di filmati, no? È proprio una familiarità nostra e sempre, non è mai particolarmente dolce,
4: sì,
5: ma è particolarmente musicale e variante,
4: ecco,
5: dire.
4: Sì, incisiva, piena di modulazioni, vibrante e chiara, soprattutto molto chiara.
5: Chiara, con un fraseggio curatissimo e particolarmente anche flessibile, dinamica.
4: E che tipo di presenza anche la Andrina Pagnani aveva all'interno di una compagnia teatrale, perché è stata anche capocomica?
5: Sì, è stata capocomica, è stata stimata anche come capocomica per la capacità, diciamo così, di condurre. Non è un mestiere semplice.
4: Infatti.
5: Essere capocomici significa condurre una compagnia, avere quel piglio anche un po' imprenditoriale che spesso socialmente si è abituati ad attribuire al, diciamo, all'universo maschile anziché quello femminile. Ecco, lei è stata una capocomica capace di guida e di direzione. Non è stata sempre capocomica, sono quelle figure attorali che una volta giunta al capocomicato non lo abbandonano, ma non sono più tanto i tempi di Andrina Pagnani. Quindi Andrina Pagnani passa dal capocomicato, poi viene diretta da registi, poi ritorna al capocomicato, poi farà televisione, poi farà anche alcuni film. Quindi è una figura attoriale, diciamo, anche da questo punto di vista
4: poliedrica. Ecco, e come vive Andrina Pagnani il passaggio alla televisione? Noi la ricordiamo tutti nel ruolo della signora Maigret nelle avventure del commissario Maigret di Georges Simenon insieme a Gino Cervi.
5: Io stessa da ragazzina ho visto delle puntate del commissario Maigret insieme ai miei genitori che erano appassionati, quindi molti di noi, molti italiani la ricordano in questa parte. In questa parte che pare che a lei non piacesse particolarmente, considerasse la signora Maigret una borghesuccia. In realtà, sì, grande protagonista è ovviamente Cervi, però la presenza della signora Maigret è quella presenza femminile che è rassicurante, che è piena di sorrisi discreti, di battute affettuose, ma è anche sempre ironica. Questa presenza non è la presenza della leggerezza, è sicuramente della raffinatezza levigata della signora borghese, che però ha quella, io ce la trovo così, sempre quel tocco di ironia che in genere, questa nella, diciamo, forse anche nel cliché di delle coppie di quegli anni, non più dei nostri, la donna ha nei confronti del marito, sempre un po' ragazzino. E quindi c'è la punta ironica che lei spesso ha. E io penso che questa punta, questa capacità, che è anche un po' di distacco anche nel suo registro, anche quando è drammatico, questa nota ironica che lei inserisce, penso che accanto alla eleganza, raffinatezza recitativa, sia uno dei tratti che la caratterizza anche nella serie di Maigret,
4: sì,
5: accanto a Gino Cervi.
4: Sì, in cui lei non è soltanto una spalla, ecco, di Gino Cervi, ma al contrario riesce a ritagliarsi un ruolo importante, comunque lascia un segno indelebile negli spettatori.
5: Assolutamente sì. Io ricordo c'è un episodio, l'innamorato della signora Maigret, in cui lei è quasi protagonista, comunque assolutamente coprotagonista, è buona parte, insomma, dell'intreccio ruota anche intorno alla sua persona. E qui l'abilità, appunto, io sono molto affezionata a quei toni ironici che permettono un leggero distacco recitativo dell'attore e dell'attrice rispetto alla propria parte, e mi sembra che lei ce l'abbia anche nella relazione, diciamo così, di coppia con il commissario, e la rende particolarmente efficace.
4: E cosa resta oggi del lavoro di Andrina Pagnani?
5: Sinceramente?
4: Molto sinceramente, purtroppo qui c'è la nota dolente.
5: Purtroppo molto poco, come resta molto poco dalla tradizione attorale dei tanti attori di quegli anni, come resta molto poco di Laura Dani, di Sara Ferrati, di Villa Brignone, cioè resta molto poco. Alla fine il teatro italiano contemporaneo, anche femminile, non attinge, è troppo borghese a mio avviso, quindi c'è stata una cesura. Forse c'è stata una cesura rispetto alla recitazione di quegli anni. Il teatro italiano non ha traghettato, per tanti motivi molto complessi, la tradizione attorale degli anni 20, 30, 40, così tanto nel dopoguerra. Più nel maschile e più, a mio avviso, nei ruoli maschili ruoli comici.
4: Ma anche con gli attori maschi, però, di fatto ci sono delle defaianze, delle dimenticanze, soprattutto se sono stati particolarmente attori teatrali e non cinematografici, perché il teatro, se non è supportato da dispositivi tecnologici, come accade per il cinema o la televisione, non lascia una traccia permanente nella memoria degli spettatori.
5: Sì, io credo che da questo punto di vista la radio ci possa aiutare.
4: Sì.
5: Io tante cose, anche a lezione, faccio ascoltare, almeno le voci
4: infatti.
5: Degli attori del passato. E credo che sia molto importante, perché al di là della drammaturgia che hanno portato in scena, al di là della figura anche del femminile o del maschile che hanno portato in scena, c'è una sapienza tecnica e non soltanto attorale, storica, stratificata, con cui sarebbe importante confrontarsi, al di là di tutte le cesure che giustamente ci sono state rispetto a quegli anni, fortissime. Però c'è una sapienza incredibile negli attori di questo periodo. Penso che sarebbe importante, almeno attraverso la radio, visto che il teatro alla televisione, almeno di quegli anni, non lo ripropongono più, però almeno con la radio ritornare un po' a tingere, perché poi ascoltandoli sembrano molto più vicini a noi,
4: infatti,
5: cioè non così distanti.
4: Infatti, ed è quello che stiamo cercando di fare anche in questo speciale su Andrina Pagnani. E infine, professoressa Orecchia, se lei dovesse descrivere con un'immagine, una frase, Andrina Pagnani, che cosa sceglierebbe?
5: Questa è una domanda difficile. Io forse ricorderei quello che ho già citato prima, una grande signora uscita dal

0: Siamo la professoressa Donatella Orecchia, ordinario di discipline dello spettacolo presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, per la sua testimonianza su Andreina Pagnani, protagonista dello speciale dei teatri alla radio. Ma continueremo ad ascoltare la voce della Pagnani, perché ora vi proponiamo l'ascolto della commedia di Félicien Marceau, La Pappa Reale, in onda su Radio 1 nel 1975.
1: La Pappa Reale di Félicien Marceau. Traduzione e riduzione radiofonica di Belisario Randone. Con Andreina Pagnani, Irene Aloisi, Gianni Bonagura, Roberto Chevalier, Renato Cominetti, Lia Curci, Renato De Carmine, Roldano Lupi, Renata Negri, Domenico Perna, Michele Placido. Regia di Daniele Danza.
2: Sapete chi produce un ronzio simile? Bravi, le api operaie. In ogni alveare c'è però un solo individuo che comanda, l'ape regina. La protagonista della commedia di Félicien Marceau è Madame Leona, una sorta di ape regina che si nutre esclusivamente di pappa reale. Tralasciando però l'entomologia, come se ne potrebbe rendere l'equivalente in termini, diciamo, umani? Il denaro, la moneta, la grana. Ci dà lo stesso concetto il titolo originale della commedia. La bonne soupe, che vuol dire letteralmente la buona minestra, ma per traslato vuol dire anche il denaro, l'unica realtà che per Madame Leona dia un senso concreto alla vita. Davvero non trova altro che valga la pena, Madame Leona?
3: No, mi cara dell'otto, per favore, e anche 12-15. Il 13-18 e il 12, en plein.
2: Il 13-18, le 12, faites vos jeux. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. 12.
3: Ah!
2: Rouge per manco.
3: Acqua. Ma venite qua, belli adorati.
2: Bel colpo, madame.
3: Per questi momenti, soltanto per questi momenti, la vita merita d'essere vissuta. Che belli, gettoni brillanti, oro, moneta, pappa reale.
2: Una bella cifra, davvero.
3: Già, fa sempre una cifra. Io voglio che il denaro non sia più una cifra, capisce? Io voglio che il denaro sia tanto da metterci le mani dentro e non toccare mai il fondo. Se no, si ricomincia a stare in pena. Sì, mio marito, l'assegno mensile, d'accordo. E se crepa? Se cambia parere, se vuol farmi dispetto, se si rovina, sapesse quanto è stupido. No, mi resta la paura.
2: La paura? E di che cosa, Madame Leona?
3: Ho sempre avuto paura.
2: Quando era ragazza, col suo fisico, di che cosa poteva aver paura?
3: Invece avevo paura. Me ne accorsi una sera osservando mia madre che sfaccendava per casa. I suoi capelli grigi, la sua faccia triste, il suo scialletto, le sue mani tutte screpolate.
4: Mi guardi, Leona? Una volta avevo delle belle mani, sai. Che belle mani, mi diceva sempre tuo padre. Quando saremo marito e moglie avremo la serva. Tuo padre ha ragione, bisogna calcolare, contare. Niente debiti, economie. Leona, stammi bene a sentire. Prendi quello che ti capita nella vita. Pur di vivere tutto va bene. Ma la serva ci vuole, devi avere la serva.
3: Lei non c'era riuscita. L'onestà, caro mio. Onesti come i miei non ce n'erano altri. E così cominciai a capire che l'unico rimedio contro la paura era il denaro. Ne guadagnavo un po' come commessa in un negozio di confezioni. Ma Ruggero, il proprietario...
2: È stato lui il primo amore?
3: Il primo uomo. Debuttai nel retro bottega piena di giacca appesa alle stampelle. Romantico, no?
5: Ma boom! Quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille.
3: Ruggero! Ruggero! Signorina Leona! Ma dove si sono cacciati? Ruggero!
6: Zitta, Leona! Mia moglie! Oh, tesoro! Come sei gentile di venirmi a fare una visitina!
3: Dove stai?
7: bravi.
6: Nel retrobottega a mettere un po' d'ordine, con tutte queste giacche.
7: E qui non c'era nessuno. Se fosse entrato un cliente, cosa avrebbe pensato? Fatti vedere, vieni qui. Ecco, tutto impolverato. È un lavoro che devi lasciar fare alla signorina, perché le dai uno stipendio se non sa nemmeno mettere un po' d'ordine nel retrobottega.
6: Veramente?
7: È giovane e imparerà. Non è vero, signorina Leona?

0: In avvenire mi farà il piacere di tenere in ordine il retro bottega. Non è un lavoro per mio marito.
1: Sì, signora.
0: Beh, ora me ne vado. Torna presto stasera, Ruggero. Ti ho comprato i rognoni.
2: Oh, quanto mi piacciono.
3: Bezzocca muffita, gallinaccio presuntuoso, mi disgustava. Ma nello stesso tempo mi apriva gli occhi.
2: Vieni, cocchetta mia.
3: Non sono la tua cocchetta, io.
2: Ma che ti prende? Andiamo. Mi piace tanto con te. E adesso non c'è nessuno.
3: E tua moglie? Se viene tua moglie, che le diciamo?
2: Mia moglie non viene.
3: Anche l'altro giorno non doveva venire, invece è venuta, coi rognoni.
2: Ma si può sapere che è successo?
3: Voglio vivere con te.
2: Sono già sposato.
3: E tu divorzia.
2: Gelosa? Vieni qui.
3: Non lasciami stare.
2: Ma insomma...
3: Voglio vivere con te. Voglio vivere con te.
2: Su, vieni. E sii buona.
3: Ma non hai ancora capito. Voglio una casa mia, una cucina mia, un letto matrimoniale mio.
2: E che altro?
3: Andiamocene a Parigi.
2: A Parigi? E con che soldi?
3: Con la dote di tua moglie.
2: Un momento. La dote di mia moglie è la dote di mia moglie.
3: Come se non l'avessi mai toccata.
2: Ma non posso contemporaneamente divorziare e prendere la dote di mia moglie.
3: E chi ti dice di farlo contemporaneamente? Prima la dote, poi il divorzio. Anzi, è un eccellente motivo di divorzio.
2: Ma la dote è in banca, a suo nome.
3: Ma tu hai la firma? Ruggero, quando penso che potremmo dormire insieme tutta la notte. Ruggero, vieni nel retrobottega. 2 giorni dopo partivamo per Parigi con la dote della moglie. Oh, che giornate! Ruggero era come invasato. Ristoranti, caffè, Champs-Élysées, la Tour Eiffel e la sera i sublimi piaceri del cabaret, le bois de nuit. Si comportava come un bambino che per la prima volta va allo zoo.
4: Capisco. Parigi fa di questi effetti.
5: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
3: Ruggero.
2: Cocchetta mia.
3: Di un po'. Non pensi che ci siamo divertiti abbastanza? La dote di tua moglie non è inesauribile. Dovresti cercarti un lavoro.
2: Lascia fare a me. Sto studiando la situazione e al momento giusto, zac!
3: Ma bada che il lavoro che trovi quando hai 300.000 franchi da parte è ben diverso da quello che trovi quando non hai più il becco di un quattrino. Il divorzio, quando arriva questo divorzio?
2: È mia moglie che deve cominciare. I torti li ho tutti io.
3: E se quello non comincia mai?
2: Vuol dire che mi ama ancora.
3: Un ragazzino. M'ero messa nelle mani di un ragazzino. Quando usciva per cercare lavoro, come diceva, la paura per me ricominciava. Per scacciarla in qualche modo, facevo entrare in camera mia Odilon.
4: E chi era?
3: Il mio vicino. Una mattina che stavamo facendo, come lo chiamava Odilon, il nostro viaggetto in paradiso.
2: Leona! Leona!
3: Shh! È lui, Ruggero! Presto! Ficcati nell'armadio! Chi è?
2: Sono io! Chi vuoi che sia? Il presidente della Repubblica? Vuoi aprire o no? Ho dimenticato il portafogli! Ma perché ti chiudi dentro?
3: Sto facendo ginnastica!
6: Shh, zitto!
2: Che c'è?
3: È dentro l'armadio.
2: Dentro l'armadio? Chi?
6: Papà!
2: Tuo padre!
6: È venuto a supplicarmi di tornare a casa.
2: Cocchetta mia, non gli darà retta. Addio un po'. Perché l'hai chiuso nell'armadio?
3: Non vuol vederti.
2: Non vuol vedermi? Che maniere? Cosa gli ho fatto a tuo padre? Ora gliene dico 4 come si deve.
3: Ah sì? Vediamo.
2: Però credi proprio che sia il caso? Sai, fra uomini può nascere subito un dramma.
3: Che hai ragione, sì, allora vattene. Mi arrangerò da sola.
2: Ma sì, te la caverai, vado. Ma tu digli che io capisco benissimo il suo punto di vista. Digli che sono pronto a riparare, che divorzierò, ti sposerò. E la ginnastica? Perché mi hai detto che facevi ginnastica?
3: Perché se ti avessi detto che c'era papà, col carattere violento che hai avresti sfondato la porta e perciò l'avevo chiusa a chiave. D'altronde sapevo che dovevi tornare, avevo visto il portafogli sul comodino.
2: Ah, che graziosa osservatrice. Tieni, 100 franchi. Offrigli una buona colazione al caro papà. Ciao.
3: Odilon, esci.
7: Oh, no, eh?
1: no, no e no. Non lo sopporto. Ho avuto uno shock. Ma che t'ha preso di dire che ero tuo padre?
3: Che hai ragione, avrei dovuto dire c'è il signor Odilon, quello della stanza accanto. E che sta facendo nell'armadio? E chi lo sa, aspetta l'autobus.
1: Da domani ci vediamo in camera mia.
3: Verrò nella tua camera, ma prima andrei a cercarne un'altra, in un altro albergo.
4: E che mestiere faceva questo Odilon?
3: Il barman in una boîte di Montparnasse. Prendeva servizio verso le 5 del pomeriggio. Il nuovo albergo era certo più confortevole di quello di Ruggero. Ho vissuto con lui qualche bel mese. E poi di nuovo la paura mi cadeva addosso.
4: Ancora?
3: Una sera, ricordo, un venerdì, Odilon mi fa:
4: tra noi due, cara, da oggi è finita.
3: Ma che diavolo vuoi dire?
4: Mi dispiace, ma che ci posso fare? Mi offrono il bar di un albergo importante, al Cairo. E non posso rifiutare, parto lunedì.
3: E me lo dici oggi? Odilon, parto con te.
4: No, bambola, lascia che ti spieghi. L'Egitto, i negri, il clima. Grazie tante, se ci vado è per fare il peculio. Ecco la mia idea, voglio un bar mio, tutto mio. Un ambientino intimo con le lampadine nei grappoli d'uva. Al Cairo in 3 anni mi tiro su il peculio. Ben inteso, facendo delle economie. Ma per fare delle economie bisogna che parta da solo. Altrimenti so come va a finire. Tra 20 anni sto ancora al Cairo, le piramidi perpetue. No, grazie tante.
3: Mi stava bene, imparavo la lezione.
4: Hai capito il mio progetto?
3: L'ho capito.
4: E fra 3 anni, quando tornerò, ci rimettiamo assieme. Avremo un bar tutto nostro, un avvenire tranquillo. Tieni, ecco qua, tanto per organizzarti un po'. 30.000 franchi.
3: 60.
4: 30. Di più non posso, un sacco di spese. Su, non fare quella faccia. Ho un progettino anche per te. Questo pomeriggio andiamo insieme a Chateuse. Conosco bene il signor Alfonso, il padrone. Non ti andrebbe di fare l'entraîneuse?
3: Ed eccomi entraînée con quello che segue. Che impressione la prima volta. Sei tu, proprio tu, leona. Nello specchio, mentre mi struccavo, lo vedevo dietro a me, il primo cliente, quello sconosciuto, quell'ombra, quel fantasma. Fantasmi. Ecco quello che eravamo. E forse per questo si prende così presto l'abitudine a quegli hotel, a quella vita. Uscivamo dal bar, raggiungevamo l'albergo, la scala, le guide, i tappeti, i corridoi, la cameriera, Susanna o Adele, secondo i giorni. Va bene il 14, signorina Leona? Prima di imparare la lezione, quante ne ho passate. Le mie colleghe più pratiche non lesinavano i consigli. Una, Irma, mi pare si chiamasse, mi vede una sera con la faccia un po' lunga e mi fa:
7: ti annoi qua dentro, vero?
3: Ma che vuoi che faccia? T'ho capita subito, non sei fatta per stare qui. Una ragazza come te ha bisogno di un affetto, ha bisogno di un uomo che le voglia bene. Uno solo, ma che torna, sempre quello. O due, 3 al massimo. Ce ne sono tanti che tornano, ma non ho ancora trovato nessuno che mi metta su casa.
7: Devi scegliere un tipo su misura, adatto a te. Ci stai e cominci a fargli il trucco della passione.
3: Come sarebbe?
7: È un trucco facile. Al momento giusto devi fare solo... così, con la gola, una specie di gargarismo. Solo a sentirti, lui si monta la testa e si chiede: ma che diavolo sto combinando a questa qui? Tu lo guardi e commenti: non so quello che ho, mi sento come pazza. Sei tu, sei tu. L'indomani quello torna e tu... Dopo 3 settimane ti ha comprato i mobili.
8: Posso?
3: Ma certo.
8: Come ti chiami?
3: Leona. E tu?
8: Giuseppe. Era un pezzo che ti osservavo senza avere il coraggio di...
3: Hai fatto bene a deciderti. Quando ti ho visto entrare, te lo giuro, sai, ho avuto uno shock.
8: Veramente?
3: Ma che ne dici? Scoprirà la grande passione fra noi due. Non baciarmi ancora, eh? Ma sì, va.
8: Perbacco, perbacco.
3: Non so cosa mi sento. Oddio, sono come pazza.
8: Quanto sei sensibile.
3: Ma non mi succede mai, sai. Oddio.
7: Che diavolo può essere? Che ne dici?
8: Un po' d'emozione.
7: Come sei radioattivo. 8 giorni dopo avevo un bell'appartamentino.
8: Mi piace trovarmi qua insieme a te, noi due. Hai avuto quello che hai voluto. Il nostro piccolo nido e la donna di servizio. Quella ad ogni costo. È brava.
7: Beh, la tiro su un po' alla volta. E anch'io un po' alla volta mi tiravo su.
9: Beh, direi l'appartamentino, un buon mensile, immagino.
7: Sì, ma sentivo sempre qualcosa in agguato. Non so, non era quello che cercavo, non era la pappa reale. Con Giuseppe avevo raggiunto un calmo tran tran. Quando venne l'estate?
8: Non c'è niente da fare, musetto mio bello. Il mese d'agosto è sacrosanto, devo passarlo in campagna con mia moglie.
7: Beh, un mese passa presto.
8: 30 giorni senza di te.
7: Agosto ne ho 31.
8: Peggio.
7: Ti dispiace proprio? Ogni tanto fa un salto a Parigi se vuoi.
8: No, Angela non permette, vuole assolutamente che mi riposi.
7: Potresti dirle che quest'anno ti è indispensabile una segretaria. E io vengo con te.
8: Una segretaria?
7: Ma che? Lo dicevo solo per nobiltà d'animo. Io rimanevo volentieri a Parigi d'agosto con tutti quei mariti soli, in libertà. Hanno certe facce, felici, contente. Sono quasi belli. Non si ha idea quanto le mogli possono sciupare e imbruttire gli uomini. Beh, così andò a finire che Giuseppe mi fece passare per la sua segretaria e mi portò nella villa di campagna. Angela, la moglie, una 50 anni, la bontà fatta persona, Gioviale, semplice, ingenua, rideva sempre, di che poi non si capiva. Raimondo, suo fratello, anche lui sulla 50, il tennis, gli scacchi, i buoni pranzetti... Non tardò molto che quella donna col fratello e il marito cominciarono a darmi sui nervi. Io sentivo nascere dentro di me una specie di bestia che puntava la preda, canciava fuori le unghie e voleva distruggere quel mondo di cosiddetta gente per bene.
9: Ma lo era, mi pare, no?
7: Come no? Ipocrita, ma per bene. I miei incontri con Giuseppe avvenivano in biblioteca. E di notte Raimondo, il fratellino, bussava alla porta della camera mia. Non ne potevo più. Così un giorno...
8: Angela? E dov'era Angela?
7: È andata in paese con suo fratello.
6: Micione mio, approfittiamone.
8: Qui, in giardino, sei matta?
7: Facciamo un po' assieme. Per una volta che nessuno ci rompe le scatole.
8: Non parlare così forte, c'è la cuoca.
7: È sorda? La tua vecchia cuoca e la tua vecchia metà sei ben coccolato, vero micione mio? Baciami.
8: No, ma no, ti prego, non qui.
7: Ma
8: no,
7: sì, no. Va. Oh, Giuseppe!
8: Angela, no, non crederai alle apparenze.
10: Che succede?
7: Ho trovato Giuseppe fra le braccia di quella creatura.
10: Come?
7: Raimondo, non mi resti che tu?
10: Nelle braccia di Giuseppe. Ma disgraziata. E noi che l'avevamo accolta qui come una parente.
7: Oh, tu, facci piano coi parenti. Chi c'era stanotte in camera mia, Chi si agitava sotto il baldacchino? Ma parla. Raimondo!
10: Tu? Ma chi poteva immaginare? Sono celibe, non sono sposato io. Avevo il diritto, in un certo senso.
7: Oh,
8: Angela!
10: Sorellina!
8: Ti spiegherò.
10: È stato un malinteso.
7: Giuseppe! Raimondo! Ti buttavo via di pappa reale. Lo so, ci perdevo io, ma il solo spettacolo valeva la pena. Ah, accidenti! Se ne valeva la pena. Eppure, dopo quella scena da melodramma, il bello è che Giuseppe tornò da me.
9: Che coraggio, dopo un simile affronto.
7: Micione, e di tua moglie che notizie?
8: Cosa vuoi che ti dica? Ha subito uno shock. Era completamente digiuna delle cose della vita. L'averci visti abbracciati le ha dato una crisi di orticaria. Adesso comincia a star meglio. Ho dovuto offrirle una pelliccia di visone.
7: Ah, e a me che cosa offri? Anche io ho subito un piccolo shock, non ti pare?
8: Noi ci amiamo, è diverso. E ora che il nostro amore ha trionfato della sua prima burrasca,
7: dobbiamo pensare a organizzarci meglio.
8: E cioè?
7: Fino a ieri mi davi pressappoco 150.000 franchi al mese, che moltiplicato 12 fa circa 2 milioni l'anno, no?
8: Così tanto?
7: Senti, tutte queste storie di denaro fra di noi mi fanno schifo.
6: La mia idea è che dovrei cominciare a guadagnare qualcosa con le mie forze. Allora io ho pensato, tu mi compri un bar.
8: Un bar? Un bar intero? Accidenti.
6: Ecco come sono fatti gli uomini d'affari. Per non mettere fuori 2 milioni all'anno, Giuseppe preferì sborsarmene 14 in un colpo solo.
9: Bel colpo, almeno per lei, Madame Leona.
6: Certo che con tutto quel traffico, il bar, l'installazione, la licenza, i fornitori, mi sentivo un po' sperduta. Così scrissi a Odilon. Era il suo mestiere, no? 8 giorni dopo sbarcava a Parigi.
11: Paris Marlon, aux jeux de filles.
6: Odilon dietro al banco. Le giovani entrenese in penombra sui divanetti, Giuseppe che veniva a prendermi per portarmi a cena e il cameriere Jacques. Sì, il cameriere. Con lui almeno ridevo. È poco, no, non è vero. Quando non c'è rimasto altro poter ridere è come se per un istante avessimo ancora un'anima. Gioco.
10: Comandi, Madame Leona.
6: Chi ti ha regalato questi gemelli da polso? Sono orribili. Te ne ho comprati degli altri.
10: Ma non doveva, Madame Leona.
6: È vero oro, sai, a 18 carati. Ma cosa mi sta succedendo?
10: Madame Leona.
6: Non lo sapevo, sai. Non sapevo che sarebbe stato così forte.
10: Leona, la tua voce è come liquida.
6: Domenica andremo a Nogent, sul fiume.
10: Sì, noi due soli.
6: Sì.
10: E balleremo, stretti stretti.
6: Sì, sì, Jacques.
9: Ma come? Piange, Madame Leona. Non era che amore. E se l'amore non è allegria, gioia, a che serve?
6: Andammo a Nogent la domenica successiva. Una bella cameretta. Si sentiva la gente ridere e scherzare nelle barchette sul fiume. L'indomani.
10: Ah, bisogna che vada a ritirare il whisky.
6: Va, va, va presto, va. No, non così presto. No, sta per piovere, sai. Metti l'impermeabile. O vuoi l'ombrello?
10: L'ombrello! Oh, ma Dio, dico, lo vedi tu il tuo Jacot per la strada sotto un ombrello? Signore e signori, qui riposa un uomo che non ha mai usato il parapioggia in vita sua.
6: Va, amore mio, va. Più presto vai, più presto torni. No, non ancora, aspetta. Un minuto, soltanto un minuto. Amore, dammi un bacio. Allora non si può fare più niente. Non si può fare più niente.
9: Ma cosa le accade, Madame Leona? Perché si chiude le orecchie?

0: Me l'hanno ammazzato. Me l'hanno ammazzato. Me l'hanno ammazzato. E ci fosse stata almeno una ragione, ci fosse trattato ad affari suoi, no. No, niente, niente, un errore. Due gangster che avevano un conto da regolare e che si sono sbagliati. Lui, Jacob, passava di là tranquillamente senza occuparsi di nessuno e me l'hanno ammazzato. Così, come dei bambini che distruggono tutto senza sapere quello che fanno. Tre colpi e tutto è finito per sempre. Fermo. E tutto è sistemato. Jacob è sistemato. Il mio Jacob. Ed è sistemata anche la mia vita. La mia gioia, la mia felicità. Eravamo stati assieme una volta sola. Eravamo andati a Nogent. Il solo giorno della mia vita in cui mi sono sentita viva.
1: Non bisogna prendere le cose tanto sul tragico. Diamine, Leona, un cameriere si può sempre rimpiazzare. Non si troverà magari un ragazzo divertente come Giacomo, insomma. Metteremo un annuncio economico.
0: Io l'amavo.
1: Ma sì, sì, tutti gli volevamo bene a quel bravo ragazzo. Quando qualcuno se ne va per sempre, tutti si mettono a volergli bene.
0: Vattene.
1: Non capisco, musetto mio, che ti succede?
0: Fuori.
1: Come fuori?
0: Fuori!
1: Fuori? E il bar?
0: Non te l'ho ripagato abbastanza, eh? Sono 2 anni che ti sopporto, sai, 2 anni.
2: Ben fatto. Ah, come ci sai fare tu, Leona. 3 parole e Giuseppe è liquidato.
0: Anche tu sei liquidato, Dilon. Intesi?
2: Anch'io. E perché? Che c'entro io nella morte di Jacob?
0: Sei liquidato, ho detto. Liquido tutto. Vendo il bar, me ne vado via, cambio vita. La paura. La paura m'era ricaduta addosso. Ma poi c'era dell'altro. Aspettavo un figlio, una bambina.
2: Di Jacob?
0: Certo. E dovevo metterla in salvo, anche prima che nascesse. Volevo darle un padre, una persona come si deve, perché non dovesse mai aver paura nella vita. E così vendetti il bar. Ci guadagnai sopra 1 milione. E presi il treno per Nizza. Mi installai al Negresco. E lì pescai Armando. Pescare un uomo è un giochetto da bambini, ma pescare un marito. Però tutto andò bene. Armando mi presentò a sua madre, feci un'eccellente impressione. Mi sposai, un po' in fretta, naturalmente ero incinta. Ecco, la famiglia, la ricchezza e la giovinezza che se ne andava. Quella che ero stata fino allora, almeno aveva amato una volta. Jacob.
3: Jacob non c'era più, madame.
0: E con lui la mia giovinezza. Addio. Addio per sempre, Jacob. Giovinezza mia.
3: Andiamo. Ma che cosa voleva di più? Aveva un marito, un'automobile, una buona posizione sociale, la donna di servizio.
0: Ah, 2 per questo. La pappa reale era diventata una realtà. La paura, con gli anni che passavano, sembrava sconfitta.
4: Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie.
5: Leona. Leona. Sai che succede?
0: No.
5: Giannina.
0: Cos'è accaduto alla mia bambina? Un incidente?
5: Ma no. Nostra figlia è innamorata, ecco tutto, e vuole sposarsi.
0: Giannina sposarsi? L'ho appena partorita.
5: Ha 21 anni.
0: Ma soldi?
5: Come soldi?
0: Soldi, denaro, che fa lui? Quanto guadagna?
5: Ma non chiedi nemmeno chi è, come si chiama.
0: Chiedo quanti soldi ha, quanto guadagna, fa lo stesso.
5: Appunto, non ti ho ancora detto il meglio. È Mollard.
0: Mollard? Dei fosfati?
5: Proprio lui.
0: Ah, e allora che si fa?
5: Lo invitiamo a colazione e mi parlerà, gli parlerò.
0: Ah, d'accordo, vallo a invitare. 200 invitati, fiori, regali, telegrammi, telefonate, ringraziamenti. E io pensavo a Jacob. Chissà, mi dicevo, come sarebbe stato il matrimonio di Giannina se lui... Ma vuol sapere il più bello? Vuol sapere che cosa ha fatto dopo appena un anno di matrimonio il genero fosfato? La tradiva, capisce? Una figliola carina come lei, che sporcaccione.
6: Mamma!
0: Oh, povera piccola mia, vieni qua.
6: Con una donnaccia di bar, mamma. Mi tradisce con una donnaccia di bar. L'ho anche vista, un donnone che deve pesare sui 100 kg.
0: Ma cosa vuoi che conti il peso in queste faccende? Racconta, come l'hai saputo?
6: Lo sanno tutti. Le mie amiche mi hanno dato l'indirizzo e sono andate a vedere. È la padrona di un bar vicino alla stazione.
0: Vammela a cercare, quel bel numero, va, portamelo qua. Avanti.
7: Mamma Leona.
0: Allora, ci facciamo le donne di strada. E possibilmente robuste, vero? Perché non provi con la donna cannone o con la donna barbuta? Ah, il signorino adora i muscoli, a quanto pare. Cerca, cerca, cerca, vedrai che trovi. Ma che è? Ti piace far piangere mia figlia? Vero? E parla. Che hai da dire?
7: Sa come dice la gente? Prima di sposare la figlia, guarda la madre.
0: Ah, è così?
7: Ho guardato la madre.
0: E non t'ho fatto paura?
7: Lei mi ha fatto sognare.
0: Sognare?
7: Sapevo bene quello che mancava a Giannina. Ma speravo sempre che una volta sposati sarebbe diventata come lei.
0: Ossia?
7: Una donna.
0: Giannina non lo sarebbe.
7: Non è che una cosetta da niente. Una cosetta che parla, che cammina, si muove, si abbiglia, si spoglia. E che non mi dà mai nulla. Una piccola cosa sulla quale mi appoggio e che cede. Una piccola cosa che non pesa, non vive. Lei invece, Madame Leona, lei è viva.
0: Ah, ecco. Adesso è chiaro. Finalmente ho capito. È la notte che non va, eh? Ed è un po' di notte che vai cercando vicino a quell'altra.
7: Chiamiamolo un po' di notte, come dice lei.
0: Stammi bene a sentire. Io voglio che mia figlia sia felice. Capito? Ti sei sbagliato? Non hai da far altro che fingere come fingono tutti. E la donna cannone mi fa intanto il piacere di mandarla al deposito, intesi?
7: Non si aggiusta niente.
0: No, si aggiusta tutto, invece. Ah, ti facevo sognare, vero? Sognare, allora vieni avanti. Vieni qua. Vieni qua, che ti voglio riempire di sogni. Ma niente contro niente, intesi? Giannina deve essere felice.
7: Farò tutto quello che vorrai, Leona, Leona.
0: Vieni qua, vieni qua.
6: Mamma!
1: Leona!
0: Scandalo, separazione. Ed eccomi qua. Per una volta che avevo pensato agli altri e non a me. Il solo momento che ho avuto pietà per loro. Pietà. Sì, domani te la sbattono in faccia, la pietà. Il 25 ample e i carri del 4, per favore.
8: E si conclude la commedia di Félicien Marceau, La pappa reale, con Andrina Pagnani protagonista, ma non lo speciale su questa grande attrice che continua domani. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
2: Stendhal 346, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri a Milano per il Museo Diocesano Carlo Maria Martini, che a novembre festeggia un quarto di secolo e che propone fino al 18 ottobre una mostra su un famoso fotoreporter nell'anno in cui ricorre il bicentenario della fotografia. Come ci racconta la direttrice Nadia Righi, benvenuta a Radio Rai.
3: Grazie dell'invito.
2: A quali esigenze doveva rispondere quello di Milano? Come nasce un museo diocesano e perché, dottoressa Righi?
3: La storia dell'origine del museo è più antica dei suoi 25 anni di vita, perché già negli anni 30 il cardinale Schuster, cardinale di Milano, aveva manifestato il desiderio di poter aprire un museo diocesano. Poi fu cardinal Montini, futuro Paolo VI, che individuò il luogo, quindi i chiostri della Basilica di Sant'Eustorgio, una delle più antiche della città, una basilica domenicana molto molto importante, e poi però appunto fu proprio in vista del giubileo dell'anno 2000 che Cardinal Martini, insieme all'allora presidente del museo che era Monsignor Crivelli e al direttore Paolo Biscottini, iniziarono proprio a immaginare l'apertura di questo museo. Poi insomma i tempi andarono un po' lunghi, l'apertura del museo fu preceduta da una mostra che si chiamava Splendori al Museo Diocesano, che voleva un po' raccontare, diciamo così, il meglio, come potremmo dire oggi, del patrimonio della diocesi. E poi appunto il 5 novembre del 2001 finalmente si aprirono le porte di questo museo. L'esigenza era quella proprio di raccontare una storia lunga, una storia millenaria, che appunto potesse far vedere attraverso evidentemente opere d'arte di ogni genere, quindi dalla pittura alla scultura, all'oreficeria, all'arredo liturgico, eccetera, la tradizione di un popolo, la fede di un popolo, e naturalmente raccontare di per sé anche la storia non solo di Milano, ma di un territorio molto molto più vasto, perché la diocesi di Milano è una delle più grandi al mondo, anche come numero di parrocchie, e ha un'estensione che naturalmente esce dai confini della città e del comune di Milano.
2: Perciò esiste uno specifico milanese di questo diocesano?
3: Esiste, sì. Noi milanesi siamo anche definiti ambrosiani, e infatti è proprio Ambrogio, il fondatore della diocesi, che apre il percorso, se ne racconta la storia, si racconta la sua personalità, si racconta le novità appunto che Ambrogio ha introdotto, e poi diciamo così che il museo va avanti per capitoli, facendo vedere da una parte una serie di opere che provengono dal territorio della diocesi e che mi sento di dire in molti casi sono state letteralmente non solo valorizzate ma salvate. Quando il direttore Paolo Biscottini ebbe l'idea di mandare un piccolo gruppo di storici dell'arte, tra cui c'ero io a suo tempo, a scandagliare in qualche modo il territorio della diocesi, trovammo molte sorprese, opere che erano state magari buttate lì in un magazzino, in un ripostiglio, in qualche parrocchia in campagna e poi dimenticate, e che invece poi si sono rivelate opere di grande valore. Fu fatta anche una bellissima campagna di restauri a quell'epoca e le opere furono finalmente restituite al pubblico, restituite alla collettività. E poi c'è la storia dei grandi arcivescovi milanesi che nei secoli dopo il cardinale Federico Borromeo, le cui opere sono in Pinacoteca Ambrosiana, dalla metà del Seicento donarono le loro collezioni alla mensa arcivescovile, come si dice, e queste opere non erano visibili, erano tutte negli uffici dell'arcivescovado, e quindi anche queste per la prima volta nel 2001 furono presentate al pubblico, diciamo, in modo completo. E poi una serie di collezioni, perché i milanesi sono anche collezionisti, c'è una storia che ha a che fare appunto con lo spirito anche di desiderio proprio di fare del bene alla collettività, e furono molti collezionisti, tra i quali non posso non citare Alberto Crespi, che donò una straordinaria collezione di fondi oro, quindi 40 dipinti realizzati su fondo oro, nessun museo milanese ne ha così tanti, lui li donò ancora in vita, quindi molto prima della sua scomparsa avvenuta 3 anni fa. E così fu un po' l'inizio di diciamo, di una serie di donazioni significative. A questa seguì la collezione Schubert e poi la collezione Sozzani e altre singole donazioni o prestiti a lungo termine, e il museo è un museo in continuo movimento che si arricchisce, che cambia, che evolve e che cerca sempre più di rispondere all'esigenza di ricordare, di fare proprio memoria di una storia così importante e così caratteristica.
2: Che significa arte sacra? Lo chiedo alla direttrice del Museo Diocesano di Milano. Cos'è successo nel mondo dell'arte, dottoressa? Perché facciamo fatica a riconoscere il sacro in molte opere dell'oggi?
3: Ma insomma, sul contemporaneo il discorso è complesso ed è un discorso, come dire, che apre tanti scenari e ha tante sfaccettature. Certamente io credo che il punto forse sia chiedere che cosa desidera l'uomo. Che cosa è il sacro per l'uomo, no? Qualcosa che vada oltre la realtà, qualcosa che aiuti a cercare anche il senso della vita e che l'uomo contemporaneo fatica spesso a cercare, a trovare nelle religioni confessionali. Quindi chi non crede o non aderisce a una religione confessionale si trova come un po' perso, no? Come se fossero andate perdute un po' anche certe ragioni, certi elementi della nostra tradizione, della nostra storia, che in molti casi viene rinnegata o semplicemente non viene più conosciuta. Allora quando parliamo di arte antica, come si fa prevalentemente nel nostro museo, noi ci accorgiamo che i visitatori non hanno più le coordinate spesso, soprattutto i visitatori più giovani, e allora di fronte ad un dipinto che rappresenta un soggetto sacro o religioso ci si trova un po' persi, non si capisce neanche più che cosa un'opera voglia dire. Però quello che l'arte fa è, secondo me, proprio questo, è aprire grandi domande, non sempre necessariamente dar risposte, ma aprire grandi domande. E credo che sia questo il compito del museo e di un museo che si occupa di arte sacra in modo particolare. Faccio un esempio, abbiamo in museo un'opera che io amo moltissimo, che è la Via Crucis di Lucio Fontana. Lucio Fontana è conosciuto per i tagli, di solito, per i concetti spaziali, no? Che Fontana ad un certo punto inizia a realizzare proprio con l'idea di andare oltre la materia, di far entrare la luce da ciò che non vediamo, da ciò che è oltre la tela o altri materiali che lui utilizzava. E la Via Crucis di Fontana è un'opera che lui fa alla metà degli anni 90, che è da noi ormai da parecchi anni, è un'opera che rischiava di andare sul mercato e che fu proprio Paolo Biscottini invece a salvare, a far notificare, e poi Regione Lombardia l'ha comprata e l'ha esposta in forma, diciamo, permanente al museo. E lì noi vediamo in queste ceramiche smaltate Lucio Fontana che ad un certo punto inizia ad introdurre il concetto dei tagli. Ci sono come delle linee nette che sono in realtà un segno che in modo stilizzato rappresenta il terreno, ma sono, come dire, la premessa, quei tagli, no? Ed è interessante che proprio affrontando una tematica sacra come quella della Via Crucis, quindi il momento della Passione di Cristo, Fontana inizi ad utilizzare qualcosa che gli fa chiedere: ma cosa c'è oltre, no? E questo poi non vuol dire che poi Fontana sia diventato un cattolico, non è così, ma è un uomo, un genio, un uomo con una grande intelligenza che si chiede cosa c'è oltre. Ecco, io credo che sia proprio questo il senso dell'arte sacra ancora oggi.
2: E sempre a proposito della collezione permanente, vorrei parlare di uno dei vostri capolavori a cui abbiamo dedicato la copertina di questa puntata di Standard, che è La lotta di Giacobbe con l'angelo. Facciamolo vedere agli ascoltatori della radio, dottoressa Righi, e impariamo un nome nuovo. Chi è il Morazzone?
3: Intanto Morazzone è un artista che lavora in Lombardia, appunto il suo nome, lui si chiamava Pier Francesco Mazzucchelli. Morazzone è il nome del paese natale in provincia di Varese, è un artista che lavora nel primo quarto del 1600, uno dei cosiddetti pestanti, cioè quegli artisti che lavorano nel periodo della peste, quegli artisti che rappresentano proprio il 600 lombardo, che è uno dei momenti, io credo, più affascinante dell'arte della nostra regione. Il dipinto La lotta di Giacobbe con l'angelo è un dipinto che io amo moltissimo, è un dipinto dove si vede appunto la rappresentazione di un episodio biblico che racconta che Giacobbe stava compiendo un viaggio con la sua famiglia, e ad un certo punto, nel fare un passaggio, un guado di un fiume, tutti passano e lui viene bloccato da questa figura nella notte che lui non riesce a intravedere. E il libro della Genesi racconta proprio di questa lotta che Giacobbe intraprende e che continua appunto per tutta la notte, questo personaggio che non lo fa passare, che ad un certo punto lo rende anche sciancato, gli rovina un'anca per sempre, e solo alla fine di questa lotta questo personaggio si rivelerà come Dio, viene rappresentato iconograficamente come un bellissimo angelo dai riccioli biondi meraviglioso, e gli dirà: tu hai un altro nome, ti chiami Israele e sei segnato, proprio sei segnato dall'incontro con il divino. Ed è un dipinto stupendo, perché si ingaggia una sorta di lotta, di danza. Però Roberto Longhi diceva che sembrava un passo di tango, perché il dipinto è segnato da una parte da queste linee diagonali molto forti, molto evidenti, e dall'altra parte da queste luci quasi argentate, veramente straordinarie, che rendono in qualche modo un'atmosfera incantata. Ma cosa dice un dipinto del genere ad oggi? Cosa dice a chi non conosce l'episodio della Bibbia? Questa lotta, questo venir cambiati da un combattimento. Non a caso il dipinto è stato portato, mi piace ricordarlo, in fiera durante i giochi olimpici invernali quest'anno, proprio a dire come la lotta, ciò che uno intraprende nella propria vita, ha senso quando genera un cambiamento, che magari non è quello che ci aspettiamo, no? Ma porta comunque ad un cambiamento di sé. E l'incontro col divino, come racconta questo episodio biblico, porta comunque un cambiamento di sé, qualsiasi esso sia.

0: Il Museo Diocesano Carlo Maria Martini è diventato un punto di riferimento per la fotografia, grazie a mostre e approfondimenti. Chiedo i motivi di questa scelta di campo alla direttrice Nadia Righi.
1: La scelta è nata alcuni anni fa, il museo ha sempre fatto mostre di fotografie, ma dal 2018 abbiamo cominciato a lavorare con una certa insistenza e una certa ciclicità, per cui facciamo una grande mostra durante l'estate dedicata ad un grande fotografo internazionale del Novecento, poi normalmente ci dedichiamo ad un fotografo importante ma italiano del Novecento durante l'autunno e durante la primavera facciamo invece una mostra di taglio più sociale, no? Quindi come tre grandi filoni. E abbiamo iniziato a introdurre in modo sistematico appunto questo linguaggio perché ci siamo accorti che era come un'esigenza da parte del nostro pubblico. Durante l'estate in particolare il pubblico, diciamo così, istituzionale del museo non è più a Milano, le scuole, i gruppi frequentano meno il museo e ci siamo accorti che invece mancava in città qualcosa che rimanesse aperto sempre, per esempio anche alla sera. E allora abbiamo iniziato ad aprire il nostro chiostro e a proporre delle mostre di fotografia appunto di grande respiro, scegliendo però sempre dei fotografi che ci aiutino in qualche modo a leggere la realtà e a leggere l'oggi, quindi chiaramente non sono mai scelte casuali, ma selezioniamo quello che sembra più interessante rispetto in qualche modo alla mission, allo scopo che il museo ha.
0: E perciò al Diocesano di Milano fino al 18 ottobre la mostra Point of View. 200 immagini che ripercorrono la carriera del fotoreporter Werner Bischoff a 110 anni dalla nascita e nell'anno che celebra il bicentenario della fotografia. Chi è Bischoff? Perché al Diocesano?
1: Fotografo straordinario, è un fotografo che nasce in Svizzera ma che poi lavora in tutto il mondo, che ha una vita molto molto breve perché muore a soli 38 anni nel 1954 in un incidente automobilistico sulle Ande, quindi interrompendo tragicamente una carriera che sarebbe stata probabilmente straordinaria visto quello che ci ha lasciato. E è un fotografo che diciamo così ha in sé tante figure, nasce come fotografo di studio, in mostra raccontiamo proprio tutto questo, è una vera e propria monografica, poi diventa un fotografo documentarista quando esce diciamo così dalla sua torre d'avorio, come la definisce lui, quindi esce dalla Svizzera, dal suo studio e gira l'Europa distrutta dopo la guerra mondiale. Poi nel 49 entra nell'agenzia fotografica Magnum, è il primo tra l'altro fotografo a entrare dopo i soci fondatori, è il primo ad essere invitato e grazie appunto all'adesione alla Magnum inizia a girare il mondo, va anche in Estremo Oriente, gira il Giappone, la Corea, l'Indocina, quindi anche assistendo ad alcuni dei conflitti più importanti dei primi anni 50 e va lì come fotoreporter, ma lì subito si accorge che non gli interessa fare il fotoreporter, che non gli interessa raccontare solo i fatti sensazionalistici o la storia, quello che gli interessa è la storia con la S minuscola, cioè le persone, quel livello di positività che nel reale c'è sempre, quel desiderio di ripartire anche all'interno di distruzione o di conflitti. E infatti poi torna in Svizzera, decide di non fare più il fotogiornalista, capisce che gli interessa più fare l'artista, detto così insomma sembra l'asserzione di un personaggio pieno di sé, ma sono gli altri che gli riconoscono questo suo afflato artistico sempre presente che viene proprio dagli anni di formazione in studio, una formazione rigorosissima. E allora gli ultimi anni li passa in America, fa questo viaggio bellissimo, avrebbe voluto percorrere tutta la cordigliera delle Ande, arrivare fino alla Terra del Fuoco e poi da lì prendere una barca e andare in Africa, e invece appunto il viaggio si interrompe bruscamente, ma lasciando questi racconti di gente normale, di gente con la quale lui riesce sempre a creare una grande empatia. E quello che colpisce moltissimo è questo connubio inscindibile in tutta la sua produzione tra, potremmo dire, estetica ed etica. Ha sempre un'attenzione specifica a ciò che la gente desidera, a ciò che la gente vuole, a ciò che la gente è. E appunto proprio per questo si rifiuta di raccontare solo quello che i direttori delle grandi testate giornalistiche volevano. Forse il fatto più significativo di questa mostra è che 220 fotografie, ma tutte quelle in bianco e nero sono fotografie vintage, e questo ci fa estremamente piacere proprio quest'anno in cui celebriamo i 200 anni dalla nascita della fotografia, perché avere in museo delle foto così preziose, spesso associate ai cosiddetti provini a contatto, quindi ci vediamo anche il processo creativo e di selezione che il fotografo fa, penso sia un'occasione veramente unica e imperdibile.
0: Registriamo in anticipo per andare in onda alla vigilia della nuova stagione. Per salutare la direttrice le chiedo come sarà l'estate al Diocesano di Milano. Ci salutiamo così, dottoressa Righi, raccontando la vita di un museo di città quando la città cambia.
1: Eh sì, perché ormai in piena estate la città è già cambiata dopo la fine delle scuole. Il pubblico istituzionale non frequenta tanto più i musei, e allora noi ormai già in questo mese abbiamo visto correre i visitatori a vedere questa nuova mostra, ma soprattutto a iniziare a frequentare il museo anche all'ora del tramonto, quindi dopo il lavoro. E allora il nostro chiostro bistrò permette proprio a tutti di tornare e ritornare più volte. È una cosa che a me piace moltissimo. I visitatori possono venire, vedere la mostra fotografica dedicata a Werner Bischoff, partecipare alle conferenze che settimanalmente annunciamo e proponiamo con approfondimenti sia artistici che sulla storia della fotografia. E da una settimana a questa parte possono i nostri visitatori vedere anche la seconda mostra che abbiamo aperto, che è l'edizione italiana dei Sony Awards Photography Awards, quindi questo premio internazionale importantissimo che è già il quarto anno che ospitiamo con la curatela di Barbara Silbe nelle nostre sale. Ed è bellissimo perché il chiostro del museo è un'oasi di pace, diciamo, nella confusione del quartiere ticinese, che è un quartiere anche molto aperto alla vita notturna. E quello che a me piace molto pensare è che il pubblico, entrando nel nostro chiostro, si senta a casa, che abbia la possibilità di passare un momento piacevole con chi vuole e nello stesso tempo di dedicare un po' di tempo alla cultura e alla bellezza. Ed è proprio quello che si percepisce, appunto, entrando nel nostro chiostro.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

0: Rai Radio Techete.
1: Canta Napoli! Napoli che viene a annunciare per Caroso Nando. Nando Citarella, nipote di un carrafare e figlio di un fornare da Nocera Inferiore. Statovi bene. Ah, mi stai ascoltando? A faccia mia sotto i piedi vostri e ci potete anche abballare sotto.
2: Canta Napoli, Pietro Cernuto da Cala di Marina, Messina.
3: Canta Napoli, Gabriella Aiello, Roma.
4: Canta Napoli, Francesco di Motta da Pomarico.
5: Canta Napoli, Gianni Di Carlo da Motta Montecorvino, Foggia.
6: Canta Napoli, Pierluigi Pensabene da Nasi.
7: Canta Napoli, Alessandro Pasti da Catania.
8: Canta Napoli,
9: Davide Eusebi da Fano.
10: Canta Napoli, Antonio Di Padova da Gravina.
11: Canta Napoli, Fabrizio Mannino da Mili San Pietro, Messina.
12: Canta Napoli, Renato Trombita Gerace.
13: Canta Napoli, Alberto D'Alfonso da Roma.
14: Canta Napoli,
15: Riccardo Tesi da Pistoia, state bene.
16: Canta Napoli, Paola Crisi Giovanni da Avezzano.
17: Canta Napoli, Marco Pistone da Riesi.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Archimedi, il racconto della scienza, su Radio Tech e Te. Io sono Danilo Angelelli, benvenuti. I rottami non li abbiamo solo qua giù, sono anche nello spazio, soltanto che lì non stanno fermi, ma orbitano intorno alla Terra. Si tratta di resti di sonde, satelliti, razzi, da vecchie missioni, insomma. Il nostro ospite di oggi si occupa anche e soprattutto di questi detriti spaziali. Ne parleremo e ascolteremo insieme una puntata di archivio del 1979 sul Sistema Solare. Ma torniamo a questi oggetti che orbitano intorno alla Terra e che lui controlla, osserva, traccia, studia. Alessandro Rossi, primo ricercatore dell'IFAC, l'Istituto di Fisica Applicata Nello Carrara, parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Benvenuto.
2: Grazie, ben trovato a lei.
1: Non è facile stabilire quanti detriti vaghino nello spazio.
2: Sì, non è facile perché dipende anche molto dalla taglia. Abbiamo in orbita detriti che vanno dalle dimensioni di un satellite o di uno stadio di un razzo spento, quindi parliamo anche di oggetti possibilmente di 4-5 tonnellate, fino giù, fino a oggetti di un centimetro, un millimetro, meno di un millimetro. Dobbiamo sempre pensare che questi oggetti si muovono ad altissima velocità, per cui anche un oggetto di un centimetro che sbattesse contro un grosso satellite lo farebbe a una velocità media di 10 km al secondo, quindi parliamo di 36.000 km all'ora. E questo vuol dire che l'energia rilasciata da un impatto anche da un detrito molto piccolo è molto pericolosa anche per un grosso satellite. Quindi parliamo di almeno 20.000 oggetti dell'ordine delle dimensioni maggiori di 10 centimetri, di alcune centinaia di migliaia di oggetti dell'ordine del centimetro e del milione e passa di oggetti dell'ordine del millimetro.
1: Oggetti che aumentano sempre più. Cresce dunque la minaccia per persone e cose che frequentano lo spazio?
2: Sono già da tempo una grossa minaccia per tutti i satelliti orbitanti, per la stessa stazione spaziale internazionale e lo saranno sempre di più per due motivi. Uno perché, come ha detto lei, stanno continuando ad aumentare e poi perché quello che sta continuando ad aumentare è anche il numero di satelliti lanciati in orbita. Forse le ascoltatrici e ascoltatori avranno sentito parlare di Starlink, la costellazione di satelliti di Elon Musk. Questa è solo una delle tante costellazioni di satelliti che comprenderanno decine di migliaia di satelliti nel futuro messi in orbita terrestre. Quindi con questo grosso aumentare della popolazione dei satelliti in orbita il problema non farà altro che acuirsi.
1: Rossi, il vostro lavoro consiste nel ridurre i rischi e fare attività di prevenzione. Come?
2: I nostri studi hanno principalmente l'obiettivo di mitigare gli effetti di questa proliferazione e possibilmente invertire il trend e pertanto quello di cui mi occupo in particolare io è la cosiddetta modellizzazione dell'ambiente spaziale. Noi costruiamo modelli matematici in cui simuliamo tutti i lanci e tutto quanto succede nello spazio per andare a vedere sotto quali specifiche misure di mitigazione la popolazione dei detriti spaziali va ad aumentare o a diminuire. Per esempio suggeriamo alle agenzie spaziali dei codici di comportamento, tipicamente non abbandonare in orbita il proprio satellite al termine della vita operativa ma spostarlo su un'orbita che lo porti a rientrare bruciandosi nell'atmosfera, evitare esplosioni in orbita e ora sempre di più nel futuro come effettuare manovre di evasive qualora si individuasse un oggetto in rotta di collisione con un satellite attivo. Tutte calcoli di questo genere che hanno lo scopo appunto di dare indicazioni alle agenzie spaziali internazionali per stilare delle linee guida per rendere lo spazio sempre fruibile anche per le generazioni future.
1: Non ci ha riportato detriti invece la sonda Osiris-Rex, tornata alla fine dello scorso settembre dalla sua missione di 7 anni. Ha un contenitore grande come una ciotola, forse anche meno, con piccoli campioni prelevati dal suolo di Bennu, un asteroide vicino alla Terra. Questi campioni possono far fare grandi passi avanti nel cammino di conoscenza del Sistema Solare?
2: Eh sì, è stato effettivamente un grandissimo successo. Va detto a onor del vero, non è la prima volta che vengono riportati a terra dei campioni asteroidali. Già i giapponesi con la sonda Hayabusa ne avevano riportati, ma si trattava di un campione molto più ristretto, il campione di Osiris-Rex ha molti più oggetti all'interno del contenitore che lei ha citato, e soprattutto l'asteroide che è stato visitato è un asteroide più primitivo, quindi più vicino alle epoche di formazione del Sistema Solare. Ricordiamo che gli asteroidi sono in qualche modo dei frammenti della formazione del Sistema Solare, e la loro importanza è proprio legata al fatto che si tratta di oggetti molto spesso primevi, quindi che si sono formati proprio agli inizi della formazione del Sistema Solare, quindi qualcosa come 4-5 miliardi di anni fa, e quindi possono presentare in alcuni casi tracce proprio di quello che era l'ambiente all'epoca della formazione del Sistema Solare. E i campioni di Bennu sono proprio campioni di questo genere. Oltretutto Bennu, il sistema di prelevamento dei campioni ha funzionato talmente bene che la quantità di materiali portato a terra ha ecceduto le più rose aspettative del team della missione, e quindi ci sarà molto lavoro per molti scienziati intorno al mondo che riceveranno parte di questi campioni, alcuni arriveranno anche in Italia, per capire appunto di cosa sono fatti questi asteroidi primitivi.
1: Di che materiale parliamo?
2: Sono materiali sostanzialmente carbonacei e quindi ricchi anche appunto di materiali organici. Materiali organici ovviamente non significa esseri viventi, significa materiali che compongono i mattoni fondamentali di cui è formato, diciamo, il nostro DNA, di cui è formata la vita sulla Terra, quindi è fondamentalmente carbonio.
1: Alessandro Rossi, i campioni saranno studiati per anni?
2: Sicuramente anni. Adesso cominceranno senz'altro ad uscire i primissimi articoli a breve, perché oramai diciamo il processo scientifico di pubblicazione ha raggiunto ritmi forsennati e vertiginosi, però sono campioni che verranno studiati per moltissimo tempo. Al Johnson Space Center, il centro della NASA a Houston, c'è la più grande cosiddetta Curation Facility, che custodisce tutte le meteoriti trovate sulla Terra, per esempio, e mandate alla NASA, così come tutti i campioni delle rocce lunari prelevate negli anni in cui c'erano le missioni lunari, quindi si parla di anni del secolo scorso, gli anni 70, gli anni 80, e sono campioni che vengono tuttora studiati, le rocce lunari, quindi non sono pezzi da museo, ma sono oggetti di studio continuo.
1: Il 70% di questi campioni dell'asteroide Bennu sarà conservato per gli scienziati del futuro, che avranno strumentazioni ancora più sofisticate per studiarli. E questa, Rossi, è una cosa bellissima, oltre che indispensabile, ovvio, perché ci ricorda cos'è e cosa deve essere la scienza. Cooperazione. Io coopero non solo con ricercatori che sono dall'altra parte del mondo, anche con quelli che ancora non ci sono, che non sono nati. Questo fa emergere anche, mi passi l'espressione, un'idea poetica, romantica della scienza.
2: Sono assolutamente d'accordo, sì, è vero, appunto, come dicevo, questi campioni verranno conservati in parte al Johnson Space Center a Houston, in parte in altri centri specializzati nel resto del mondo, e permetteranno effettivamente, come dicevo, alle future generazioni di studiarli con metodi che al momento magari ancora noi non ci immaginiamo. Se pensiamo agli anni in cui Marcello Fulchignoni registrava la trasmissione radiofonica che stiamo per ascoltare, pensiamo che appunto all'epoca era appena stato lanciato il Voyager, non c'erano ancora immagini, per esempio, di Urano, di Nettuno, il Voyager non era ancora arrivato neanche a Saturno, quindi anche Saturno era stato osservato solo dai telescopi, insomma, e adesso noi stiamo ancora analizzando immagini di missioni che sono state lanciate 15-20 anni fa, quindi non si finisce mai veramente di analizzare la messa enorme di dati che le missioni spaziali ci rimandano a terra.
1: Alessandro Rossi, lei, abbiamo detto, è primo ricercatore dell'IFAC, l'Istituto di Fisica Applicata Nello Carrara, parte del CNR. Si occupa di detriti spaziali, ma anche di dinamica dei piccoli corpi del Sistema Solare. Nello specifico?
2: Sì, noi studiamo appunto come i piccoli corpi del Sistema Solare, quindi sostanzialmente gli asteroidi in larga parte, ma asteroidi che diciamo poi vanno sotto diverse classi, quindi ci sono asteroidi della fascia principale, asteroidi incrociatori della Terra, eccetera. Noi studiamo come questi corpi si muovono all'interno del sistema solare sotto l'influenza delle perturbazioni dovute ai pianeti, ai grossi pianeti e alle forze cosiddette non gravitazionali, quindi sostanzialmente alla radiazione solare. È importante conoscere di nuovo la dinamica, appunto, come questi oggetti si muovono, per molti motivi. Primo, perché ci danno delle informazioni su come si è evoluto il sistema solare. Ci sono popolazioni di asteroidi, appunto, che orbitano, la maggioranza degli asteroidi propriamente detti orbitano, si trovano tra l'orbita di Marte e l'orbita di Giove, ma ci sono popolazioni di corpi minori anche al di là di Nettuno, i cosiddetti oggetti transnettuniani, che sono stati scoperti solo in anni recenti. Diciamo, sono anche questi dei relitti della formazione del sistema solare che sono stati espulsi nelle zone esterne del sistema solare a causa dell'interazione gravitazionale con i grandi pianeti Giove e Saturno, e ora formano questo anello di corpi naturali che orbita al di là dell'orbita di Nettuno. Plutone era considerato un pianeta, è stato declassato allo status di pianeta nano perché si è scoperto, appunto, in anni molto più recenti, che Plutone altro non è che uno dei tanti oggetti che appartengono a questa popolazione di oggetti transnettuniani. Quindi è molto importante conoscere la dinamica, come si muovono questi oggetti, per sapere appunto come si è formato il nostro sistema solare.
1: Su cosa si concentrano maggiormente oggi i vostri studi?
2: Certamente, appunto, uno dei grossissimi filoni che muove adesso la ricerca spaziale, ma anche con i grandi telescopi nel sistema solare, è chiaramente la ricerca della vita. Ricerca della vita passata o presente, quindi Marte ovviamente, perché su Marte sappiamo oramai con assoluta certezza che c'è stato un periodo in cui Marte era un pianeta bagnato, ci sono chiarissimi segni geologici della presenza di corsi d'acqua, di grandi bacini idrici su Marte, quindi una domanda è dove è andata a finire tutta quest'acqua, e quindi buona parte è evaporata sostanzialmente a causa della debolissima atmosfera marziana, si è persa nello spazio, ma buona parte è intrappolata nel permafrost, nel terreno ghiacciato marziano. E come dicono alla NASA, su Marte, follow the water, segui l'acqua, cerca l'acqua, perché l'acqua sul pianeta Terra è stata la culla della vita.
1: L'abbiamo citata più volte, stiamo per ascoltare La scienza è un'avventura, Radio 3, 1979, un programma del Dipartimento Scuola Educazione, la struttura della RAI che si occupava di scuola, appunto, didattica, divulgazione culturale. Un programma, questo, curato tra gli altri da Gabriele Laporta, che ideò e condusse tante trasmissioni culturali anche in TV, dove fu tra l'altro direttore di Rai 2 e di Rai Notte. La scienza è un'avventura rappresentò anche un tentativo di parlare di scienza ai giovanissimi, e infatti nella puntata che vi proponiamo, titolo Il sistema solare, come nelle altre che compongono il ciclo, c'è un bambino che fa alcune domande, c'è la lettura di un'attrice, in questo caso la descrizione di un viaggio in astronave nello spazio interstellare, un testo scritto dall'ospite in studio intervistato nella puntata. Il già citato da lei, Rossi, il professor Marcello Fulchignoni, fondatore e allora responsabile del reparto di planetologia del Laboratorio di Astrofisica Spaziale del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Che ruolo ha avuto negli anni questo reparto per ciò che riguarda gli studi sul sistema solare?
2: Sì, è stato un reparto fondamentale. Dopo gli studi pionieristici di Marcello Fulchignoni sugli impatti lunari, sui campioni appunto, per l'appunto riportato dalle missioni lunari, il reparto si è ingrandito, si è formato sostanzialmente un istituto del CNR dedicato proprio agli studi planetari, che poi è di fatto transitato nell'Istituto Nazionale di Astrofisica, che è adesso la sede fondamentale delle ricerche astronomiche in Italia, per cui l'impatto di Marcello Fulchignoni sulla comunità italiana e del suo gruppo è stato assolutamente fondamentale. Marcello Fulchignoni, Ettore Perozzi, Giovanni Valsecchi, Angioletta Corradini sono stati tutti allievi di Marcello che hanno poi seminato moltissimo nell'ambiente spaziale e nell'ambiente delle scienze planetarie italiane.
1: Fulchignoni è stato docente di fisica del sistema solare all'Università di Roma e di astrofisica all'Università di Parigi, dove tuttora vive. Ha da poco compiuto 80 anni ed è stato anche supervisore della sua tesi di dottorato, Rossi.
2: Sì, di fatto lui è stato supervisore della mia tesi di dottorato all'Università di Parigi, perché io ho preso il dottorato all'Università di Parigi 7 proprio con Marcello Fulchignoni, di fatto è una persona a cui sono molto legato, è un po' anche grazie a lui che il motivo per il quale, oltre ai detriti spaziali, io mi occupo anche di dinamica dei corpi minori del sistema solare, perché appunto Marcello, conoscendo i miei studi sui detriti spaziali, mi ha detto: ma perché non li applichiamo anche allo studio dei corpi minori del sistema solare? E così è stato. La mia tesi di dottorato è divisa sostanzialmente a metà tra lo studio dei detriti artificiali intorno alla Terra e lo studio di detriti naturali intorno a corpi di tipo asteroidale.
1: Allora, ecco come veniva raccontata la scienza alla radio nel 1979. Buon ascolto.
0: Dipartimento Scuola Educazione.
3: La scienza è un'avventura, a cura di Gabriele Laporte e Franca Lipparoni, consulenti Edemondo Mondi e Mario Moretti, regia Vincenzo Baccano. L'argomento di questa sera è il sistema solare e abbiamo invitato in studio per parlare di questo il professor Marcello Fulchignoni, responsabile del reparto di planetologia del Laboratorio di Astrofisica Spaziale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'attrice Germana Dominici e il bambino Andrea Benedetto, che frequenta la quinta elementare. Ora passo subito la parola al professor Fulchignoni, che ci introdurrà nell'argomento di oggi.
4: Vogliamo parlare del sistema solare, cioè di quell'insieme di corpi che comprende il Sole e tutti quegli oggetti che gli orbitano intorno: pianeti, satelliti, asteroidi, comete, meteoriti, polvere interplanetaria. Questi corpi sono tutti legati da una caratteristica comune, che è quella di essere l'unico esemplare osservabile di corpi che non emettono luce propria associato ad una stella. Infatti noi possiamo vedere nel cielo notturno migliaia di stelle anche ad occhio nudo, ma non siamo ancora stati capaci di localizzare intorno ad una di queste stelle un simile sistema di corpi opachi. Le tecniche di osservazione non sono ancora abbastanza raffinate per permetterci questo tipo di osservazioni. Vediamo ora di comprendere dove siamo nella galassia. Il Sole è una stella periferica, è una stella che si trova decentrata rispetto al disco della nostra galassia, che è la Via Lattea. Occupa una posizione che è all'incirca 35.000 anni luce, qualcosa come 150 milioni di miliardi di chilometri dal punto centrale della galassia. E lo spazio che occupa il sistema solare è appena di 40 miliardi di chilometri. Ci fa pensare a una piccola borgata periferica di una metropoli, dove la metropoli sarebbe la nostra galassia e la borgata il nostro piccolo pezzetto di spazio.
3: Quindi noi, Marcello, siamo riusciti a studiare, cioè noi dico voi scienziati, siete riusciti a studiare soltanto quello che riguarda il sistema solare.
4: E in piccola parte.
3: In piccola parte. Ecco, volevo precisarlo.
4: Ancora c'è molto da fare per conoscere soltanto questo minuscolo cantuccio di universo, però è molto importante conoscerlo perché è casa nostra.
3: Certo, mi sembra giusto.
4: Come il Sole è la nostra principale fonte di calore e di tanti fenomeni che ci condizionano ormai totalmente, perché il sonno e la veglia, l'alternarsi appunto del giorno e della notte, sono legate al moto apparente del Sole intorno alla Terra. Così la Luna, che è un fenomeno naturale, serve da lume nelle notti buie, ormai soltanto se si è isolati in campagna, e ci sono tanti altri fenomeni, come appunto le meteoriti che cadono, che sono in certe notti d'estate le stelle cadenti che noi vediamo venire verso di noi da un unico punto del cielo, che più o meno conosciamo. Le comete sono talora considerate leggendarie, talora legate a avvenimenti umani, in realtà sono degli oggetti del sistema solare che seguono delle rigorose leggi fisiche e che nella loro storia ci possono far capire meglio da dove viene la Terra come pianeta e quindi da dove veniamo noi.
3: Bene, adesso vorrei che l'attrice Germana Dominici ci leggesse alcune note scritte dal professor Fulchignoni.

Supponiamo per un poco di essere dei cosmonauti in un'astronave che stia viaggiando nella Via Lattea a qualche milione di chilometri al di sopra del Sole. Alla sua stessa velocità, 240 chilometri al secondo, così da procedere di conserva. Abbiamo la possibilità di avere una visione panoramica del sistema solare che non è influenzata, come quella di un osservatore sulla Terra, dal moto del nostro pianeta attorno al Sole. Ci troviamo dunque nello spazio interstellare. Il cielo è nero, il panorama dello sfondo è simile a quello visibile dalla Terra, miriadi di stelle, puntolini luminosi, lontanissimi. Sotto di noi c'è il Sole, molto vicino rispetto alle altre stelle e quindi luminosissimo. Appare come un globo giallastro che occupa circa un decimo dell'orizzonte. I contorni sono in continuo movimento e vengono improvvisamente sconvolti da getti di materia incandescente che possono raggiungere altezze di decine di migliaia di chilometri prima di ricadere sulla superficie dell'astro. Sulla superficie si osservano delle macchie più scure che si muovono seguendo la lenta rotazione del Sole. Se misuriamo il campo magnetico in corrispondenza di queste macchie nere, notiamo che è molto più alto che nelle zone più luminose. I fenomeni che si succedono sono numerosissimi e la struttura di questa stella, ad ogni nuova acquisizione di dati, appare più complessa. Il nostro interesse, però, è principalmente per i pianeti. Dunque, dalla nostra astronave, spingiamo lo sguardo verso i compagni opachi del Sole. Dal nostro punto di osservazione, solidale col Sole, li troviamo tutti disposti più o meno sullo stesso piano, lungo il quale inanellano le loro rivoluzioni a velocità via via decrescenti con l'aumentare della distanza dall'astro centrale. I più vicini, Mercurio, Venere, Terra, Luna e Marte, sono anche quelli di dimensioni più modeste. Hanno una superficie solida, compatta, e pur mostrando notevoli diversità specifiche l'uno rispetto all'altro, costituiscono un gruppo abbastanza omogeneo di corpi. I più lontani, Giove, Saturno, Urano e Nettuno, sono invece immense sfere di gas, veri e propri giganti rispetto ai pianeti del primo gruppo. Plutone, l'ultimo, è un mistero, troppo lontano per poter essere osservato in dettaglio e scoperto troppo di recente, nel 1930, per poter essere stato studiato con la dovuta attenzione. Tra i due gruppi principali, che chiameremo rispettivamente dei pianeti di tipo terrestre e dei pianeti di tipo gioviano, si colloca la cosiddetta fascia degli asteroidi, un'infinità di corpi solidi che hanno dimensioni che vanno da alcune centinaia di chilometri a qualche millimetro. E questa cintura di piccoli oggetti sembra segnare un confine fra due mondi diversi, che forse indica due fasi distinte della storia del nostro sistema. Sempre dal nostro punto di vista panoramico, al di sopra del Sole, abbiamo ancora la possibilità di osservare che le orbite percorse da tutti i pianeti sono quasi dei cerchi e vengono tutte percorse nel senso detto diretto. Noi vediamo i pianeti girare attorno al Sole da destra verso sinistra, cioè in senso contrario a quello in cui girano le lancette di un orologio. Tale moto è perciò anche detto antiorario. Oltre a muoversi attorno al Sole, effettuare cioè il moto di rivoluzione, i pianeti ruotano anche attorno al proprio asse. I moti di rotazione dei pianeti sono molto diversi fra loro e ne vedremo in seguito l'importanza sulla stabilità del sistema.

Ora, da buoni osservatori, limitiamoci a prendere nota dei fatti più appariscenti. Mercurio ruota attorno al proprio asse in senso diretto molto lentamente. Riesce a compiere un giro attorno a se stesso soltanto in 59 dei giorni terrestri. Venere è la prima eccezione. Ruota anch'essa in modo lentissimo. Impiega ben 243 giorni terrestri per completare un giro attorno al suo asse, ma in verso opposto a quello degli altri. Sbarcando su Venere, vedremo il Sole sorgere ad ovest e tramontare ad est dopo una interminabile caldissima giornata. Il giorno terrestre lo conosciamo bene. Le 24 ore su cui tutto il formicaio umano basa la sua attività indicano una elevata velocità di rotazione del nostro pianeta. Ma la Terra per noi così familiare, vista da un punto al di sopra del Sole, è un oggetto curioso. Non la si può scindere dalla Luna che le gira attorno con un periodo di rivoluzione identico a quello di rotazione, 28 giorni, ragione per cui da Terra è visibile soltanto una faccia della Luna. È il primo sottosistema che incontriamo. Il sistema Terra-Luna, per le dimensioni dei due corpi, resterà una peculiarità unica. Anche Marte ha una rotazione rapida attorno al suo asse, 24 ore e 37 minuti, quasi identica a quella della Terra. Una colonia di terrestri su Marte non avrebbe da preoccuparsi della diversità dei ritmi giorno-notte. Anche lui ha il suo microsistema. Due spuntoni di roccia, Phobos e Deimos, gli ruotano attorno con periodi di rivoluzioni brevi. Giove ci appare come una copia dell'intero sistema. Questo gigante troneggia contornato da 14 satelliti, i più grandi dei quali, Io, Europa, Ganimede e Callisto, hanno dimensioni comparabili con quelle di Mercurio. Giove ruota velocissimo sul suo asse, poco più di 9 ore. Il corteo dei suoi satelliti si divide in due schiere, sia rispetto alle dimensioni che per il senso di percorrenza dell'orbita. Questa constatazione ci fa pensare ad una probabile differente origine dei due gruppi. L'apparenza di Saturno è stupefacente. Un globo rosato inanellato da tre consecutive cinture di polveri imprigionate in orbite equatoriali. Questa corona è tanto vistosa da far passare in seconda linea il sistema dei satelliti. Sono ben 10, fra i quali c'è Titano, il più grande fra tutti i corpi gregari dei pianeti. Saturno ruota in poco più di 10 ore e questo moto turbinoso è all'origine dello schiacciamento del globo. Infatti, il raggio equatoriale del pianeta è più lungo di circa 12.000 chilometri di quello polare.

Fino ad ora, anche dalla posizione privilegiata da cui immaginiamo di fare le nostre osservazioni, ci siamo limitati ai pianeti visibili ad occhio nudo, quelli già noti agli antichi. Per cercare notizie sugli ultimi pianeti, pensiamo di utilizzare un telescopio, anche piccolo, che ci permetta di spingere lo sguardo ai confini del Sistema Solare. Urano rivela una caratteristica sconcertante. Il suo asse di rotazione è praticamente giacente sul piano dell'orbita, ha cioè una inclinazione di circa 90 gradi. Il pianeta sembra dunque una palla che, rotolando in cerchio, ruota su se stessa perpendicolarmente al pavimento. Anche Urano ha un sistema di 5 satelliti che si muovono in senso retrogrado, in orbite disposte lungo il piano equatoriale del pianeta e quindi perpendicolari al moto di tutti gli altri corpi planetari. Recenti osservazioni hanno portato alla scoperta di Chirone, un oggetto di piccole dimensioni che si muove su orbita di tipo planetario tra Saturno ed Urano. Si può forse pensare alla presenza di un'altra zona di spazio interplanetario occupata da corpi asteroidali. Nettuno e Plutone sono accomunati dal fatto di essere prima stati scoperti al tavolino e poi osservati in cielo. Recentissima è la scoperta del satellite di Plutone, Caronte.

0: Ed ora Andrea Benedetto, il bambino che è nostro ospite qui in studio, porrà delle domande al professor Fulchignoni.
1: Professore, cosa produce il calore che arrivando dal sole riscalda il nostro pianeta?
2: Le reazioni nucleari, termonucleari, che avvengono all'interno del sole stesso. Tu sai che l'energia nucleare si può ottenere per due processi, il processo di fissione e il processo di fusione. Il processo di fissione è quello che riguarda gli elementi più pesanti, gli elementi chimici più pesanti, che sono radioattivi, cioè un elemento di questo tipo, bombardato con degli atomi opportuni o con delle particelle opportune, può scindersi in due, si appunto avviene la fissione, altri atomi, e produrre una certa quantità di energia. D'altra parte, gli elementi più leggeri, come l'idrogeno, l'elio, possono invece fondere insieme due atomi per formare un terzo atomo. Questo processo di formazione di un nuovo atomo dalla unione, quindi dalla fusione di altri due atomi più leggeri, ha un guadagno netto di energia. Questa energia è appunto quella che si produce nel Sole e che noi riceviamo sotto forma di luce, di calore, di radiazioni di molti tipi.
1: Mi dica, se il Sole manda sulla Terra sempre la stessa quantità di calore, come si sono prodotte le glaciazioni?
2: Le glaciazioni sono un fenomeno che dipende dalla posizione che ha la Terra come pianeta. Infatti, ad influenzare l'avvento delle glaciazioni sono dei parametri astronomici, cioè l'inclinazione dell'asse, la variazione dell'eccentricità dell'orbita, che è una misura di quanto il cerchio descritto dalla Terra è schiacciato, il cerchio descritto dalla Terra intorno al Sole è schiacciato. Se in tempi passati noi intendendo la Terra, ci siamo trovati in condizioni particolari, con l'asse inclinato in modo particolare, i raggi del Sole cadevano

0: sulla terra meno direttamente di quanto non cadano ora. Questo diminuiva il loro potere calorifico e quindi favoriva il formarsi delle glaciazioni. Se tu pensi a quello che succede d'estate e d'inverno, in cui l'inclinazione dell'asse è diretta verso il sole o all'opposto nelle due stagioni, ti accorgi che la quantità di calore che il sole invia è più o meno sempre la stessa, ma l'effetto dei raggi solari è ben diverso d'estate e d'inverno.
1: Io volevo soltanto chiarire una cosa, professor Fulchignoni. Come si è verificato questo fenomeno? Cioè, quale è stato questo evolversi, possiamo dire?
0: Ma è un fenomeno legato proprio al moto della Terra intorno al Sole, in cui la combinazione di tre fenomeni contemporaneamente, che sono l'inclinazione, appunto, la variazione dell'inclinazione dell'asse terrestre, la variazione dell'eccentricità dell'orbita e la variazione del suo semiasse, che sono le grandezze che caratterizzano appunto il moto della Terra intorno al Sole, e in pratica il semiasse significa distanza dal Sole, l'eccentricità, l'ho già detto, è lo schiacciamento che questa orbita ha rispetto a un cerchio, e l'inclinazione è quanto l'asse intorno a cui ruota la Terra è inclinato sul piano che contiene Sole e Terra. Allora, questi tre elementi mescolati insieme possono trovarsi in particolari condizioni a favorire le glaciazioni. La prassi per cercare di determinare quando sono avvenute queste datazioni è quella di calcolare all'indietro il movimento della Terra e trovare in quali posizioni la Terra aveva le massime variazioni di inclinazione, di eccentricità e di semiasse.
1: E per il futuro?
0: Per il futuro è possibile calcolarlo. Ora, le ultime grandi glaciazioni risalgono a non molto tempo fa da un punto di vista geologico, centinaia di migliaia di anni, e per il futuro è possibile calcolare quali saranno quando la Terra si troverà in quelle condizioni, e quindi cercare di provvedere in qualche modo all'avvento dei grandi freddi.
2: Senta, come mai i pianeti ruotano con velocità diverse?
0: Dunque, ruotano con velocità diverse intorno al Sole o ruotano su se stessi con velocità diverse?
2: Su se stessi.
0: Dunque, su se stessi con velocità diverse è una domanda molto difficile, perché secondo alcune teorie, all'atto della formazione, i pianeti ruotavano più o meno tutti con la stessa velocità, e ora invece, come abbiamo sentito, hanno velocità non eccessivamente diverse, perché si parla di ore o di giorni o di centinaia di giorni, ma rispetto ai tempi astronomici,
1: ecco perché per noi sono molto diverse
0: rispetto all'unità di misura del tempo astronomico, non sono così enormi queste differenze. Però è interessante pensare a che cosa è successo. Per risponderti bene devo prima cercare di spiegarti come è stata data la rotazione ai pianeti, e prenderò la spiegazione che viene dalla teoria del professor Safronov, che sta a Mosca, all'Accademia delle Scienze di Mosca, che dice che durante l'ultima fase di accrescimento di un pianeta, cioè quando il pianeta stava raccogliendo la materia che poi lo avrebbe costituito, era in grado di raccogliere degli oggetti abbastanza grossi, dei corpi che gli stavano vicini, attirarli gravitazionalmente su di sé. L'effetto combinato di tutti questi urti veniva espresso appunto come rotazione. Perché? Perché esistono in fisica delle grandezze che si devono conservare, una delle quali è il momento della quantità di moto. Il momento della quantità di moto è definito come il prodotto, la moltiplicazione tra la massa di un corpo, la sua velocità e la distanza che separa questo corpo da un punto predeterminato. Ora, il momento della quantità di moto totale del sistema solare si deve conservare. Quindi, quando un corpo urta un pianeta e scompare in questo urto, il suo momento di quantità di moto scomparirebbe se non fosse ceduto in qualche modo al pianeta. La cessione di questa quantità di moto è appunto quella che consente al pianeta di mettersi a ruotare intorno al proprio asse. Questa è la spiegazione del perché ruotano. E allora più o meno tutti dovrebbero aver subito lo stesso numero di urti, più o meno tutti, chi più chi meno, ma con piccolissime differenze, dovevano ruotare alla stessa velocità. Però poi, per effetti di marea, come le maree, proprio quelli mareali che noi possiamo osservare d'estate al mare, cioè l'alzarsi e l'abbassarsi delle acque, si è avuto un successivo rallentamento del moto di rotazione di alcuni pianeti rispetto ad altri. Così, per esempio, la Luna e la Terra si sono rallentate a vicenda proprio per effetto della marea che la Luna fa sulla Terra e la Terra sulla Luna. Sulla Terra è più evidente perché l'acqua consente una visione immediata del fenomeno. Questo rallentamento come avviene? Avviene per effetto di questi spostamenti di masse di acqua, di fluido, o anche di masse solide all'interno dei vari corpi, c'è un attrito che disperde energia e questa dispersione di energia provoca un rallentamento della rotazione di un pianeta intorno al proprio asse.
1: E intorno al Sole?
0: Anche, possibile.
1: È lo stesso.
0: È possibile anche intorno al Sole, ma le maree solari sono molto meno evidenti dei corpi vicini. I problemi ce ne sono tanti, questa è una possibile spiegazione. Per esempio il moto retrogrado di Venere, cioè il moto all'incontrario di Venere rispetto a tutti gli altri, è un fenomeno estremamente complesso da spiegare in questo modo e qualcuno suggerisce che è stato possibile perché Venere prima un tempo forse aveva un satellite che è stato cacciato via da Venere, allontanato da Venere, e questo allontanamento ha prodotto addirittura l'inversione del moto di rotazione di Venere.
2: Professore, ho sentito dire che l'uomo, stando fermo sulla Terra, ha una velocità. Quale?
0: Sì, ha la velocità di rotazione della Terra. Cioè la Terra ruota in 24 ore intorno al proprio asse, un uomo quindi viaggia alla velocità corrispondente a fare un giro completo dell'equatore, che sono 40 milioni di metri, 40.000 chilometri, in 24 ore. Per fare un esempio, noi possiamo vedere di fermarci in una cittadina vicino all'equatore e allora andiamo a cercare un paese equatoriale. Il paese equatoriale è il Brasile, per esempio. E allora vediamo che sulla carta geografica, vicino all'equatore, quasi a cavallo dell'equatore, c'è la città di Macapà. Allora pensiamo di metterci nella piazza centrale di questa città e chiediamoci a che velocità, stando fermi, stiamo correndo. E se facciamo due conti, vediamo che la velocità è di 2670 km all'ora.
1: Cioè, pur stando fermi, abbiamo una velocità di 2670
0: km all'ora rispetto al centro della Terra.
2: Mi dica, ci sono altri esempi di sistemi solari?
0: Altri esempi ti ho detto all'inizio che non ne abbiamo, non li abbiamo osservati. Forse ce ne saranno. Adesso, fra poco, c'è uno Skylab, un Sky Telescope, cioè un telescopio che viene portato in orbita e si fanno osservazioni dallo spazio, e con il quale cercheremo di spingere le osservazioni al meglio, il più lontano possibile, verso nuovi sistemi planetari.
2: Senta, come mai la Luna ci mostra sempre la stessa faccia?
0: La Luna ci mostra sempre la stessa faccia perché ruota intorno alla Terra esattamente nello stesso tempo che impiega a ruotare su se stessa. Pensa a una nave che fa un giro completo intorno a un'isola. Mostra sempre la stessa fiancata all'isola, però quando è tornata al punto di partenza ha fatto anche un giro completo intorno a se stessa.
1: Grazie, grazie ai miei ospiti, e hanno collaborato alla trasmissione Alfredo Guerrieri e Luciano Pasquini.
3: Dipartimento Scuola Educazione.
4: E questo è sempre Archimede, il racconto della scienza, che oggi contiene una puntata appena ascoltata sul Sistema Solare, dal ciclo La Scienza è un'avventura, 1979, Radio 3. Danilo Angelelli qui con Alessandro Rossi, fisico dell'IFAC, l'Istituto di Fisica Applicata Nello Carrara del CNR, che ha ascoltato con particolare attenzione e affetto Marcello Fulchignoni, supervisore della sua tesi di dottorato. Rossi, oggi Fulchignoni vive a Parigi. Vi sentite?
5: Sì, sì, ci sentiamo spesso e ci vediamo anche tuttora ai congressi internazionali, perché Marcello Fulchignoni, benché, come ha detto lei, abbia compiuto 80 anni, è ancora attivo, partecipa ancora attivamente al mondo della ricerca, fa parte di team di missioni scientifiche, per cui diciamo è un grandissimo esempio di longevità scientifica, per cui sì, ci sentiamo e ci vediamo.
4: E abbiamo ascoltato che nel 1979 le tecniche di osservazione non erano ancora abbastanza raffinate per permettere di localizzare un determinato sistema di corpi opachi intorno alle stelle. Oggi quanto si sono raffinate queste tecniche?
5: Si sono raffinate moltissimo. Anzitutto sono stati costruiti telescopi da terra con specchi sempre più grandi, ma poi sono stati lanciati l'Hubble Space Telescope e più di recente il James Webb Telescope, quindi due grossi telescopi spaziali, e quindi a questo punto conosciamo moltissimi cosiddetti esopianeti, quindi pianeti intorno a stelle diverse dal nostro Sole. Ne conosciamo oramai catalogati ben più di 5.000, quindi sappiamo che il nostro sistema solare certamente non è un unicum nella nostra galassia e a maggior ragione nelle altre galassie, e siamo stati in grado anche di recente di avere delle vere e proprie immagini da telescopi a terra di questi pianeti intorno alle altre stelle. Ovviamente si tratta di immagini puntiformi, quindi non vediamo nessun dettaglio di questi pianeti, ma esistono effettivamente delle immagini che possono trovare su internet di pianeti intorno ad altre stelle e di pianeti in formazione in dischi di polvere intorno ad altre stelle. Quindi le teorie di formazione del sistema solare sono state in qualche modo confermate dai pianeti intorno ad altre stelle, e non solo, ma i pianeti intorno ad altre stelle ci stanno dando anche una grossa mano, perché sono come dei laboratori attuali di sistemi che si stanno formando, e quindi possiamo vedere cosa sta succedendo intorno ad altre stelle e in questo modo mutuare questa informazione sulla formazione del nostro stesso sistema solare.
4: E si è parlato di Plutone, che tra l'altro lei ci aveva anticipato prima che ascoltassimo la puntata di archivio. Nel 1979 era un pianeta, ma è stato riclassificato come pianeta nano nel 2006. Mentre per quel che riguarda Caronte, satellite di Plutone, scoperto l'anno prima dell'intervista a Fulchignoni, solo recentemente una sonda spaziale ha visitato il suo sistema.
5: Sì, Plutone, appunto, proprio per la sua distanza, appunto, è stato visitato solo molto di recente, quindi intorno nel 2015, in particolare dalla sonda New Horizon della NASA. Si trattava di una sonda, appunto, molto piccola, lanciata in una traiettoria di fuga dal sistema solare con un razzo molto potente. Per molto tempo è stato l'oggetto artificiale più veloce mai lanciato dall'uomo, quindi ha viaggiato ad oltre 17 km al secondo alla volta di Plutone, e proprio per questa sua enorme velocità è passato vicino a Plutone facendo quello che si chiama un flyby, quindi un passaggio ravvicinato al sistema di Plutone Caronte, e poi ha proseguito la sua corsa verso, per l'appunto, questa che si chiama la fascia di Kuiper, il luogo dello spazio dove si trovano questi altri oggetti transnettuniani che hanno causato il declassamento di Plutone. Dalle immagini della sonda del flyby abbiamo appunto visto questo sistema che è sostanzialmente un sistema binario, nel senso che la massa dei due oggetti è abbastanza simile, quindi non abbiamo un satellite molto piccolo rispetto a un pianeta molto grande, un sistema anche dinamicamente particolare perché sappiamo che Caronte rivolge sempre la stessa faccia a Plutone, come la nostra Luna rivolge sempre la stessa faccia alla Terra, ma al contempo anche Plutone rivolge sempre la stessa faccia a Caronte, quindi i due si guardano e si muovono di conserva uno con l'altro, quindi un sistema cosiddetto bloccato, ma realmente in maniera completa, completamente tidally locked, come dicono gli anglosassoni.
4: Ci abbiamo alla conclusione. Leggo un'ultima frase di Fulchignoni dalla Scienza è un'avventura. Cercheremo di spingere le osservazioni al meglio, il più lontano possibile, verso nuovi sistemi planetari. Alessandro Rossi, oggi qual è il più lontano possibile?
5: Beh, più che nei sistemi planetari, adesso ci si sta spingendo, soprattutto con il James Webb Telescope, ai limiti estremi dell'universo, non solo, quindi ci si sta spingendo veramente al limite, siccome sappiamo che a causa della velocità finita della luce, più lontano guardiamo, più indietro nel tempo guardiamo, beh, ci stiamo veramente spingendo molto vicino alle fasi iniziali della formazione dell'universo e stiamo cercando di capire misteri che restano tuttora tali dell'universo, come per esempio la materia oscura, l'energia oscura con i telescopi spaziali, e queste sono le grandi sfide dell'astrofisica, non solo ovviamente planetari, ma dell'astrofisica in generale per il futuro.
4: Si è dunque andati molto oltre anche quello che si potesse ipotizzare nel 1979.
5: Sì, sì, di quello che ipotizzava, ma mi piace appunto ricordare che la sonda Voyager, che all'epoca Marcello aveva visto lanciare, che era la grande speranza appunto delle scienze planetarie mondiali, una macchina spettacolare, all'epoca non aveva ancora raggiunto l'orbita di Saturno. A questo punto la sonda Voyager ha lasciato ufficialmente il nostro sistema solare e sta viaggiando nello spazio interstellare, e l'oggetto artificiale più lontano da noi ha raggiunto l'eliopausa, cioè la zona in cui il vento solare viene contrastato dal vento interstellare. Quindi questo ci dà un'idea del viaggio, anche del viaggio della scienza, di questa sonda che ancora è in grado di trasmettere il suo tenue segnale a Terra grazie al generatore a radioisotopi che porta a bordo. Secondo me questo è un'immagine meravigliosa appunto del viaggio della scienza, di questo oggetto che sta viaggiando verso le stelle, con una placca per comunicare a possibili civiltà aliene la nostra posizione, chi sono gli umani, come sono fatti.
4: Abbiamo presentato questa puntata all'inizio dicendo che avremmo parlato dei detriti spaziali che orbitano intorno alla Terra, per poi allargare lo sguardo all'intero sistema solare. Ma Alessandro Rossi, fisico dell'IFAC, ci ha portato ben al di là del sistema solare. Grazie per questo e per essere stato con noi qui ad Archimede, il racconto della scienza.
5: Grazie a voi e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
4: Sì, grazie di aver seguito questo programma a cura di Giacinto De Caro. Un saluto da Danilo Angelelli. Alla prossima.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Una signora non più giovane sorride alla fermata del passante per Milano. Io che raccolgo le mie cose con lo zaino scendo giù dal treno pieno. Ci sono facce variopinte, polizia, non c'è bisogno di vetrine colorate. O forse sì, ma solo come una finestra per il regno, per il

surfisti grunge che han girato il mondo e che non fanno che parlare. Io che li ascolto assorto come i contadini di una volta se gli parlano del mare. E questa gente con filmini, penne laser, con le cuffie dei computer. E questa gente sta imparando a compitare nuove lingue sconosciute. Se gli dicessi che li odio, non lo so se mi saprebbero capire. Ma se gli urlassi in faccia che li amo, chi lo sa se mi starebbero a

0: occhi e tutto intorno non sai più dove guardare. Le targhe alterne, le bandiere della pace nel monossido che sale. Emergeranno tutti i topi dai tombini fra la gente che si fa le ultime pere. Occuperanno tutti quanti i posti chiave delle leve del potere. Allora sì che rideremo quando tutto sarà immenso come un grande carnevale. E rideremo e bruceremo quei fantocci.
1: Rai Radio Tech e Tech.

Rai Radio Tecetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techete con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per noi posteri. Stavolta è il turno di Niccolò Machiavelli, il segretario fiorentino. Un protagonista attivo della politica della Repubblica Fiorentina per quasi 15 anni, ricoprendo un ruolo centrale nell'amministrazione della città. Il suo pensiero è stato così originale che il suo nome è diventato un aggettivo, machiavellico appunto, che sintetizza le caratteristiche che un uomo politico vincente dovrebbe avere. È diventato anche un protagonista della cultura pop attuale, visto che è un personaggio di un noto videogame, Assassin's Creed, e visto che è stato lo pseudonimo con cui si è firmato uno dei più importanti rapper degli anni 90, Tupac Shakur. Insomma, un personaggio, come si dice, bigger than life. Questo status particolare, è bene farlo presente, gli venne riconosciuto praticamente in tempo reale anche da uno dei suoi più avveduti contemporanei, Francesco Guicciardini, che in una lettera gli riconosce esplicitamente il suo essere extravagante di opinione dalla comune et inventore di cose nuove et insolite. Un innovatore creativo, insomma. Ma quali sarebbero le cose nuove che Machiavelli avrebbe inventato? Certamente non apparecchi tecnologici di ultima generazione o eleganti teorie fisiche o chimiche. La cosa nuova che Machiavelli inventa è la politica come spazio autonomo di riflessione sulla natura dell'uomo e della storia. Questo spazio si delinea come spazio delle relazioni contingenti di potere fra gruppi sociali storicamente determinati. È uno spazio reale, quindi, fatto di relazioni fra individui concreti, relazioni che, a loro volta, si concretizzano in atti specifici, aventi motivazioni e poi conseguenze specifiche. Non è e non può essere uno spazio oggettivo, perché un tale luogo sarebbe fuori dalla storia, mentre la politica è lo spazio delle soggettività politiche, dotata di specifica agency storicamente situata. Però questo spazio può essere analizzato oggettivamente, cioè cercando di individuare quali sono le vere relazioni di potere in momenti storici determinati, che hanno poi portato alla loro evoluzione in istituzioni storiche e modi concreti per regolare quelle relazioni fra individui in determinati momenti della storia. Machiavelli questo ha provato a fare, agevolato anche dal fatto di essere stato dapprima parte in causa dello spazio politico del potere e poi osservatore esterno, perché ostracizzato, ma mai neutrale, perché sempre portatore di una certa visione di quei rapporti, visione avvalorata anche dall'aver provato sulla propria pelle tutti i risvolti di quei rapporti. Egli infatti subì concretamente i rovesci del potere, che, fuggevole come la storia, può ritorcersi contro chi ne ha avuto in abbondanza, quando la fazione avversa prevale sulla propria. Machiavelli cadde in disgrazia quando la famiglia dei Medici tornò a Firenze e riprese il potere. Gli fu tolto l'incarico, venne multato, confinato, gli fu proibito di entrare a Palazzo Vecchio, sede del governo fiorentino, poi addirittura fu accusato di tentato complotto e quindi mandato in carcere, fu torturato, anzi gli venne impartita una tortura tipicamente fiorentina, la cosiddetta colla o corda. Questa consisteva nel legare i polsi del torturato dietro la sua schiena, con una lunga corda legata a una carrucola. In questa maniera il corpo del colpevole veniva tirato su in maniera violenta, con pesanti ripercussioni sulle sue spalle. Non un trattamento di riguardo, insomma, per un ex segretario di Firenze. Quella di Machiavelli è, si può ben dire, la vita di un filosofo del tempo nel suo tempo. Un filosofo che ci insegna a capire che la politica è innanzitutto una questione storica, che è un modo in cui i rapporti di potere vigenti in un certo periodo si costituiscono sotto forma di certe istituzioni che poi riescono ad avere vita breve o lunga a seconda della loro capacità di adattarsi e leggere il tempo che, inesorabilmente, passa e muta ciò che incontra nel suo passaggio.
è però anche un filosofo del suo tempo, un filosofo che ci parla dei rapporti di potere che c'erano a Firenze e più in generale in Italia nei primi 30 anni del 1500, perché li ha vissuti e analizzati in prima persona. Ciò nonostante, è un filosofo da conoscere anche ora, perché, se è vero che della storia ha saputo riconoscere il carattere transitorio, bisogna anche ammettere che è riuscito effettivamente a passare nella storia, o alla storia, come si dice, ed è giunto fino a noi, con il suo carico, non ancora esaurito, di portata innovativa.

Niccolò Machiavelli nasce a Firenze nel maggio 1469, in una famiglia della media borghesia. Il padre, pur laureato in legge, si dedicava all'amministrazione dei suoi possedimenti. La prima educazione del giovane Niccolò venne affidata a un noto maestro fiorentino, Ser Paolo Sassi, che gli fornì una buona conoscenza del latino, ma scarne sono le notizie sul resto. Un'influenza rilevante sulla sua formazione intellettuale la ebbe la lettura del De Rerum Natura di Lucrezio, la cui impostazione materialista è ben presente nelle opere del segretario fiorentino. Segretario, infatti, Machiavelli lo diventò per davvero nel 1498, poco dopo l'impiccagione di Girolamo Savonarola, il frate predicatore che, dopo la cacciata dei Medici, aveva ispirato la Repubblica Fiorentina. Più precisamente divenne segretario della seconda cancelleria e poi anche del Consiglio dei Dieci, un incarico paragonabile a quello di un odierno alto funzionario ministeriale, con compiti rilevanti nell'amministrazione dei territori del dominio fiorentino e nelle missioni diplomatiche anche negli altri stati. In tempi in cui la situazione italiana, dopo la discesa del re di Francia Carlo VIII, era molto complicata, il ruolo di Machiavelli lo porta a vivere in prima persona la politica nella sua più pura espressione di rapporti di potere. Machiavelli non aveva dimostrato particolare simpatia per le idee di Savonarola, che, tra mille profezie apocalittiche, aveva comunque ispirato l'istituzione del Consiglio Maggiore, a base popolare molto ampia, che era diventato ben presto il fulcro della politica fiorentina. Durante il suo mandato come segretario, Machiavelli si avvicinò molto a Piero Soderini, che nel 1502 era stato nominato gonfaloniere di giustizia a vita. Questa era una magistratura molto importante nella vita politica fiorentina, giacché il gonfaloniere era colui che guidava la suprema magistratura della signoria, un'istituzione di 9 membri, espressione dei quartieri e delle arti fiorentini, dei nobili quindi, che era l'istituzione che proponeva le leggi, che poi venivano approvate o respinte dal Consiglio Maggiore. Più popolare, come si è detto. Machiavelli ispirò l'azione di Soderini in senso più filo popolare che non filo aristocratica, cosa che indispettì molto quest'ultima fazione. Gli aristocratici erano comunque coloro che lo avevano eletto, eh? Questi anni di impegno nell'azione politica concreta forgiarono molto la mentalità di Machiavelli. Suo compito era tenere i rapporti con chi veniva inviato a controllare e governare il territorio sottomesso a Firenze, oppure essere inviato lui stesso o all'interno del dominio fiorentino o negli altri stati a fare delle ambascerie. Sono gli anni che gli ispirano alcune intuizioni rilevanti quanto alla necessità per Firenze di dotarsi di una milizia cittadina senza più affidarsi ai mercenari delle compagnie di ventura, sempre disponibili a tradire per un'offerta migliore, e di creare una compattezza statale molto più simile a quella del Regno di Francia. La situazione internazionale però precipita presto e nel 1511 viene ispirata dal Papa Giulio II una Lega Santa contro la Francia per porre fine al suo predominio nel nord Italia. Firenze non rimane immune da tali sconvolgimenti. I Medici tornano in città, Soderini viene costretto alla fuga e Machiavelli, così compromesso col precedente governo, perde il suo incarico e anzi, nel 1513, viene anche arrestato perché sospettato di aver partecipato a una congiura contro la famiglia Medici. L'amnistia conseguente all'elezione al soglio papale di un membro di questa stessa famiglia, Giovanni divenuto Leone X, che sancisce la definitiva alleanza della città toscana con Roma, libera Machiavelli dal carcere, ma non lo riabilita all'attività politica concreta. Tenterà più volte in più maniere di riaccreditarsi presso i Medici, ma quel che otterrà saranno al massimo incarichi di scrittura di opere storiche e militari. Frequenterà quell'accademia culturale informale che erano gli orti oricellari della famiglia Rucellai, ma sempre vivendo, da escluso dalla politica, nella sua tenuta di San Casciano, lontana dai centri del potere fiorentino da cui era stato ormai definitivamente escluso. Sono gli anni comunque in cui compone i suoi capolavori letterari. Il Principe, i discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, la Mandragola, l'arte della guerra,
in cui riversa tutte le sue competenze filosofiche e politiche, sviluppate sul campo negli anni da segretario e adesso rimuginate e riassemblate con lo sguardo esterno dell'osservatore critico, non più, ai lui, partecipante. Machiavelli muore a Firenze nel giugno del 1527. Un mese dopo che Roma era stata saccheggiata dalle truppe lanzichenecche al soldo dell'imperatore Carlo V d'Asburgo, infuriate per i mancati pagamenti. Un avvenimento che aveva fatto capire a tutti che, come avrebbe detto Machiavelli, i tempi erano mutati.

0: Il pensiero filosofico di Machiavelli non lo si comprende se non lo si riporta al tempo in cui è vissuto. Machiavelli nasce nel 1469 e muore nel 1527. Lo abbiamo appena detto. In questi anni, fra Italia, Europa e mondo, succedono un po' di cose rilevanti. Il 1492, come è ben noto, è l'anno della scoperta dell'America. Ma nello stesso anno in Italia muore Lorenzo il Magnifico, l'abile banchiere della famiglia Medici, signore occulto di Firenze e soprattutto ago della bilancia dei rapporti fra i cinque potentati italiani. Firenze, ovviamente, Venezia, Milano, Roma, cioè il Papa, e Napoli. Morendo lui era morto quell'equilibrio che, seppur nella divisione, permetteva un certo ordine e una certa unità d'azione nella penisola italiana, o comunque non la esponeva troppo alle interferenze esterne. Nel frattempo però in Europa le cose erano cambiate. Nel 1477 a Nancy il re di Francia Luigi XI aveva sconfitto Carlo il Temerario, l'ultimo grande feudatario e soprattutto ultimo grande limite al compattamento sotto la corona reale dell'intero territorio francese. Si può ben dire che la Francia stava diventando uno stato nazionale nel senso moderno del termine. Stessa cosa stava avvenendo in Inghilterra, allorquando nel 1485 il re Enrico VII Tudor aveva posto fine alla guerra delle due rose tra i Lancaster e gli York. Anche il territorio inglese perde l'ultimo avamposto feudale della dispersione del potere. Nel 1492, infine, la Spagna di Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona era riuscita ad espellere gli ultimi residui di presenza araba dalla penisola iberica, con la sconfitta dell'emiro di Cordoba. Anche lo Stato spagnolo aveva raggiunto l'unità di sovranità territoriale necessaria a farne per davvero uno Stato nazionale. Machiavelli, già nella sua attività politica, si rende conto che questi eventi alterano gli equilibri di potere in Europa e in più si accorge che l'Italia, ancora disgregata in potentati regionali che in mancanza di una guida unitaria e peggio in presenza di fattori intenzionalmente disgreganti, pensa soprattutto all'azione papale, è davvero un vaso di coccio in mezzo a tanti, ma proprio tanti, vasi di ferro. Gli eventi che nell'ultima parte della sua vita si troverà a vivere, dalla discesa di Carlo VIII, re di Francia, in Italia sino al sacco di Roma da parte dei Lanzichenecchi, saranno lì a confermare i suoi timori. Il pensiero filosofico di Machiavelli, quindi, si può ben dire che nasca dialetticamente in tensione con gli avvenimenti storici nella loro elaborazione e comprensione. È una filosofia del tempo nel tempo, si diceva prima.
1: Nella puntata di oggi sarà nostro ospite il professor Fabio Frosini. Fabio Frosini è professore associato di storia della filosofia all'Università di Urbino e dirige con Filippo Dellucchese e Vittorio Morfino la collana Thinking in Extremes, Machiavellian Studies, presso l'editore Brin. Ci aiuterà a comprendere alcuni aspetti del pensiero di Machiavelli e per questo lo salutiamo e lo ringraziamo.
2: Grazie a voi.
0: Un primo aspetto da sottolineare è che il pensatore Machiavelli è un teorico che, quanto più muove il suo discorso da eventi avvenuti o da tradizioni di pensiero, tanto più le destabilizza, in modo tale da apparire da un lato una sorta di rivoluzionario rispetto alla tradizione, dall'altro un autore sempre contemporaneo rispetto agli autori successivi che si sono confrontati con lui. Ciò fa sì che gli esiti delle sue riflessioni siano sempre molto innovativi, inquadrando una teoria politica che fa del realismo e dell'immanenza i suoi capisaldi. Cerchiamo di spiegare meglio. Per Machiavelli, quello della politica è lo spazio del potere, della sovranità, della decisione e dell'organizzazione costituzionale di un ordinamento all'interno degli affari collettivi. È uno spazio autonomo, autonomo soprattutto da poteri rivali che si qualifichino come sovrapolitici e quindi sovradeterminanti. La religione, ovviamente. La questione del potere è per lui una problematica di rapporti di forza presenti all'interno della realtà storica, e la configurazione dell'ordine politico specifico ne è solo una conseguenza. Non c'è un ordine oggettivo che trascende la storia e i rapporti sociali storicamente determinati. Il corso degli eventi, di per sé, avviene in maniera non finalizzata ad alcunché e può essere, al massimo, padroneggiato in maniera virtuosa da chi abbia saputo sviluppare le qualità adatte per la lettura della realtà, nel suo essere innanzitutto dinamica, mai del tutto statica. Possiamo ben dire che in Machiavelli la differente concezione della politica rispetto alla tradizione è conseguenza di una differente concezione ontologica della realtà, che non è né statica né provvidenziale. E questa concezione ontologica della realtà è intrecciata a una particolare concezione di che cosa sia il tempo, il fattore cioè dinamico che realizza il cambiamento nella realtà e quindi rappresenta anche il metro di paragone per accorgersene. Il tempo è la mutazione. Chiediamo allora al professor Frosini delucidazioni in merito.
1: Per Machiavelli è quindi centrale e particolarmente innovativa la concezione del tempo. Si guarda al passato tendenzialmente con gli occhi rivolti all'oggi, perché è nell'oggi che si è immersi ed è nell'oggi che è avvenuto qualcosa. Fra il passato e il presente è avvenuto un cambiamento reale, non solo di tempo, che egli chiama mutazione. Machiavelli stesso diventa direttamente teorico dopo aver passato un certo numero di anni immerso nella pratica dell'azione di Stato. È possibile spiegare questa peculiare concezione del tempo e della storia anche in rapporto ad altre filosofie della storia, diciamo così, rivali?
2: Dunque, quando parliamo di mutazione in Machiavelli intendiamo una cosa abbastanza precisa, cioè un prima e un poi segnati da una frattura. Questo prima e poi esistono nella stessa vita di Machiavelli, visto che Machiavelli nel 1512 viene licenziato dopo molti anni passati al servizio della Repubblica di Firenze e deve iniziare una vita quasi del tutto nuova, una vita di, diciamo, esiliato, reietto e qualcuno, insomma, che ha perso ciò a cui più teneva. A cosa teneva Machiavelli? Teneva alla prassi, all'azione, alla politica, alla possibilità di essere coinvolto in iniziative reali al servizio del proprio Stato, della Repubblica di Firenze. A partire da questo momento Machiavelli inizia una carriera, diciamo così, di scrittore, ciò che prima non era stato, e è a questi anni che risalgono le sue opere maggiori, per cui oggi lo ricordiamo: Il Principe, Le Storie Fiorentine, I Discorsi sopra la biblioteca di Tito Livio, la stessa Mandragola. Ed è in questi testi che Machiavelli si impegna nel tentativo di capire che cosa sia il tempo, che cosa voglia dire mutazione, quindi per così dire ribaltando la questione dalla propria storia personale alla storia del mondo. La convinzione di Machiavelli è che il tempo abbia una consistenza, nel senso che sia importante per capire gli avvenimenti, ma che non abbia una sostanza propria che possa determinare un significato del tempo nel senso del divenire, di una freccia. E che il tempo non è un tempo unico, non c'è una temporalità che tutto domina. Chiaramente il riferimento, visto che hai fatto riferimento alla filosofia della storia rivali, è alla grande filosofia della storia incardinata nella storia della salvezza, la filosofia della storia del cristianesimo. In questo senso noi abbiamo un prima e un dopo assoluto dato dall'incarnazione di Cristo, quindi una storia prima e dopo Cristo, una storia della legge, una storia della salvezza e della redenzione, e abbiamo poi un divenire di questa storia della redenzione verso la fine della storia stessa. Tutto è concentrato intorno a questo divenire. Quindi c'è un mutamento reale, una mutazione potremmo dire reale, qualitativa e in un certo senso progressiva, con molte virgolette, visto che insomma il termine progresso assume questo significato che oggi assegniamo adesso soltanto più tardi. Ecco, per Machiavelli le cose non stanno così e su questo punto È molto importante proprio vedere come Machiavelli organizza la riflessione sul tempo, in particolare nei discorsi sul Livio. I discorsi sul Livio sono una lunghissima meditazione sul significato dell'antico, inteso proprio, diciamo, nella sua globalità, però in particolare come momento politico, come vita politica e militare, rispetto al moderno. Sono due tempi diversi, segnati da una frattura lunghissima, tra l'altro, che è determinata dalla catastrofe dell'Impero Romano e dai lunghi secoli bui, no? Come allora si diceva, barbari, insomma, quello che oggi noi chiamiamo Medioevo, e da una lenta, penosa, progressiva, ma sempre difficile rinascita, segnata appunto dagli ultimi decenni, quello che insomma in quel momento si pensava proprio come fine della barbarie, inizio di una nuova epoca. Ecco, Machiavelli è convinto del fatto che questa frattura sia reale. Oggi di fatto, dice, la virtù non è diffusa come era allora, non esiste amor di patria come esisteva allora, non c'è coraggio civile, non c'è coraggio militare. Eppure questa differenza non è una differenza sostanziale. A un certo punto, proprio all'inizio dei discorsi, Machiavelli dice che oggi è possibile la virtù antica, la virtù oggi come era possibile anticamente, come se il cielo, il sole, gli elementi, gli uomini fossino variati di moto, di ordine e di potenza da quello che gli erano antiquamente. Cioè, non c'è una vera differenza sostanziale da questo punto di vista, no? L'ordine, la potenza degli elementi e così anche degli esseri umani sono le stesse, soltanto che c'è stata appunto una diversa distribuzione di tutto questo nel mondo, e per ciò che riguarda, diciamo, il mondo, no? Erede di questa catastrofe antica dell'Impero Romano, esiste appunto una lenta rinascita, un tentativo di venirne a capo. Ecco, tutto questo cosa vuol dire? Vuol dire che esistono delle passioni fondamentali, delle dinamiche fondamentali che rimangono sempre le stesse. Queste però si ricombinano di volta in volta in base appunto a ciò che Machiavelli chiama l'educazione. L'elemento fondamentale dell'educazione è la religione, cioè proprio ciò che ordina, per così dire, le passioni in un determinato modo, le incanala in una direzione o in un'altra. Ecco, sono le educazioni, le religioni che, ricombinando costantemente le passioni, possono dar luogo ad un esito virtuoso di queste passioni, come accadeva nel mondo antico, almeno fino alla fine della Repubblica Romana, o possono dar luogo invece a una ricombinazione che Machiavelli chiama oziosa, passiva, poco edificante di queste passioni, come invece è accaduto a partire dalla fine dell'Impero Romano e con il cristianesimo. Ciò che si tratta di fare è per l'appunto tentare di trovare delle nuove forme di combinazione nel mondo attuale che siano in grado di restituire all'attualità, nei termini dell'attualità, nei termini e nel linguaggio dell'attualità, non attraverso un impossibile ritorno all'antico, ciò che nell'antichità era già potuto accadere.
0: Il tempo è allora il fattore centrale per comprendere la realtà, non un ciclo, non una freccia già preorientata, ma la mutazione che non garantisce automatica continuità alle istituzioni politiche che regolano gli affari umani. Ognuna di esse è esposta ai risvolti della sorte, che Machiavelli chiama fortuna, e quindi la durata di ognuna va spiegata cercando di individuare quei fattori che hanno garantito quella flessibilità e adattabilità ai tempi che le hanno rese robuste rispetto alla mutazione. La lettura degli eventi storici, quindi, va fatta in maniera metodica, seguendo cioè un metodo che ricerchi i fattori reali e storici che spiegano gli eventi, non le intuizioni soggettive costruite a priori nelle teste degli analisti. Torniamo dal professor Frosini per approfondire questo punto.
1: Nel quindicesimo capitolo del Principe c'è il famoso manifesto metodologico di Machiavelli. Ma essendo l'intento mio scrivere cosa utile a chi l'intende, mi è parso più conveniente andare dietro alla verità effettuale della cosa che alla immaginazione di essa. Ci può spiegare meglio il senso di questa espressione e il perché egli rivendichi così esplicitamente la superiorità del suo metodo? Cosa Machiavelli, insomma, riusciva a vedere meglio del suo tempo rispetto a coloro che andavano invece più dietro alla immaginazione, come la chiama lui?
2: Dunque, la frase che hai letto è una frase molto importante. Si trova, come è stato detto, nel 15° capitolo del Principe. Machiavelli, con questo capitolo, dà al suo libretto una sorta di nuovo inizio. Fino a questo punto ha trattato i principati secondo una complessa e molto articolata tipologia, poi è passato a parlare di armi e a un certo punto nel 15° capitolo inizia a parlare direttamente del principe, o meglio, non tanto del principe in sé, oggetto, diciamo così, appunto nei suoi termini immaginario,

0: sempre di un mostrarsi esteriore che consiste appunto in qualche cosa, in una qualche azione efficace, che può essere un provvedimento legislativo, che può essere una messa in scena, la messa in scena di qualche avvenimento particolarmente importante per lo Stato, insomma, un'azione del principe, un principe che si muove nella sfera pubblica. Ecco, nel quindicesimo capitolo Machiavelli, per così dire, cambia completamente la prospettiva del pensiero politico, del pensare alla politica, passando da quelle che possono essere considerate virtù interiori a una ridefinizione completa delle virtù in termini esteriori, nei termini appunto del mostrarsi, dell'efficacia della sfera pubblica. In questo senso parla di verità effettuale, che è un latinismo e vuol dire verità efficace. Quindi l'immaginazione è una verità inefficace. Potremmo dire che l'immaginazione è l'idea che esista un'interiorità di tutte le cose, in particolare degli esseri umani, che sia ciò che veramente conta. Il problema è che questa interiorità nessuno la conosce, fino a che non esce fuori, fino a che non si esprime. Di conseguenza, l'efficacia di questa verità sta per l'appunto nell'essere una verità che si deposita nelle azioni. Ora, in che modo questo si deposita nelle azioni? Machiavelli lo descrive in questo capitolo, no? Dice che tutti gli uomini, i principi per essere posti più in alto, quindi i principi, dice Machiavelli, non sono uomini diversi dagli altri, sono più importanti semplicemente perché sono posti più in alto, cioè sono collocati all'interno della struttura sociale e politica in un luogo più elevato. Quindi tutti gli uomini, i principi per essere posti più in alto, sono notati, dice Machiavelli, notati vuol dire proprio annotati, nel senso di una sorta di prendere gli appunti, no? Sono notati di alcune virtù o vizi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tutti noi veniamo osservati da tutti gli altri, siamo come dire uno spettacolo permanente di fronte a tutti gli altri e sulla base di quello che noi facciamo o non facciamo, veniamo per l'appunto notati, quindi veniamo caricati in una determinata immagine pubblica, che Machiavelli, come tutti i suoi contemporanei, chiama reputazione. Quindi Machiavelli pone la reputazione al centro della politica, solo che mentre la reputazione normalmente veniva considerata come una sorta di fantasma, cioè una sorta di, immagine fittizia, no? Che si poteva utilizzare o non utilizzare per nascondere la verità, per Machiavelli invece la reputazione diventa per l'appunto la verità effettuale. È soltanto muovendosi dentro questa sfera di verità effettuale, cioè di verità efficace, di verità pubblica ed esteriore, che è possibile al principe instaurare un rapporto realistico con l'esterno e in particolare con due, momenti fondamentali nella vita del principe, quindi del principato, che sono il popolo che viene governato e i grandi, cioè tutti coloro che per essere potenti all'interno del principato potrebbero eventualmente contrastare il suo potere o usurparglielo. Ecco, questo è il gioco della politica secondo Machiavelli, gettarsi verso l'esterno. Smettere di pensare che esistano virtù interiori che possano essere efficaci senza esprimersi e tentare di costruire attraverso una saggia gestione, no, dell'immagine mediante azioni pubbliche, il proprio rapporto con questi due elementi, il popolo e i grandi. Ovviamente poi il popolo è l'elemento fondamentale per Machiavelli, in quanto è soltanto poggiando il proprio potere sul popolo che il principe potrà conservare il suo potere.
1: Machiavelli allora costruisce la sua proposta teorica politica utilizzando un metodo che egli ritiene valido perché basato su una rappresentazione vera di ciò che la realtà davvero è. Per lui un potere politico può costituirsi solo se riesce a mettere in movimento le forze e le condizioni realmente disponibili in un certo tempo storico per conseguire un certo fine politico determinato. Gli esempi della storia che considera, Roma in primis, lo confermano e in più mostrano che questi poteri riescono a durare se costituiscono al loro interno dei dispositivi che permettono di far funzionare a loro vantaggio il dinamismo della storia, rendendo insomma dinamiche quelle stesse istituzioni. Roma, con le sue varie magistrature e i suoi vari regimi, ne è esempio fulgente. Chiediamo allora, ancora al professor Frosini, il senso della figura istituzionale che dà il titolo al capolavoro di Machiavelli.
2: Un principato nuovo. Questo è ciò che propone il segretario fiorentino. In questa espressione sono significativi

0: entrambi i termini, un principato, quindi un particolare dispositivo politico, e nuovo, quindi legati a due momenti del tempo ben precisi, il presente da cui emerge e il futuro in cui andrà a operare. Che legame ha questa proposta politica con la concezione davvero ontologica del tempo che Machiavelli sintetizza nell'espressione già analizzata mutazione? Cosa insomma farebbe di nuovo il nuovo principe?
1: Dunque, la novità in politica. Allora, nel pensiero rinascimentale, nel pensiero politico rinascimentale, c'è un motto, che consiste, diciamo, può essere così detto, non fare novità. Non fare novità. Allora, la novità nel pensiero politico rinascimentale è il cattivo nuovo, nel senso proprio che è il contrario della stabilità. Quindi il non fare novità vuol dire conservare, pensiero politico che conserva l'equilibrio presente, anche se questo può essere considerato ingiusto, perché è comunque migliore della novità, che invece porta disordine, caos e quindi poi anomia, saccheggi, eccetera. Ora, riandando con la mente a ciò che abbiamo detto prima sulla mutazione, e cioè sulle variazioni che accadono nel tempo, no? La grande mutazione, diciamo, dall'antico al moderno. Ecco, potremmo dire che nel Principe, in questa sorta di microcosmo che è il Principe, che è un trattato, in realtà è un manifesto, come ha detto Gramsci, politico per un'azione, che progetta un'azione che deve trovare il suo completamento, dico, del libro stesso, nell'azione stessa. Ecco, diciamo, in questo microcosmo viene progettata un'azione politica che si configuri come innovazione, non come mutazione. Quindi una sorta di novità intesa però in senso positivo. Machiavelli proprio distingue terminologicamente queste due parole. Mutazione, che sono le novità che vengono a caso, per dirla con il Machiavelli che cita Lucrezio all'inizio dei discorsi sul Livio, le mutazioni che vengono a caso, le variazioni che vengono a caso tra gli uomini, e invece l'innovazione che è una mutazione controllata. Ora, controllata da chi e a che scopo, e con quali possibilità di successo? Questo è il punto, cioè, fondamentale. Ora, il Principe è chiaramente un trattato che si rivolge a un principe, almeno potenziale, che possa prendere una bandiera e attorno a questa bandiera unificare un popolo, sulla base di una parola d'ordine, che poi viene detta nell'ultimo capitolo, che è la liberazione dell'Italia, cosa intenda Machiavelli con Italia, un altro discorso, ma insomma usa il termine Italia, l'Italia dallo straniero. Ora, questo è il progetto del principe. Questo progetto si incardina attorno ad un'azione che viene dal principe proposta come una innovazione positiva, nel senso che, se questo si riesce a realizzare, le popolazioni italiane, italiche, insomma italiane, potranno vivere in maniera migliore, con una migliore prospettiva di futuro e in condizioni presenti migliori rispetto al passato. Questa è l'innovazione che il principe deve proporre. A chi la deve proporre? La deve proporre al popolo, perché soltanto il popolo che, diciamo, unendosi come popolo, no? Quindi da una massa disgregata e dispersa, unificandosi in un popolo, seguendo il principe, seguendo la sua guida, potrà dargli quel potere, quella potenza che il principe da solo non ha. Il problema però consiste proprio in questo, no? In questa frattura temporale tra un momento presente, che è diciamo, il momento zero, e il momento futuro, che è il momento uno, che è il momento iniziale del nuovo principato. Però il principato non esiste ancora, il principe lo deve fondare. Perché proprio lui lo vuol fondare? Perché, essendo un uomo virtuoso, è in grado di, analizzando il presente, capire le sue carenze e le possibilità che in esso esistono. Quindi la possibilità di una innovazione. Il popolo, in quanto popolo, non è in grado da solo di intenderlo, non perché sia inferiore antropologicamente, ma proprio perché non ha formazione politica tale, no, da poter arrivare a questi ragionamenti. Quindi il principe deve trovare la capacità di, attraverso queste azioni esteriori, che devono assumere all'inizio una valenza simbolica potentissima, quasi, proprio quasi quella di un profeta, no? Che parla davanti a un popolo, prospettando immagini future, no? Di riscatto. Ecco, deve trovare la capacità di comunicare questo e in questo modo sbloccare la situazione presente e trascinarsi dietro il popolo. Questo Machiavelli lo dice con grandissima chiarezza nel principe e fa vedere tutte le difficoltà che esistono, che il principe deve superare proprio per riuscire a passare da questo momento zero al momento uno. Ecco, l'innovazione consiste proprio in questo. Cioè, se la fondazione di un principato che non abbia un contenuto preciso, no? Un progetto, diremmo oggi, preciso, no? Di innovazione verso il meglio per il popolo che deve appoggiarlo, non ha alcun senso per la chiarezza.
2: Un aspetto centrale del nuovo principe è senza dubbio la sua virtù. Questo è un elemento fondamentale nella teoria di Machiavelli. La virtù è la capacità di far fronte in maniera duttile ai risvolti della fortuna e di plasmare un certo ordine politico duraturo sulla base della materia, ovvero sia la realtà concreta in cui il principe si trova ad agire, quella stessa materia che egli ha effettivamente di fronte a sé. Un principe, nuovo o vecchio che sia, deve avere certe caratteristiche per esserlo e per durare.
0: Machiavelli elenca una serie di caratteristiche di questo principe che, se le si legge attentamente, sono in realtà caratteristiche della relazione che il principe ha o dovrebbe avere con il suo popolo. Ecco, come ci presenta questa relazione Machiavelli e perché questa relazione è, in un certo senso, funzione dei rapporti di potere interni al popolo stesso, nelle sue configurazioni socio-economiche innanzitutto? Più direttamente, perché in Machiavelli il conflitto politico non è visto immediatamente come qualcosa di negativo? Anzi.
1: Dunque, la domanda è complessa e densa. L'interesse di questa domanda sta proprio nella sua complessità e nella sua densità, perché qui c'è un po' il nucleo, se vogliamo, del pensiero politico di Machiavelli, proprio in quanto non è pensiero puramente semplicemente politico. Cioè, Machiavelli, la politica non è un gioco, non è la gestione di un potere privo di contenuto. È sempre legata a congiunture concrete, dinamiche concrete. Per esempio, Roma, mondo cristiano contemporaneo, no? Per Machiavelli non sono diversi per ragioni, diciamo, oscure, sono diversi proprio per ragioni molto chiare. E Machiavelli riassume proprio nell'idea che nel mondo romano c'era maggiore libertà e nel mondo contemporaneo c'è maggiore tirannia e dispotismo. Quindi, libertà per Machiavelli non è semplicemente un fatto formale, no? Ma invece è una libertà che consiste proprio nella partecipazione attiva, anche tumultuosa se si vuole, no? alla vita della res pubblica, ecco, per non usare eccessivamente degli anacronismi. Allora, in questo senso, tornando al principe, potremmo, che l'ho chiamato un microcosmo, ecco, andare in una sorta di microcosmo del principe stesso, che è il capitolo settimo, dove Machiavelli descrive l'avventura di Cesare Borgia nelle Romagne. Machiavelli aveva un'ammirazione sconfinata per questo personaggio, che paradossalmente viene da lui indicato come esempio, perché Machiavelli ragiona sempre per esempi, come esempio di un principe che diventa tale per, grazie alla fortuna e alle armi altrui, no? Cioè all'essere figlio del Papa e avere l'appoggio delle armi francesi. Ma in realtà, proprio con straordinaria efficacia e anche ironia, Machiavelli mostra come in Cesare Borgia in realtà tutto ci sia tranne che l'immagine e la sostanza di un principe passivamente portato dove si trova soltanto dalla fortuna delle armi altrui. Tanto è vero che Cesare Borgia, come Machiavelli spiega, fa di tutto per liberarsi da questi due elementi, no? Per dipendere solo da se stesso. Ecco, come tenta di realizzare, perché poi alla fine non ci riesce, ma come tenta di realizzare Cesare Borgia questo progetto? Machiavelli dice: deliberò dare alle popolazioni della Romagna buono governo, che è un termine, cioè un'espressione, diciamo, molto diffusa nel periodo in cui Machiavelli vive, buono governo, perché aveva constatato che era stata governata da signori non solamente crudeli, ma rapaci, no? In sostanza, Cesare Borgia interviene in una situazione dominata da quella che noi chiameremmo anarchia feudale, Quindi signori locali che hanno le proprie truppe, no, che si dedicano a spogliare i propri sudditi invece di governarli, e invece unifica diciamo il territorio sotto un'unica autorità, stabilisce il governo della legge, la certezza del diritto, e dà la possibilità ai cittadini, a queste popolazioni romagnole, di appunto pensare al proprio futuro come un futuro in qualche maniera stabile. E questo produce una grande fedeltà delle popolazioni della Romagna a Cesare Borgia. Questo chiaramente nella ricostruzione che ne fa Machiavelli, che però è ciò che ci interessa. Quindi c'è un nesso strettissimo tra il potere che Cesare Borgia riesce a istituire da una parte e il contenuto sociale di questo potere. Cioè proprio una diciamo, distruzione dell'anarchia feudale e l'unificazione del territorio in un diciamo, mondo che potremmo chiamare, in certo senso, prototipo dello Stato assoluto moderno, sostanzialmente, in cui c'è effettivamente una stabilità di potere e la possibilità, poi, come di fatto accaduta nella storia d'Europa, della borghesia di svilupparsi all'interno di questo mondo. Ecco, tutto questo chiaramente è soltanto un'ipotesi, un esperimento che però Machiavelli illustra proprio come significativo di un possibile sviluppo di quello che sta progettando nel Principe. Tutto questo evidentemente non esaurisce il mondo, complesso mondo europeo, dove noi troviamo dei grandi stati già formati, in particolare la Francia, che si regge su una sorta di bilanciamento di poteri, no? Da una parte ci sono i baroni, dall'altra c'è il re, ma ciò che è decisivo appunto sono le popolazioni, anche in questo caso, le popolazioni che sono appunto strette, no? tra questi due poteri, e che il cui orientamento in ultima analisi determina il significato e il contenuto del potere stesso.
2: Siamo giunti alla fine di questa puntata, ma c'è un ultimo punto da approfondire con il professor Frosini.
0: Oggigiorno la religione sembra essere tornata al centro dell'agone politico come fattore tendenzialmente divisivo. Come invece ne intendeva il ruolo Machiavelli? E perché magari questa sua immagine potrebbe fornirci qualche indicazione per immaginarne un ruolo meno negativo al giorno d'oggi?
1: Dunque, questa domanda è molto difficile, perché la situazione della religione, o se vogliamo delle religioni, è nel tempo di Machiavelli molto diversa rispetto al nostro mondo contemporaneo. Tanto per cominciare, per il ruolo, la funzione che la religione svolgeva nella vita pubblica in quel momento, e il ruolo, la funzione che la religione o le religioni svolgono nella vita pubblica nel mondo di oggi. Qui potremmo svolgere tantissime differenze, ma insomma, diciamo, io e anche fare molte distinzioni. Vorrei soffermarmi però insomma su un punto fondamentale, che diciamo la stessa religione cristiana è, almeno dal punto di vista di Machiavelli, un elemento divisivo, non nel senso che divida come oggi, no, possiamo pensare civiltà da civiltà. In un certo senso anche allora questo accadeva, no? Visto che c'era il turco alle porte, di cui costantemente si parlava, no? Viene il turco in Italia, una minaccia costante, quindi di fatto quella era una religione che veniva considerata come diciamo esponente legata a una civiltà totalmente alternativa e incompatibile con il cristianesimo. Ed è anche vero che inizia, no? Come sappiamo, proprio quando Machiavelli è ancora vivo, no? La scissione, l'eresia luterana, e anche all'interno del cristianesimo comincia a svilupparsi, no, una sorta di divisione per certi aspetti anche di civiltà. Il problema, anche se diciamo civiltà sorelle, ora il problema però è un altro. Machiavelli considera la religione cristiana come divisiva innanzitutto proprio dal punto di vista del tempo, no? Per tornare al punto iniziale, cioè segna un prima e un dopo. L'arrivo del cristianesimo modifica, no? Il modo in cui le passioni, i desideri, insomma l'essere umano viene costruito, no? Viene plasmato attraverso questo elemento educativo. E poi è anche vero che la propria essenza del cristianesimo, essendo l'esaltazione di quelle che con Spinoza potremmo chiamare le passioni tristi, insomma, e poi comunque di passioni che fanno riferimento alla passività, no? Appunto all'umiliazione, alla diffidenza nei confronti del sapere. Insomma, in definitiva isolano gli esseri umani gli uni dagli altri, debilitano l'essere umano e lo isolano dagli altri esseri umani. Quindi, mentre la religione degli antichi per Machiavelli è una religione comunitaria, una religione civile, una religione che costruisce civiltà, che si incardina proprio dentro le istituzioni più importanti dello Stato, proprio non per dominarle, no? Ma per alimentarne la dinamica e quindi la potenza, alla fine poi politico, militare, ma anche civile, insomma, delle repubbliche antiche, in particolare di Roma, quella moderna invece svolge una funzione molto diversa. Una funzione che in definitiva per Machiavelli, come ho detto prima, favorisce il trionfo del dispotismo, della tirannia, perché Machiavelli dice: se gli uomini sono pronti a sopportare le bastonature senza protestare, arriverà un prepotente che bastonerà, no, nessuno protesterà e potrà impadronirsi del potere, quindi dominare e tiranneggiare. Quindi il problema è molto grande, no? Anche perché Machiavelli sa che non si può tornare indietro. Il problema, come dicevo all'inizio, è quello di trovare il modo di progettare, pensare una riarticolazione interna della religione cristiana, che comunque per Machiavelli resta importante come qualsiasi religione, perché è l'elemento educativo universale, una riarticolazione interna della religione cristiana che possa dar luogo ad una sorta di inversione della dinamica di formazione delle passioni, no? Da passioni appunto che dividono a passioni che uniscono, da passioni che esaltano l'umiltà a passioni che esaltano la virtù. E Machiavelli effettivamente pensa che sia possibile tutto ciò, no? Che per esempio esiste una passione cristiana come la carità, dice che potrebbe essere messa al posto, no, dell'umiltà e fatta diventare l'elemento dominante. La carità è una passione che ci porta verso gli altri, che ci fa uscire da noi. Ma l'elemento forse più sconvolgente per Machiavelli, parlavo prima di Cesare Borgia come punto di riferimento per cui aveva un'ammirazione sconfinata, ma un'altra esperienza di Machiavelli che per lui forse è ancora più sconvolgente di Cesare Borgia è la conoscenza, la diretta frequentazione di Savonarola, questo frate domenicano che per un certo periodo diventa di fatto il dominus a Firenze, non ricoprendo nessuna carica ufficiale, perché infiamma la popolazione fiorentina con i suoi discorsi profetici. Parlavo prima del profetismo implicito del principe, no? Ecco, Savonarola era un profeta vero e proprio, un profeta che basandosi sull'Antico Testamento prospettava a Firenze un futuro di potenza, ma di potenza non appunto cristiana, di potenza militare, di potenza civile, di potenza territoriale, no? Ecco, quindi Savonarola mostra a Machiavelli come sia possibile effettivamente ribaltare completamente, no, la religione cristiana, in questo senso basandosi più sull'Antico e sul Nuovo Testamento, proprio per dare un significato nuovo, politico, virtuoso nel senso antico, alla religione cristiana stessa. Certo, questo è un esempio paradossale perché Machiavelli tutto era tranne che un savonaroliano, ma fa parte del suo stile di pensiero, del suo coraggio anche di pensiero, la capacità di confrontarsi con questi fenomeni come Savonarola e capire che lì effettivamente allignava, no, un elemento che un pensatore politico, un prudente pensatore politico, amante della libertà come Machiavelli, doveva tentare di appropriarsi per poterlo tradurre in un altro linguaggio, in un linguaggio chiaramente non fanatico, non religioso in senso stretto, ma politico, civile, capace di parlare a tutti.

0: Rai Radio Techete.
1: Radio 6 Teca indaga l'universo tornatore con tre puntate sul regista siciliano a cura di Elisabetta De Toma, in cui attraverso trasmissioni d'archivio si ripercorrono in particolare gli anni da Nuovo Cinema Paradiso dell'88 fino a Malena del 2000. In questo primo incontro in particolare, da Hollywood Party del 23 settembre 96, risentiremo Giuseppe Tornatore che ci racconta in retroscena del film Nuovo Cinema Paradiso.

0: Blitzen, roll sound.
1: Hollywood Party, check in campo.
2: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.

0: benvenuti a Loot Party.
1: Benvenuti.
0: E chi è quest'altro? Maciste. C'è anche Maciste oggi.
1: La tradizione casa. Forte questa.
0: Fortissima. Beh, invece ci occuperemo di cose serie. Non state da retta a Steve della casa. Ci sarà Tornatore. Parleremo di Tornatore, di Nuovo Cinema Paradiso. Lui ci infilerà qualche maciste. Già lo so, ma insomma ci riuscirà. D'altra parte è inarrestabile.
1: E poi c'è nel film Maciste nella Valle, certo, dei Re, lo, certo, annunciano.
0: E infatti io te lo porta sul vassoio. Faster than an eye could blink, so I had to sit down and take time to think of how to spread the word to people all across the land to make sure they put out a helping hand. Nana Cherry know this story, so it must be told about a group of people left in the cold, caught by a plague. Slowly they fade from an immune deficiency.

0: I got you under my skin, soltanto le parole possono farvi riconoscere questa canzone che è stato un cavallo di battaglia di Frank Sinatra, ma che qui è cantata da Nene Cherry in un bellissimo disco che era un tributo a Cole Porter ed era anche un disco i cui incassi sono stati devoluti alla lotta contro l'AIDS. Noi parliamo oggi, lo sapete già, di Nuovo Cinema Paradiso, ci sarà tra breve tra noi Giuseppe Tornatore, ma intanto voglio farvi ascoltare un'intervista datata, un'intervista che Tornatore rilasciò quando vinse il premio della critica al Festival di Cannes e subito dopo un piccolo brano di Nuovo Cinema Paradiso.
1: Da Cannes, Paolo Aleotti. L'ennesima soddisfazione che il 42esimo festival francese ha riservato ad un regista italiano lascia sperare a due giorni dalla conclusione in qualche premio. Palma d'oro, gridava ieri il pubblico commosso alla fine della proiezione di Nuovo Cinema Paradiso, in cui il 33enne palermitano Giuseppe Tornatore rende il suo omaggio nostalgico alla chiusura di tante sale che hanno invece alimentato la nostra come la sua infanzia.
2: La prima volta che sono andato al cinema avevo 3 anni e mezzo, quasi 30 anni fa. E 30 anni fa ancora le migliaia di sale cinematografiche che in Italia sono state chiuse come Nuovo Cinema Paradiso erano ancora aperte e sempre affollate. Per il resto niente, ho fatto questo film con molto amore, mi sono documentato molto a fondo e soprattutto ho cercato di ricordare, ho cercato di far tesoro delle tante cose che mi hanno raccontato quando ero piccolo alcuni vecchi proiezionisti che io ho conosciuto. Il modo come raccontavano il loro passato era bello come un film.
3: Tu qua non ci devi venire.
4: Ma come te lo devo fare capire? Se può sapere, come hai a parlare? Se prende fuoco la pellicola, a come sei piccolo tu, fai una vampata sola, boom!
5: E divento un pezzo di carbone.
3: Minchia, che lingua lunga che hai. Un giorno l'altro, ti taglio. Proprio così.
5: Me lo posso prendere? Allora me lo posso prendere? Me lo posso prendere?
4: No! Minchia, ma allora sordo sei! Questo lo devo mettere di nuovo dentro quando smontiamo la pellicola, santo diavolone! Ma peggio di una piattola, sì!
5: Allora questi perché non ce l'hai messi quando hai montato le pellicole,
6: Beh, perché qualche volta non trovo più il punto giusto e allora in sostanza restano qua. Tanto troppe volte si baciano.
5: Allora questo me ne posso prendere?
4: No, senta mia, perché? Posso. Prima che ti do un calcio in culo, noi due facciamo un patto. Tutte queste pezze qua sono tuoi, te le regalo.
5: Grazie.
4: Prego, però numero uno, qua non ci deve venire più. Numero due te le tengo io, capisti?
5: Va bene.
4: Va bene, allora d'accordo. E ora vattene.
0: Allora, rieccoci in studio. Giuseppe Tornatore dovrebbe essere in linea con noi. Giuseppe? Ciao.
7: Ciao,
0: innanzitutto grazie perché tu sei uno poco presenzialista e quindi molte grazie di aver partecipato a questa trasmissione. Io ti voglio fare una prima domanda strana, ti voglio chiedere che effetto fa aver fatto Ladri di biciclette, poi dopo mi spiego, nel senso che ovunque si va nel mondo si vedono manifesti e fotogrammi di Nuovo Cinema Paradiso come il classico dei classici del cinema italiano e mi chiedo veramente che sensazione si prova.
7: Ma guarda, detto così mi sembra impossibile perché nessun confronto si può fare con un capolavoro come la Ladri di biciclette, ma rispetto alla tua domanda, che cosa si prova quando si va in giro e scopri che praticamente tutti conoscono questo film? Guarda, ti fa uno stranissimo effetto, naturalmente è un gran piacere quello che provi, ma stranamente hai come la sensazione che il film non sia più mio e che ormai ha una sua vita che va così oltre, indipendentemente dalla mia volontà e dalle mie idee in qualche maniera.
0: Cioè è diventato del pubblico, insomma, del pubblico di tutto il mondo.
7: Di qualcun altro, ma guarda, certe volte mi è successo addirittura di incontrare persone che non mi conoscevano visivamente e che parlavano di questo film e me ne parlavano non sapendo che l'avevo fatto io. E mi è successo in alcuni paesi stranieri, anche recentemente, pensa.
8: Posso? Io, salve, tornato. Io sono
0: Stefano della Casa.
8: Sono Stefano della Casa. No, volevo, a conferma di quello che sta dicendo, io ho parlato recentemente con Giuseppe De Santis, che mi raccontava che quando andava in America, una volta andato in America con Rossellini, diceva: io sono Giuseppe De Santis, sono Roberto Rossellini, nessuno li considerava. Poi diceva: io Bitter Rice, e l'altro diceva: io Open City, e tutti a quel punto lì si stringeva la mano. Lei sarà Paradise Movie, non so come si chiamasse in America il film.
7: No, lì lo chiamano Cinema Paradiso.
8: Cinema Paradiso.
7: Cinema Paradiso. Qualcuno storpiandolo Cinema Paradisio. Perché spesso gli americani storpiano un po' le parole.
0: Però è una sensazione, Giuseppe, che nessun regista della tua generazione ha provato. Ecco, per questo volevo che tu me la descrivessi un po'.
7: Beh, spero di avertela descritta bene. Se altri registi non l'hanno avuta questa esperienza, non lo so, non te lo posso dire. Però è veramente una strana sensazione. Cioè, il sentire, il toccare con mano che una storia che tu hai inventato e che hai raccontato poi è arrivata veramente a tutti e ormai vive di vita propria e tu non ci puoi fare più niente.
0: Ed è poi una storia molto tua, anche molto, molto vissuta in prima persona da te, la tua infanzia, quindi è come se la tua vita fosse...
7: Beh, ci sono molti elementi autobiografici, non nel senso tout court della parola autobiografia, insomma, spesso le atmosfere sono molto autobiografiche, la storia lo è soltanto in parte, ma devo dirti che un'altra sensazione che io ho spesso quando vado in giro per il mondo, per lavoro, e sento parlare di questo film e qualcuno poi scopre che io l'ho fatto, allora me ne parla, non c'è soltanto la sensazione del fatto che il film ormai ha una vita sua, ma addirittura talvolta la sensazione che non riguardi più nemmeno me, perché quasi tutti quelli che incontro, guarda, se non tutti, il 90%, puntualmente mi dicono questa frase: ah, lei non sa, questo film è la mia vita, perché anch'io da piccolo al cinema del quartiere andavo lì, insomma, io ho scoperto che il mondo è popolato di gente di persone che da piccoli andavano nelle cabine dei cinema a rubare pezzi di pellicola.
0: Quindi, ma no, sì, ma hai toccato una corda talmente
7: e forse è questo
0: universale
7: che mi ha fatto poi capire perché il film ha avuto successo. Cioè, veramente la sala cinematografica, la magia del cinema ha educato generazioni e generazioni di persone molto più profondamente di quanto io stesso non credessi quando ho deciso di raccontare questa storia.
0: Sì, sì, ha insegnato a tante generazioni, ha insegnato anche la storia, la geografia, tutto.
7: Beh,
0: il cinema.
7: Sì.
0: Allora, Giuseppe, io, siccome poi tu hai detto poi il film ha avuto successo, però anche la storia travagliatissima, perché tu il film l'hai fatto nell'88, è uscito una prima volta in una versione più lunga e non ha avuto successo.
7: No.
0: Poi nell'89 hai preso il premio a Cannes, nel 90 hai preso l'Oscar. È veramente c'è un film nel film, assolutamente, che mi piacerebbe ripercorrere anche per ricordare una figura che è quella del produttore Franco Cristaldi, che ci manca molto e che manca molto al cinema italiano. Allora ricominciamo dall'inizio. Io l'inizio mio personale, io mi ricordo un giorno dell'88, dell'inizio dell'88, incontrai Pietro Notarianni, allora collaboratore di Cristaldi, collaboratore storico di Cristaldi, e mi disse: c'è Tornatore in Sicilia, sta facendo un capolavoro. Poi dopo passarono dei mesi e insomma adesso mi devi raccontare tu.
7: Ma guarda, il film, le riprese del film cominciarono nel maggio dell'88 e mi ricordo che Cristaldi sognava di portare il film a Venezia, facendo una corsa inenarrabile naturalmente, perché Venezia è ai primi di settembre e le riprese del film si sarebbero ultimate in estate. Purtroppo poi il film ebbe dei grandi ritardi e non si fece a tempo. Tuttavia Cristaldi mi chiese di riuscire a fare l'edizione con una tale velocità da consentirgli quantomeno di presentare il film a un altro festival, meno importante ma molto interessante, che si chiama Europa Cinema e che quell'anno si svolgeva a Bari, per cui facemmo l'edizione proprio in fretta e furia e addirittura mandammo il film non finito, cioè mandammo a Bari proprio il primo montaggio appena doppiato, missato provvisoriamente. Mi ricordo che Cristaldi avvertì proprio la stampa che si trattava di una copia provvisoria, proprio di un primo montaggio molto largo, infatti durava quasi 3 ore addirittura. Cosa accadde a Bari? Accadde che il pubblico fece una reazione straordinaria, ci fu proprio un'entusiastica reazione, e già allora però la stampa invece ebbe proprio la reazione opposta. Naturalmente dopo questo festival cosa accadde? Capimmo immediatamente che a certi ambienti colti del cinema il film non piaceva, però avevamo capito che il grande pubblico invece lo amava. Questa cosa in qualche maniera poi ci fece commettere dei gravi errori, soprattutto al distributore, che si convinse che il film poteva camminare con i propri piedi, come si dice nel gergo, e che in fondo non aveva bisogno di grandi lanci. Noi finimmo il film, io feci la stretta, come si chiama nel gergo tecnico, e venne fuori un film di 2 ore 32-33 minuti e uscì nell'ottobre dell'88 senza un grande lancio e il film andò malissimo. Proprio mi ricordo che fu Cristaldi diceva il più grosso flop della stagione, il nostro film. Mi ricordo che in un'intera giornata di programmazione a Cagliari incassò 10.000 lire.
0: Oddio.
7: E Cristaldi mi ricordo che perdeva tempo a chiedersi, ma se il biglietto costa 7.000 lire, come fanno ad aver incassato 10.000 lire?
0: Sì,
7: vede
0: certo.
7: Che è entrato uno solo e un altro è andato soltanto per usare la toilette e ha pagato 3.000 lire. Insomma, cercavamo di sdrammatizzare, ma in realtà eravamo molto depressi e molto addolorati per questo.
0: Anche perché Cristaldi, Giuseppe, mi pare che non ha mai smesso di credere in te e di credere nel film, no?
7: No, mai. Il rapporto fra me e Cristaldi è un rapporto che forse necessiterebbe di un'altra trasmissione per parlarne definitivamente, perché fu durante la realizzazione del film un rapporto di grandi battaglie, anche di grandi scontri, ma sempre all'insegna di una sconfinata stima che io avevo nei suoi confronti e poi in seguito, poco per volta, credo anche di una stima ricambiata da parte sua. Infatti il nostro rapporto poi divenne fortissimo, proprio divenne un rapporto fraterno, proporzionalmente alle disgrazie del film. Più il film viveva le disgrazie, più noi diventavamo amici, stranamente. L'opposto di quello che generalmente succede al cinema.
0: E beh, le amicizie vere nascono poi proprio nelle calamità, no?
7: Insomma, quindi il film uscì soltanto in 5-6 città e dopo una settimana fu smontato e sparì. A quel punto, niente, cominciarono quelle che Cristaldi chiamava le sedute di psicanalisi per capire...
0: Ti suona un telefonino?
7: Sì, l'ho staccato. Le sedute di psicanalisi, per capire, come le chiamava lui, per capire dove avevamo sbagliato. Il film era stato molto attaccato, salvo qualche critico, mi ricordo 2 o 3 critici ne parlarono sin dall'inizio in termini estremamente
0: positivi,
7: però la stragrande maggioranza ne aveva scritto male, parlato male e comunque il film era andato male. Allora molti dicevano che la colpa era la lunghezza, perché era troppo lungo, poi c'era chi diceva che era il titolo che depistava il pubblico, c'è chi diceva che era la mancanza di... campagne promozionali, c'è chi diceva che era il trailer che non era buono, insomma tutto era opinabile, tutto sembrava avere determinato l'insuccesso. A quel punto, dopo lunghe riflessioni e dopo queste sofferenze mie rispetto all'attacco sulla lunghezza, mi ricordo che tutti mi dicevano se il film fosse durato 2 ore avrebbe fatto un sacco di soldi. Allora a quel punto, siccome Cristaldi aveva impiegato molti quattrini personali in questo film e anche io nel mio piccolo, perché avevo fatto il film in compartecipazione produttiva, a un certo punto per disperazione sfidai i nostri distributori e altri che dicevano che la colpa era la lunghezza, e dissi: vabbè, io adesso taglio il film, lo farò diventare a 2 ore e dimostratemi che avete ragione. Tolsi 25 minuti del film, all'inizio con grande paura di Cristaldi, che temeva che io avessi rovinato tutto. Poi glielo mostrai e lui disse: vabbè, fatto così va benissimo, hai tolto un intero capitolo e la storia fila lo stesso, come in fondo accadrebbe in qualunque libro se togli un capitolo.
0: Sì, infatti l'hai tagliato, devo dire, nell'unico modo in cui si può tagliare un film.
7: Il film uscì di nuovo nel marzo dell'89 e andò come la prima volta. Uscì in 5-6 città, ne parlarono male, non andò bene da nessuna parte e fu rismontato ancora come la prima volta. A quel punto lo scoraggiamento fu tale che, mi ricordo, lo stesso Cristaldi in qualche maniera cedette. Mi ricordo che mi inviò una copia della sceneggiatura rilegata in cuoio con un bigliettino che conservo ancora adesso, dove c'era scritto: dopotutto è un bel ricordo, firmato Franco Cristo, come dire, non ne parliamo più, certo, e lasciamo perdere.
0: Però ti voglio bene lo stesso e voglio bene lo stesso al film.
7: Se non che cosa accade? Che
0: aspetta, io ti fermo perché ascoltiamo un altro brano di Nuovo Cinema Paradiso, lasciamo un po' di suspense.
7: Va bene.
0: A tra poco.
9: È tutto il giorno che ti cerco. E il latte l'hai comprato?
5: No.
9: E i soldi dove sono?
5: Me li hanno rubati.
9: Che cosa ci hai fatto con i soldi? Ti sei pagato il cinematografo?
5: Sì.
9: Il cinematografo. Il cinematografo.
10: Oh. Signora Maria, ma che
11: metto?
10: Una stasera stare,
11: ma tutti i capitieri.
9: Ma quale
10: pizzeria? E tu perché dici passeria?
9: Ma è il terremoto,
10: L'abbiamo fatta entrare gratis. Avanti, dici il latto magico. I soldi può essere che li ha persi dentro. Quanti soldi avevi?
5: 50 lire.
10: Che cosa hai trovato stasera in mezzo alle sedie?
11: Un pentene. Due supertacchi. Una tabacchera.
10: E 50 lire. E questo?
9: Grazie. Grazie, Gianfredo. Buonanotte.
11: Buongiorno.
10: Buonanotte.
9: A un inno, cammino.
11: Ah, ma io l'avevo caputo, no?
10: La piazza è mia, la piazza è mia! Mezzanotte! È mezzanotte! Devo chiudere la piazza! Devo chiudere la piazza! È mia!
0: Di nuovo in studio con Giuseppe Tornatore a parlare di Nuovo Cinema Paradiso. Eravamo rimasti a due flop, uno dietro l'altro, in occasione delle due uscite al cinema. La prima volta in versione integrale, la seconda volta con mezz'ora in meno, quindi le 2 ore che tutti pensavano che avrebbero potuto far funzionare il film.
7: Poi accade che il coproduttore francese, era un altro personaggio straordinario che io ho avuto fortuna di incontrare, Alexandre Mnouchkine, un famosissimo produttore.
0: Sì, il padre di Ariane Mnouchkine, no?
7: Bravissimo, di origine russa, un grande amico e collaboratore, partner produttivo di Cristaldi. Lui aveva coprodotto il film e in seguito all'insuccesso italiano si era ben guardato da far uscire il film in Francia, perché era certo che non sarebbe andato bene. E aveva questo film nel cassetto e non sapeva che cosa farne. A un certo punto fummo invitati al Festival di Berlino. Allora Cristaldi disse: beh, proviamo, può darsi che un pubblico straniero, vediamo la reazione di un pubblico straniero, andiamo al Festival di Berlino. Accettiamo, se non che il giorno dopo, 2 giorni dopo, il direttore del Festival di Berlino rilasciò un'intervista impietosa nella quale parlava malissimo di tutti i film italiani che aveva visto quell'anno. Nuovo Cinema Paradiso, Mignon è partita, Mary per sempre, stranamente un gruppo di film che erano buoni.
0: Sì, infatti, quella è stata una stagione memorabile.
7: Sì, ne parlò in un modo così sprezzante, dicendo alla fine, sì, ne abbiamo invitati un paio, questo film di Tornatore, che però non mi piace, è un film di o di Verdoni o di Nuti, non ricordo bene. Ma parlandone, tra l'altro non avevano ancora chiuso la selezione, quindi era veramente strano che un direttore di un festival si lasciasse andare a dei giudizi prima di aver chiuso la selezione. Io a quel punto, come dire, reagii tirando fuori tutta la rabbia che avevo accumulato in quei mesi e risposi attraverso il giornale a questo direttore attaccandolo ferocemente e chiesi a Cristalli di ritirare il film.
0: Certo.
7: Mi ricordo che disse, caro Franco, beh, le possiamo sopportare tutte, ma non possiamo andare a cena a casa di uno che dice che non sappiamo mangiare bene a tavola. Cristaldi effettivamente riconobbe che era un attacco veramente spropositato e ritirammo il film, benché il film fosse già messo nel programma, con grandi arrabbiature e attacchi da parte di questo direttore del Festival di Berlino. Solo che questa polemica, che si trascinò per un paio di settimane, attrasse l'attenzione del direttore del Festival di Cannes, che a quel punto chiamò il coproduttore francese e gli disse, fammi vedere questo film.
0: Quindi questo è stato importantissimo, esatto. L'attacco del direttore di Berlino.
7: Esatto. Il nostro coproduttore francese ci avvertì, Gilles Jacob vuole vedere il film, che ne dite? Cristaldi mi chiamò tutto contento, Jacob vuole vedere il film, tu che dici? Io ero depressissimo, disperatissimo e disse a Cristaldi, dite a Jacob di utilizzare il suo tempo in modo migliore e di lasciarci in pace. E quindi disse di lasciar perdere e di non farglielo vedere. Invece il nostro coproduttore francese, credo in combutta con Cristaldi, gli mostrarono il film a mia insaputa e siccome avevano soltanto la copia corta, come dire, quella tagliata, quella gli mostrarono. Jacob decise di invitare il film e il film andò a Cannes con mia grande paura, perché temevo, se qui avevo preso fischi e pernacchi e lì temevo di prendere i pomodori, ecco, per intenderci. E niente, invece andò benissimo, fu un trionfo sia la proiezione alla stampa internazionale sia quella col pubblico. Cristaldi nell'arco di 3 giorni vendette il film credo in 30 paesi del mondo e sì. Da quel momento il film uscì per una terza volta in Italia e incassò quasi 2 miliardi rispetto ai primi 150 milioni delle prime 2 uscite messe insieme. E poi vinse il premio della stampa estera a Hollywood, l'Oscar, eccetera, eccetera, eccetera. Poi uscì per una quarta volta in Italia dopo l'Oscar. Quindi nell'arco di un anno e qualcosa, il film uscì 4 volte in Italia.
0: Senti, quanti critici si sono rimangiati il primo parere?
7: A onore della verità, nessuno. Nessuno. Questa, posso, per quanto riguarda la mia esperienza, posso dire che questo luogo comune che i critici italiani poi si rimangiano le cose, non c'è stato.
12: Tornatori!
0: Che è successo? Chi è?
12: Cappuccio Tornatori! I critici di Andacaperono!
0: Chi è questo?
12: Cavengesti l'Oscar, o 4 tentativo, o 10° montaggio già facisti! Tornatori!
0: Questo non so nemmeno io chi è, Giuseppe.
12: Tornatore, un scursese da bagheria!
0: Questo è piovuto così.
12: Un coppo alla vucciria fu!
7: Non lo capisco chi è.
0: Neanche io.
12: Tornatore!
0: Anche perché è un siciliano molto...
8: lei è un accademico.
7: Ma è lì in studio?
0: No, no, no, piove dall'etere. Non so chi sia.
12: Tornatore! A quando ho capito lo secondo?
7: E comunque il suo siciliano è molto strano, è un siciliano fintissimo.
0: Sì, è fintissimo. Ma noi abbiamo dei personaggi così che ogni tanto rientrano.
7: Sì.
0: No, stavo dicendo, rimangiato a voce, nel senso che io poi parlando con i critici, insomma, adesso lo lodano tutti.
7: Tu dici?
0: Sì, sì.
7: A me questo no.
0: Magari non davanti a te,
7: no, proprio...
0: in separata sede, sì.
7: Guarda, c'è da dire questo, i pochi che sin dall'inizio ne avevano parlato bene, poi continuarono naturalmente a pensare la stessa cosa, mentre altri che ne avevano scritto negativamente, poi conoscendoli mi ricordo di alcuni che mi dissero, guarda, noi sono contento che ti sia andata bene, anche se il film continua a non piacermi. E devo dirti che io ho apprezzato molto questa posizione, tutto sommato. Niente, era andata così e non ci si può far niente. Poi se qualcuno ha cambiato idea, anche se a me non risulta, mi fa piacere, cosa vuoi che ti dica?
0: Senti, allora, io ti avevo promesso una sorpresa che però non ti farò, nel senso che stiamo cercando, infatti mi fanno segno di no anche da dietro al vetro, stiamo cercando Ettore Scola, perché c'è stata, come dire, una vecchia polemica, però una polemica inventata da altri, tutto sommato, tra Nuovo Cinema Paradiso e Splendor, e io invece so che voi siete in ottimi rapporti, siete molto amici, vi stimate molto e vi volete bene, questo è, mi avrebbe fatto piacere appunto che questo venisse fuori anche da questa trasmissione. Purtroppo Ettore oggi non siamo mai riusciti a trovarlo, però c'è un'altra sorpresa più piccina, e cioè vorrei farti parlare, dopo aver ascoltato un altro brano di Nuovo Cinema Paradiso,

che faticosamente e coraggiosamente continua a fare film di qualità pur in provincia e pur in una situazione disagiatissima. Allora adesso ascoltiamo un altro brano del Nuovo Cinema Paradiso e poi parliamo con il signor Palma.

0: C'è posto per via nel nuovo paradiso.
1: Alfredo, Alfredo! Alfredo!
2: Totò, poi quando chiudete me l'accompagni tu, eh? Io vado, Alfredo.
0: Sì, sì.
1: Sono contento che sei venuto.
0: E a scuola, come va?
1: Bene, però ora che ho lavoro forse non ci vado più.
0: No, no, Totò. No, non la fare. Ti troverai con un pugno di mosche in mano prima o poi.
1: Perché? Che significa?
0: Voglio dire che questo non è il tuo lavoro. Per ora il Cinema Paradiso ha bisogno di te e tu giustamente hai bisogno del Cinema Paradiso, ma non durerà. Un giorno avrai altre cose da fare. Altre cose. Più importante. Sicuro, più importante. Sì. Io lo so. Ora che ho perso la vista, ci vedo di più. Vedo tutto quello che non vedevo prima. E il merito è tuo, Totò, che mi hai salvato la vita. E io non lo dimenticherò. Non fare questa faccia. Che non sono ancora rincoglionito. Ah, vuoi una prova?
2: Sì.
0: Allora, vediamo, per esempio, da sto momento, la proiezione è sfocata, controlla.
2: No, ma che... È vero, Alfredo, è proprio sfocata. Ma come hai fatto?
0: È troppo difficile da spiegare.
3: Siamo di nuovo in studio, stiamo parlando con Giuseppe Tornatore di Nuovo Cinema Paradiso. Abbiamo però un altro ospite in collegamento, è il signor Fernando Palma, titolare del Cinema Palma di Trevignano. Palma?
4: Sì.
3: Buonasera.
4: Buonasera a lei.
3: Senta, c'è Tornatore che l'ascolta, Giuseppe Tornatore.
5: Buonasera.
4: Buonasera, signore.
3: Insomma, penso che sia un simbolo per lei, Tornatore, il film di Tornatore, per lei. Beh, che gestisce, sì, questo cinema così coraggiosamente.
4: Sì. Veramente che tiriamo avanti da tanto tempo, dal 40.
3: E fate film di sé, fate film...
4: Sì, adesso, a parte i primi momenti che il cinema era quello che era, ma adesso stiamo facendo proprio il di sé.
3: Ecco, e paga il cinema di sé?
4: Paga, va bene, noi abbiamo una clientela che è molto contenta e che viene e noi siamo contenti, anche se non è un numero eccessivo. Perché noi siamo in provincia, siamo a Trevignano.
5: Lavorate tutti i giorni, signor Palma?
4: Noi lavoriamo 4 giorni alla settimana, adesso, in questo momento. E stiamo andando sempre più verso il dessert.
5: Bene, bene.
4: Perché è l'unica cosa che va.
3: No, voglio dire a Giuseppe Tornatore che io tutte le volte, lei è stato ospite di questa trasmissione, Palma, 2 o 3 volte, io tutte le volte le chiedo provocatoriamente se il cinema di sé paga, perché so che paga poco, però mi piace la sua risposta ogni volta, il modo in cui dice, vabbè, non eccessivamente, ma noi fa piacere, la nostra clientela,
4: sì,
3: fa piacere.
4: Noi dobbiamo andare avanti così e noi abbiamo una tradizione che non si può cancellare, no?
3: Ma è bellissimo.
4: La,
3: cioè,
4: nostra, se... storia nasce proprio dalla tenacia di andare avanti con sto cinema.
5: Quanti posti a sedere avete?
4: Come?
5: Quanti posti a sedere?
4: Adesso abbiamo 200 posti.
5: Bene.
4: E un'arena di 300.
5: Bene.
3: Fanno anche il cinema l'estate, però quest'estate, lei diceva oggi pomeriggio a chi l'ha contattata, che insomma quest'estate non è stata...
4: Non è andata tanto bene la stagione, no?
5: Sì, sì.
4: Perché il tempo è... Ma noi ci siamo ribattati perché abbiamo cinema e arena a 100 metri di distanza.
5: Quindi avete lavorato al chiuso.
4: Se il tempo cattivo andavamo al chiuso. Perché l'arena è particolare, c'ha un panorama che gli devo dire, bisognerebbe andare a trovare in Svizzera un panorama così bello. Solo che non abbiamo un grosso pubblico, questo sì.
3: Senta, da quante generazioni gestite questo cinema, signor Palma?
4: Noi siamo la seconda generazione, adesso alla seconda, poi mio

0: figlio adesso è subentrato, lui è interessato come noi, più di noi, e abbiamo trasmesso questa febbre. Mio padre, Palma Fabio, Palma Fernando, e adesso ritorna Palma Fabio. C'è una continuità.
1: Signor Palma, il film Nuovo Cinema Paradiso è uscito 4 volte sugli schermi. Lei qualche volta l'ha programmato in una di
0: Due
1: queste?
0: volte l'abbiamo fatto.
1: E quale delle volte? Le volte che è andato bene o le volte che è andato male?
0: Ma guardi, Cinema Paradiso è stato un film un po' particolare, no? Che praticamente lo vedeva anche gente qui del paese, insomma, che normalmente col film d'essere non c'entrano, non abbiamo proprio un quantitativo di gente culturale, no? Perché
1: Quindi
0: noi
1: siete
0: siamo.
1: riusciti ad allargare la cerchia degli spettatori col film di Tornatore?
0: Sì, guardi, è un film che ha un po' commosso tutti, via.
1: Quindi è andato bene, l'ha preso nel momento giusto, insomma.
0: Benissimo, guardi, è andato bene. E poi dopo è uscito fuori anche questo, visto il film Tornatore, noi eravamo un po' nella stessa scia, no? Non è che si è incendiato, ma si è rotto, l'abbiamo rifatto. E praticamente siamo rimasti sulla breccia.
1: Senta Palma, quanti sono gli esercenti come lei in Italia?
0: Ah, questo non lo so. Questo proprio non lo so, perché veramente. Insomma, abbiamo un bel coraggio ad andare avanti.
2: Io credo che non siano moltissimi.
0: Eh sì, perché a un certo momento ci deve essere il ritorno, no? Quello è la sopravvivenza.
2: Ma anche perché ormai le sale si sono concentrate tutte nelle grandi città. Nei piccoli centri solo persone che hanno coraggio come il
0: Ma
2: signor
0: noi
2: Palma.
0: sicuramente andiamo avanti.
2: Bene, bene.
0: Sicuramente.
2: Se un giorno verrò da quelle parti, verrò a
0: Guarda,
2: trovarvi.
0: è il nostro ospite, quando vuole,
2: Grazie.
0: in qualunque momento.
1: Signor Palma, io la saluto, le faccio tanti auguri e non posso che dirle, continui così.
0: Grazie e quando volete noi siamo a disposizione per qualunque cosa.
1: Grazie.
0: Tanti
1: Arrivederci,
0: auguri.
1: Palma.
0: Arrivederci.
1: Ce ne sono, Tornatore, ce ne sono in Sicilia
2: Di
1: ancora,
2: cosa?
1: di piccole sale così, magari in provincia?
2: Sì, ancora ce ne sono, sempre gestite da persone che a un certo punto così decidono di sfidare il trend, come si
1: Certo.
2: chiama oggi, della passività. Conosco per esempio dei giovani che hanno riaperto sale cinematografiche in piccoli comuni dove non c'era più il cinema da molti anni. Insomma, c'è una certa tendenza a cercare di recuperare questi spazi, però è una tendenza che viene, come dire, che si sviluppa soltanto a livello di iniziative personali, anche se bisogna riconoscere che la legge sul cinema, da questo punto di vista, e forse solo da questo punto di vista, ha dato dei buoni risultati, perché negli ultimi 3-4 anni si sono riaperte molte sale in Italia.
1: È vero, solo che se parliamo sempre però, Giuseppe, di multisale, quindi di grandi investimenti economici, di insomma, ecco, un cinemino piccino così come quello che raccontavi tu, ecco, che sta
2: No,
1: lì a
2: quelli ancora ci
1: Trevignano.
2: sono molto pochi, sono molto pochi e naturalmente spesso non riescono a sopravvivere, capito? Però ce ne sono. Sai, oggi in Italia credo che ci saranno 1200-1300 sale, non di più. Forse di questi 1200-1300 schermi, che ne so, 300-250 sono delle piccole sale così.
1: E poi ci vuole la tenacia appunto di gente come Fernando Palma.
2: Sì.
1: Allora, Giuseppe, io chiuderei il discorso Nuovo Cinema Paradiso facendo ascoltare un altro brano del film e poi ti chiederei che cosa stai facendo adesso.
2: D'accordo. Io quanto avrò? Un minuto di tempo?
1: Tu avrai, no, ce n'hai di tempo, c'hai tutto il tempo che vuoi, insomma, se ti va di restare.
2: Mi servono 2 minuti e
1: Perfetto,
2: poi
1: no,
2: ritorno.
1: ne hai quattro, ne hai ben quattro.
2: Grazie.
1: A tra poco.
3: Te la ricordi la storia del soldato e della principessa?
4: Mm.

0: Ora ho capito perché il soldato andò via proprio alla fine. Sì. Bastava un'altra notte e la principessa sarebbe stata sua. Ma lei poteva anche non mantenere la sua promessa. Sarebbe stato terribile. Sarebbe morto. Così invece, almeno per 99 notti, era vissuto nell'illusione che lei fosse lì ad aspettarlo.
1: Fai come il soldato, Dodò. Vattenne. Chi sta è terra maligna. Fino a quando ci stai tutti i giorni, ti senti al centro del mondo. Ti sembra che non cambia mai niente. Poi parti, un anno, due. E quando torni è cambiato tutto. Si rompe il filo. Non trovi chi volevi trovare. Le tue cose non ci sono più. Bisogna andare via per molto tempo. Per moltissimi anni. Per ritrovare al ritorno la tua gente. La terra. Un mese è nato. Ma ora no, non è possibile. Ora tu sei più cieco di me.
0: Questa chi l'ha detta? Gary Cooper, James Stewart, Henry Fonda, eh?
1: No, Toto. Non l'ha detto proprio nessuno. Questo lo dico io. La vita non è come l'hai vista al cinematografo. La vita è più difficile. Vattenne. Tornati in Nero. Tu sei giovane, il mondo è tuo. E io sogno vecchio. Non voglio più sentirti parlare. Voglio sentire parlare di te.

0: tornare più. Non ci pensare mai a noi. Non ti voltare, non scrivere. Non ti fare fottere dalla nostalgia. Dimenticaci tutti. Se non resisti e torni indietro, non venirmi a trovare. Non ti faccio entrare a casa mia. O capiste?
1: Grazie. Per tutto quello che hai fatto per me.
0: Qualunque cosa farai, amala. Come amavi la cabina del paradiso. Quel neri picciretto.
2: Ce la partita! No! Addio!

0: Rieccoci qui in studio in collegamento con Giuseppe Tornatore. Sei lì, Giuseppe?
1: Sì, sono ancora qui.
0: Allora, ti voglio veramente ringraziare perché so quanto sei schivo e veramente stare un'ora al telefono con noi, insomma, non è una cosa.
1: E non succede spesso.
0: Non succede, lo so, appunto. Quindi, insomma, ci stai facendo un grande regalo. E dimmi tu se vuoi parlare di questo nuovo. Io so che hai un nuovo progetto, so che sei stato anche negli Stati Uniti per questo progetto, credo. Dimmi quello che ci vuoi dire.
1: Ma guarda, io generalmente non parlo mai dei miei film prima di farli, perché non porta bene.
0: Infatti, per questo te lo chiedo con molta circospezione.
1: Ti posso dire solo il titolo, se può servire a qualcosa.
0: Perché no?
1: È un film che si chiama Il viaggiatore indiscreto, che non ha niente a che vedere col viaggiatore spaesato di Giorgio Bocca, che è uscito in questi giorni e che mi ha colpito appunto la somiglianza del titolo.
0: Una sera che ci vedemmo parlammo della possibilità, così in generale, in modo accademico, della possibilità di fare un film sull'Italia di oggi.
1: Sì.
0: C'è qualcosa dell'Italia di oggi in questo film?
1: Ma sai, siccome io
0: sotto amo metafora, non so.
1: Siccome io amo molto le metafore, qualcosa potrebbe esserci in questo film che ci può far pensare a certe cose dell'Italia di oggi. Però sai, non tutti poi le metafore le sanno cogliere, quindi la mia risposta vale così fino a un certo punto.
0: Allora, a proposito di metafore che non tutti sanno cogliere, ti voglio dire una cosa. Giorni fa, credo 2 o 3 settimane fa, è uscito in televisione, è stato dato in televisione Una pura formalità.
1: Sì.
0: E ti voglio dare il commento di uno spettatore a caso, mia madre.
1: Bene.
0: Che mi ha detto, alla fine non ho capito chi era l'assassino, però il film mi è piaciuto tanto.
1: guarda, è un commento che mi piace molto e che diverse persone hanno fatto, che effettivamente il film era abbastanza difficile. Poi per quanto riguarda il finale, sì, alcuni non l'hanno capito, altri non l'hanno capito per quella naturale tendenza che tutti abbiamo nel respingere le cose sgradevoli, no? E siccome la vera spiegazione del film è abbastanza bizzarra e anche abbastanza sconcertante, e molti proprio non l'hanno intercettata, ecco.
2: Anche perché è un film che sorprendeva molto, no? È un film molto cupo, molto notturno rispetto agli altri.
1: Però mi piace lo stesso questo tipo di commento, perché non è detto che nei film bisogna necessariamente cogliere tutto perfettamente come un disegnino e basta. Un film può anche essere il legame fra tanti elementi, alcuni dei quali possiamo intercettare e altri magari ci possono sfuggire, ecco. Quindi sono contento del commento di tua madre.
0: No, ma penso, appunto, come del resto tu stesso l'hai detto, che sia un commento che molti hanno fatto, perché
1: sì,
0: molti sono rimasti affascinati dal tuo film, che è effettivamente molto affascinante, senza essere riusciti a entrare completamente. Però le cose, appunto, come dicevi tu, passano per altre strade, no? Poi
1: sai che c'è, se io avessi, come dire, reso molto più evidente quello che a molti è sfuggito, sarebbe venuto fuori un film, come dire, secondo me più banale. Ci sono certi temi, secondo me, che non si possono trattare a chiare lettere, ma tutto sommato con una certa con un grande pudore, e talvolta però il pudore può rendere meno comprensibili le cose.
0: Certo.
1: Poi però io ho preferito seguire questa misura, se vuoi più criptica, però più giusta per il tipo di tema, che rimane così importante, e quindi vabbè, forse è un film che costringe il pubblico a compiere un lavoro di
0: introspezione anche con se stesso.
1: Un pochino più complesso, esatto.
2: Elaborare con un attore, con un regista, tra l'altro un regista esigente come Polanski, come attore, come è stato?
1: Beh, è stata una bellissima esperienza, un'esperienza veramente, per certi aspetti, edificante, perché non tanto perché è un grande regista, perché poi Polanski sul set si è comportato soltanto da attore, però Polanski non è solo un grande regista, è anche un grande attore.
0: Aspettavo che tu lo dicessi, guarda, non sai quanto sono felice che tu l'abbia detto.
1: Lui è proprio un grande attore. Poi mi ha raccontato che i suoi primi inizi artistici sono stati proprio da attore. Lui ha cominciato da ragazzetto come attore teatrale. Poi l'amore per il cinema prevalse su tutto. Però è veramente un grande attore. Ed è un attore, come dire, della... è uno stanislavskiano. Come tu sai, gli attori che seguono questa linea,
0: il metodo stanislavski,
1: esatto, sono molto molto impegnativi per i registi, però è stata un'esperienza straordinaria, anche perché Depardieu, che invece è un attore non stanislavskiano, questi due attori così diversi fra di loro, che invece dovevano stare insieme attorno a un tavolo per 12 settimane di riprese nella stessa stanza, è stato veramente un match incredibile e anche molto molto
0: eccitante.
1: Sì, è stata un'esperienza che mi ha molto arricchito, e devo dirti che è un film che mi ha talmente appagato che, tutto sommato, il fatto che poi non sia andato bene, sì, mi è dispiaciuto molto, ma l'amore per il film è stato tale da lasciarmi contento lo stesso.
0: Sì, ma poi non è che non è andato bene, è un film culto ormai.
1: Tu dici?
0: Sì, penso proprio di sì, penso che più passerà il tempo e più sarà un film cult.
1: Beh, in televisione è andato bene.
0: Infatti.
1: Ha fatto un buon...
0: No, ma poi ha qui intorno questo fascino.
1: Meno male.
0: Giuseppe, ti ringrazio molto e ti faccio molti auguri per il tuo Viaggiatore Indiscreto.
1: Grazie e auguri e buona fortuna anche a voi.
0: Ciao. Ciao Giuseppe Tornatore, grazie.
1: Ciao.
0: A presto.
1: Ciao.

0: La voce di Annie Lennox, Every Time We Say Goodbye, una canzone che non troverete negli altri dischi di Annie Lennox perché fa parte appunto di questa raccolta Tribute to Cole Porter, che è un disco il cui incasso è stato devoluto nella lotta contro l'AIDS. È un disco del 1990, molto bello, ve lo continueremo a fare ascoltare durante questa settimana. Questa invece la riconoscete, la sigla, caro Steve, adesso andiamo a mangiare.
1: È finita.
0: Io ho paura di quello adesso. Che ti mangerai. Allora, dimmi.
1: Anche perché sono digiuno.
0: È digiuno da oggi, quindi potete immaginare che calamità. Allora, saluti a tutti, a Silvia Toso, a Cristina Santi, a Cristina Mecci, a Cecilia Gennaro, a Maurizio Di Rienzo, a Steve Della Casa, a Giuseppe Tornatore, a Paolo Aleotti, a Fernando Palma. Arrivederci da Hollywood Party.

Una poesia al giorno dal Cile all'Ucraina, passando per gli Stati Uniti, perché la poesia è universale e di tutti i tempi. E al centro di questo 12° appuntamento col programma di Corrado Pani per Radio 2 negli anni 74, 75 e 76, due toscani a distanza di 2 secoli e mezzo, Rustico Filippi e Michelangelo Buonarroti. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: L'ultima immagine che abbiamo di Neruda è quella del suo funerale che sfila nell'autunno del 73 per le vie di Santiago. Lo segue una grande folla che intona sottovoce l'Internazionale sfidando il divieto della polizia. Nato nel 1904 in Cile a Parral, passa l'adolescenza e la giovinezza a Temuco, nell'estremo sud, in quella che era allora la terra dei pionieri. Là conobbe la poetessa Gabriela Mistral, che ebbe su di lui grande influenza. La poesia intitolata Al defunto povero, che fa parte della raccolta Pieni poteri, uscita nel 1962, è un canto di accorato dolore per la condizione del cittadino cileno, per la sua umanità calpestata da quegli stessi che ora, ironicamente, gli promettono in cielo ciò che non ha avuto in terra.
2: Giulio Bosetti legge Al defunto povero di Pablo Neruda.
3: Il nostro povero sotterreremo oggi. Il nostro povero povero. Così male se la passò sempre che è la prima volta che abita quest'abitante. Perché non ebbe casa né terreno, né alfabeto né lenzuola né arrosto. Così da un posto all'altro, nelle strade, andò morendo di non aver vita. Andò morendo poco a poco, perché questo gli durò fin dalla nascita. Per fortuna, ed è strano, si misero d'accordo tutti, dal vescovo al giudice, per dirgli che avrà cielo. E ora morto, ben morto il nostro povero. Ahi, il nostro povero povero. Non saprà cosa farsene di tanto cielo. Potrà ararlo, seminarlo e raccogliere? Egli lo fece sempre, duro, lottò con le zolle, e ora il cielo è soffice per ararlo, e poi tra i frutti celesti al fine avrà il suo, e sulla tavola, a tanta altezza tutto è disposto, perché gli mangi il cielo a due palmenti, il nostro povero che per fortuna ha 60 anni di fame di quaggiù, per saziarle infin come si deve, senza aver più bastonate dalla vita, senza che lo imprigionin perché mangia. Ben sicuro nella sua bara sottoterra, più non si muova ormai per difendersi, più non combatterà per il salario. Mai tanta giustizia s'attese quest'uomo, l'hanno empito all'improvviso e ne è grato. È rimasto in silenzio per la gioia. Che peso che ha ora il povero povero. Era di puro osso ed occhi neri, e ora sappiamo dal suo puro peso. Ahi, quante cose gli mancaron sempre, perché se questo vigore andò camminando, scavando serpeti, graffiando pietre, tagliando grano, inzuppando argilla, macinando zolfo, trasportando legna, se quest'uomo sì pesante non aveva scarpe, oh dolore, se quest'uomo fornito di tendine e di muscoli non ebbe mai ragione e tutti lo picchiarono, tutti lo demolirono e ancora allora fece il suo lavoro, ora portandolo nella sua bara sopra di noi, ora sappiamo quanto gli mancò e non lo difendemmo sulla terra. Ora ci rendiamo conto che abbiamo colpa per ciò che non gli demmo e ormai è tardi. Ci pesa e del suo peso più non ne possiamo. Quante persone pesa il nostro morto? Pesa come questo mondo e continuiamo a portare addosso questo morto. È chiaro che il cielo è una gran panetteria.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Lawrence Ferlinghetti è diventato popolare anche fra noi quando ha vinto il premio di poesia internazionale Taormina nel dicembre 1968. Fino a quel momento lo si conosceva soprattutto come editore di Allen Ginsberg e comunque come editore delle City Lights, la piccola casa editrice di libri non rilegati e super economici fondata nel 1955 e molto imitata, anche se mai eguagliata, per la scelta rigorosa di testi destinati a diventare illustri. Gli autori che Ferlinghetti scelse per la sua casa editrice erano tutti rappresentativi delle minoranze precontestatarie avviate a diventare le forze della nascente nuova sinistra d'America. In quegli anni i temi da loro sostenuti erano il disarmo nucleare, l'emancipazione di fatto e non soltanto di parola dei negri del Sud, il tentativo di equilibrare l'ingiustizia economica, tanto più vistosa in un paese che si faceva sostenitore di un benessere a parole raggiungibile da tutti. Alla ribalta della poesia, Ferlinghetti si presentò appunto nel 1955, inaugurando la sua casa editrice con una sua raccolta di versi, Ritratti del mondo perduto, e subito raggiunse un'enorme popolarità che lo fece diventare un bestseller venduto a centinaia di migliaia di copie. Della sua poesia piacque il tono semplice e colloquiale, l'immaginazione aderente alle piccole realtà della vita quotidiana, la musicalità fresca e immediata, l'aderenza al linguaggio di tutti i giorni. Piacque insomma quello che Ferlinghetti stesso definì la sua realizzazione di una poesia calata nella strada. Presto i suoi lettori si accorsero che il clima poetico nel quale si muoveva era simile a quello del poeta francese Prévert, che Ferlinghetti conobbe a Parigi quando andò a studiare alla Sorbonne con una borsa di studio e che tradusse in americano. E non è escluso che la sua popolarità fra noi sia legata a questa sua affinità che lo rende più accessibile al gusto europeo. La poesia che leggiamo è di un libro pubblicato molto più tardi, Partendo da San Francisco, che uscì nel 1961. Ma la tematica è tipicamente ferlinghettiana, con la morte intesa come il male supremo al quale si è condotti nostro malgrado, dall'odio.
2: Giulio Bosetti legge Grassa, grassa, pelosa visione del male, di Lawrence Ferlinghetti.
3: Male, male, male, male. Il mondo è male, la vita è male. Tutto è male se cavalco il cavallo dell'odio dall'occhio incappucciato di male che trasforma il mondo in male. Il male è la morte esaltata, il male è l'agnello che brucia guizzando, il male è l'amore fritto a uno spiedo e rivoltato su se stesso. Il male è un orzaiolo nell'occhio dell'universo sospeso su un cavallo sbuffante che mi insegue la notte per una strada vuota con i paraocchi. Il male è un paio di guanti verdi rovesciati accanto a un martini doppio su un tavolo da cocktail. Il male è l'ubriaco con denti da cavallo. Il male mi insegue con piedi incollati. Sto fuggendo. Il male mi sta ricercando. Il cavallo s'inarca e mi insegue con i paraocchi. Il cavallo vuol che lo monti. Il cavallo vuole che lo cavalchi senza cavezza. Sto fuggendo da lui con due piedi. Ho paura. Non voglio morire.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: I documenti e i dati cronologici intorno alla figura di Rustico Filippi sono assai scarsi, cosa che ha certo contribuito a circondare questo singolare poeta di un misterioso alone che ne ha arricchito la leggenda. Secondo antiche cronache toscane, appartiene al fiorentino popolo di Santa Maria Novella ed, essendo ghibellino come il padre, viene bandito all'epoca della discesa in Italia di Arrigo VII. Era certamente ancora vivo nel 1291 e sicuramente morto nel 1300, mentre la data di nascita più accertabile dovrebbe aggirarsi intorno al 1240. Dalla fitta e incerta rete delle date si può tuttavia dedurre che Rustico Filippi appartenne a quella scuola realistico-giocosa che ebbe il suo poeta più in vista in Cecco Angiolieri. Si può anzi dire che proprio la notorietà di quest'ultimo abbia gettato un ingiusto velo d'ombra sulla poesia di Rustico, che si avvale invece di tutti gli elementi dissacratori e realistici dell'Angiolieri, con in più una grazia lirica che gli viene dall'esperienza cortese e da una fedele consuetudine ai rimatori siciliani. Il suo tocco più significativo, come sarà possibile notare nella poesia che presentiamo, è certo quello caricaturale, in cui il poeta riesce a infondere un segno così fortemente realistico da rendere la poesia addirittura visibile. Certo, il dolce stil novo, che andrà sviluppandosi pochi anni dopo, restituisce alla poesia la raffinatezza dei sentimenti e la squisitezza del parlare toscano puro, ma la lezione dei poeti giocosi e realistici finirà per rivelarsi essenziale soprattutto nel momento in cui Dante Alighieri chiederà proprio all'aggressività del linguaggio poetico il sostegno per superare lo stil novismo e rinsanguare di nuova linfa vitale la sua dura e inflessibile lotta politica. La parola poetica senza veli né incrinature, il rifiuto di qualsiasi elegante travestimento e nello stesso tempo la facoltà di colpire il bersaglio senza ricorrere a immagini fantasiose e reali, sono i segni distintivi di questa scuola che è entrata rapidamente nella nostra storia letteraria. Il sonetto che presentiamo è un tipico esempio della poesia realistica e mordente di Rustico. Il bersaglio è un certo messerino che risponderebbe al nome di Albizzo de Caponsacchi, ma l'abilità stilistica di Rustico consiste soprattutto nel parodiare il grande tema della letteratura cortese, secondo il quale è gran merito divino aver messo al mondo un personaggio così unico e raro in cui, appunto, Dio volle mostrar sua possanza. Nel gusto della parodia, Rustico tira in ballo i più strani personaggi, a metà strada fra uomini e bestie, e la satira risulta perciò ancor più aspra e graffiante.
2: Luigi Vannucchi legge Dio volle mostrar sua possanza, di Rustico Filippi.
3: Quando Dio messer messerin fece, ben si credette far gran meraviglia, cucello e bestia ed uom ne soddisfece, ca ciascheduna natura sapiglia, che nel gozzo anigrottol contrafece, e nelle ren giraffa m'assomiglia, ed uom sembia, secondo che si dice, nella piacente sua cera vermiglia. Ancor risembra corbo nel cantare, ed è diritta bestia nel savere, ed uomo è somigliato al vestimento. Quando Dio il fece, poco avea che fare, ma volle dimostrarlo suo potere, si strana cosa fare ebbe in talento.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Pochi artisti incarnano le tendenze più profonde del Cinquecento come Michelangelo Buonarroti. Chi non conosce infatti la genialità plastica dell'autore del Mosè, della Pietà, della Cupola di San Pietro, della Cappella Sistina? Ma se è quasi luogo comune citare l'esemplare maestria figurativa e architettonica di Michelangelo, meno nota è la sua produzione lirica. All'interno di un gusto cinquecentesco che aveva fatto del formalismo petrarchesco il punto cardine della propria produzione, le poesie del grande artista sono opera minore ma non meno valida. Anzi, certa mancata canonicità espressiva, certa rudezza d'immagini, certo scrivere violento come si trattasse di scolpire nel marmo delle statue le parole a lui più congeniali, rappresentano il valore profondo della lirica di Michelangelo. Vita travagliata, come si sa, quella del Buonarroti, travaglio interiore che contrasta spesso, ma non s'oppone, per naturale e profonda identità, alla cosmica misura della sua produzione plastica. La maggior parte della sua esperienza poetica, Michelangelo la vive nel contrasto tra religiosità e mondanità. L'idea della morte lo rende sbigottito, attonito, dolente. E allora la rudezza involontaria dei versi, la mancanza di levigatezza, offrono una base assai acconcia alla drammaticità virile del contrasto mondanità-fede. Così il sonetto, giunto è già al corso della vita mia, composto sotto l'influsso di una musa austera, ricorda, a contrasto di un'arte tutta gloria, la figura significativa del Cristo, artefice redentore della natura, di fronte all'uso in fondo fallace dell'arte umana così legata al contingente e all'attimo.
2: Corrado Pani legge «Giunto è già il corso della vita mia» di Michelangelo Buonarroti.
3: Giunto è già il corso della vita mia col tempestoso mar per fragil barca al comun porto, ove arrendersi varca conto e ragion d'ogni opra triste e pia. Onde l'affettuosa fantasia che l'arte mi fece idolo e monarca, conosco or ben com'era d'errare carca, e quel che a mal suo grado ogni uom desia. Gli amorosi pensier, già vani o lieti, che fien or, sa due morti m'avvicino, d'un sol certo, e l'altra mi minaccia. Né pianger né scolpir fia più che quieti l'anima, volta a quell'amor divino, caperse a prender noi in croce le braccia.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Il vero nome di Anna Akhmatova era Anna Andreevna Gorenko. Lo pseudonimo adottato richiamava chiaramente l'acmeismo, una corrente letteraria russa che si opponeva al simbolismo imperante nel primo Novecento e introduceva, specie nella poesia, forme diverse, non più sfumate e illusorie, ma al contrario nettamente definite, con la conquista e l'affermazione di una nuova e ben determinata dimensione del reale. Il cultore massimo, addirittura il fondatore dell'acmeismo nel 1913, fu Nikolai Gumilev, che nel 1910 aveva sposato Anna e dalla quale divorziò nel 1918 e che nel 1921 venne fucilato sotto accusa di antibolscevismo. L'Akhmatova stessa fu bersaglio di vari assalti, del più cieco ostracismo e di persecuzioni nel corso della sua vita e della sua carriera, inframmezzata infatti da lunghi e ripetuti silenzi. Considerata, nonostante tutto ciò, la maggiore poetessa di lingua russa del nostro secolo, l'Akhmatova, nata a Kiev nel 1889 e spentasi di recente nel 1967, conobbe specialmente negli ultimi anni una popolarità che ben presto divenne mondiale, tanto che qui in Italia, nel 1964, le venne anche assegnato il premio internazionale Etna Taormina. Anna fu e rimase sempre appassionatamente legata alla sua terra natale, alle tradizioni, alla religione stessa del suo paese, e spesso nella sua opera appare questo attaccamento viscerale e razionale insieme, che nessun periodo scuro, nessuna incomprensione da parte dei suoi connazionali riuscirono mai ad allentare. Quanto ai toni del suo mondo poetico, difficilmente si potrebbero trovare note altisonanti, così come risulterebbe vana la ricerca di una retorica dei sentimenti che, anzi, si esprimono con gli accenti più usuali di un lessico giornaliero, anche nelle molte poesie d'amore, continuamente punteggiate di dettagli concreti e con la presenza assidua di oggetti comuni, di uso quotidiano, la cui evocazione si limita all'essenziale, senza sbavature più o meno idealizzanti. Nella sommaria descrizione, o come più spesso avviene, nella semplice indicazione delle cose che fanno da contorno a una scena, che popolano un ambiente, possiamo scoprire anche un certo costume di vita, inclinazioni o preferenze personali che, forse più di tante notizie biografiche, ci danno un'idea precisa dei gusti e delle abitudini della poetessa ucraina. Alla città della sua infanzia, a Kiev, è dedicata questa poesia, in cui trovano chiara risonanza molti dei motivi cui abbiamo rapidamente accennato.
2: Luigi Vannucchi legge Dedicata a Kiev di Anna Akhmatova.
3: Questa città, a me cara dall'infanzia, nel suo silenzio di dicembre, oggi mi è parsa simile alla mia eredità sperperata. Tutto ciò che veniva spontaneo, che era così facile ridare, l'ardore dell'anima, i suoni delle preghiere e la grazia della prima canzone, tutto è fuggito come fumo diafano, è imputridito nel fondo di specchi. Ed ecco ormai, su ciò che è irrevocabile, il violinista senza naso ha cominciato a suonare, ma con curiosità di forestiera, affascinata da ogni novità, io guardavo le slitte veloci e ascoltavo la lingua materna. E con selvaggia freschezza, con vigore, mi soffiava in viso la felicità, quasi l'amico diletto da secoli salisse con me sul terrazzino d'ingresso.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: L'euro nacque il 1 gennaio 1999 ed ebbe tra i suoi più ferventi promotori Romano Prodi e Carlo Azeglio Ciampi.
1: Poche settimane fa il presidente della Banca Centrale Europea ha presentato al mondo le banconote e le monete in euro, la moneta che i popoli europei hanno creato insieme e che diverrà moneta comune esattamente fra 100 giorni. Il 1 gennaio del 2002. Al di là dell'importanza economica, esso è un simbolo di fratellanza e dell'unione che segnerà l'esperienza della vostra generazione. L'euro è la vostra moneta, ragazzi. È il risultato di un lavoro che i vostri nonni e i vostri padri hanno fatto per costruire un'Europa migliore. E non dimenticate quanto vi chiese lo scorso anno: aiutate i vostri nonni, i vostri genitori a imparare l'uso dell'euro.
0: Timido fu Giulio Andreotti, che già aveva espresso dubbi sull'unificazione della Germania quando crollò il muro di Berlino nel 1989. L'Italia aveva infatti perso la sua centralità strategica all'indomani della fine del comunismo sovietico, perito sotto i colpi dell'inedita alleanza tra il Papa polacco Giovanni Paolo II, il presidente americano Ronald Reagan e il capo dell'Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov.

0: Perestroika fu la parola d'ordine che insieme a Glasnost divennero il simbolo di un'epoca. Cambiamento e trasparenza resero all'Occidente un mondo nuovo.
1: Siamo sull'orlo di una nuova guerra fredda. È il discorso di Gorbaciov a Berlino 9 novembre 2014, per i 25 anni dalla caduta del muro. Amarezza nelle parole del leader russo che forse rimpiange un vecchio cowboy ormai scomparso, il presidente Ronald Reagan, con il quale il capo del Cremlino fu protagonista di una stagione indimenticabile, l'inizio del disgelo, la fine della guerra fredda, il vertice di Ginevra nel novembre dell'85 con la firma del trattato di non proliferazione delle armi nucleari. 11 mesi dopo il vertice di Reykjavik che nell'ottobre dell'86 sfiorò l'eliminazione di tutti gli arsenali atomici. Per arrivare poi alla terza e ultima firma, quella dell'8 dicembre dell'87 a Washington, il trattato Intermediate Nuclear Forces. Reagan, l'anticomunista, l'icona dei conservatori, capì che poteva fidarsi. Breve la parabola politica di Gorbaciov, ma così intensa. Entra in scena l'11 marzo dell'85, eletto segretario generale del PQUS. Esce di scena con le dimissioni forzate del 25 dicembre del 91. Lui, primo e anche ultimo presidente dell'Unione Sovietica. Addio al leader che ha fatto uscire l'armata russa dall'Afghanistan. Addio al premio Nobel per la pace nel 1990, all'artefice della Glasnost

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

0: Dopo la tragica edizione di Monaco, i giochi olimpici si trasferiscono per la quarta volta nel continente americano. È la città di Montreal che ospita la massima competizione sportiva mondiale nel 1976. Gli italiani riescono a conquistare soltanto due medaglie d'oro, una con Claus Di Biasi alla sua terza vittoria consecutiva nella specialità di tuffi dalla piattaforma, l'altra con Fabio Dazzotto nel fioretto individuale. A Di Biasi abbiamo già dedicato due puntate di questa trasmissione. Il tuffatore bolzanino ha ricordato il successo di Montreal. Era nostra intenzione raccontare anche l'impresa olimpica di Dazzotto, uno dei più grandi personaggi dello sport azzurro, ma lo schermidore ha rifiutato l'intervista. Nel 1980 Dazzotto, essendo militare, non poté andare a difendere il titolo conquistato quattro anni prima perché l'Italia decise di non far partecipare gli atleti militari all'Olimpiade di Mosca. Questa forma, seppur parziale, di boicottaggio penalizzò quindi lo schermidore veneziano. Fabio Dazzotto rifiuta di partecipare a questa trasmissione proprio perché si dichiara in polemica con gli organi che adottarono quella decisione. Nella storia dei giochi delle Olimpiadi moderne si è spesso verificato che qualche nazione abbia rifiutato di iscriversi per motivi politici. Abbiamo già visto come nel 1956 alcuni paesi siano stati indotti a disertare le Olimpiadi per protestare contro l'occupazione del canale di Suez da parte di truppe anglo-francesi. Altri invece per stigmatizzare l'intervento delle truppe sovietiche in Ungheria. La storia si ripete anche in occasione dei giochi di Mosca. 50 stati, per condannare l'invasione sovietica in Afghanistan, adottano misure di boicottaggio. Gli Stati Uniti rifiutano di inviare i propri atleti. Aderiscono alla decisione americana, tra gli altri, il Canada, il Giappone, la Germania occidentale e la Cina popolare. In Italia si decide di non far partecipare gli atleti militari. La Federazione Italiana Sport Equestri si dichiara apertamente contraria alla spedizione olimpica. Ma Euro, Federico Roman e il fratello Mauro partono egualmente per Mosca. Sono con loro e fanno parte della squadra Anna Casagrande e Marina Sciocchetti. Euro Federico Roman, per quale motivo la FISE non voleva mandarvi a Mosca?
1: Il famoso discorso del boicottaggio delle Olimpiadi.
0: Ecco, e voi invece siete andati ugualmente?
1: Noi siamo andati ugualmente perché il CONI alla fin dei conti ha lasciato decidere gli atleti e con un occhio di riguardo per proprio gli ideali sportivi. In definitiva noi cavalieri abbiamo deciso a maggioranza che era giusto andare.
0: Ecco, si dice che Carraro abbia ricordato ai dirigenti della Federazione Italiana Sport Equestri che i cavalli dei fratelli Roman erano di proprietà del CONI, non della FISE.
1: Beh, lì è stato sicuramente anche una scelta diplomatica per risolvere problemi in cui alcuni componenti della federazione forse con il cuore volevano andare, ma poi per questioni di scelte di numero, di votazioni in un certo senso, hanno deciso di no.
0: Ecco, c'era un personaggio che con il cuore voleva andare ed era il consigliere federale Marcone. Ricorda la vicenda di questo consigliere che votò contro l'andata a Mosca degli azzurri e invece lui andò alle Olimpiadi come giudice?
1: Non ricordo esattamente perché io da atleta all'epoca seguivo la vicenda per quello che mi riguardava direttamente, anzi siamo stati caricati in definitiva di oneri emotivi, di responsabilità che sicuramente hanno reso estremamente particolare quella trasferta olimpica, per cui appena si poteva non dover pensare a qualche problema in più eravamo ben felici di farlo.
0: Ecco Roman, si dice anche che vi abbiano tolto l'assistenza, è vero?
1: Bah, diciamo relativamente sì, ci è mancato qualcosa e devo riconoscere però che la situazione si è creata come in tutti i momenti di particolare bisogno, ha creato un sostegno morale tra noi cavalieri e tra quelli che poi sono venuti ad aiutarci, che sicuramente è stato uno dei cardini della riuscita della nostra trasferta.
0: Senta Roman, come abbiamo fatto con Checoli in una precedente puntata, vogliamo ricordare che cos'è il completo?
1: Il completo è una disciplina equestre dove con lo stesso cavallo in tre giorni consecutivi si affrontano tre prove contraddittorie tra di loro, estremamente diverse e che creano proprio un grosso problema tecnico e fisico al cavallo e di conseguenza al cavaliere che lo prepara. La prova cardine, la prova importante è la prova di fondo, che è una prova di fatica, di coraggio, che si svolge in circa un'ora e mezza a seconda del livello, su ostacoli di campagna, in andatura, con salti naturali, in dislivello, fossi, laghetto, combinazioni varie.
0: E questo è in programma il secondo giorno?
1: Questo è il secondo giorno. È un cavallo pronto per essere un atleta di fondo e quindi pieno di energia. Il primo giorno si deve assoggettare alle richieste di una presentazione di addestramento, di ubbidienza, di rilasciatezza, di armonia, di perfezione, di balletto, diciamo.
0: E questo è il dressage?
1: E questo è il dressage.
0: Quella cosa che fa un po' sorridere gli spettatori meno attenti, voglio dire, e quelli che non amano molto questo tipo di...
1: È un discorso di conoscenza fondamentalmente, come per molti è difficile distinguere un tuffo riuscito da un tuffo mal riuscito. Il terzo giorno questo stesso binomio cavallo-cavaliere deve dimostrare che dopo la sottomissione, l'eleganza della prima giornata, lo sforzo, il coraggio, la fatica, la determinazione del secondo giorno, è ancora capace di affrontare un percorso di salto ostacoli, quello classico di Piazza di Siena, diciamo, anche se di entità più tranquilla, e quindi è in grado di continuare seriamente la sua carriera agonistica.

0: Senta Roman, torniamo indietro e torniamo al 1976. Lei era stato già alle Olimpiadi a Montreal.
1: Io sono stato a Montreal.
0: Vuol ricordare com'era finita la sua esperienza canadese?
1: Ma a Montreal devo dire con molta felicità, perché la prima Olimpiade è sempre un'esperienza fantastica, con soddisfazione in definitiva, perché sono arrivato individualmente nono e quarti con la squadra. Con un po' di rammarico, perché ho avuto un incidente motivato in maniera curiosa, mi hanno interrotto il percorso in un momento molto delicato perché c'era una discussione col cavaliere precedente. Poi, riaffrontando quell'ostacolo dopo una pausa che indubbiamente ha raffreddato il cavallo, ho avuto una caduta. E quello, togliendo i punti della caduta, ero in zona medaglia, quindi la cosa fondo. Però ero giovane, ero comunque contento.
0: E torniamo a Mosca. Primo giorno, dunque, dressage, questo balletto nel quale voi non vi siete comportati molto bene.
1: Beh, diciamo che l'Italia, proprio per tradizione in un certo senso nel dressage, ha sempre ancora molto da imparare, e avevamo da imparare sicuramente anche allora. Cerchiamo di arginare, diciamo, i punti negativi. Il mio cavallo nell'occasione è andato, non era un cavallo portato nella prova di addestramento, era un cavallo molto sensibile, nevrile, direi quasi nervoso, è andato bene rispetto alle sue possibilità. Siamo riusciti a trovare, anche aiutati un po' dal terreno pesante del rettangolo dove si svolge questa prova, è rimasto sereno, tranquillo e diciamo ha avuto forse la sua migliore performance degli ultimi periodi precedenti alle Olimpiadi.
0: Comunque non vi siete classificati tra i primi sei?
1: No.
0: In quel giorno. E invece nella prova a squadre eravate al quarto posto.
1: Eravamo al quarto posto. Quel che è importante capire in questa disciplina, che non è solamente la classifica parziale che conta, ma è la distanza di punteggio da chi sta davanti, come nel pentathlon.

0: Dopo la prova di dressage, la Polonia è nettamente in testa alla classifica con 144,60 penalità. È seguita dall'Unione Sovietica con 164 e dal Messico con 169,40. Gli azzurri sono un punto e mezzo dai messicani. Nella classifica individuale Marina Sciocchetti è nona e Mauro Roman quindicesimo. Eccoci alla seconda giornata e dalla prova più dura, la gara di fondo.
1: Beh, la seconda giornata era stata la giornata di un'Olimpiade molto dura. C'era un percorso non spaventoso a vedersi, ma con un terreno estremamente difficile, molto faticoso, pieno di dislivelli, di strappi, addirittura ripidi in salita, di discese scivolose, e pioveva. Aveva piovuto tantissimo, addirittura anche nelle marce i mezzi militari russi non riuscivano a passare in alcuni posti dove noi a cavallo abbiamo dovuto svolgere una parte del tracciato.
0: Ma è vero che 3 ore prima della partenza non era stato segnalato il percorso?
1: Sì, lì c'è stata una tensione emotiva direi pazzesca, perché sembrava quasi fatto apposta il discorso. C'erano dei passaggi obbligati che non erano piazzati fino alla mattina della gara, tant'è vero che il delegato tecnico, lo svizzero Bühler, ha spostato di 3 ore l'inizio della gara dalle 8 alle 11 per permetterci un'ultima ricognizione sul terreno.
0: 30 chilometri, è vero?
1: Approssimativamente 30 chilometri tra una fase e l'altra.
0: Oh, le cronache dicono che ci sono state 3 cadute e 4 rifiuti di ostacoli.
1: Nella nostra squadra.
0: Nella vostra squadra.
1: Sì, sì, ecco, questa è la dimostrazione, direi, che il percorso era molto duro. Normalmente c'è una prevalenza di rifiuti, di piantate sulle cadute. Abbiamo avuto cadute addirittura nella fase di steeplechase, dove normalmente si sta nel tempo, si esce dal tempo, ma gli ostacoli erano veramente imponenti e il terreno era molto fresco, seminato di poco, i cavalli non trovavano la battuta con questa pioggia che continuava a cadere.
0: Senta Roman, è vero che il giorno dopo il veterinario ha proibito a 2 cavalli di prendere il via perché erano proprio malconci?
1: Beh sì, diciamo che a livello olimpico succede abbastanza spesso, qualche cavaliere magari esagera nel richiedere andatura al suo cavallo, il cavallo non è di qualità sufficiente o non sufficientemente preparato, o anche qualche intoppo negli ostacoli, una caduta può sempre comportare una più o meno temporanea incapacità del cavallo. È molto giusto escludere dall'ultima prova i cavalli che non sono fisicamente in condizioni anche oneste nei confronti del cavallo.
0: Senta Roman, alla fine della seconda giornata, vale a dire del fondo, lei era passato a condurre la classifica.
1: Sì, avevo avuto un percorso dove il Rossina, il mio cavallo, aveva veramente espresso tutta la sua generosità e la sua capacità di non affaticarsi. Abbiamo fatto un percorso pulito, senza problemi e continuo, andando. Sempre dopo i primi 5-6 ostacoli ho sentito che c'era situazione, che c'era determinazione, e a quel punto si pensa solamente a non perdere qualche secondo prezioso.
0: Temeva il sovietico Blinov?
1: Sì, i sovietici indubbiamente a casa, anche in passate edizioni di campionati europei, hanno sempre dimostrato di conoscere molto bene il terreno, gli ostacoli, e quindi sono indubbiamente avversari pericolosi. Ma diciamo che io faccio normalmente le mie gare non pensando troppo agli avversari, cercando di andare meglio di come potrei andare, e quindi poi alla fine si fanno i conti.
0: Ecco il commento di Enrico Campana della Gazzetta dello Sport sulla gara di Euro Federico Roman.
2: Roman galoppava di precisione, avvertendo sempre il controllo del suo cavallo che prendeva sicurezza metro per metro, quasi divertito dalle condizioni del terreno. Qualche giudice doveva pulirsi bene gli occhiali quando arrivava Roman. Una performance incredibile. Era l'unico cavaliere ad avere saltato tutte quelle trappole, un percorso netto coperto nel miglior tempo. I russi conoscevano la pista metro per metro, ma la sicurezza di Roman li neutralizzava uno ad uno. Non bastava, tuttavia, per la gara a squadre, ma stimolati da Federico Euro, anche il fratello Mauro e le due ragazze, Anna e Marina, davano il loro contributo.
0: Nella classifica individuale, Roman ha un vantaggio di 17 punti sul sovietico Blinov. Al 7º, 8º e 9º posto sono rispettivamente Anna Casagrande, Mauro Roman e Marina Sciocchetti.

0: Mosca, 27 luglio 1980, ultima prova del completo di equitazione.
1: Ma per me, diciamo, quest'ultima prova, anche se avevo un margine abbastanza comodo, sicuramente non ha creato tensione, perché io non mi emoziono durante le gare, però ha richiesto una notevole attenzione. L'unico rischio che potevo correre era quello di una scivolata in una girata, e quindi ero molto attento a girare con calma. Sapevo che potevo anche permettermi di buttare giù una barriera o due.
0: Euro Federico Roman è in sella a Rossinan, un castrone grigio di 8 anni, nato in Inghilterra ma di origine irlandese. È un cavallo brillante che Roman definisce nobile. Agli ostacoli però preferisce i percorsi di campagna. Il cavaliere si presenta ai giudici per l'inchino. Ecco la cronaca della gara tratta da un articolo di Enrico Campana.
2: Il primo ostacolo è una barriera insignificante, poi via via cominciano i verticali. Tra un salto e l'altro rallenta. A metà percorso la medaglia è ancora più vicina. Rossinan si impenna alto, ben saldo sui forti posteriori e ricade in perfetta coordinazione. Una, due, tre, quattro volte. Scivola bene sopra l'infido fosso, passa anche il muro. C'è poi la sequenza delle tre barriere sotto la tribuna, tre salti nei quali il cavallo sembra non tocchi mai terra. Passa il primo, il secondo e al terzo si butta troppo in avanti toccando con lo zoccolo. 5 punti di penalità, sentenziano i giudici. Euro Federico Roman vince così con netto margine la 3 giorni del completo. E appena sceso di sella si preoccupa del cavallo e della squadra, che completa il successo con una medaglia d'argento.

0: Roman è primo nella classifica finale con 108,60 penalità. Al secondo, terzo e quarto posto si piazzano rispettivamente i sovietici Blinov, Salnikov e Volkov. Anna Casagrande, Mauro Roman e Marina Sciocchetti si confermano settimo, ottavo e nono. Subito dopo la vittoria, Rino Icardi intervista il neocampione olimpionico.
1: Sono Federico Roman, sono nato a Trieste 28 anni fa e monto a cavallo da 15 anni.
2: Una medaglia che ne vale due.
1: Qualcuno la pensa così, qualcuno pensa esattamente l'opposto.
2: A chi la dedichi? Dove la metti? Quante volte la guarderai questa medaglia d'oro?
1: La dedico innanzitutto a mio padre, che mi ha messo in sella, e poi alla mia squadra. La appenderò, credo, lontana tutti gli altri piccoli premi che ho, in un posto particolare, la guarderò spesso. Io normalmente non mi commuovo, però adesso guardando la faccia del mio cavallo sono quasi commosso. È stato veramente eccezionale in queste ultime prove.
2: Senti, quando sei entrato in pista cosa gli hai detto?
1: Gli ho detto che dovevamo vincere.
2: E lui ha risposto?
1: E lui ha risposto veramente bene.
0: Ecco, Roman guardava il soffitto del nostro studio mentre sentiva queste parole. Che cosa si prova?
3: Beh, un angolo di commozione sicuramente. Io sono abbastanza rude su molti aspetti, però ecco, in questi momenti una piccola velatura agli occhi può arrivare. Ecco.
0: Senta, è vero che avete vissuto come eremiti ai pratoni del Vivaro prima di questa esperienza sovietica?
3: Beh sì, ai pratoni si fa una preparazione abbastanza severa.
0: Senta, abbiamo tratto da uno dei giornali dell'epoca una sua frase. Io vorrei che lei me la confermasse o me la smentisse. Lei disse: io di professione faccio il dilettante, invece ci sono persone ricche che per diletto possono fare sport in modo professionistico. Se la ricorda?
3: Sì, sì, me la ricordo benissimo, non tanto da averla detta, ma come concetto dentro la mia testa. È ben indubbio che oggi addirittura a livello ufficiale, diciamo, una giusta o diversa posizione dell'atleta viene progressivamente riconosciuta. Beh, nel mondo degli sport equestri è chiaro che oltre un certo livello elementare il costo di mantenimento, di acquisto di un cavallo è piuttosto oneroso e quindi le strade sono quelle due. O si ha la possibilità di, oppure per famiglia o per lavoro, di mantenere e spendere dei soldi, oppure per forza, per poter praticare questo sport a un livello competitivo, bisogna farlo a tempo pieno e quindi nell'attività equestre trovare anche di cosa vivere.
0: Roman, non era polemica nei confronti delle due colleghe che erano con lei e con suo fratello a Mosca quella battuta, la Casagrande e la Sciocchetti pare che siano di famiglia ricca?
3: Ma il pensiero era sicuramente al momento ispirato da loro, ma senza nessuna polemica. Con Anna e Marina siamo sinceramente in particolare amicizia, tra l'altro siamo stati tutti insieme allievi in un certo periodo di mio padre, la società ippica Le Querce, quindi ci conoscevamo già da molto prima quel famoso raduno preolimpico. Direi proprio, anzi in Marina ci vediamo spessissimo, siamo legati direi proprio così da un affetto particolare.
0: Torniamo a Mosca e al successo di Euro Federico Roman. Il giornalista Rodolfo Galdi scrive sul Corriere dello Sport Stadio del 28 luglio 1980.
4: Federico e gli altri sono stati mandati allo sbaraglio dalla nostra federazione. Anzi, sono andati a vincere solo perché il CONI, dopo aver ben definito le modalità della nostra partecipazione, si è imposto alla stessa Federazione Sport Equestri con una prova di forza. La FISE voleva negare i cavalli di proprietà federale, cioè Rossinan e Durakin, affidati ai fratelli Roman. Il CONI l'ha richiamata all'ordine, ricordando brutalmente come avesse fornito i soldi per acquistarli. Una vicenda spiacevole che adesso è bene dimenticare sull'onda dell'entusiasmo per un risultato che vale davvero.

come un mulo. Lungo il sentiero la notte cade e fascia gli occhi. Amici, fermiamo il cammino.

viene da lontano per fare miele del tuo sangue amaro.

voglia Dio che ce ne andiamo come siamo venuti.

0: State ascoltando Radio Techetè.
1: Note a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
2: L'idea era quella di proprio di pensare a una canzone d'autore del terzo millennio con un suono contemporaneo, cercando di eliminare gli elementi classici del cantautore degli anni 70, per cui la chitarra, la batteria e il basso.
3: L'ospite di Nota a Margine di questa settimana è Mauro Ermanno Giovanardi, cantautore raffinato da più di 20 anni sulla scena musicale italiana come interprete, autore, performer, produttore discografico e direttore artistico. Tra i creatori della scena underground in Italia è fondatore nel 1993 dei La Cruz e dal 2007 è solista, muovendosi tra rock, pop e canzone d'autore. È uscito a marzo con E poi scegliere con cura le parole, il suo nuovo album, e ne abbiamo parlato insieme. Buon ascolto.
4: Sai che la realtà finge di accelerare ma rimane immobile. Non ti puoi fermare neanche per pisciare, se va dritti a casa.

0: benvenuto.
1: Ciao a tutti, ciao a te.
0: Mauro, e poi scegliere con cura le parole, le hai scelte, come hai fatto a sceglierle? Partiamo da qua.
1: L'ho scelte in un arco di tempo molto lungo, perché questo disco in realtà l'ho iniziato nel 2018, ci ho lavorato nel 2018, nel 2019, poi l'ho messo in stand-by con l'arrivo del Covid, perché appunto sia Alex che Cesare mi convinsero a lavorare a un disco della Cruz, poi abbiamo lavorato al disco della Cruz, nel frattempo che lo stavamo un po' chiudendo io ho chiuso il mio disco, poi è uscito il disco della Cruz, abbiamo fatto il tour dei 30 anni del primo disco, per cui insomma ho avuto la possibilità con calma di andare a rivedere come un artigiano che lavora sulle proprie cose, di andare a rifinirlo nei dettagli come meglio potevo, perché avevo comunque del tempo. Nel frattempo, 3 anni fa, il Fall Fest di Collegno, che è il Festival della Follia, mi chiese di preparare uno spettacolo su Alda Merini, e mentre studiavo, insomma, mi leggevo cose per informarmi di più, mi sono imbattuto in un'intervista di Alda che diceva: mi piace chi sceglie con cura le parole da non dire. E mi sembrava potentissima questa cosa, per cui insieme a una decina di altri ipotetici titoli me la sono messa da parte, e poi a un certo punto mi sembrava che in realtà ho sempre scelto con cura le parole da quando, insomma, ho deciso di cantare, sia in inglese prima ma soprattutto in italiano dopo, però mi sembrava il momento giusto per sottolinearlo, proprio in un momento storico dove c'è proprio un abuso delle parole, che non sono mai innocenti, che hanno un peso specifico importante, che rimangono, per cui scegliere con cura le parole mi sembrava che fosse ancora prima che un atto poetico, un atto etico.
0: Ok, peraltro mi hai fatto pensare ad un cantautore che tantissimi anni fa, quando gli ho chiesto: ma tu come le scrivi le canzoni, no? Come fai? Come? Mi disse: molto fa il silenzio, quindi appunto scegliere anche con cura il momento di non parlare, quindi insomma
1: è stato un lavoro anche di sottrazione, sì. Perché col tempo, avere tanto tempo a disposizione non vuol dire avere la possibilità di fare sovrarrangiamenti, anzi per me è stato il contrario. Lavoravamo ai brani, li facevo sedimentare, a un certo punto andavo a togliere anche parole, a limarlo, come ti dicevo prima. Proprio è stato un lavoro di fino, proprio mi sono detto: stai attento che non devi andare a sovraccaricarlo di cose, ma facciamo in modo di togliere.

presente e il futuro, la testimonianza di tutto il pensiero. Sopravvivere a tanto dolore mi pompa nel cuore soltanto veleno. E la casa un involucro vuoto, dentro al frigo la desolazione. Con la radio che strappa le vene, passando soltanto la nostra canzone. E lo giuro, non riesco a capire perché l'uomo cerca da sempre l'amore. Basterebbe il sorriso di mamma o il fedele abbaiare di un cane, ed invece si deve cercare, bisogna cercare per fare.

Non esiste nessuna emozione che sia totalmente sotto controllo. E mi chiedo perché il mio cervello si fa solo di queste domande, mentre il cuore vorrebbe risposte, perché il suo dolore è davvero gigante. E le mosche mi girano intorno, mi danno fastidio, ma io non mi muovo. Lo so bene che merito tutto, lo so bene che sono dannato, che il dolore causato ritorna, ma quando ritorna si è già triplicato.

0: non esco da una vita e l'insonnia mi stordisce. La felicità la cerco, ma lei non esiste. Ha ragione Schopenhauer, ha ragione.
1: Ok, anche appunto adesso stavi accennando gli arrangiamenti, al lavoro comunque sul suono, anche su quello mi sembra che c'è una scelta particolarmente accurata. Vogliamo un po' parlare che tipo di percorso avete fatto? Hai lavorato anche con Rescigno, con Lele Battista, insomma hai fatto un lavoro particolare. Vogliamo parlare anche un po' di questo, del suono?
2: Ma sì, l'idea era quella di proprio di pensare a una canzone d'autore del terzo millennio,
1: sì,
2: per cui con un suono contemporaneo, cercando di eliminare gli elementi classici del cantautore degli anni 70, per cui la chitarra, la batteria, il basso, no? Per cui
1: c'è anche un po' di barbetta, anche ci stava bene nell'iconografia del cantautore degli anni 70.
2: Il capello lungo e le Clark.
1: Esattamente, magari la tolfa a tracolla, giustamente, vabbè.
2: Per cui abbiamo, con le zie l'abbiamo prima riarrangiato, ho preso tutti i brani e li abbiamo suonati piano e voce, andando a lavorare sulle armonie, sulle strutture, soprattutto sulla tonalità e sul tempo. Poi siamo andati in studio, cioè sistemavamo un brano, andavamo in studio, registravamo il piano, lo quantizzavamo, piano digitale lo quantizzavamo e iniziavamo a costruire come una casa, appunto prima il piano, poi le ritmiche elettroniche, poi al posto di un basso usavamo un Moog, poi iniziavamo a mettere dei synth, dei campionamenti, per cui è in tutto questo, in quest'idea di questa canzone d'autore del terzo millennio, usando l'elettronica ho anche cercato di ribaltare, diciamo, i canoni di questo stile, perché spesso nell'elettronica cioè, casse rullante sono sempre in faccia, no?
1: Sì.
2: Io ho detto no, proprio perché era l'idea di una canzone d'autore del terzo millennio, volevo che avesse questo sapore elettronico, ma usando, cioè, le ritmiche gli ho fatto avere un ruolo come un po' appunto c'erano i cantautori, no? Cioè,
1: certo.
2: Addirittura il ruolo della batteria e delle ritmiche era sempre molto indietro rispetto all'uso che si fa dell'elettronica, per cui proprio gli dicevo non voglio che ci sia un rullante che rompe il cazzo alla voce.
1: Okay.
2: No? Questo era proprio perché doveva essere tutto il fuoco, doveva essere sulla voce. Insomma, che ho fatto un lavoro molto importante, diciamo che dall'ultimo disco la mia vita è abbastanza cambiata, ho smesso tutti i vizi del mondo, per cui è compreso l'alcol e le sigarette, per cui sentivo che la mia voce stava riacquisendo un sacco più di armoniche, per cui insomma c'è stato un lavoro anche molto importante sul, ad esempio quando il disco era finito ho chiesto a Vernetti, che è un produttore con cui ho lavorato per un paio di dischi, che gli ho detto senti, io non voglio ricantare questi brani perché mi sembrano molto freschi come l'ho cantati, però voglio una produzione della voce più contemporanea, non voglio che ci sia qualcosa di vintage, l'ho cantato in quella direzione lì, però volevo che il vestito della mia voce fosse appunto più compresso, più lavorato, cioè non le ho ricantate, ho solamente prodotto le voci in un altro modo.
1: Okay.
2: Per questo è stato un lavoro molto appunto di equilibrio, volevo che mantenesse la freschezza, però che avesse un suono appunto attuale.
1: La leggerezza consapevole di cui hai preso da Italo Calvino, dalle lezioni americane, mi pare di capire che ti sei fatto anche un po' ispirare da questo, in questo
2: sì,
1: lavoro.
2: Sì. Sì, questo, ma anche soprattutto appunto nel lavoro collettivo,
1: sì,
2: dei testi, perché spesso con i miei colleghi, no, ci si incontra, si fanno delle cose, si va sul palco insieme e spesso ci si dice dai che prima o poi dovremmo scrivere qualcosa insieme,
1: sì,
2: e poi non lo si fa mai, no?
1: Invece l'hai fatto questa volta.
2: A sto giro ho detto ma potrebbe essere il momento giusto per provare a fare una cosa del genere. Per cui ho intanto chiesto a una serie di colleghi che sono prima di tutto amici, che stimi, se questa idea poteva piacere, e tutti mi hanno detto che era un'idea molto, molto bella, e ho fatto un po' da direttore d'orchestra, ho lavorato un po' da regista. Logicamente c'era la regola non scritta che l'ultima parola comunque doveva essere la mia, perché comunque
1: ovviamente
2: la faccia.
1: Certo.
2: Però devo dire che non c'è mai stato nessun tipo di frizione o di tensione. Io dicevo, no, questa roba mi piace, però ad esempio c'è un pezzo che ho fatto con Peppe Anastasi, che lui mi ha proposto un giorno mi chiama, che era con Klaus Bonoldi, che era il suo editore, e tutti e due mi dicono, senti, c'è un pezzo bellissimo che secondo me lo puoi cantare solo tu. Io sono di natura molto curiosa, per cui ho detto, guarda, io mandamelo pure, poi insomma, se mi piace devo avere però sempre la possibilità di metterci mano, sia da un punto di vista del testo, della melodia, degli arrangiamenti, insomma devo cucirmelo addosso in tutte le sue forme e le sue declinazioni. Per cui il pezzo mi sembrava molto bello, però ad esempio non mi piaceva per nulla il ritornello, c'erano delle robe nelle strofe che non mi riconoscevo, ho riscritto quello che non mi piaceva, ho arrangiato il brano come, insomma, come un abito sartoriale cucito addosso, gliel'ho fatta sentire e lui mi ha detto, Giorgio, è bellissima. Per cui insomma un paio di canzoni sono nate anche in questo modo, dove appunto alcuni autori, amici, mi hanno mandato dei brani, altri abbiamo lavorato veramente come una partita di ping pong,
1: okay,
2: dove al posto della pallina c'erano i versi e le parole.

0: mai nominato Peppe Anastasi? Con chi altri vogliamo ricordare qualcuno?
1: Sì, ho fatto due brani, tre brani con Pippo Caballà,
0: Ok.
1: due brani con Francesco Bianconi, uno con Colapesce, uno con Alex Cremonesi della Cruz, uno con Cheope, insomma, tutte penne molto importanti che, insomma, e anche in tutto questo c'era sempre l'idea della leggerezza pensosa, nel senso che è il disco più esistenzialista che ho fatto, credo. Ci sono pochissimi momenti, diciamo, con temi d'amore, sono molto più sociale come tematica.
0: Ok.
1: Solo mi piace l'idea di raccontare e di parlare di certe tematiche senza la pesantezza del maelstrom, no?
0: Sì.
1: No, senza affondare nel buio, per cui insomma, no, davvero molto molto contento. Sto ricevendo un casino di feedback come forse mai mi era capitato. Molti mi dicono che forse il mio disco più bello. No, io non ti so dire se è il mio disco più bello, però il fatto che me lo dicano mi fa piacere, perché vuol dire che in qualche modo sono over 60 e se vuol dire che c'ho ancora tanta voglia che questa cosa non è tanto perma, ho ancora tanta voglia di mettermi in gioco anzi, mi sembra di essere sempre più esigente, perché alla fine ti accorgi che noi siamo quello che lasciamo.
0: Sicuramente, e poi comunque me lo stavi spiegando prima, hai cominciato a lavorare su queste canzoni, su questo progetto nel 2018, è passato molto tempo e sono successe tante cose, appunto, sia a livello storico e sociale, sia a livello personale. Mi stavi dicendo che hai fatto anche un cambiamento di vita. L'altro giorno, quando ci siamo sentiti, mi sembra di aver capito che passi molto tempo, per esempio, in bicicletta, no? Quindi mi immagino che anche mentre stai pedalando, nel frattempo stai facendo già dei progetti per il futuro.
1: Assolutamente, guarda, tra ieri e oggi mi sono fatto 9 ore di pedalata.
0: Ok.
1: Oggi ne ho fatti, ieri ne ho fatti 5, oggi ne ho fatti 4 perché avevamo la nostra intervista.
0: Beh.
1: E sì, in bici è un po' come guidare, però senza avere l'autoradio. Io non ascolto musica mentre pedalo perché è pericoloso.
0: Certo.
1: Per cui penso. Il telefono lo uso perché uso tantissimo gli appunti audio dell'iPhone,
0: Sì.
1: per cui mentre pedalo mi vengono in mente delle idee, piuttosto che magari se sto lavorando a un testo nuovo mi vengono in mente degli upgrade di scrittura, per cui sì, mentre pedalo penso tanto e poi magari dopo 2 o 3 ore che pedalo e che penso, che mi vengono delle idee, faccio insomma, un resoconto dei pensieri e li registro. Allora, questo, per cui insomma è anche molto bello, liberatorio, penso sia sano, per cui sì, diciamo che da 6 anni a questa parte la mia vita è cambiata anche tantissimo, per cui bello che ci siano appunto anche dei giri di vita così importanti.
0: Benissimo, allora noi aspettiamo i nuovi cambiamenti, il risultato di questa scrittura dinamica in bici, ma anche a piedi o come preferisci tu. In bocca al lupo per tutto e grazie.
1: Crepi questo lupaccio. Ciao ciao, un bacione. Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao.

Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età.

Abbiamo trasmesso Note a margine di Elisabetta Melantrucco.

Sono senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia

Certo siete invecchiati ancor temete, il Signore del cielo e gli acquitrini, genitori che mai non capirete, che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese, ed ora in scarpe verniciate e col cilindro in testa gli cammina. Ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna, e ad ogni insegna di macchina

male, e vorrebbe la coda del ronzino reggere come strascico nuziale. Voglio bene alla patria, benché afflitta di tronchi rugginosi, m'è caro il grugno sporco dei suini e i rospi all'ombra sospirosi. Son malato d'infanzia e di ricordi e di freschi crepuscoli d'aprile, sembra quasi che l'acero si curvi per riscaldarsi e poi

cortile, ignaro delle porte dei cranai. Mi son cari i miei furti di monello, quando rubavo in casa un po' di pane e si mangiava come due fratelli, una briciola all'uomo ed una al cane. Io non sono cambiato, il cuore ed i pensieri sono gli stessi. Sul tappeto magnifico dei versi voglio dirvi qualcosa a chi vi tocchi. Buonanotte la falce della luna, si cheta mentre l'aria si fa bruna, dalla finestra mia.

Che importa se il mio spirito è perverso e dal mio dorso penzola un fanale? O Pegaso decrepito e bonario, il tuo galoppo è ora senza scopo. Giunsi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura gocciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura gonfia verso un paese.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi per lo speciale dedicato ad Andrina Pagnani, la grande diva del teatro italiano del Novecento, vi proponiamo una conversazione con la professoressa Donatella Orecchia, ordinario di discipline dello spettacolo presso l'Università degli Studi di Roma, Tor Vergata. Professoressa Donatella Orecchia, vogliamo iniziare la nostra conversazione parlando degli esordi di Andrina Pagnani.
2: Allora, Andrina Pagnani è nata nel 1906, è di figlia, non è propriamente figlia d'arte, però è figlia di una costumista teatrale. Nel 1928 vince un concorso per filodrammatici a Bologna e inizia così la sua carriera nella parte di Mirandolina. Questo è importante perché poi vedremo che Goldoni ritorna, diciamo, nella carriera teatrale di Andrina Pagnani. Quello che può essere interessante ricordare è che diviene prestissimo prima attrice nella compagnia Pilotto Picasso. In genere, soprattutto nella tradizione ottocentesca e prima novecentesca, arrivare ai ruoli primari, primo attore e prima attrice, non è cosa immediata. Ricordo solo che Marta Abba era stata molto criticata per questo salto vertiginoso immediato, ancora ventenne. Ecco, nel caso di Andrina Pagnani non verrà criticata, però è un segnale appunto di una carriera che arriva al più alti gradi, diciamo, della gerarchia interna alle compagnie teatrali del tempo, subito, prestissimo. E non solo questo, perché la compagnia verrà rilevata dopo poco da Ruggero Ruggeri, che certamente in quegli anni, sì, all'inizio degli anni 30, sì, uno dei più grandi attori italiani del tempo. E poi passa alla Zabun, e quindi, diciamo, con un repertorio che varia, che è un repertorio drammatico, ma è anche un repertorio comico brillante, ma anche il comico della tradizione, comico drammatico della tradizione italiana, come Goldoni, che rivela rapidamente una versatilità di un'attrice che viene individuata quasi subito nel segno della eleganza, della delicatezza borghese, l'ideale della prima donna ottocentesca che ha incontrato una drammaturgia, che è una drammaturgia borghese di, come dire, grande eleganza e raffinatezza, oltre che versatilità di generi. E questo già, diciamo, nei primi anni 30, quindi quando più giovanissima, perché è nata nel 1906, sì, insomma, nel primo periodo della sua carriera teatrale.
1: Ecco, ricordiamo che, l'abbiamo già detto nelle puntate precedenti, però ricordiamo ancora una volta che Andrina Pagnani nasce come Andreina Gentili e, certo, prende il cognome, che poi diventerà il suo nome d'arte, dal marito, un aviatore, Francesco Fusconi Pagnani, quindi il secondo cognome prende del marito, un aviatore che morirà purtroppo ben presto in un incidente. Ecco, quindi Andreina Pagnani, dicevamo, come si è formata, anzi lei appunto ha spiegato bene come si è formata come attrice, ha parlato dei suoi primi ruoli importanti e quali altri spettacoli teatrali l'hanno resa famosa.
2: Ma io procederei, diciamo così, secondo la sua linea cronologica della sua vita, perché ci tengo a ricordare che all'inizio degli anni 30, fra il 33 e il 34, Andrina Pagnani è, diciamo così, protagonista di due eventi importantissimi in Italia, che sono la rappresentazione di Santa Oliva al Maggio Musicale Fiorentino con la regia di Jacopo e Il Mercante di Venezia nel 1934 con la regia di Max Reinhardt. Perché è importante questi due episodi, che restano due episodi prima dell'incontro poi col grande regista italiano Visconti? Perché questi due episodi? Perché sono in contatto con una società teatrale italiana negli anni 30, molto nazionale, diciamo così, con una tradizione molto nazionale, con la grande regia e le grandi proposte della regia europea. In entrambi i casi Andrina Pagnani riveste dei ruoli protagonisti, pur essendo ancora giovane, dei ruoli protagonisti, di fianco a degli attori straordinari come Sara Ferrati, Orina Morelli, con cui tornerà a recitare, ma anche un attore con cui sono particolarmente affezionata, che è Mimmo Benassi. Infatti, nel Mercante di Venezia vorrei ricordare soltanto che è proprio quell'anno, 1934, che nasce la Biennale Teatro. E questa regia di Max Reinhardt, una regia che farà storia, e nel ruolo principale è Marta Abba, e nel ruolo di Shylock e Memo Benassi, e la Pagnani nel ruolo di Jessica, solo per dire che attraversa questa attrice, che poi sembra molto molto italiana, no? Però
1: sì,
2: ha attraversato e incontrato anche alcuni degli apici della regia europea degli anni 30, prima di arrivare nel 38-39 nella compagnia semistabile dell'Eliseo, dove incontro un altro regista all'altezza, certo, dei precedenti, che è Piero Sciaro, con cui il repertorio sarà un repertorio misto italiano, Goldoni, Pirandello, ma anche Chekhov, anche Bernard Shaw, e qui si apre, diciamo, la stagione del, come dire, poi del capocomicato, ma prima ancora di questa compagnia, in cui incontra alcuni dei suoi compagni d'arte, che sono certamente Rina Morelli da un lato e Gino Cervi dall'altro. Infatti. E con questa compagnia, che è una compagnia molto famosa, Gino Cervi, Rina Morelli, Paolo Stoppa e anche il giovane Aroldo Thieri, una compagnia molto significativa di quegli anni, in cui lei è protagonista della Dodicesima Notte, dell'Allebri con Mari di Milford, di Giorni Felici, insomma, fino ad arrivare, posso dire, all'incontro che crea un po' una discontinuità nel suo percorso, che è quello con Luchino Visconti.
1: Ecco, prima di arrivare appunto a Luchino Visconti, che sarà importantissimo per lei, che la dirigerà nei Parenti Terribili di Jean Cocteau, ecco, quindi Andreina Pagnani ha lavorato davvero con il meglio del teatro italiano e anche europeo, e lei ci arriva giovanissima.
2: Sì, lei ci arriva giovanissima, e questo io credo che sia caratteristico, diciamo, è emblematica di qualche cosa che è caratteristico di una certa scena italiana ancora degli anni 30-40, e poi lo sarà un po' meno, sia la possibilità degli attori e delle attrici di attraversare di anno in anno in compagnie diverse, di incontrare anche forme teatrali, ma soprattutto stili recitativi tanto diversi. E quello che mi sembra interessante è che poi la critica è abituata, ancora allora, oggi molto meno, ma abituata a confrontarsi con queste figure straordinarie, di attori straordinari, secondo me è quella ancora una stagione di attori straordinari italiani, per differenza, per antitesi, giudica uno in relazione all'altro. E se mi permette, vorrei ricordare una cronaca di Savinio, di Alberto Savinio, che è del 1938, in cui mette in relazione, in paragone, la Pagnani con Tina Lattanzi, che in quel momento recitavano insieme nei Mulini a Vento, e scrive così: un duello fra due magnifici esemplari della specie felina, la signora Andreina Pagnani in aspetto di gattoparda e la signora Tina Lattanzi in forma di pantera, scollate entrambe, generose di straripanti dovizie, opiman di ambedue, con le frutta presentata alle nozze di Cana, affascinante la prima con la sua morbidezza di velluto, la sua dolcezza un po' velata di sonno e i suoi occhi di porcellana, temibilissima la seconda con la sua magnifica indifferenza di belva, i suoi lunghi e rosei badigli e il suo elmo in testa di arroventato bronzo. Ovviamente sono parole meravigliose di Savinio, ma sì, che rendono un po' l'idea, no? Di una modalità di guardare all'attrice, anche per differenza ed essere emblematiche poi di una certa femminilità. No?
1: Sì, femminilità, e qui arriviamo anche a Visconti, che poi sarà per certi versi completamente sconfessata nei Parenti Terribili di Cocteau, in cui invece in maniera sublime Andreina Pagnani indosserà invece le vesti di scinte di una madre morfinomane ossessionata dall'amore per il figlio, e Visconti la farà presentare in scena con una vestaglia struccata, spettinata. Ma ce ne parli lei, professoressa Recchia.
2: Ma innanzitutto l'incontro fra Pagnani e Visconti risale teoricamente a qualche anno prima, già al 36. Visconti lavorava come scenografo e costumista nella compagnia di Luigi Cimare, incontra la Pagnani, che in quel momento recitava in quella compagnia, ma il loro vero incontro artistico, ovviamente, e tutti lo sanno, la prima di Parenti terribili di Jacques Cousteau nel 30 gennaio del 45, sempre al Teatro Eliseo di Roma. Ecco, in questo caso Visconti forza da regista quella che è lo stile che la Pagnani si è costruita nel corso degli anni. Pone una recitazione, appunto come diceva lei, senza acconciature eleganti,
1: sì,
2: senza trucco, vestita di una vestaglia sporca, vissuta. Non è più la donna borghese raffinata, ma una donna in disarmo, dice la critica, fragile, disperata. De Monticelli la descrive come una grande signora uscita dall'Ottocento, ma devastata. Ecco, la grande signora uscita dall'Ottocento è la Pagnani prima, devastata è la Pagnani emblema di decadenza e di nevrosi. Ecco, si inserisce in quello stile elegante, raffinato, qualche cosa da un lato di più dimesso, ma anche note crudele, toni spezzati, registri bassi, una nevrosi latente. Quello che è interessante è che anche in questo caso, insieme a Dino Cervi, c'è Rina Morelli. E anche qui, che invece è la giovane Madeleine, è sottolineato l'intimismo introspettivo, la nota psicologica quasi sussurrata, i suoi silenzi, gli sguardi, quindi non che una sia migliore dell'altra, ma viene giocato evidentemente e forzato giustamente da Visconti. Anche la differenza degli stili recitativi di queste due grandi attrici.
1: Ecco, Madeleine, ricordiamo che è la fidanzata del figlio di Yvonne, appunto interpretata da Andrina Pagnani, che poi scatenerà la gelosia di questa donna, ecco, morbosamente legata al figlio, che la spingerà al suicidio.

0: Professoressa Orecchia, però dopo la messa in scena di Parenti terribili di Cocteau, i rapporti tra Andrina Pagnani e Visconti si guastano?
1: Sì, i rapporti con Visconti si guastano e tuttavia questo incontro segna il percorso della Pagnani, perché di fatto dopo i Parenti terribili la Pagnani non ritorna più nel corso della sua carriera alla sola eleganza brillante, ma inserisce, anche quando attraversa il comico, anche quando attraversa, come dire, testi brillanti, sempre qualche segno di fragilità e di quella fragilità, di quella crudezza che Visconti in fondo, in maniera anche maieutica forse, le aveva tirato fuori. E quindi la sua carriera da lì in avanti sarà comunque sempre segnata, diciamo, da questo elemento. Trovo anche molto interessante che, nonostante il rapporto poi non proseguito con Visconti, il segno sia anche di una maggiore, forse, profondità recitativa sia rimasto nella Pagnani.
0: Ecco, che riusciva poi a mescolare dramma e ironia, a passare da un registro all'altro con grande abilità. Le ha interpretato vari ruoli: madre, prostituta, seduttrice, donna di messa, sempre con grande partecipazione.
1: Questo sì, la varietà dei ruoli è, diciamo, in quegli anni per questo tipo di attrici è abbastanza consueta. Io sono un po' affezionata alla professione della signora Warren, la cui regia fu negli anni 50, inoltrata in 56, mi sembra, di Luigi Squarzina, perché in questo caso la Pagnani riesce, scrive per esempio un critico del tempo, a rendere una borghese che porta in scena il coraggio della moralità con un sorriso quasi mondano. Ecco, in una riga sola di cronaca, ogni tanto capita, sono inserite le sfumature e anche le contraddizioni, no? Le stratificazioni di un personaggio, quindi la donna borghese che però ha il coraggio di portare in scena la moralità, e però c'è anche il sorriso mondano, e però c'è anche, diciamo così, quelle vibrazioni, quello smalto, ma anche quella cupezza di quella moralità che si è insinuata dentro il personaggio borghese. Ecco, quando un'attrice, un attore riescono a portare sulla scena la complessità di queste delle figure, dei loro personaggi, non di quelli sulla carta, ecco, io credo che riescano a fare il salto in alto. Allora, questa complessità che mescola sempre la matrice, che continua a essere la matrice della donna borghese, ma che è increspata, che è messa in discussione, che è messa in crisi nelle varie possibilità e nelle varie situazioni in cui si trova a recitare.

0: Mamma, vieni. Permetti che ti presenti. Samuel Gardner, entrato in religione. Ma non ci riconosce, Sam. Questo è Croft. Non si ricorda di me?
1: Beh, veramente non.
0: Ma certo, ma io ho un pacco così di lettere sue. Mi sono capitate fra le mani proprio l'altro giorno.
1: La signorina Vevesur, se non sbaglio.
0: Che sciocchezze. La signora Warren, non vede che ho una figlia? Oh, signore mio. Oh, io non so se il peggior guaio della campagna sia il passeggiare o lo stare a casa senza far nulla. Ah, un whisky e soda sarebbe proprio l'ideale. Già, ma penso che in un luogo come questo sarà introvabile.
2: Forse Vivine.
0: Ma via. Cosa vuole che se ne faccia una ragazzina di certa roba? No, no, la lascio andare. Lascio andare, non fa niente. Oh, chissà come farà Vivi ad arrivare in fondo alle giornate qua giù. Quanto mi piacerebbe essere a Vienna.
3: Non vuole che ce l'accompagni io?
0: Mi piacerebbe. comincio a credere che lei sia proprio un rametto dell'antico Cippo.
3: Somiglio a mio padre, eh?
0: Ma lasci perdere, mamma. Cosa ne sa lei di certe cose? Non è pur ragazzino.
3: Venga a Vienna con me. Che spasso sarebbe.
0: No, grazie. Vienna non è una città per lei, almeno finché non ha qualche anno di più. Senti un po', ragazzino. Assomigli tanto a tuo padre che ti conosco fino in fondo, meglio di quanto tu conosca te stesso. Non ti ficcare in testa delle stupide idee sul mio conto, eh? Capito?
3: Non è mica colpa mia, signora Warren. È un male di famiglia.
0: Sì. Ah, vada, vada, vada. Vada a far la corte a Vivi.
3: Già fatto.
0: Eh?
3: Vivi e io siamo amiconi.
0: E che vuol dire? Senta un po'. Io non voglio che giovani furfantelli rondino attorno alla mia bambina. Capito? Non voglio!
4: Ed era un breve brano dalla Professione della signora Warren, la celebre commedia di Giorgio Bernard Shaw che in piena epoca vittoriana affrontava il tema della prostituzione senza falsi moralismi. La versione proposta era quella diretta da Mario Ferrero, in onda su Radio 1 nel 67 con Andrina Pagnani nel ruolo della protagonista. Professoressa Orecchia, un altro elemento importantissimo della recitazione di Andrina Pagnani era la voce. Voce
5: certo,
4: inconfondibile.
5: Una voce straordinaria. De Monticelli dice, oltre alla strana bellezza, era soprattutto una voce tenera e profonda o leggerissima, ilare e ironica. Una voce che poteva passare dai più profondi toni drammatici alle spume più frivole della comicità da boulevard, da Pirandello a Sacha Guitry. Questo è importante, la voce, perché è la voce che poi noi conosciamo. Io non l'ho mai incontrata, ma conoscevo la sua voce, tutti noi conosciamo la sua voce, perché è stata una delle più grandi doppiatrici che l'Italia abbia avuto, ma doppiatrici di quelle figure che sono figure mitologiche, da Marlene Dietrich a Bette Davis, a Ginger Roger, a Ava Gardner, a Simon Signoret, alla Gloria Solson del Viale del Tramonto, all'ultima Greta Garbo, cioè le attrici che sono forse icone di vistiche.
4: Sì, infatti.
5: Che per noi risultano familiari proprio perché accompagnate da questa voce così intensa. E poi quello che a me colpisce sempre è la capacità della variazione da toni alti a toni bassi, quella musicalità che è tipica della nostra lingua, della lingua italiana, ma che lei certamente porta a un grado di raffinatezza e di finezza con crescendo e decrescendo che richiamano sicuramente le variazioni dell'emozione, ma non soltanto, cioè è proprio una musicalità che ci accompagna e che io ho riguardato appunto prima di questa intervista a altre ispezioni di filmati, no? È proprio una familiarità nostra e sempre, non è mai particolarmente dolce,
4: Sì.
5: Ma è particolarmente musicale e sì. Variante,
4: ecco,
5: come dire.
4: Sì, incisiva, piena di modulazioni, vibrante e chiara, soprattutto molto chiara.
5: Sì, chiara, con un fraseggio curatissimo e particolarmente anche flessibile, dinamica.
4: E che tipo di presenza anche la Andrina Pagnani aveva all'interno di una compagnia teatrale, perché è stata anche capocomica?
5: Sì. È stata stimata anche come capocomica per la capacità, diciamo così, di condurre. Non è un mestiere semplice.
4: Infatti.
5: Essere capocomici significa condurre una compagnia, avere quel piglio anche un po' imprenditoriale che spesso socialmente si è abituati ad attribuire al, diciamo, all'universo maschile anziché quello femminile. Ecco, lei è stata una capocomica capace di guida e di direzione. Non è stata sempre capocomica, sono quelle figure attorali che una volta giunta al capocomicato non lo abbandonano, ma non sono più tanto i tempi di Andrina Pagnani. Quindi Andrina Pagnani passa dal capocomicato, poi viene diretta da registi, poi ritorna al capocomicato, poi farà televisione, poi farà anche alcuni film. Quindi è una figura attoriale, diciamo, anche da questo punto di vista
4: poliedrica. Ecco, e come vive Andrina Pagnani il passaggio alla televisione? Noi la ricordiamo tutti nel ruolo della signora Maigret nelle avventure del commissario Maigret di Georges Simenon insieme a Gino Cervi.
5: Io stessa da ragazzina ho visto delle puntate del commissario Maigret insieme ai miei genitori che erano appassionati, quindi molti di noi, molti italiani la ricordano in questa parte che pare che a lei non piacesse particolarmente, considerasse la signora Maigret una borghesuccia. In realtà, sì, grande protagonista è ovviamente Cervi, però la presenza della signora Maigret è quella presenza femminile che è rassicurante, che è piena di sorrisi discreti, di battute affettuose, ma è anche sempre ironica. Questa presenza non è la presenza della leggerezza, è sicuramente della raffinatezza levigata della signora borghese, che però ha quella, io ce la trovo così, sempre quel tocco di ironia che in genere, questa nella, diciamo, forse anche nel cliché di delle coppie di quegli anni, non più dei nostri, la donna ha nei confronti del marito, sempre un po' ragazzino. E quindi c'è la punta ironica che lei spesso ha. E io penso che questa punta, questa capacità, che è anche un po' di distacco anche nel suo registro, anche quando è drammatico, questa nota ironica che lei inserisce, penso che accanto alla eleganza, raffinatezza recitativa, sia uno dei tratti che la caratterizza anche nella serie di Maigret,
4: sì,
5: accanto a Gino Cervi.
4: Sì, in cui lei non è soltanto una spalla, ecco, di Gino Cervi, ma al contrario riesce a ritagliarsi un ruolo importante, comunque lascia un segno indelebile negli spettatori.
5: Assolutamente sì. Io ricordo c'è un episodio, l'innamorato della signora Maigret, in cui lei è quasi protagonista, comunque è assolutamente coprotagonista, è buona parte, insomma, dell'intreccio ruota anche intorno alla sua persona. E qui l'abilità, appunto, io sono molto affezionata a quei toni ironici che permettono un leggero distacco recitativo dell'attore e dell'attrice rispetto alla propria parte. E mi sembra che lei ce l'abbia anche nella relazione, diciamo così, di coppia con il commissario, e la rende particolarmente efficace.
4: E cosa resta oggi del lavoro di Andrina Pagnani?
5: Sinceramente.
4: Sì, molto sinceramente, purtroppo qui c'è la nota dolente.
5: Purtroppo molto poco, come resta molto poco dalla tradizione attorale dei tanti attori di quegli anni, come resta molto poco di Laura Dani, di Sara Ferrati, di Villa Brignone, cioè resta molto poco. Alla fine il teatro italiano contemporaneo, anche femminile, non attinge, è troppo borghese a mio avviso, quindi c'è stata una cesura. Forse c'è stata una cesura rispetto alla recitazione di quegli anni. Il teatro italiano non ha traghettato, per tanti motivi molto complessi, la tradizione attorale degli anni 20, 30, 40, così tanto nel dopoguerra. Più nel maschile e più, a mio avviso, nei ruoli maschili. quelli comici.
4: Ma anche con gli attori maschi, però, di fatto ci sono delle defaianze, delle dimenticanze, soprattutto se sono stati particolarmente attori teatrali e non cinematografici, perché il teatro, se non è supportato da dispositivi tecnologici, come accade per il cinema o la televisione, non lascia una traccia permanente nella memoria degli spettatori.
5: Sì, io credo che da questo punto di vista la radio ci possa aiutare.
4: Sì.
5: Io tante cose, anche a lezione, faccio ascoltare, almeno le voci
4: infatti.
5: Degli attori del passato. E credo che sia molto importante, perché al di là della drammaturgia che hanno portato in scena, al di là della figura anche del femminile o del maschile che hanno portato in scena, c'è una sapienza tecnica e non soltanto attorale, storica, stratificata, con cui sarebbe importante confrontarsi, al di là di tutte le cesure che giustamente ci sono state rispetto a quegli anni, fortissime. Però c'è una sapienza incredibile negli attori di questo periodo. Penso che sia, che sarebbe importante, almeno attraverso la radio, visto che il teatro alla televisione, almeno di quegli anni, non lo ripropongono più, però almeno con la radio ritornare un po' a tingere, perché poi ascoltandoli sembrano molto più vicini a noi,
4: infatti,
5: cioè non così distanti.
4: Infatti, ed è quello che stiamo cercando di fare anche in questo speciale su Andreina Pagnani. E infine, professoressa Orecchia, se lei dovesse descrivere con un immagine, una frase, Andreina Pagnani, che cosa sceglierebbe?
5: Questa è una domanda difficile. Io forse ricorderei quello che ho già citato prima, una grande signora uscita dall'Ottocento, elegante, raffinata, ma fortunatamente da un certo momento in avanti o devastata o comunque incrinata. Questo direi. Da un certo momento, direi dai 45 in avanti, via Visconti.
4: E ringraziamo la professoressa Donatella Orecchia, ordinario di discipline dello spettacolo presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, per la sua testimonianza su Andreina Pagnani, protagonista dello speciale dei teatri alla radio. Ma continueremo ad ascoltare la voce della Pagnani, perché ora vi proponiamo l'ascolto della commedia di Félicien Marceau, La Pappa Reale, in onda su Radio 1 nel 1975.
2: La Pappa Reale di Félicien Marceau. Traduzione e riduzione radiofonica di Belisario Randone. Con Andreina Pagnani, Irene Aloisi, Gianni Bonagura, Roberto Chevalier, Renato Cominetti, Lia Curci, Renato De Carmine, Roldano Lupi, Renata Negri, Domenico Perna, Michele Placido. Regia di Daniele Danza.
6: Sapete chi produce un ronzio simile? Bravi, le api operaie. In ogni alveare c'è però un solo individuo che comanda, l'ape regina. La protagonista della commedia di Félicien Marceau è Madame Leona, una sorta di ape regina che si nutre esclusivamente di pappa reale. Tralasciando però l'entomologia, come se ne potrebbe rendere l'equivalente in termini, diciamo, umani? Il denaro, la moneta, la grana. Ci dà lo stesso concetto il titolo originale della commedia, La bonne soupe, che vuol dire letteralmente la buona minestra, ma per traslato vuol dire anche il denaro, l'unica realtà che per Madame Leona dia un senso concreto alla vita. Davvero non trova altro che valga la pena, Madame Leona?
7: No, mica era dell'8, per favore, e anche il 12-15. Il 13-18 e il 12, en plein.
6: Il 13-18, le 12, faites vos jeux. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. 12.
7: Ah!
6: Rouge per manco.
7: Acqua. Ma venite qua, belli adorati.
6: Bel colpo, madame.
7: Per questi momenti, soltanto per questi momenti, la vita merita d'essere vissuta. Che belli, gettoni brillanti, oro, moneta, pappa reale.
6: Una bella cifra, davvero.
7: Già, è sempre una cifra. Io voglio che il denaro non sia più una cifra, capisce? Io voglio che il denaro sia tanto da metterci le mani dentro e non toccare mai il fondo. Se no, si ricomincia a stare in pena. Sì, mio marito, l'assegno mensile, d'accordo. E se crepa? Se cambia parere, se vuol farmi dispetto, se si rovina, sapesse quanto è stupido. No, no, mi resta la paura.
6: La paura? E di che cosa, Madame Leone?
7: Ho sempre avuto paura.
6: Quando era ragazza, col suo fisico, di che cosa poteva aver paura?
7: Invece avevo paura. Me ne accorsi una sera osservando mia madre che sfaccendava per casa. I suoi capelli grigi, la sua faccia triste, il suo scialletto, le sue mani tutte screpolate.
8: Mi guardi, Leone? Una volta avevo delle belle mani, sai. Che belle mani, mi diceva sempre tuo padre. Quando saremo marito e moglie avremo la serva. Tuo padre ha ragione, bisogna calcolare, contare, niente debiti, economie. Leona, stammi bene a sentire. Prendi quello che ti capita nella vita. Pur di vivere tutto va bene, ma la serva ci vuole, devi avere la serva.
7: Lei non c'era riuscita. L'onestà, caro mio. Onesti come i miei non ce n'erano altri. E così cominciai a capire che l'unico rimedio contro la paura era il denaro. Ne guadagnavo un po' come commessa in un negozio di confezioni, ma Ruggero, il proprietario...
6: È stato lui il primo amore?
7: Il primo uomo. Debuttai nel retro bottega piena di giacca appesa alle stampelle. Romantico, no?
9: Ma boom, quand notre cœur fait boom, tout avec lui dit boom, e c'est l'amour qui s'éveille.
10: Ruggero! Ruggero! Signorina Leona, ma dove si sono cacciati? Ruggero!
11: Zitta, Leona, mia moglie. Oh, tesoro, come sei gentile di venirmi a fare una visitina.
10: Dove stavi?
11: Nel retrobottega a mettere un po' d'ordine, con tutte queste giacche.
10: E qui non c'era nessuno. Se fosse entrato un cliente, cosa avrebbe pensato? Fatti vedere, vieni qui. Ecco, tutto impolverato. È un lavoro che devi lasciar fare alla signorina, perché le dai uno stipendio se non sa nemmeno mettere un po' d'ordine nel retrobottega.
11: Veramente?
10: È giovane e imparerà. Non è vero, signorina Leona? In avvenire mi farà il piacere di tenere in ordine il retrobottega. Non è un lavoro per mio marito.
12: Sì, signora.
10: Beh,

0: gustava, ma nello stesso tempo mi apriva gli occhi.
1: Vieni, cocchetta mia.
2: Non sono la tua cocchetta, io.
1: Ma che ti prende? Andiamo. Mi piace tanto con te. E adesso non c'è nessuno.
2: E tua moglie? Se viene tua moglie, che le diciamo?
1: Mia moglie non viene.
2: Anche l'altro giorno non doveva venire e invece è venuta, coi rognoni.
1: Ma si può sapere che è successo?
2: Voglio vivere con te.
1: Sono già sposato.
2: E tu divorzia.
1: Gelosa? Vieni qui.
2: Non lasciami stare.
1: Ma insomma...
2: Voglio vivere con te. Voglio vivere con te.
1: Su, vieni. E sii buona.
2: Ma non hai ancora capito. Voglio una casa mia, una cucina mia, un letto matrimoniale mio.
1: E che altro?
2: Andiamocene a Parigi.
1: A Parigi? E con che soldi?
2: Con la dote di tua moglie.
1: Un momento. La dote di mia moglie è la dote di mia moglie.
2: Come se non l'avessi mai toccata.
1: Ma non posso contemporaneamente divorziare e prendere la dote di mia moglie.
2: E chi ti dice di farlo contemporaneamente? Prima la dote, poi il divorzio. Anzi, è un eccellente motivo di divorzio.
1: Ma la dote è in banca, a suo nome.
2: Ma tu hai la firma? Ruggero, quando penso che potremmo dormire insieme tutta la notte. Ruggero, vieni nel retrobottega. Due giorni dopo partivamo per Parigi con la dote della moglie. Oh, che giornate! Ruggero era come invasato. Ristoranti, caffè, Champs-Élysées, la Tour Eiffel e la sera i sublimi piaceri del cabaret, le bois de nuit. Si comportava come un bambino che per la prima volta va allo zoo.
3: Capisco. Parigi fa di questi effetti.
4: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
2: Ruggero.
1: Cocchetta mia?
2: Di un po'. Non pensi che ci siamo divertiti abbastanza? La dote di tua moglie non è inesauribile. Dovresti cercarti un lavoro.
1: Lascia fare a me. Sto studiando la situazione e al momento giusto, zac!
2: Ma bada che il lavoro che trovi quando hai 300.000 franchi da parte è ben diverso da quello che trovi quando non hai più il becco di un quattrino. Il divorzio, quando arriva questo divorzio?
1: È mia moglie che deve cominciare. I torti li ho tutti io.
2: E se quello non comincia mai?
1: Vuol dire che mi ama ancora.
2: Un ragazzino. M'ero messa nelle mani di un ragazzino. Quando usciva per cercare lavoro, come diceva, la paura per me ricominciava. Per scacciarla in qualche modo, facevo entrare in camera mia Odilon.
3: E chi era?
2: Il mio vicino. Una mattina che stavamo facendo, come lo chiamava Odilon, il nostro viaggetto in paradiso.
1: Leona! Leona!
2: Shh! È lui, Ruggero! Presto! Ficcati nell'armadio! Chi è?
1: Sono io! Chi vuoi che sia? Il Presidente della Repubblica? Vuoi aprire o no? Ho dimenticato il portafogli! Ma perché ti chiudi dentro?
2: Sto facendo ginnastica!
5: Shh! Zitto!
1: Che c'è?
2: È dentro l'armadio.
1: Dentro l'armadio? Chi?
5: Papà!
1: Tuo padre!
5: È venuto a supplicarmi di tornare a casa.
1: Cocchetta mia, non gli darà retta. Addio un po'. Perché l'hai chiuso nell'armadio?
2: Non vuol vederti.
1: Non vuol vedermi? Che maniere? Cosa gli ho fatto a tuo padre? Ora gliene dico quattro come si deve.
2: Ah sì? Vediamo.
1: Però credi proprio che sia il caso? Sai, fra uomini può nascere subito un dramma.
2: Che ragione. Sì, allora vattene. Mi arrangerò da sola.
1: Ma sì, te la caverai, vado. Ma tu digli che io capisco benissimo il suo punto di vista. Digli che sono pronta a riparare, che divorzierò, ti sposerò. E la ginnastica? Perché mi hai detto che facevi ginnastica?
2: Perché se ti avessi detto che c'era papà, col carattere violento che hai, avresti sfondato la porta. E perciò l'avevo chiusa a chiave. D'altronde sapevo che dovevi tornare, avevo visto il portafogli sul comodino.
1: Ah, che graziosa osservatrice. Tieni... 100 franchi. Offrigli una buona colazione al caro papà. Ciao.
2: Oddio. Esci.
6: No. Non lo sopporto. Ho avuto uno shock. Ma che t'ha preso di dire che ero tuo padre?
2: Che hai ragione, avrei dovuto dire c'è il signor Odilon, quello della stanza accanto. E che sta facendo nell'armadio? E chi lo sa, aspetta l'autobus.
6: Da domani ci vediamo in camera mia.
2: Verrò nella tua camera, ma prima
5: Andrei a cercarne un'altra in

0: un altro albergo.
1: E che mestiere faceva questo Odilon?
2: Il barman in una boîte di Montparnasse. Prendeva servizio verso le 5 del pomeriggio. Il nuovo albergo era certo più confortevole di quello di Ruggero. Ho vissuto con lui qualche bel mese. E poi di nuovo la paura mi cadeva addosso.
1: Ancora?
2: Una sera, ricordo, un venerdì, Odilon mi fa:
3: tra noi due, cara, da oggi è finita.
2: Ma che diavolo vuoi dire?
3: Mi dispiace, ma che ci posso fare? Mi offrono il bar di un albergo importante, al Cairo. E non posso rifiutare, parto lunedì.
2: E me lo dici oggi? Odilon, parto con te.
3: No, bambola, lascia che ti spieghi l'Egitto, i negri, il clima. Grazie tante, se ci vado è per fare il peculio. Ecco la mia idea, voglio un bar mio, tutto mio. Un ambientino intimo con le lampadine nei grappoli d'uva. Al Cairo in 3 anni mi tiro sul peculio. Ben inteso, facendo delle economie. Ma per fare delle economie bisogna che parta da solo. Altrimenti so come va a finire. Tra 20 anni sto ancora al Cairo, le piramidi perpetue. No, grazie tante.
2: Mi stava bene, imparavo la lezione.
3: Hai capito il mio progetto?
2: L'ho capito.
3: E fra 3 anni, quando tornerò, ci rimettiamo assieme. Avremo un bar tutto nostro, un avvenire tranquillo. Tieni, ecco qua, tanto per organizzarti un po'. 30.000 franchi.
2: 60.
3: 30! Di più non posso, un sacco di spese. Su, non fare quella faccia. Ho un progettino anche per te. Questo pomeriggio andiamo insieme a Chateauz. Conosco bene il signor Alfonso, il padrone. Non ti andrebbe di fare l'entraîneuse?
2: Ed eccomi entraînée con quello che segue. Che impressione la prima volta. Sei tu, proprio tu, leona. Nello specchio, mentre mi struccavo, lo vedevo dietro a me, il primo cliente, quello sconosciuto, quell'ombra, quel fantasma. Fantasmi. Ecco quello che eravamo. E forse per questo si prende così presto l'abitudine a quegli hotel, a quella vita. Uscivamo dal bar, raggiungevamo l'albergo, la scala, le guide, i tappeti, i corridoi, la cameriera, Susanna o Adele, secondo i giorni. Va bene il 14, signorina Leona? Prima di imparare la lezione, quante ne ho passate. Le mie colleghe più pratiche non lesinavano i consigli. Una, Irma, mi pare si chiamasse, mi vede una sera con la faccia un po' lunga e mi fa:
4: ti annoi qua dentro, vero?
2: Ma che vuoi che faccia?
4: T'ho capita subito, non sei fatta per stare qui. Una ragazza come te ha bisogno di un affetto, ha bisogno di un uomo che le voglia bene. Uno solo, ma che torna, sempre quello. O due, 3 al massimo.
2: Ce ne sono tanti che tornano, ma non ho ancora trovato nessuno che mi metta su casa.
4: Devi scegliere un tipo su misura, adatto a te. Ci stai e cominci a fargli il trucco della passione.
2: Come sarebbe?
4: È un trucco facile. Al momento giusto devi fare solo... così, con la gola, una specie di gargarismo. Solo a sentirti, lui si monta la testa e si chiede: ma che diavolo sto combinando a questa qui? Tu lo guardi e commenti: non so quello che ho, mi sento come pazza. Sei tu, sei tu. E l'indomani quello torna e tu... Dopo 3 settimane ti ha comprato i mobili.
5: Posso?
2: Ma certo.
5: Come ti chiami?
2: Leona. E tu?
5: Giuseppe. Era un pezzo che ti osservavo senza avere il coraggio di...
2: Hai fatto bene a deciderti. Quando ti ho visto entrare, te lo giuro, sai, ho avuto uno shock.
5: Veramente?
2: Ma che ne dici? Scoprirà la grande passione fra noi due. Non baciarmi ancora, eh? Ma sì, va.
5: Per bacco.
2: No, non so cosa mi sento. Oddio, sono come pazza.
5: Quanto sei sensibile. No,
2: ma non mi succede mai, sai. Oddio. Che diavolo può essere? Che ne dici?
5: Un po' d'emozione.
2: Come sei radioattivo. 8 giorni dopo avevo un bel appartamentino.
5: Mi piace trovarmi qua insieme a te, noi due. Hai avuto quello che hai voluto. nostro piccolo nido e la donna di servizio, quella ad ogni costo. È brava?
2: Beh, la tiro su un po' alla volta. E anch'io, un po' alla volta, mi tiravo su.
1: Beh, direi, l'appartamentino, un buon mensile, immagino.
2: Sì, ma sentivo sempre qualcosa in agguato. Non so, non era quello che cercavo, non era la pappa reale. Con Giuseppe avevo raggiunto un calmo tran tran. Quando venne l'estate...
5: Non c'è niente da fare, musetto mio bello. Il mese d'agosto è sacrosanto, devo passarlo in campagna con mia moglie.
2: Beh, un mese passa presto.
5: 30 giorni senza di te.
2: Agosto ne ho 31.
5: Peggio.
2: Ti dispiace proprio? Ogni tanto fa un salto a Parigi se vuoi.
5: No, Angela non permette, vuole assolutamente che mi riposi.
2: Ma potresti dirle che quest'anno ti è indispensabile una segretaria. E io vengo con te.
5: Una segretaria?
2: Ma che? Lo dicevo solo per nobiltà d'animo. Io rimanevo volentieri a Parigi d'agosto con tutti quei mariti soli, in libertà. Hanno certe facce, felici, contente. Sono quasi belli. Non si ha idea quanto le mogli possono sciupare e imbruttire gli uomini. Beh, così andò a finire che Giuseppe mi fece passare per la sua segretaria e mi portò nella villa di campagna. Angela, la moglie, una cinquantina d'anni, la bontà fatta persona, eh? Gioviale, semplice, ingenua, rideva sempre, di che poi non si capiva. Raimondo, suo fratello, anche lui sulla cinquantina, il tennis, gli scacchi, i buoni pranzetti... Non tardò molto che quella donna col fratello e il marito cominciarono a darmi sui nervi. Io sentivo nascere dentro di me una specie di bestia che puntava la preda, cacciava fuori le unghie e voleva distruggere quel mondo di cosiddetta gente per bene.
1: Ma lo era, mi pare, no?
2: Come no? Ipocrita, ma per bene. I miei incontri con Giuseppe avvenivano in biblioteca. E di notte Raimondo, il fratellino... bussava alla porta della camera mia. Non ne potevo più. Così un giorno...
5: Angela? Dov'è Angela?
2: È andata in paese con suo fratello.
0: Micione mio, approfittiamone.
5: Qui, in giardino, sei matta?
2: Stiamo un po' assieme. Per una volta che nessuno ci rompe le scatole.
5: Non parlare così forte, c'è la cuoca.
2: È sorda? La tua vecchia cuoca e la tua vecchia metà sei ben coccolata, vero, micione mio? Baciami.
5: No, ti bacia, prego, non qui. No,
2: ma
5: no,
2: sì, no. Va. Oh, Giuseppe!
5: Angela, no, non crederai alle apparenze. Che succede?
2: Ho trovato Giuseppe fra le braccia di quella creatura.
6: Come?
2: Raimondo, non mi resti che tu?
6: Nelle braccia di Giuseppe. Disgraziata. E noi che l'avevamo accolta qui come una parente.
2: Oh, tu, facci piano coi parenti. Chi c'era stanotte in camera mia, eh? Chi si agitava sotto il baldacchino? Ma parla. Raimondo!
6: Tu? Ma chi poteva immaginare? Sono celibe, non sono sposato io. Avevo il diritto, in un certo senso.
2: Oh,
5: Angela!
6: Sorellina!
5: Ti spiegherò.
6: È stato un malinteso.
2: Giuseppe! Raimondo! Ne buttavo via di pappa reale. Lo so, ci perdevo io, ma il solo spettacolo valeva la pena. Ah, accidenti! Se ne valeva la pena. Eppure, dopo quella scena da melodramma, il bello è che... Giuseppe tornò da me.
1: Che coraggio, dopo un simile affronto.
2: Micione, e di tua moglie che notizie?
5: Cosa vuoi che ti dica? Ha subito uno shock. Era completamente digiuna delle cose della vita. L'averci visti abbracciati le ha dato una crisi di orticaria. Adesso comincia a star meglio. Ho dovuto offrirle una pelliccia di visone.
2: Ah, e a me che cosa offri? Anche io ho subito un piccolo shock, non ti pare?
5: Noi ci amiamo, è diverso. È ora che il nostro amore ha trionfato della sua prima burrasca.
2: Dobbiamo pensare a organizzarci meglio.
5: E cioè?
2: Fino a ieri mi davi pressappoco 150.000 franchi al mese, che moltiplicato 12 fa circa 2 milioni l'anno, no?
5: Così tanto?
2: Non senti, tutte queste storie di denaro fra di noi mi fanno schifo. La mia idea è che dovrei cominciare a guadagnare qualcosa con le mie forze. Allora io ho pensato, tu mi compri un bar.
5: Un bar? Un bar intero? Accidenti.
2: Ecco come sono fatti gli uomini d'affari. Per non mettere fuori 2 milioni all'anno, Giuseppe preferì sborsarmene 14 in un colpo solo.
1: Bel colpo, almeno per lei, Madame Leona.
2: Certo che con tutto quel traffico, il bar, l'installazione, la licenza, i fornitori, mi sentivo un po' sperduta. Così scrissi a Odilon. Era il suo mestiere, no? 8 giorni dopo sbarcava a Parigi.
7: Paris Marlou, aux jeunes filles.
2: Odilon dietro al banco. Le giovani entrenese in penombra sui divanetti, Giuseppe che veniva a prendermi per portarmi a cena e il cameriere Jacques. Sì, il cameriere. Con lui almeno ridevo. È poco, no, non è vero. Quando non c'è rimasto altro poter ridere è come se per un istante avessimo ancora un'anima. Jacques,
8: comandi, Madame Leona.
2: Chi ti ha regalato questi gemelli da polso? Sono orribili. Te ne ho comprati degli altri.
8: Ma non doveva, Madame Leona.
2: È vero oro, sai, a 18 carati. Ma cosa mi sta succedendo?
8: Madame Leona.
2: Non lo sapevo, sai. Non sapevo che sarebbe stato così forte.
8: Leona, la tua voce è come liquida.
2: Domenica andremo a Nogent sul fiume.
8: Sì, noi due soli.
2: Sì.
8: E balleremo, stretti stretti.
2: Sì, sì, Jacques.
1: Ma come? Piange, Madame Leona. Non era che amore. E se l'amore non è allegria, gioia, a che serve?
2: Andammo a Nogent la domenica successiva. Una bella cameretta. Si sentiva la gente ridere e scherzare nelle barchette sul fiume. L'indomani...
8: Ah, bisogna che vada a ritirare il whisky.
2: Va presto, va. No, non così presto. No, sta per piovere, sai. Metti l'impermeabile. O vuoi l'ombrello?
8: L'ombrello! Oh, ma Dio, dico, lo vedi tu il tuo Jacques per la strada sotto un ombrello? Signore e signori, qui riposa un uomo che non ha mai usato il parapioggia in vita sua.
2: Va, amore mio, va. Più presto vai, più presto torni. No, non ancora, aspetta. Un minuto, soltanto un minuto. Amore, dammi un bacio. Allora non si può fare più niente. Non si può fare più niente.
1: Ma cosa le accade, Madame Leona? Perché si chiude le orecchie?

0: l'hanno ammazzato. Me l'hanno ammazzato. Me l'hanno ammazzato. E ci fosse stata almeno una ragione, ci fosse trattato ad affari suoi, no. No, niente, niente, un errore. Due gangster che avevano un conto da regolare e che si sono sbagliati. Lui, Jacob, passava di là tranquillamente senza occuparsi di nessuno e me l'hanno ammazzato. Così, come dei bambini che distruggono tutto senza sapere quello che fanno. Tre colpi e tutto è finito per sempre. Fermo. E tutto è sistemato. Jacob è sistemato. Il mio Jacob. Ed è sistemata anche la mia vita. La mia gioia, la mia felicità. Eravamo stati assieme una volta sola. Eravamo andati a Nogent. Il solo giorno della mia vita in cui mi sono sentita viva.
1: Non bisogna prendere le cose tanto sul tragico. Diamine, Leona, un cameriere si può sempre rimpiazzare. Non si troverà magari un ragazzo divertente come Giacomo, insomma. Metteremo un annuncio economico.
0: Io l'amavo.
1: Ma sì, sì, tutti gli volevamo bene a quel bravo ragazzo. Quando qualcuno se ne va per sempre, tutti si mettono a volergli bene.
0: Vattene.
1: Non capisco, musetto mio, che ti succede?
0: Fuori.
1: Come fuori?
0: Fuori!
1: Fuori? E il bar?
0: Non te l'ho ripagato abbastanza, eh? Sono 2 anni che ti sopporto, sai, 2 anni.
2: Ben fatto. Ah, come ci sai fare tu, Leona. 3 parole e Giuseppe è liquidato.
0: Anche tu sei liquidato, Dilon. Intesi?
2: Anch'io. E perché? Che c'entro io nella morte di Jacob?
0: Sei liquidato, ho detto. Liquido tutto. Vendo il bar, me ne vado via, cambio vita. La paura. La paura m'era ricaduta addosso. Ma poi c'era dell'altro. Aspettavo un figlio, una bambina.
3: Di Jacob?
0: Certo. E dovevo metterla in salvo, anche prima che nascesse. Volevo darle un padre, una persona come si deve, perché non dovesse mai aver paura nella vita. E così vendetti il bar. Ci guadagnai sopra 1 milione. E presi il treno per Nizza. Mi installai al Negresco. E lì pescai Armando. Pescare un uomo è un giochetto da bambini, ma pescare un marito. Però tutto andò bene. Armando mi presentò a sua madre, feci un'eccellente impressione. Mi sposai, un po' in fretta, naturalmente ero incinta. Ecco, la famiglia, la ricchezza e la giovinezza che se ne andava. Quella che ero stata fino allora, almeno aveva amato una volta, Jacob.
4: Jacob non c'era più, madame.
0: E con lui la mia giovinezza. Addio. Addio per sempre, Jacob. Giovinezza mia.
4: Andiamo. Ma che cosa voleva di più? Aveva un marito, un'automobile, una buona posizione sociale, la donna di servizio.
0: Ah, 2 per questo. La paparale era diventata una realtà. La paura, con gli anni che passavano, sembrava sconfitta.
5: Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Il y a de la joie.
6: Leona! Leona! Sai che succede?
0: No.
6: Giannina.
0: Cos'è accaduto alla mia bambina? Un incidente?
6: Ma no! Nostra figlia è innamorata, ecco tutto. E vuole sposarsi.
0: Giannina sposarsi? L'ho appena partorita.
6: Ha 21 anni.
0: Ma soldi?
6: Come soldi?
0: Soldi, denaro. Che fa lui? Quanto guadagna?
6: Ma non chiedi nemmeno chi è, come si chiama.
0: Chiedo quanti soldi ha, quanto guadagna, fa lo stesso.
6: Appunto, non ti ho ancora detto il meglio. È Mollard.
0: Mollard? Dei fosfati?
6: Proprio lui.
0: Ah. E allora che si fa?
6: Lo invitiamo a colazione e mi parlerà, gli parlerò.
0: Ah, d'accordo. Vallo a invitare. 200 invitati, fiori, regali, telegrammi, telefonate, ringraziamenti. E io pensavo a Jacob. Chissà, mi dicevo, come sarebbe stato il matrimonio di Giannina se lui... Ma Vuol sapere il più bello? Vuol sapere che cosa ha fatto dopo appena un anno di matrimonio il genero fosfato? La tradiva, capisce? Una figliola carina come lei, che sporcaccione.
3: Mamma!
0: Oh, povera piccola mia, vieni qua.
3: Con una donnaccia di bar, mamma. Mi tradisce con una donnaccia di bar. L'ho anche vista, un donnone che deve pesare sui 100 kg.
0: Ma cosa vuoi che conti il peso in queste faccende? Racconta, come l'hai saputo?
3: Lo sanno tutti. Le mie amiche mi hanno dato l'indirizzo e sono andate a vedere. È la padrona di un bar vicino alla stazione.
0: Vammela a cercare, quel bel numero, va, portamelo qua. Avanti.
7: Mamma Leona.
0: Allora, ci facciamo le donne di strada. E possibilmente robuste, vero? Perché non provi con la donna cannone o con la donna barbuta? Ah, il signorino adora i muscoli, a quanto pare. Cerca, cerca, cerca, vedrai che trovi. Ma che è? Ti piace far piangere mia figlia? Vero? E parla. Che hai da dire?
7: Sa come dice la gente? Prima di sposare la figlia, guarda la madre.
0: Ah, è così?
7: Ho guardato la madre.
0: E non t'ho fatto paura?
7: Lei mi ha fatto sognare.
0: Sognare?
7: Sapevo bene quello che mancava a Giannina. Ma speravo sempre che una volta sposati sarebbe diventata come lei.
0: Ossia?
7: Una donna.
0: Giannina non lo sarebbe.
7: Non è che una cosetta da niente. Una cosetta che parla, che cammina, si muove, si abbiglia, si spoglia. E che non mi dà mai nulla. Una piccola cosa sulla quale mi appoggio e che cede. Una piccola cosa che non pesa, non vive. Lei invece, Madame Leona, lei è viva.
0: Ah, ecco. Adesso è chiaro. Finalmente ho capito. È la notte che non va, eh? Ed è un po' di notte che vai cercando vicino a quell'altra.
7: Chiamiamolo un po' di notte, come dice lei.
0: Stammi bene a sentire. Io voglio che mia figlia sia felice. Capito? Ti sei sbagliato? Non hai da far altro che fingere come fingono tutti. E la donna cannone mi fa intanto il piacere di mandarla al deposito, intesi?
7: Non si aggiusta niente.
0: No, si aggiusta tutto, invece. Ah, ti facevo sognare, vero? Sognare, allora vieni avanti. Vieni qua. Vieni qua, che ti voglio riempire di sogni. Ma niente contro niente, intesi? Giannina deve essere felice.
7: Farò tutto quello che vorrai. Leona, Leona.
0: Vieni qua, vieni qua.
3: Mamma!
1: Leona!
0: Scandalo, separazione. Ed eccomi qua. Per una volta che avevo pensato agli altri e non a me. Il solo momento che ho avuto pietà per loro. Pietà? Sì, domani te la sbattono in faccia, la pietà. Il 25 Ampley e i carri del 4, per favore.
8: E si conclude la commedia di Félicien Marceau, La pappa reale, con Andrina Pagnani protagonista, ma non lo speciale su questa grande attrice che continua domani. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
1: Stendhal 346, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri a Milano per il Museo Diocesano Carlo Maria Martini, che a novembre festeggia un quarto di secolo e che propone fino al 18 ottobre una mostra su un famoso fotoreporter nell'anno in cui ricorre il bicentenario della fotografia. Come ci racconta la direttrice Nadia Righi, benvenuta a Radio Rai.
2: Grazie, grazie dell'invito.
1: A quali esigenze doveva rispondere quello di Milano? Come nasce un museo diocesano e perché, dottoressa Righi?
2: La storia dell'origine del museo è più antica dei suoi 25 anni di vita, perché già negli anni 30 il cardinale Schuster, cardinale di Milano, aveva manifestato il desiderio di poter aprire un museo diocesano. Poi fu cardinal Montini, futuro Paolo VI, che individuò il luogo, quindi i chiostri della Basilica di Sant'Eustorgio, una delle più antiche della città, una basilica domenicana molto molto importante. E poi però appunto fu proprio in vista del giubileo dell'anno 2000 che cardinal Martini, insieme all'allora presidente del museo che era Monsignor Crivelli e al direttore Paolo Biscottini, iniziarono proprio a immaginare l'apertura di questo museo. Poi insomma i tempi andarono un po' lunghi, l'apertura del museo fu preceduta da una mostra che si chiamava Splendori al Museo Diocesano, che voleva un po' raccontare, diciamo così, il meglio, come potremmo dire oggi, del patrimonio della diocesi. E poi appunto il 5 novembre del 2001 finalmente si aprirono le porte di questo museo. L'esigenza era quella proprio di raccontare una storia lunga, una storia millenaria che appunto potesse far vedere attraverso evidentemente opere d'arte di ogni genere, quindi dalla pittura alla scultura, all'oreficeria, all'arredo liturgico, eccetera, la tradizione di un popolo, la fede di un popolo, e naturalmente raccontare di per sé anche la storia non solo di Milano ma di un territorio molto molto più vasto, perché la diocesi di Milano è una delle più grandi al mondo anche come numero di parrocchie e ha un'estensione che naturalmente esce dai confini della città e del comune di Milano.
1: Perciò esiste uno specifico milanese di questo diocesano?
2: Esiste, sì. Noi milanesi siamo anche definiti ambrosiani e infatti è proprio Ambrogio, il fondatore della diocesi, che apre il percorso, se ne racconta la storia, si racconta la sua personalità, si racconta le novità appunto che Ambrogio ha introdotto, e poi diciamo così che il museo va avanti per capitoli, facendo vedere da una parte una serie di opere che provengono dal territorio della diocesi e che mi sento di dire in molti casi sono state letteralmente non solo valorizzate ma salvate. Quando il direttore Paolo Biscottini ebbe l'idea di mandare un piccolo gruppo di storici dell'arte, tra cui c'ero io a suo tempo, a scandagliare in qualche modo il territorio della diocesi, trovammo molte sorprese, opere che erano state magari buttate lì in un magazzino, in un ripostiglio, in qualche parrocchia in campagna e poi dimenticate, e che invece poi si sono rivelate opere di grande valore. Fu fatta anche una bellissima campagna di restauri a quell'epoca e le opere furono finalmente restituite al pubblico, restituite alla collettività. E poi c'è la storia dei grandi arcivescovi milanesi che nei secoli dopo il cardinale Federico Borromeo, le cui opere sono in Pinacoteca Ambrosiana, dalla metà del Seicento donarono le loro collezioni alla mensa arcivescovile, come si dice, e queste opere non erano visibili, erano tutte negli uffici dell'arcivescovado, e quindi anche queste per la prima volta nel 2001 furono presentate al pubblico, diciamo, in modo completo. E poi una serie di collezioni, perché i milanesi sono anche collezionisti, c'è una storia che ha a che fare appunto con lo spirito anche di desiderio proprio di fare del bene alla collettività, e furono molti collezionisti, tra i quali non posso non citare Alberto Crespi, che donò una straordinaria collezione di fondi oro, quindi 40 dipinti realizzati su fondo oro, nessun museo milanese ne ha così tanti, lui li donò ancora in vita, quindi molto prima della sua scomparsa avvenuta 3 anni fa. E così fu un po' l'inizio, diciamo, di una serie di donazioni significative a questa, seguì la collezione Schubert e poi la collezione Sozzani e altre singole donazioni o prestiti a lungo termine, e il museo è un museo in continuo movimento che si arricchisce, che cambia, che evolve e che cerca sempre più di rispondere all'esigenza di ricordare, di fare proprio memoria di una storia così importante e così caratteristica.
1: Che significa arte sacra? Lo chiedo alla direttrice del Museo Diocesano di Milano. Cos'è successo nel mondo dell'arte, dottoressa? Perché facciamo fatica a riconoscere il sacro in molte opere dell'oggi?
2: Ma insomma, sul contemporaneo il discorso è complesso ed è un discorso, come dire, che apre tanti scenari e ha tante sfaccettature. Certamente io credo che il punto forse sia chiedere che cosa desidera l'uomo. Che cosa è il sacro per l'uomo, no? Qualcosa che vada oltre la realtà, qualcosa che aiuti a cercare anche il senso della vita e che l'uomo contemporaneo fatica spesso a cercare, a trovare nelle religioni confessionali. Quindi chi non crede o non aderisce a una religione confessionale si trova come un po' perso, no? Come se fossero andate perdute un po' anche certe ragioni, certi elementi della nostra tradizione, della nostra storia, che in molti casi viene rinnegata o semplicemente non viene più conosciuta. Allora, quando parliamo di arte antica, come si fa prevalentemente nel nostro museo, noi ci accorgiamo che i visitatori non hanno più le coordinate spesso, soprattutto i visitatori più giovani. E allora di fronte ad un dipinto che rappresenta un soggetto sacro o religioso ci si trova un po' persi, non si capisce neanche più che cosa un'opera voglia dire. Però quello che l'arte fa è, secondo me, proprio questo, è aprire grandi domande, non sempre necessariamente dar risposte, ma aprire grandi domande. E credo che sia questo il compito del museo e di un museo che si occupa di arte sacra in modo particolare. Faccio un esempio, abbiamo in museo un'opera che io amo moltissimo, che è la Via Crucis, di Lucio Fontana. Lucio Fontana è conosciuto per i tagli, di solito, per i concetti spaziali, no? Che Fontana ad un certo punto inizia a realizzare proprio con l'idea di andare oltre la materia, di far entrare la luce da ciò che non vediamo, da ciò che è oltre la tela o altri materiali che lui utilizzava. E la Via Crucis di Fontana è un'opera che lui fa alla metà degli anni 90, che è da noi ormai da parecchi anni, è un'opera che rischiava di andare sul mercato e che fu proprio Paolo Biscottini invece a salvare, a far notificare, e poi Regione Lombardia l'ha comprata e l'ha esposta in forma, diciamo, permanente al museo. E lì noi vediamo in queste ceramiche smaltate Lucio Fontana che ad un certo punto inizia ad introdurre il concetto dei tagli. Ci sono come delle linee nette che sono in realtà un segno che in modo stilizzato rappresenta il terreno, ma sono, come dire, la premessa, quei tagli, no? Ed è interessante che proprio affrontando una tematica sacra come quella della, appunto, della Via Crucis, quindi il momento della passione di Cristo, Fontana inizi ad utilizzare qualcosa che gli fa chiedere: ma cosa c'è oltre, no? E questo poi non, come dire, non vuol dire che poi Fontana sia diventato un cattolico, non è così, ma è un uomo, un genio, un uomo con una grande intelligenza che si chiede cosa c'è oltre. Ecco, io credo che sia proprio questo il senso dell'arte sacra ancora oggi.
1: E sempre a proposito della collezione permanente, vorrei parlare di uno dei vostri capolavori a cui abbiamo dedicato la copertina di questa puntata di Standard, che è La lotta di Giacobbe con l'angelo. Facciamolo vedere agli ascoltatori della radio, dottoressa Righi, e impariamo un nome nuovo. Chi è il Morazzone?
2: Intanto Morazzone è un artista che lavora in Lombardia, appunto il suo nome, lui si chiamava Pier Francesco Mazzucchelli, Morazzone è il nome del paese natale in provincia di Varese, è un artista che lavora nel primo quarto del 1600, uno dei cosiddetti pestanti, cioè quegli artisti che lavorano nel periodo della peste, quegli artisti che rappresentano proprio il 600 lombardo, che è uno dei momenti, io credo, più affascinante dell'arte della nostra regione. Il dipinto La lotta di Giacobbe con l'angelo è un dipinto che io amo moltissimo, è un dipinto dove si vede appunto la rappresentazione di un episodio biblico che racconta che Giacobbe stava compiendo un viaggio con la sua famiglia, e ad un certo punto, nel fare un passaggio, un guado di un fiume, tutti passano e lui viene bloccato da questa figura nella notte che lui non riesce a intravedere. E il libro della Genesi racconta proprio di questa lotta che Giacobbe intraprende e che continua appunto per tutta la notte. Questo personaggio che non lo fa passare, che ad un certo punto lo rende anche sciancato, gli rovina un'anca per sempre. E solo alla fine di questa lotta questo personaggio si rivelerà come Dio, viene rappresentato iconograficamente come un bellissimo angelo dai riccioli biondi meraviglioso, e gli dirà: tu hai un altro nome, ti chiami Israele e sei segnato, proprio sei segnato dall'incontro con il divino. Ed è un dipinto stupendo, perché si ingaggia una sorta di lotta, di danza. Però Roberto Longhi diceva che sembrava un passo di tango, perché il dipinto è segnato da una parte da queste linee diagonali molto forti, molto evidenti, e dall'altra parte da queste luci quasi argentate, veramente straordinarie, che rendono in qualche modo un'atmosfera incantata. Ma cosa dice un dipinto del genere ad oggi? Cosa dice a chi non conosce l'episodio della Bibbia? Questa lotta, questo venir cambiati da un combattimento. Non a caso il dipinto è stato portato, mi piace ricordarlo, in fiera durante i giochi olimpici invernali quest'anno, proprio a dire come la lotta, ciò che uno intraprende nella propria vita, ha senso quando genera un cambiamento, che magari non è quello che ci aspettiamo, no? Ma porta comunque ad un cambiamento di sé. E l'incontro col divino, come racconta questo episodio biblico, porta comunque un cambiamento di sé, qualsiasi esso sia.

0: Il Museo Diocesano Carlo Maria Martini è diventato un punto di riferimento per la fotografia, grazie a mostre e approfondimenti. Chiedo i motivi di questa scelta di campo alla direttrice Nadia Righi.
1: La scelta è nata alcuni anni fa, il museo ha sempre fatto mostre di fotografie, ma dal 2018 abbiamo cominciato a lavorare con una certa insistenza e una certa ciclicità, per cui facciamo una grande mostra durante l'estate dedicata ad un grande fotografo internazionale del Novecento, poi normalmente ci dedichiamo ad un fotografo importante ma italiano del Novecento durante l'autunno e durante la primavera facciamo invece una mostra di taglio più sociale, no? Quindi come tre grandi filoni. E abbiamo iniziato a introdurre in modo sistematico appunto questo linguaggio perché ci siamo accorti che era come un'esigenza da parte del nostro pubblico. Durante l'estate in particolare il pubblico, diciamo così, istituzionale del museo non è più a Milano, le scuole, i gruppi frequentano meno il museo e ci siamo accorti che invece mancava in città qualcosa che rimanesse aperto sempre, per esempio anche alla sera. E allora abbiamo iniziato ad aprire il nostro chiostro e a proporre delle mostre di fotografia appunto di grande respiro, scegliendo però sempre dei fotografi che ci aiutino in qualche modo a leggere la realtà e a leggere l'oggi. Quindi chiaramente non sono mai scelte casuali, ma selezioniamo quello che sembra più interessante rispetto in qualche modo alla mission, allo scopo che il museo ha.
0: E perciò al Diocesano di Milano fino al 18 ottobre la mostra Point of View, 200 immagini che ripercorrono la carriera del fotoreporter Werner Bischoff a 110 anni dalla nascita e nell'anno che celebra il bicentenario della fotografia. Chi è Bischoff? Perché al Diocesano?
1: Fotografo straordinario, è un fotografo che nasce in Svizzera ma che poi lavora in tutto il mondo, che ha una vita molto molto breve perché muore a soli 38 anni nel 1954 in un incidente automobilistico sulle Ande, quindi interrompendo tragicamente una carriera che sarebbe stata probabilmente straordinaria visto quello che ci ha lasciato. E è un fotografo che, diciamo così, ha in sé tante figure, nasce come fotografo di studio, in mostra raccontiamo proprio tutto questo, è una vera e propria monografica, poi diventa un fotografo documentarista quando esce, diciamo così, dalla sua torre d'avorio, come la definisce lui, quindi esce dalla Svizzera, dal suo studio e gira l'Europa distrutta dopo la guerra mondiale. Poi nel 49 entra nell'agenzia fotografica Magnum, è il primo, tra l'altro, fotografo a entrare dopo i soci fondatori, è il primo ad essere invitato e grazie appunto all'adesione alla Magnum inizia a girare il mondo, va anche in Estremo Oriente, gira il Giappone, la Corea, l'Indocina, quindi anche assistendo ad alcuni dei conflitti più importanti dei primi anni 50 e va lì come fotoreporter, ma lì subito si accorge che non gli interessa fare il fotoreporter, che non gli interessa raccontare solo i fatti sensazionalistici o la storia, quello che gli interessa è la storia con la S minuscola, cioè le persone, quel livello di positività che nel reale c'è sempre, quel desiderio di ripartire anche all'interno di distruzione o di conflitti. E infatti poi torna in Svizzera, decide di non fare più il fotogiornalista, capisce che gli interessa più fare l'artista. Detto così, insomma, sembra l'asserzione di un personaggio pieno di sé, ma sono gli altri che gli riconoscono questo suo afflato artistico sempre presente e che viene proprio dagli anni di formazione in studio, una formazione rigorosissima. E allora gli ultimi anni li passa in America, fa questo viaggio bellissimo, avrebbe voluto percorrere tutta la cordigliera delle Ande, arrivare fino alla Terra del Fuoco e poi da lì prendere una barca e andare in Africa e invece appunto il viaggio si interrompe bruscamente, ma lasciando questi racconti di gente normale, di gente con la quale lui riesce sempre a creare una grande empatia. E quello che colpisce moltissimo è questo connubio inscindibile in tutta la sua produzione tra, potremmo dire, estetica ed etica. Ha sempre un'attenzione specifica a ciò che la gente desidera, a ciò che la gente vuole, a ciò che la gente è. E appunto proprio per questo si rifiuta di raccontare solo quello che i direttori delle grandi testate giornalistiche volevano. Forse il fatto più significativo di questa mostra è che 200 120 fotografie, ma tutte quelle in bianco e nero sono fotografie vintage, e questo ci fa estremamente piacere proprio quest'anno in cui celebriamo i 200 anni dalla nascita della fotografia, perché avere in museo delle foto così preziose, spesso associate ai cosiddetti provini a contatto, quindi ci vediamo anche il processo creativo e di selezione che il fotografo fa, penso sia un'occasione veramente unica e imperdibile.
0: Registriamo in anticipo per andare in onda alla vigilia della nuova stagione. Per salutare la direttrice le chiedo come sarà l'estate al Diocesano di Milano. Ci salutiamo così, dottoressa Righi, raccontando la vita di un museo di città quando la città cambia.
1: Eh sì, perché ormai in piena estate la città è già cambiata dopo la fine delle scuole. Il pubblico istituzionale non frequenta tanto più i musei, e allora noi ormai già in questo mese abbiamo visto correre i visitatori a vedere questa nuova mostra, ma soprattutto a iniziare a frequentare il museo anche all'ora del tramonto, quindi dopo il lavoro. E allora il nostro chiostro bistrò permette proprio a tutti di tornare e ritornare più volte. È una cosa che a me piace moltissimo. I visitatori possono venire, vedere la mostra fotografica dedicata a Werner Bischoff, partecipare alle conferenze che settimanalmente annunciamo e proponiamo, con approfondimenti sia artistici che sulla storia della fotografia. E da una settimana a questa parte possono i nostri visitatori vedere anche la seconda mostra che abbiamo aperto, che è l'edizione italiana dei Sony Awards Photography Awards, quindi questo premio internazionale importantissimo che è già il quarto anno che ospitiamo con la curatela di Barbara Silbe nelle nostre sale. Ed è bellissimo perché il chiostro del museo è un'oasi di pace, diciamo, nella confusione del quartiere ticinese, che è un quartiere anche molto aperto alla vita notturna. E quello che a me piace molto pensare è che il pubblico, entrando nel nostro chiostro, si senta a casa, che abbia la possibilità di passare un momento piacevole con chi vuole e nello stesso tempo di dedicare un po' di tempo alla cultura e alla bellezza. Ed è proprio quello che si percepisce, appunto, entrando nel nostro chiostro.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

Sure.

Rai Radio Tech e Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Ha cambiato il volto della spiritualità medievale, ha rinunciato alla ricchezza per scegliere la povertà assoluta, ha fondato un ordine che ancora oggi parla al mondo e ha fatto di un gesto semplice, un presepe, un simbolo universale. È stato il primo a dare voce alla poesia in volgare con il Cantico delle Creature e il suo nome è diventato sinonimo di pace, patrono d'Italia ma soprattutto testimone di un'idea rivoluzionaria di fratellanza. San Francesco d'Assisi non è solo una figura storica, è una svolta. Un uomo che nel cuore del Medioevo ha riscritto il significato dell'amore per l'altro, lasciando un'impronta che attraversa i secoli. A 800 anni dalla sua scomparsa, la Radio Techete Racconta rende omaggio al poverello di Assisi, un'eredità spirituale e sociale che non conosce tempo e continua a portare anche a un mondo profondamente diverso. Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro
1: e Gianluca Polverari.
0: La vita di San Francesco è un viaggio fatto di svolte decisive. Nasce tra il 1181 e il 1182 con il nome di Giovanni di Pietro di Bernardone. Sarà il padre, ricco mercante di stoffe, a chiamarlo Francesco, in omaggio alla Francia, terra dei suoi affari. Ma è la conversione a segnare tutto. Francesco abbandona una vita agiata, rinuncia ai beni, perfino agli abiti, davanti al padre. Un gesto radicale che segna l'inizio di un'esistenza totalmente nuova. Nel 1209 fonda l'Ordine dei Frati Minori, i Francescani, e con Santa Chiara dà vita anche al ramo femminile delle Clarisse. Una rivoluzione nella Chiesa contro gli eccessi e la ricchezza. Francesco propone umiltà, semplicità e fraternità universale. E nel 2019, nel pieno della Quinta Crociata, compie un gesto straordinario. Non va a combattere, ma attraversa le linee nemiche per incontrare il sultano al-Malik al-Kamil. Un dialogo di pace in tempo di guerra, ancora oggi simbolo di incontro tra le religioni. E poi nel 1223, a Greccio, in un piccolo borgo che gli ricorda Betlemme, Francesco inventa il presepe vivente, rende visibile e concreta l'umiltà della nascita di Gesù. Un anno dopo, nel 1224, lascia quello che è considerato uno dei primi capolavori della letteratura italiana, il Cantico delle Creature. Un inno al creato, dove il sole, la luna e la terra diventano fratelli e sorelle. Un'intuizione potentissima che anticipa di secoli la sensibilità ecologica moderna. E nello stesso anno, sul Monte della Verna, riceve le stimmate, il segno fisico della sua totale immedesimazione con Cristo. Ma ciò che resta più di tutto è il suo sguardo, uno sguardo capace di vedere dignità nei poveri, negli ultimi, negli animali, nella natura intera. Francesco, partendo da una conversione personale, ha cambiato la storia. Ha trasformato la Chiesa e la società del suo tempo, lasciando un messaggio che continua a interrogare il presente. E noi, per ripercorrere questa straordinaria vicenda e proiettarla nel nostro oggi, abbiamo con noi uno dei massimi studiosi del francescanesimo a livello internazionale, Monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno. Buongiorno Monsignor Accrocca, siamo molto lieti di averla qui con noi oggi per questo importante anniversario di Franciscus 800, come è stato denominato dai francescani. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno anche a noi e a tutti gli ascoltatori. Grazie per questa opportunità.
0: Grazie a lei.
1: Ebbene, quindi siamo pronti per iniziare con questa puntata, dove non ci sarà solo l'intervista con il nostro ospite, ma anche ci sono anche dei contributi audio. E quindi adesso andiamo ad ascoltare un racconto storico, gli inizi del percorso, dopo aver ascoltato un passaggio alla Porziuncola, inizia la sua predicazione. Francesco non vuole formare un ordine, anzi lui vede proprio stringersi attorno a sé persone che rimangono affascinate dal suo messaggio, altri giovani di Assisi, e si forma così una comunità.
3: La regola francescana ha probabilmente origine in un momento particolare della conversione di Francesco, quando, dopo un travagliato percorso di ricerca e meditazione, il giovane fa il suo incontro definitivo con il Vangelo. Il 12 ottobre del 1208 segna il punto culminante di questo itinerario iniziale, quando nell'umile oratorio di Santa Maria della Porziuncola, dove conobbe l'umiltà degli inizi, Francesco ascolta un brano del Vangelo di Matteo, in cui viene presentata la missione affidata da Gesù agli apostoli. È un messaggio inequivocabile, che lo esorta a non tenere né oro né argento né denaro di sorta e predicare il regno di Dio e la penitenza. Francesco cerca così di fare della sua scelta un modello da offrire agli altri e inizia la predicazione itinerante, cercando di persuadere alla stessa chiamata i suoi concittadini. Tuttavia, non è intenzionato a fondare un ordine religioso gerarchizzato, né tantomeno a formare una fraternitas. Nel 1208 due assisani, Bernardo di Quintavalle e Pietro Cattani, conquistati dal potere seducente della sua parola, manifestano l'intenzione di condividere la povertà volontaria di Francesco. Il futuro santo si ritrova così circondato da seguaci senza che lui li abbia cercati. La giovane comunità, che nel 1209 arriva a contare una dozzina di persone, non riconosce altra autorità all'infuori di quella, puramente morale, del suo fondatore. Nessun altro vincolo se non la volontà comune di imitare Cristo, il rispetto della santa povertà e l'obbligo di guadagnarsi la vita ogni giorno con il lavoro e la mendicità. L'organizzazione semplice, che ormai sconfina fuori dalla competenza della diocesi di Assisi, rischia di creare però qualche perplessità sull'ortodossia del gruppo. Questi metodi, queste idee, sono molto vicini ai sodalizi degli eretici. Sebbene per la sua profonda sottomissione e obbedienza verso la Santa Sede si distanziasse da ogni eresia, Francesco ha bisogno di un appoggio forte per continuare la sua avventura evangelica, un riconoscimento autorevole che solo il Papa può dare. Sotto il consiglio del vescovo Guido e il favore del cardinale Giovanni Colonna, Francesco si incammina alla volta di Roma per sottoporre a Innocenzo III la sua proposta di vita.
0: Monsignor Felice Accrocca, lei è riconosciuto a livello internazionale come uno dei massimi studiosi di San Francesco, a 800 anni anche dalla sua scomparsa, e per il discorso di insediamento nella diocesi di Assisi pronunciò questa frase, oseremmo dire profetica: bisogna innescare la bomba atomica San Francesco per sprigionare la pace. Ecco, lei da pastore spirituale valuta con occhio attento il proliferare di continui conflitti, certo regionali, ma che comunque coinvolgono indirettamente tutto il pianeta, oggi e dai tempi in Palestina, terra sacra di Gesù, in Ucraina, nelle tante primavere arabe degli ultimi decenni, per non parlare delle frequenti guerre fratricide in Africa, e volgendo lo sguardo indietro ai conflitti nei Balcani, in Vietnam, in Corea e alle repressioni delle dittature in Sud America. Ma noi ci interroghiamo: l'umanità cosa ha imparato dall'amore di San Francesco e cosa dovrebbe fare per aspirare ad un mondo di pace e fratellanza? E allora come possiamo innescare la bomba atomica San Francesco per sprigionare la pace, come spiega il nostro apprezzato vescovo di Assisi, cioè lei?
2: Ma guardi, intanto cosa ha imparato l'umanità? Io penso che qualcosa abbia imparato, ma non tutti hanno imparato. Purtroppo attualmente chi detiene le leve del potere ha una logica quasi, direi, di sopraffazione dell'altro. Ecco, Francesco ha una visione alternativa. Intanto chiede di non aver paura dell'altro, perché molte volte la paura è arma. Le menti prima, i cuori e le mani poi. Quindi diminuire anzitutto il sospetto verso l'altro, avere un approccio più fiducioso all'altro. Francesco questo lo insegna in diverse occasioni, per esempio ai frati che a Monte Casale dovevano confrontarsi con degli altri, che andavano lì a volte a chiedere da mangiare perché anche loro avevano la fame. Francesco consigliò un approccio diverso, cioè un approccio positivo, quasi di servire quei frati, che furono così, disinnescarono, potremmo dire, i loro detriti esplosivi che avevano all'interno, li disinnescarono a loro volta e cambiarono atteggiamento. Ecco, io credo che per innescare uno scoppio di pace,
0: sì,
2: bisogna anzitutto sminare il cuore, perché quello può farlo ognuno di noi, chi ha un potere e chi non ha un potere altrettanto forte. E questo è necessario, credo, per la vita personale, nei rapporti interpersonali, perché se la persona non è pacificata sarà sempre, come dire, una bomba pronta ad esplodere.
0: Cioè
2: questo... Sì, scusi?
0: No, prego, prego, prego. Il disagio poi... interiore, dicevo. Prego.
2: Esatto, sì. E poi, quanto, se non si vince questo, nascono tensioni grandi o piccole che poi possono produrre, direi così, delle situazioni quasi di guerra permanente. Sì. Questo a livello interpersonale, ma poi ci sono i rapporti tra gli stati, tra le istituzioni, e anche lì, se ci si avvicina con una logica di sopraffazione, se in fondo ciò che conta è guadagnare per me, per la mia parte, e qui gli stati saranno sempre in tensione. Papa Francesco ha parlato di una terza guerra mondiale a pezzi.
0: Sì.
2: Ma a me pare che qui ci sia il rischio adesso anche di una guerra a più larga estensione, non più solo a pezzi. Ci stiamo andando vicino. Diremo quasi, no, quando io ero bambino e facevamo i teatrini, poi c'erano le prove generali. Ecco, direi quasi che qui stiamo alle prove generali ormai. O si inverte la tendenza, o veramente non oso pensare a cosa potrebbe succedere.
1: Certo. E quindi le chiedo, in questa epoca di conflitti, di tirannie, di tecnologia che avanza in maniera preoccupante e velocissima e che è in mano a pochi, ecco, bene, tante persone stanno perdendo la speranza nel futuro, vedendo in prospettiva scenari, come diceva lei, preoccupanti. E quali possono essere le parole e le gesta di San Francesco, dei francescani, per poter ridare in qualche modo fiducia verso un mondo più pacificato?
2: Ma come gesto, il primo gesto che Francesco ricorda di sé, quello che ha cambiato la sua vita, è stato nell'incontro con gli ebrosi. Voglio dire, ciò che può essere repellente facilmente è fuggito. Francesco lo abbraccia. Abbracciare anche una persona, no, che uno vorrebbe, ecco, questo è il primo gesto che mi sentirei sul quale bisognerebbe riflettere. Francesco poi nelle sue predicazioni adotta sempre uno stile di pace, cerca di far spegnere le inimicizie. Tommaso da Spada, dove era studente a Bologna e lo vide predicare il 15 agosto del 1222 a Bologna, dice, era riunita davanti a lui quasi tutta la città. E dice, tutta la sostanza delle sue parole mirava a spegnere le inimicizie e a gettare le fondamenta di nuovi patti di pace. Lo descrive anche, dice, portava un abito sudicio, dice letteralmente così, sordidus, sporco, sudicio.
0: Sì.
2: La persona era spregevole, la faccia senza bellezza, eppure Dio dette tanta forza alle sue parole che molte famiglie che fino al giorno prima si erano scannate, potremmo dire così, furono spinte a patti di pace. Ecco, anzitutto anche nelle parole, nei gesti, cercare di gettare e costruire ponti tra le persone, perché ad alzare muri si fa presto.
0: Certo.
2: Ad alzare muri si fa presto.
0: Monsignora Crocca, lei appunto diceva che il messaggio di Francesco poi deve essere recepito ancora oggi, ma innanzitutto a livello individuale, per essere sereni con se stessi e poi poter in comunità diciamo manifestare la propria serenità, ecco, in qualche modo. La scelta di Francesco,
2: credo, possa essere ricevuto anche a livello istituzionale,
0: sì,
2: se si ha la volontà di adottare certe categorie,
0: ma certo che
2: oggi vedo orizzonti direi piuttosto diversi. Mm.
0: Allora la scelta di Francesco fu inspiegabile per i genitori che non riuscivano a capire i progetti del figlio, come può essere normale in una famiglia. Ascoltiamo questo spezzone di film mandato in onda dalla RAI in cui spiega.
4: Ti ha ridotto.
5: Ma io non sono mica arrabbiato con lui. E tu perdonalo, Perdonalo, mamma.
4: Lo sai com'è irruento. E tu, Francesco, lo disorienti. Perché ti comporti in un modo così strano? Ti fa tanto male?
5: No. Mamma, come hai fatto a lasciare il tuo paese e i tuoi per sposare il babbo?
4: Gli volevo bene. È facile quando si vuole bene. Lo proverai un giorno. Vedi, tuo padre non è cattivo, ma non riesce a capire quello che tu hai in mente. E neanche io ci riesco.
5: Non ti devi preoccupare per me, mamma. Però io sento che devo andare via.
4: Noi ti vogliamo molto bene. Ma tu, perché? Perché te ne vuoi andare via, Francesco?
5: Perché non lo so.
4: Dove vai adesso?
5: Non lo so.
0: Monsignor Accrocca, nel 1219... Francesco, durante la Quinta Crociata, come accennavamo prima, si recò in Egitto per provare a convertire il sultano al-Malik al-Kamil, che lo accolse con grande rispetto e ospitalità. Quell'importante momento è da sempre considerato l'inizio del dialogo, in questo caso islamo-cristiano. Il sultano al-Malik al-Kamil, colpito dal coraggio e dalla fede del santo, lo ascoltò con interesse, rifiutò di convertirsi, ma lo congedò offrendogli doni che Francesco rifiutò per amore della povertà. Assisi è da allora al centro del dialogo interreligioso mondiale. Possiamo considerare che l'entità superiore è la stessa per molti credo religiosi, a partire dalle tre grandi religioni monoteiste, e anche se i cristiani la declinano come Dio, i musulmani come Allah e gli ebrei come Yahweh. E allora, per questa matrice comune, il dialogo interreligioso potrebbe portare ad una sorta di federazione religiosa mondiale?
2: Ma guardi, è chiaro che Dio è uno, non possono essere più di uno. Quindi le vie per giungere a lui sono diverse. Il Mediterraneo è la culla delle grandi religioni monoteiste che trovano, come dice lei, il ceppo in Abramo,
0: sì,
2: le religioni abramitiche. Ecco, potrebbe portare a una federazione, ma io credo che noi dovremmo evitare in questo senso un duplice estremo. Quello, l'ecumenismo, come si chiamava, direi prima del concilio, di ritorno, cioè tornino tutti alla Chiesa e anche il dialogo religioso tutti devono, e al tempo stesso un altro opposto, un irrenismo nel quale ci si diluisce tutti, alla fine si è tutti uguali, non ci sono più differenze. Non credo sia questa. Cosa potremmo arrivare? Intanto dovremmo procedere, credo, gradualmente. Il primo passo da fare è riconoscere l'altro.
0: Sì.
2: L'altro come diverso da me. Il secondo è rispettarlo nella sua individualità. Il terzo passo, credo, potrebbe essere il dialogo della carità, cioè prima di giungere a un discorso di ortodossia, di retta fede, di contenuti della fede,
0: sì,
2: avere un discorso di ortoprassi, cioè trovarci insieme per fare del bene. E questo ci porterebbe ad approfondire la stima reciproca, il dialogo, il contatto, a riconoscere il bene che c'è nell'altro. E poi vedere ancora passi ulteriori. Ci sono dei percorsi di avvicinamento che non sappiamo dove possano portarci. Io credo che, prendendo esempio dal dialogo di Francesco con al-Malik al-Kamil, ecco, quello è un momento veramente interessante, perché poi nessuno dei due abdicò alla propria fede.
0: No, no.
2: Ma ci fu ascolto, ci fu dialogo,
0: sì,
2: ci fu rispetto. Ecco, io credo che sia questa la via da percorrere oggi. A cosa potrebbe portarci domani? Noi non sappiamo.
0: Mm.
2: Il fatto è che noi dovremmo incamminarci sinceramente, decisamente, su questa via che esclude, che ripudia la violenza,
0: sì,
2: la sopraffazione e predilige, come abbiamo detto, il dialogo, l'ascolto, l'accoglienza dell'altro.
1: Sì. San Francesco aveva anche un rapporto speciale con gli animali, trovando anche un linguaggio comune. E cosa rimane nella Chiesa e nella società di quell'importante messaggio umano anche con altri esseri viventi, secondo lei?
2: Ah, rimane un discorso, a mio avviso, anzitutto del rispetto di ogni realtà creata. Questo vedere anche la Chiesa alla giornata per il creato, rispettare la creazione. Francesco non parla mai di natura, è un linguaggio che non gli appartiene, che non... ma lui parla sempre di creazione e di creature, cioè realtà create dal creatore che è buono. E quindi il rispetto di tutto ciò che Dio ha creato, degli uomini anzitutto, degli animali, delle piante, dei fiori, dell'acqua, dell'aria che respiriamo. Nel cantico lui richiama i quattro elementi fondamentali, no? Le quattro materie, l'acqua, l'aria, terra e fuoco.
0: Sì,
2: questo rispetto, l'aria. Questo dovrebbe, e nella liturgia c'è, cioè, molte preghiere della liturgia ricordano e insistono su questo aspetto. E poi dovrebbe l'insegnamento di Francesco portarci ad accrescere la dimensione fraterna tra gli uomini, degli uomini tra di loro, ma anche degli uomini con gli animali, la realtà creata, perché Francesco non usa questa espressione, ma gli animali li sente quasi come i nostri fratelli più piccoli.
0: Sì.
2: È avere questo approccio, perché tutto ciò che Dio ha creato è buono e noi non possiamo permetterci di distruggere.
0: Certo. Monsignore Accrocca, tutte questi orientamenti e queste particolarità che Francesco portò avanti poi arrivarono in qualche modo nella regola, in primis nel testo della protoregola, che poi è andata perdura perché forse è stata assorbita dalla redazione della regola successiva. Ecco, Francesco, adesso ascolteremo un altro audio storico, di un racconto storico. Francesco continua a conquistare le folle e il numero dei frati aumenta e assumono il nome definitivo di Minores. E il gruppo viene costituito da giovani di varie estrazioni, molti dei quali anche di cultura elevata.
6: Si dice che le tue prediche siano molto belle, che sei amato ovunque tu vada.
7: Si dicono troppe cose su di me.
6: E la regola che hai scritto per i tuoi fratelli?
7: Ho seguito le parole del Cristo.
3: Destinato a cambiare irreversibilmente il corso della storia, il testo della protoregola, andata perduta o assorbita dalla redazione successiva, consiste in pochi e semplici brani evangelici uniti ad altre direttive, indispensabili per una santa vita in comune, che Francesco chiede di applicare integralmente. Nonostante la radicalità che la posizione di Francesco ispira, il Papa non può dire di no alla parola di Dio, né rifiutare chi propone di vivere secondo il Vangelo. Innocenzo III non accorda infatti una conferma scritta, ma approva oralmente le intenzioni della piccola comunità. Tornato ad Assisi, Francesco continua a conquistare le folle. Senza volerlo, incanta, turba, coinvolge, tanto che il numero dei frati aumenta rapidamente. Da questo momento i membri della Fraternitas assumono il nome definitivo di Minores, perdendo la connotazione originaria di penitenti. È ormai un gruppo eterogeneo, di varia cultura ed età, composto anche da nobili, chierici e letterati.
1: E quindi stiamo percorrendo la storia e la conversione di San Francesco, che poi ha portato anche tanti altri giovani e non giovani di varia classe sociale ad avvicinarsi al suo pensiero, al suo messaggio. Ebbene, oggi noi qui su Rai Radio Techetè stiamo approfondendo proprio la figura di San Francesco e quindi, Giacinto, continuiamo anche la nostra...
0: Sì, continuiamo.
1: Sono spariti un po'.
0: Abbiamo avuto una sorta di blackout, abbiamo ripristinato. Ritorniamo con Monsignor Accrocca e gli chiediamo, da profondo studioso di San Francesco, come spiega il perché le azioni apparentemente semplici ma dirompenti del poverello d'Assisi, anche dopo la sua scomparsa nel 1226, hanno continuato e continuano a influenzare la nostra cultura in modo tangibile? Monsignor Accrocca.
2: Secondo me la risposta è molto semplice e chiara, cioè quello di Francesco è un agire evangelico. Lui si muove in sintonia col Vangelo, sempre, comunque. Ogni sua azione la si può spiegare a partire dal Vangelo, trova la radice del Vangelo.
0: Sì.
2: E il Vangelo, vede, è eterno, è sempre attuato. Lo dice Gesù, no? Il cielo e la terra passeranno, le mie parole no. E Francesco, nella semplicità dei gesti, delle parole, riprende il Vangelo. E questo dà al suo agire, al suo parlare, una attualità perenne. Faccio un esempio un po' più vicino ai nostri giorni.
0: Sì.
2: Papa Giovanni XXIII cosa ha fatto? Ma cose semplici, azioni semplici, parole semplici, ma se arrivava al cuore, era un uomo evangelico anche lui. Quel famoso discorso della sera del Concilio della Luna, in fondo sì. Cosa disse di straordinario? Ma parlava semplice, parlava col cuore, andava al cuore, come Gesù, come il Maestro.
0: Sì.
2: Francesco così, lo si capisce così. Tutto ciò che lui fa ha ad esempio non chiamare nessuno padre, e lui applica per sé la metafora materna, si definisce madre, a frate lui dice come madre, e uno dice ma perché? Ma perché Gesù nel Vangelo ha detto non fatevi chiamare padre. Così c'era un medico di Arezzo che lo va a visitare negli ultimi giorni, viene qui nel palazzo dove io mi trovo in questo momento, sì. Nel palazzo del Vescovo, Francesco era qui, è stato molte volte qui, no? Non dove sono io, qualche metro più in basso, perché poi le sovrapposizioni dei secoli, e questa visita si chiamava Buon Giovanni, ma Francesco non voleva chiamarlo Buon Giovanni perché non chiamava nessuno buono. Gesù aveva detto nel Vangelo, perché mi chiami buono? Uno solo è buono, Dio. E allora lui lo chiamava Frate Giovanni. Sono cose che possono sembrare, e di fatto sono di dettaglio, sono marginali, ma spiegano come lui si muoveva sempre nell'orizzonte del Vangelo. E allora certi suoi gesti, che sono paradossali, rimangono per sempre, si spoglia nudo davanti a Vescovo.
0: Certo.
2: Se non avesse fatto quel gesto, la forza del gesto è superiore alla forza delle parole. Quando il vescovo, il podestà litiga, non li chiama, fa e li riconduce al perdono, cioè la forza del gesto, delle parole semplici, della linea evangelica, hanno un valore perenne e per questo continuiamo a parlare di lui, a 8 secoli
1: certo.
2: Dalla morte.
1: Oh, e quindi pensando anche alla contemporaneità, ecco, se San Francesco fosse incarnato oggi, secondo lei userebbe i social per portare a tutto il mondo il suo messaggio e i suoi insegnamenti?
2: Guardi, sicuramente non sarebbe un malato dei social, come sono tanti di noi che ogni, se non si vedono lassù, sembra quasi che non esistono. Questo sicuramente non lo farebbe. Certo è che Francesco, quando predicò, usò tutte le risorse allora a sua disposizione. Usava il corpo, mimava, quindi un po' la sua è una comunicazione multimediale. Se oggi lui fosse qui, io credo che cercherebbe ogni mezzo perché il suo messaggio possa arrivare al cuore degli ascoltatori. Difficile dire, la storia non si fa con sé.
1: Certo.
2: Una cosa è certa, che lui ai suoi tempi ha comunicato in modo diverso, multimediale, e quindi in qualche modo sarebbe multimediale anche oggi.
1: Comunque, Monsignore Cocca, sarebbe un San Francesco 4.0.
2: Cosa diciamo, significa?
1: Significa...

0: Sì.
1: 4.0, l'ultimo ritrovato. Francesco era avanti, sì, era sempre avanti.
0: Beh, anche perché seppe coinvolgere tanti giovani dell'epoca, quindi con il suo messaggio, quindi potrebbe farlo altrettanto ora proprio con altri mezzi. Allora, adesso ascolteremo un altro contributo audio. Innocenzo III convoca il quarto concilio per bloccare i movimenti eretici. Dal 2017 la fraternità inizia a riunirsi in capitoli e viene introdotto l'ufficio dei ministri. Nel 1219 c'è poi il viaggio in Egitto per convertire gli infedeli.
2: 11 novembre 1215. Innocenzo III convoca il quarto concilio lateranense, ultima e definitiva espressione del suo pontificato, che oltre a bandire la quinta crociata in Terra Santa, avrà un peso notevole nella politica riformatrice della Chiesa. Per contrastare l'insorgenza di movimenti ostili alla dottrina ecclesiastica, il concilio proibisce la formazione di nuovi ordini e ostacola l'adozione di ulteriori regole al di fuori di quelle antiche. È il caso di Domenico di Guzman, che per i suoi predicatori farà sua la regola di Sant'Agostino. Francesco invece è più fortunato. I frati minori di fatto non costituiscono ancora un vero ordine religioso e dunque possono accontentarsi dell'approvazione orale. Dal 1217 la fraternità inizia a riunirsi annualmente in capitoli. Vengono create le prime province e introdotto l'ufficio dei ministri. Dopo il capitolo di Pentecoste, che inaugura le nuove spedizioni verso le terre d'Europa e d'oltremare, il 24 giugno del 1219 Francesco realizza un progetto meditato da tempo: convertire gli infedeli a costo di trovarvi il martirio. Arriva in Egitto, alla corte del sultano Melek el Kamel, ma non potrà restare a lungo. I vicari rimasti in Italia hanno avuto la presunzione di reclamare altre novità, tanto da inserire nuove norme alla sua regola. Francesco deve fare chiarezza. Occorre sia riformare che riorganizzare molti aspetti del messaggio francescano, e in particolare la sua applicazione.
3: Ecco, il messaggio francescano, Monsignor Accrocca. Beh, lei ha all'attivo numerose pubblicazioni, appunto sul messaggio francescano e su tutto quello che la vita e le opere del poverello di Assisi, e molte delle quali su San Francesco è stato visto da più prospettive, dalla vita, dalle opere, dal testamento spirituale. Tra i testi più noti possiamo ricordare il suo Un corpo conteso del 2025, Un santo di carta del 2013, Sulla strada di Greccio, la storia di Francesco, un po' più datato, nel 1990. Ecco, quale pensa sia l'attualità del messaggio di San Francesco per le nuove generazioni?
1: Guardi, credo sia un po', siamo chiamati allo stesso meccanismo, allo stesso percorso che fece lui. In fondo lui era ricco, aveva un sacco di cose che molti non avevano, dei suoi contemporanei, ma non era davvero una persona riuscita, non era contento. E per trovare la gioia vera deve liberarsi di tante cose superflue. Ecco, io credo che oggi anche noi forse ci siamo complicati inutilmente la vita. Noi abbiamo tante cose, tante possibilità che le generazioni precedenti non hanno avuto.
3: Sì.
1: Eppure a me non sembra che i nostri giovani siano più felici. In fondo i giovani di oggi non mi sembra siano più felici di quelli della mia generazione, e quelli della mia generazione non è che lo eravamo molto più dei nostri padri. Mm. Io credo che per trovare veramente la gioia di vivere, forse bisogna tornare a semplificare molte cose.
3: Sì.
1: Noi ci siamo complicati inutilmente la vita. Francesco ci ricorda anche questo, liberarci di tante cose superflue. È proprio vero che di certe cose non se ne può fare a meno? Ma siamo sicuri che se non ce l'avessimo, forse staremmo meglio almeno alcune cose?
3: È un bel interrogativo.
1: Credo che forse dovremmo riflettere un po' su questo.
3: Sì, è un bel interrogativo, Monsignor Accrocca, sì.
1: Perché io ricordo, noi stavamo le ore sul bordo di un muricciolo a parlare, a ridere, a scherzare, e ridevamo, no? oggi i ragazzi sorridono molto di meno e parlano anche molto di meno.

0: stesso livello, seduti sullo stesso muricciolo, ma ognuno
1: col telefonino,
0: il proprio telefonino, e non basta con l'altro.
1: Sì. Ebbene, qui a Radio Techete abbiamo realizzato anche alcune puntate sotto Natale, raccontando anche così il presepe di Napoli, raccontando anche la celebre opera teatrale di Edoardo De Filippo. Beh, il presepe è stato creato, ideato proprio da San Francesco in quel di Greggio. Di Greccio. Qual è ancora oggi la forza, secondo lei, di quella creazione, appunto, dell'aver realizzato il presepe?
0: Guardi, Francesco voleva quella notte far vedere alla gente con gli occhi del corpo, dice la geografo che lo scrive, cioè corporalmente, no? Visivamente, qual era la condizione in cui Gesù era venuto nel mondo. E io credo la forza di quella realtà sta nell'aver messo in condizione la gente di capire quello che stava succedendo, perché il Vangelo che lui fa vedere, fa portare lì una mangiatoia, del fieno, un bue, un asino, no? E questo era il tutto, non c'era altro, ma fa vedere alla gente quello che la gente non avrebbe capito, perché veniva tutto letto in latino e quello passava sopra la testa della gente. Per cui lui voleva mettere in condizione la gente di capire e di vedere. Ecco, io credo che la forza di quella creazione sta ancora qui, rendere visibile, non con le parole, non è detto con le parole, ma con i gesti, il messaggio.
1: Sì.
0: E rendere visibile Dio. Come lo si rende visibile Dio? Con le chiacchiere, con le grandi liturgie anche, ma soprattutto ad esempio amando. Quando uno vede l'amore concreto, beh, quello fa vedere Dio. Ecco, rendere visibile l'amore. Francesco dice: Dio ci ha amato fino a nascere così umilmente. Lo fa vedere perché la gente possa capire e direi imitare, inserirsi in quel messaggio. Noi dovremmo far rendere visibile l'amore. Ecco, è la forza un po' di quell'intuizione di quella sera, sta qua.
2: Certo. Monsignor Crocca, il percorso di Francesco è stato articolato e per partire, come tutte le innovazioni, diciamo le rivoluzioni, questa che è stata una dolce rivoluzione ma profonda, ha dovuto avere vari passaggi. Ecco, in questo prossimo audio ascoltiamo il confronto con Papa Innocenzo III, che riceve la richiesta di Francesco, e poi il confronto serrato nel collegio cardinalizio sull'opportunità di accettare il nuovo movimento di preghiera, con molta reticenza da parte del collegio cardinalizio. E il sostegno poi significativo del cardinale Colonna aiuta Francesco ad avere l'attenzione del Papa. Ascoltiamo.
3: Noi Innocenzo III, Papa.
4: Che altro c'è?
5: La richiesta dei penitenti di Assisi.
4: Leggi.
5: Questa è la regola di vita secondo il Vangelo, che io, Francesco di Assisi, domando venga approvata dal Signor nostro il Papa Innocenzo. I penitenti di Assisi debbono vivere in obbedienza e castità, senza nulla di proprio, secondo l'insegnamento di Gesù, il quale dice: va, vendi quello che hai e dalla ai poveri. Non prendere per via né oro, né argento, né bisaccia, né due tuniche, né sandali. I penitenti devono vivere lavorando con le proprie mani, non siano padroni.
4: Sì, tutto chiaro, le solite cose.
6: È un pretesto, cose pericolose, cose che abbiamo già sentito dagli umiliati, dai buoni cattolici, dai patarini e così via, tutti eretici.
4: Ascoltate, è più di un mese che osservo questi penitenti di Assisi. Posso garantire che riescono a lavorare e a predicare, che non c'è in loro nessun segno di ribellione alla Chiesa.
7: Sì, sì, ma dobbiamo essere assai prudenti. Siamo come in una fortezza assediata da ogni lato. L'imperatore, le fazioni comunali, le eresie. Ciò che altri ci hanno detto di questi penitenti ci pare molto sospetto. Troppe eresie sono incominciate in questo modo. Tuttavia, poiché tu mostri di avere in loro molta fiducia, possiamo esaminarli.
4: Nonostante le apparenze, fra di loro ci sono illustri avvocati, ci sono nobili, mercanti.
5: Fateli entrare. Si faccia avanti il postulante. Chi è il capo? Insomma, chi di voi è Francesco d'Assisi?
7: Coraggio. Dai. Sei tu? Lo sai che i poveri sono oppressi dalla fame, dal freddo, dalle malattie e perciò sono portati facilmente ad avvilirsi, a disperare. Come possono poi predicare la pazienza e l'ubbidienza?
6: La Chiesa possiede già un corpo di dottori preparati per la predicazione, preparati appositamente. Il primo venuto non può dichiararsi inviato da Dio e incaricarsi di predicare la sua parola.
8: Quali garanzie offre la regola che abbiamo ascoltato poco fa? Non può darsi che per sua bontà il Cardinal Colonna ponga in questi penitenti troppa fiducia. Leggi ancora quella regola.
5: I penitenti devono vivere in obbedienza e castità, eccetera. Senza nulla di proprio e secondo l'insegnamento di Gesù, il quale dice: se vuoi essere perfetto, vai e vendi, eccetera. Non prendere per via né oro né argento, eccetera, eccetera. Perciò i penitenti abbiano una sola tonaca e un solo paio di pantaloni.
8: E se quel paio di pantaloni dovesse rompersi?
9: Ma possiamo metterci una pezza.
7: Come?
9: Possiamo prendere una pezza e li accomodiamo.
7: L'uomo è debole. Se desiderate farvi monaci, perché non entrate in un convento? Ci sono tanti ordini.
10: Lo dicevo anch'io. Ma lui ha osservato, e non ha torto, che nei conventi, anche se i monaci non hanno dei beni propri, i beni li possiede la comunità, e così la loro vita trascorre sicura, senza quei disagi che deve affrontare ogni giorno la gente semplice. Egli desidera soltanto di vivere secondo il Vangelo per potersi sentire parte operante della Santa Chiesa.
2: E qui, Monsignor Accrocca, in questo anche nella Chiesa c'è un bel confronto vivace, c'è sempre stato nei secoli ovviamente, quindi oggi diremmo fuoco amico, sia l'ostruzionismo e sia il dubbio creavano molti problemi al percorso di Francesco, ma probabilmente nell'Alto dei Cieli era stato deciso così e quindi il percorso di Francesco andò ugualmente avanti, però tra mille difficoltà appunto anche nel collegio cardinalizio.
0: Sì, senza dubbio, vi furono e vi furono anche forti, perché di fatto questo nuovo ordine poi nel prosieguo degli anni, vi furono agli inizi, e certamente lì Innocenzo fu anche procedette per gradi, perché non concesse un'approvazione scritta, ma soltanto una, diciamo così, sostegno orale, e poi li fece affiancare da uomini della curia che ne monitoravano la crescita. Però fu decisivo questo, perché mentre in passato si era subito giunti a una condanna, qui Innocenzo III attese lo svolgersi degli eventi e poi prenderanno una piega inaspettata, perché quest'ordine cresce in pochi anni e allora i problemi saranno diversi, perché veniva in qualche modo, potremmo dire così, anche a togliere una leadership, sì, che altri avevano esercitato prima di loro. Sì. E i cardinali provenienti dalle vecchie pile ovviamente potevano fare, certo, resistenza. Questo c'è stato chiarissimamente. Il francescanesimo poi vince, si afferma soprattutto, direi, per due grandi motivi. Primo, l'appoggio degli darà il papato. Il papato schiererà soprattutto con Gregorio IX al loro fianco. Secondo, i monasteri per loro natura vivevano isolati dalle città, sì, magari su luoghi, ancora oggi se guardiamo, no? Dove è Cassino, Monte Cassino, certo, Subiaco, sono sempre. Quando però dopo il 1000 si sviluppa la città diventa il luogo dove si svolgono gli affari, dove maturano le idee, dove si studia, sì, il monachesimo diventa così, si trova con le armi spuntate, potremmo dir così, sì, mentre i mendicanti, francescani, domenicani, scelgono la città, e questo sarà l'origine del loro successo. Però certamente nel Sacro Collegio c'è stato un dibattito molto forte,
2: molto forte,
0: tanto che si arriverà ad un'approvazione definitiva dei mendicanti solo al secondo concilio di Lione, 50 anni dopo, quasi la morte di Francesco, più di 50 dopo la morte di Domenico, perché il secondo concilio di Lione 1274.
1: Sì.
0: Serveva aspettare quella data per un'approvazione definitiva e stabile.
1: Adesso andiamo ad ascoltare un altro contributo audio. Il Papa li congeda con una benedizione, ma la difesa di Francesco da parte del Cardinale Colonna e infine l'ostentato intervento timido di Francesco con una metafora molto persuasiva convincono Innocenzo III, che concede il placet verbale, affidando al Cardinale Colonna l'incarico di consigliere del Movimento e di Francesco.
6: Ma con quale diritto e con quale dottrina egli pretende di essere parte operante della Chiesa?
10: Figlioli, riflettete meglio. Occorre maggiore prudenza. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
5: Amen.
10: Un momento. Signor Papa, quest'uomo domanda solamente di vivere secondo il Vangelo. Ora, se noi dichiariamo che è impossibile, se noi affermiamo che è un'impresa superiore alle forze umane, ci accuseranno giustamente di bestemmiare Cristo.
9: Parla. Su, coraggio. Signor Papa, c'era una volta un grande re che un giorno incontrò in un paese una donna molto povera e molto bella e se la sposò. E la donna gli diede molti figli. Poi un giorno lui dovette andarsene. E quando i figli crebbero, la madre non poteva più mantenerli. E così disse loro, andate dal re, lui avrà cura di voi. E quando il re li vide, disse loro, ma non siete i figlioli di quella povera donna voi? Venite a casa mia, ci sono tanti bastardi, tanti stranieri. E voi siete i miei veri figli. Venite, sedete qui al mio fianco. Signor Papa, noi siamo i figli di quella povera donna, della povertà, che è la sposa di Cristo e vostra.
10: Noi ti concediamo il permesso di predicare il Vangelo e la facoltà di delegare a quest'ufficio anche i tuoi discepoli. Il Cardinale Colonna sarà tuo consigliere, sarà lui garante della vostra condotta. Se crescerete di numero, se rimarrete in ubbidienza, tornate pure da noi. E noi decideremo. Ora andate. Nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo.
11: Pensi che verrà ancora Francesco a predicare in Duomo?
12: Ma chiedilo a lui.
11: Per favore, chiediglielo tu.
12: Francesco, Francesco, mia cugina Chiara vuol sapere se tornerai a parlare in Duomo.
9: Non lo so, perché?
11: Mi piace come parli. Che cosa significa quel fuoco di cui parlavi ieri?
9: Amore per Cristo.
11: Ah, però non è facile sentirlo come lo provi tu.
9: Parla più forte, non ti sento.
11: Dicevo che è difficile amare il Cristo così come dici tu. Mi capita di pregare per abitudine, è mortificante. Aiutami a capire meglio la verità.
9: Credo che si debba pensare al Cristo che vive. L'hai letto il Vangelo di Giovanni? Leggilo bene, vedrai, ti aprirà gli occhi.
11: E come?
9: Parla dell'amore, del Cristo per ogni creatura. Dice che lui è presente in ognuno.
13: Porta la sua croce sul monte. Gli inchiodano le mani e i piedi, gli piantano una spada nel fianco.
11: Eppure lui vorrebbe dire ancora una parola di pace a quelli che stanno lì a guardare. Sono in molti a guardare, ma non lo ascolta nessuno.
13: Tutti lo hanno abbandonato. Dio mio, perché mi hai lasciato? Dio mio, perché mi hai lasciato? Ma resuscitò e disse, sono sempre con voi. Sono vivo, presente. Vuoi del pane?
11: Sì.
13: Possiamo tentare di vivere come lui. Puoi tentare, se vuoi. Tieni. Il primo passo è la povertà. Una povertà serena e fiduciosa. Ti spaventa?
11: No. Visto che stai cercando di farlo tu, posso provare anch'io. Forse non sono meno testarda di te. Proverò.
2: Monsignor Accrocca, è particolarmente significativa la funzione anche di Santa Chiara, che poi porta avanti il ramo, diciamo, femminile del francescanesimo con le suore clarisse. Ci fu una grande vicinanza e concomitanza. Ecco, se dà una risposta veloce, così poi le facciamo un'altra domanda, che stiamo in chiusura.
0: La figura di Chiara è una figura importantissima. E direi così, è in qualche modo un alter ego di Francesco e ha un carattere per certi aspetti non meno forte del suo. È una esperienza, una storia di libertà, perché la famiglia voleva decidere per lei e invece Chiara disse, la vita mia è mia e scelgo io come fare. È una scelta di libertà, veramente.
1: Monsignora Cocca, la presenza di San Francesco ha creato nel territorio di Assisi un'atmosfera sempre soave e magica. Lei, da persona di alta spiritualità, cosa percepisce?
0: Io percepisco, direi, in questa città veramente straordinaria, la presenza del santo, ecco, è richiamata già dalla semplicità architettonica delle linee degli edifici. In questa nudità della pietra si ricorda la nudità di Francesco, la semplicità delle linee ricorda la semplicità delle sue parole e dei suoi gesti. Io credo che sia proprio educativo venire qui, ma non solo fermarsi nei luoghi, nelle basiliche, ma direi percorrere i vicoli, rivedere la semplicità delle architetture. E questo impercettibilmente educherebbe ad un discorso di essenzialità nell'uso delle cose e credo che depotenzierebbe anche l'esplosivo che ognuno di noi si porta dentro, lo disattiverebbe, disintegrerebbe, direi così, tutta la rabbia. Io sento che è molto educativo venire in questa città, che poi è detta città della pace. Ecco, vorrei, questo sarebbe il mio sogno, poter organizzare in qualche modo, compiere gesti, organizzare laboratori, momenti di studio per educare alla pace. Ecco, Assisi è questo.
2: Invitiamo...
0: Mi auguro che divenga sempre più questo.
2: Invitiamo tutti, Monsignore Cocca, con questo suo invito a tornare ad Assisi per un luogo di serenità, di tranquillità e di soprattutto di meditazione.
1: Anche il nostro
0: respirare a pieni polmoni questo, grazie.
1: E quindi anche il nostro cammino di Radio Tequeté racconta sui sentieri francescani a 800 anni dalla scomparsa di San Francesco d'Assisi sta arrivando al termine. E quindi nel ripercorrere la vita e le opere del poverello di Assisi abbiamo avuto il piacere di avere con noi come guida Monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Foligno. Quindi Monsignore, grazie per aver partecipato a Radio Tequeté racconta per l'anniversario appunto degli 800 anni di San Francesco.
0: Grazie a voi per questa opportunità, grazie a voi e grazie anche a tutti coloro che sono stati nel scuola.
1: Il prossimo appuntamento di Radio Tequeté racconta, condotto da Elisabetta Malantrucco, sarà dedicato ad Amilcare Rambaldi, operatore culturale, imprenditore floreale, ma soprattutto ideatore del Festival di Sanremo e del Premio Tenco. E noi siamo giunti proprio in chiusura, quindi da parte mia, da parte di Gianluca Polverari
2: e Giacinto De Caro,
1: vi ringraziamo dell'ascolto della puntata, che ricordiamo sarà disponibile in podcast sul sito di Radio Tequeté racconta e sull'app Rai Play Sound, così come trovate anche tutti gli altri podcast delle varie trasmissioni che vengono realizzate su questo canale.
2: Seguiteci.
1: Buon ascolto e con Radio Tequeté, e mi raccomando, insomma, non mancate mai di seguire le nostre conduzioni.

RAI Radio Techetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techete con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per noi posteri. Stavolta è il turno di Niccolò Machiavelli, il segretario fiorentino. Un protagonista attivo della politica della Repubblica Fiorentina per quasi 15 anni, ricoprendo un ruolo centrale nell'amministrazione della città. Il suo pensiero è stato così originale che il suo nome è diventato un aggettivo, machiavellico appunto, che sintetizza le caratteristiche che un uomo politico vincente dovrebbe avere. È diventato anche un protagonista della cultura pop attuale, visto che è un personaggio di un noto videogame, Assassin's Creed, e visto che è stato lo pseudonimo con cui si è firmato uno dei più importanti rapper degli anni 90, Tupac Shakur. Insomma, un personaggio, come si dice, bigger than life. Questo status particolare, è bene farlo presente, gli venne riconosciuto praticamente in tempo reale anche da uno dei suoi più avveduti contemporanei, Francesco Guicciardini, che in una lettera gli riconosce esplicitamente il suo essere extravagante di opinione dalla comune ed inventore di cose nuove ed insolite. Un innovatore creativo, insomma. Ma quali sarebbero le cose nuove che Machiavelli avrebbe inventato? Certamente non apparecchi tecnologici di ultima generazione o eleganti teorie fisiche o chimiche. La cosa nuova che Machiavelli inventa è la politica come spazio autonomo di riflessione sulla natura dell'uomo e della storia. Questo spazio si delinea come spazio delle relazioni contingenti di potere fra gruppi sociali storicamente determinati. È uno spazio reale, quindi, fatto di relazioni fra individui concreti, relazioni che, a loro volta, si concretizzano in atti specifici, aventi motivazioni e poi conseguenze specifiche. Non è e non può essere uno spazio oggettivo, perché un tale luogo sarebbe fuori dalla storia, mentre la politica è lo spazio delle soggettività politiche, dotata di specifica agency storicamente situata. Però questo spazio può essere analizzato oggettivamente, cioè cercando di individuare quali sono le vere relazioni di potere in momenti storici determinati, che hanno poi portato alla loro evoluzione in istituzioni storiche e modi concreti per regolare quelle relazioni fra individui in determinati momenti della storia. Machiavelli questo ha provato a fare, agevolato anche dal fatto di essere stato dapprima parte in causa dello spazio politico del potere e poi osservatore esterno, perché ostracizzato, ma mai neutrale, perché sempre portatore di una certa visione di quei rapporti. Visione avvalorata anche dall'aver provato sulla propria pelle tutti i risvolti di quei rapporti. Egli infatti subì concretamente i rovesci del potere, che, fuggevole come la storia, può ritorcersi contro chi ne ha avuto in abbondanza, quando la fazione avversa prevale sulla propria. Machiavelli cadde in disgrazia quando la famiglia dei Medici tornò a Firenze e riprese il potere. Gli fu tolto l'incarico, venne multato, confinato, gli fu proibito di entrare a Palazzo Vecchio, sede del governo fiorentino, poi addirittura fu accusato di tentato complotto e quindi mandato in carcere, fu torturato, anzi gli venne impartita una tortura tipicamente fiorentina, la cosiddetta colla o corda. Questa consisteva nel legare i polsi del torturato dietro la sua schiena, con una lunga corda legata a una carrucola. In questa maniera il corpo del colpevole veniva tirato su in maniera violenta, con pesanti ripercussioni sulle sue spalle. Non un trattamento di riguardo, insomma, per un ex segretario di Firenze. Quella di Machiavelli è, si può ben dire, la vita di un filosofo del tempo nel suo tempo. Un filosofo che ci insegna a capire che la politica è innanzitutto una questione storica, che è un modo in cui i rapporti di potere vigenti in un certo periodo si costituiscono sotto forma di certe istituzioni che poi riescono ad avere vita breve o lunga a seconda della loro capacità di adattarsi e leggere il tempo che, inesorabilmente, passa e muta ciò che incontra nel suo passaggio.
È però anche un filosofo del suo tempo, un filosofo che ci parla dei rapporti di potere che c'erano a Firenze e più in generale in Italia nei primi 30 anni del 1500, perché li ha vissuti e analizzati in prima persona. Ciò nonostante è un filosofo da conoscere anche ora, perché se è vero che della storia ha saputo riconoscere il carattere transitorio, bisogna anche ammettere che è riuscito effettivamente a passare nella storia, o alla storia come si dice, ed è giunto fino a noi, con il suo carico, non ancora esaurito, di portata innovativa.

Niccolò Machiavelli nasce a Firenze nel maggio 1469, in una famiglia della media borghesia. Il padre, pur laureato in legge, si dedicava all'amministrazione dei suoi possedimenti. La prima educazione del giovane Niccolò venne affidata a un noto maestro fiorentino, Ser Paolo Sassi, che gli fornì una buona conoscenza del latino, ma scarne sono le notizie sul resto. Un'influenza rilevante sulla sua formazione intellettuale la ebbe la lettura del De Rerum Natura di Lucrezio, la cui impostazione materialista è ben presente nelle opere del segretario fiorentino. Segretario, infatti, Machiavelli lo diventò per davvero nel 1498, poco dopo l'impiccagione di Girolamo Savonarola, il frate predicatore che, dopo la cacciata dei Medici, aveva ispirato la Repubblica Fiorentina. Più precisamente divenne segretario della seconda cancelleria e poi anche del Consiglio dei Dieci, un incarico paragonabile a quello di un odierno alto funzionario ministeriale, con compiti rilevanti nell'amministrazione dei territori del dominio fiorentino e nelle missioni diplomatiche anche negli altri stati. In tempi in cui la situazione italiana, dopo la discesa del re di Francia Carlo VIII, era molto complicata, il ruolo di Machiavelli lo porta a vivere in prima persona la politica nella sua più pura espressione di rapporti di potere. Machiavelli non aveva dimostrato particolare simpatia per le idee di Savonarola, che, tra mille profezie apocalittiche, aveva comunque ispirato l'istituzione del Consiglio Maggiore, a base popolare molto ampia, che era diventato ben presto il fulcro della politica fiorentina. Durante il suo mandato come segretario, Machiavelli si avvicinò molto a Piero Soderini, che nel 1502 era stato nominato gonfaloniere di giustizia a vita. Questa era una magistratura molto importante nella vita politica fiorentina, già che il gonfaloniere era colui che guidava la suprema magistratura della signoria, un'istituzione di 9 membri, espressione dei quartieri e delle arti fiorentini, dei nobili quindi, che era l'istituzione che proponeva le leggi, che poi venivano approvate o respinte dal Consiglio Maggiore. Più popolare, come si è detto. Machiavelli ispirò l'azione di Soderini in senso più filo popolare che non filo aristocratica, cosa che indispettì molto quest'ultima fazione. Gli aristocratici erano comunque coloro che lo avevano eletto, eh? Questi anni di impegno nell'azione politica concreta forgiarono molto la mentalità di Machiavelli. Suo compito era tenere i rapporti con chi veniva inviato a controllare e governare il territorio sottomesso a Firenze, oppure essere inviato lui stesso o all'interno del dominio fiorentino o negli altri stati a fare delle ambascerie. Sono gli anni che gli ispirano alcune intuizioni rilevanti quanto alla necessità per Firenze di dotarsi di una milizia cittadina senza più affidarsi ai mercenari delle compagnie di ventura, sempre disponibili a tradire per un'offerta migliore, e di creare una compattezza statale molto più simile a quella del Regno di Francia. La situazione internazionale però precipita presto e nel 1511 viene ispirata dal Papa Giulio II una Lega Santa contro la Francia per porre fine al suo predominio nel nord Italia. Firenze non rimane immune da tali sconvolgimenti. I Medici tornano in città, Soderini viene costretto alla fuga e Machiavelli, così compromesso col precedente governo, perde il suo incarico e anzi, nel 1513, viene anche arrestato perché sospettato di aver partecipato a una congiura contro la famiglia Medici. L'amnistia conseguente all'elezione al soglio papale di un membro di questa stessa famiglia, Giovanni divenuto Leone X, che sancisce la definitiva alleanza della città toscana con Roma, libera Machiavelli dal carcere, ma non lo riabilita all'attività politica concreta. Tenterà più volte in più maniere di riaccreditarsi presso i Medici, ma quel che otterrà saranno al massimo incarichi di scrittura di opere storiche e militari. Frequenterà quell'accademia culturale informale che erano gli orti oricellari della famiglia Rucellai, ma sempre vivendo, da escluso dalla politica, nella sua tenuta di San Casciano, lontana dai centri del potere fiorentino, da cui era stato ormai definitivamente escluso. Sono gli anni comunque in cui compone i suoi capolavori letterari: Il Principe, i discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, La Mandragola, L'arte della guerra,
in cui riversa tutte le sue competenze filosofiche e politiche, sviluppate sul campo negli anni da segretario e adesso rimuginate e riassemblate con lo sguardo esterno dell'osservatore critico, non più, ai lui, partecipante. Machiavelli muore a Firenze nel giugno del 1527. Un mese dopo che Roma era stata saccheggiata dalle truppe lanzichenecche al soldo dell'imperatore Carlo V d'Asburgo, infuriate per i mancati pagamenti. Un avvenimento che aveva fatto capire a tutti che, come avrebbe detto Machiavelli, i tempi erano mutati.

0: Il pensiero filosofico di Machiavelli non lo si comprende se non lo si riporta al tempo in cui è vissuto. Machiavelli nasce nel 1469 e muore nel 1527. Lo abbiamo appena detto. In questi anni, fra Italia, Europa e mondo, succedono un po' di cose rilevanti. Il 1492, come ben noto, è l'anno della scoperta dell'America. Ma nello stesso anno in Italia muore Lorenzo il Magnifico, l'abile banchiere della famiglia Medici, signore occulto di Firenze e soprattutto ago della bilancia dei rapporti fra i cinque potentati italiani: Firenze, ovviamente, Venezia, Milano, Roma, cioè il Papa, e Napoli. Morendo lui era morto quell'equilibrio che, seppur nella divisione, permetteva un certo ordine e una certa unità d'azione nella penisola italiana, o comunque non la esponeva troppo alle interferenze esterne. Nel frattempo però in Europa le cose erano cambiate. Nel 1477 a Nancy il re di Francia Luigi XI aveva sconfitto Carlo il Temerario, l'ultimo grande feudatario e soprattutto ultimo grande limite al compattamento sotto la corona reale dell'intero territorio francese. Si può ben dire che la Francia stava diventando uno stato nazionale nel senso moderno del termine. Stessa cosa stava avvenendo in Inghilterra, allorquando nel 1485 il re Enrico VII Tudor aveva posto fine alla guerra delle due rose tra i Lancaster e gli York. Anche il territorio inglese perde l'ultimo avamposto feudale della dispersione del potere. Nel 1492, infine, la Spagna di Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona era riuscita ad espellere gli ultimi residui di presenza araba dalla penisola iberica con la sconfitta dell'emiro di Cordoba. Anche lo Stato spagnolo aveva raggiunto l'unità di sovranità territoriale necessaria a farne per davvero uno Stato nazionale. Machiavelli, già nella sua attività politica, si rende conto che questi eventi alterano gli equilibri di potere in Europa e in più si accorge che l'Italia, ancora disgregata in potentati regionali che in mancanza di una guida unitario e peggio in presenza di fattori intenzionalmente disgreganti, pensa soprattutto all'azione papale, è davvero un vaso di coccio in mezzo a tanti, ma proprio tanti, vasi di ferro. Gli eventi che nell'ultima parte della sua vita si troverà a vivere, dalla discesa di Carlo VIII, re di Francia, in Italia sino al sacco di Roma da parte dei Lanzichenecchi, saranno lì a confermare i suoi timori. Il pensiero filosofico di Machiavelli, quindi, si può ben dire che nasca dialetticamente in tensione con gli avvenimenti storici nella loro elaborazione e comprensione. È una filosofia del tempo nel tempo, si diceva prima.
1: Nella puntata di oggi sarà nostro ospite il professor Fabio Frosini. Fabio Frosini è professore associato di storia della filosofia all'Università di Urbino e dirige con Filippo Del Lucchese e Vittorio Morfino la collana Thinking in Extremes, Machiavellian Studies, presso l'editore Brilli. Ci aiuterà a comprendere alcuni aspetti del pensiero di Machiavelli e per questo lo salutiamo e lo ringraziamo.
2: Grazie a voi.
0: Un primo aspetto da sottolineare è che il pensatore Machiavelli è un teorico che, quanto più muove il suo discorso da eventi avvenuti o da tradizioni di pensiero, tanto più le destabilizza, in modo tale da apparire da un lato una sorta di rivoluzionario rispetto alla tradizione, dall'altro un autore sempre contemporaneo rispetto agli autori successivi che si sono confrontati con lui. Ciò fa sì che gli esiti delle sue riflessioni siano sempre molto innovativi, inquadrando una teoria politica che fa del realismo e dell'immanenza i suoi capisaldi. Cerchiamo di spiegare meglio. Per Machiavelli, quello della politica è lo spazio del potere, della sovranità, della decisione e dell'organizzazione costituzionale di un ordinamento all'interno degli affari collettivi. È uno spazio autonomo, autonomo soprattutto da poteri rivali che si qualifichino come sovrapolitici e quindi sovradeterminanti. La religione, ovviamente. La questione del potere è per lui una problematica di rapporti di forza presenti all'interno della realtà storica, e la configurazione dell'ordine politico specifico ne è solo una conseguenza. Non c'è un ordine oggettivo che trascende la storia e i rapporti sociali storicamente determinati. Il corso degli eventi, di per sé, avviene in maniera non finalizzata ad alcunché e può essere, al massimo, padroneggiato in maniera virtuosa da chi abbia saputo sviluppare le qualità adatte per la lettura della realtà, nel suo essere innanzitutto dinamica, mai del tutto statica. Possiamo ben dire che in Machiavelli la differente concezione della politica rispetto alla tradizione è conseguenza di una differente concezione ontologica della realtà, che non è né statica né provvidenziale. E questa concezione ontologica della realtà è intrecciata a una particolare concezione di che cosa sia il tempo, il fattore cioè dinamico che realizza il cambiamento nella realtà e quindi rappresenta anche il metro di paragone per accorgersene. Il tempo è la mutazione. Chiediamo allora al professor Frosini delucidazioni in merito.
1: Per Machiavelli è quindi centrale e particolarmente innovativa la concezione del tempo. Si guarda al passato tendenzialmente con gli occhi rivolti all'oggi, perché è nell'oggi che si è immersi ed è nell'oggi che è avvenuto qualcosa. Fra il passato e il presente è avvenuto un cambiamento reale, non solo di tempo, che egli chiama mutazione. Machiavelli stesso diventa direttamente teorico dopo aver passato un certo numero di anni immerso nella pratica dell'azione di Stato. È possibile spiegare questa peculiare concezione del tempo e della storia anche in rapporto ad altre filosofie della storia, diciamo così, rivali?
2: Dunque, quando parliamo di mutazione in Machiavelli intendiamo una cosa abbastanza precisa, cioè un prima e un poi segnati da una frattura. Questo prima e poi esistono nella stessa vita di Machiavelli, visto che Machiavelli nel 1512 viene licenziato dopo molti anni passati al servizio della Repubblica di Firenze e deve iniziare una vita quasi del tutto nuova, una vita di, diciamo, esiliato, reietto, e qualcuno, insomma, che ha perso ciò a cui più teneva. A cosa teneva Machiavelli? Teneva alla prassi, all'azione, alla politica, alla possibilità di essere coinvolto in iniziative reali al servizio del proprio Stato, della Repubblica di Firenze. A partire da questo momento Machiavelli inizia una carriera, diciamo così, di scrittore, ciò che prima non era stato, e è a questi anni che risalgono le sue opere maggiori, per cui oggi lo ricordiamo, Il Principe, Le Storie Fiorentine, I Discorsi sopra la Biblioteca di Tito Livio, la stessa Mandragola. Ed è in questi testi che Machiavelli si impegna nel tentativo di capire che cosa sia il tempo, che cosa voglia dire mutazione. Quindi, per così dire, ribaltando la questione dalla propria storia personale alla storia del mondo. La convinzione di Machiavelli è che il tempo abbia una consistenza, nel senso che sia importante per capire gli avvenimenti, ma che non abbia una sostanza propria, che possa determinare un significato del tempo nel senso del divenire, di una freccia. E che il tempo non è un tempo unico, non c'è una temporalità che tutto domina. Chiaramente il riferimento, visto che hai fatto riferimento alla filosofia della storia rivali, è alla grande filosofia della storia incardinata nella storia della salvezza, la filosofia della storia del cristianesimo. In questo senso noi abbiamo un prima e un dopo assoluto dato dall'incarnazione di Cristo, quindi una storia prima e dopo Cristo, una storia della legge, una storia della salvezza e della redenzione. E abbiamo poi un divenire di questa storia della redenzione verso la fine della storia stessa. Tutto è concentrato intorno a questo divenire. Quindi c'è un mutamento reale, una mutazione potremmo dire reale, qualitativa e in un certo senso progressiva, con molte virgolette, visto che insomma il termine progresso assume questo significato che oggi assegniamo ad esso soltanto più tardi. Ecco, per Machiavelli le cose non stanno così e su questo punto È molto importante proprio vedere come Machiavelli organizza la riflessione sul tempo, in particolare nei discorsi sul Livio. I discorsi sul Livio sono una lunghissima meditazione sul significato dell'antico, inteso proprio, diciamo, nella sua globalità, però in particolare come momento politico, come vita politica e militare, rispetto al moderno. Sono due tempi diversi, segnati da una frattura lunghissima, tra l'altro, che è determinata dalla catastrofe dell'Impero Romano e dai lunghi secoli bui, no? Come allora si diceva, barbari, insomma, quello che oggi noi chiamiamo Medioevo, e da una lenta, penosa, progressiva, ma sempre difficile rinascita, segnata appunto dagli ultimi decenni, quello che insomma in quel momento si pensava proprio come fine della barbarie, inizio di una nuova epoca. Ecco, Machiavelli è convinto del fatto che questa frattura sia reale. Oggi di fatto, dice, la virtù non è diffusa come era allora, non esiste amor di patria come esisteva allora, non c'è coraggio civile, non c'è coraggio militare. Eppure questa differenza non è una differenza sostanziale. A un certo punto, proprio all'inizio dei discorsi, Machiavelli dice che oggi è possibile la virtù antica, la virtù oggi come era possibile anticamente, come se il cielo, il sole, gli elementi, gli uomini fossino variati di moto, di ordine e di potenza da quello che gli erano antiquamente. Cioè, non c'è una vera differenza sostanziale da questo punto di vista, no? L'ordine, la potenza degli elementi e così anche degli esseri umani sono le stesse, soltanto che c'è stata appunto una diversa distribuzione di tutto questo nel mondo, e per ciò che riguarda, diciamo, il mondo, no? Erede di questa catastrofe antica dell'Impero Romano, esiste appunto una lenta rinascita, un tentativo di venirne a capo. Ecco, tutto questo cosa vuol dire? Vuol dire che esistono delle passioni fondamentali, delle dinamiche fondamentali che rimangono sempre le stesse. Queste però si ricombinano di volta in volta in base appunto a ciò che Machiavelli chiama l'educazione. L'elemento fondamentale dell'educazione è la religione, cioè proprio ciò che ordina, per così dire, le passioni in un determinato modo, le incanala in una direzione o in un'altra. Ecco, sono le educazioni, le religioni che, ricombinando costantemente le passioni, possono dar luogo ad un esito virtuoso di queste passioni, come accadeva nel mondo antico, almeno fino alla fine della Repubblica Romana, o possono dar luogo invece a una ricombinazione che Machiavelli chiama oziosa, passiva, poco edificante di queste passioni, come invece è accaduto a partire dalla fine dell'Impero Romano e con il cristianesimo. Ciò che si tratta di fare è, per l'appunto, tentare di trovare delle nuove forme di combinazione nel mondo attuale che siano in grado di restituire all'attualità, nei termini dell'attualità, nei termini e nel linguaggio dell'attualità, non attraverso un impossibile ritorno all'antico, ciò che nell'antichità era già potuto accadere.
0: Il tempo è allora il fattore centrale per comprendere la realtà, non un ciclo, non una freccia già preorientata, ma la mutazione che non garantisce automatica continuità alle istituzioni politiche che regolano gli affari umani. Ognuna di esse è esposta ai risvolti della sorte, che Machiavelli chiama fortuna, e quindi la durata di ognuna va spiegata cercando di individuare quei fattori che hanno garantito quella flessibilità e adattabilità ai tempi che le hanno rese robuste rispetto alla mutazione. La lettura degli eventi storici, quindi, va fatta in maniera metodica, seguendo cioè un metodo che ricerchi i fattori reali e storici che spiegano gli eventi, non le intuizioni soggettive costruite a priori nelle teste degli analisti. Torniamo dal professor Frosini per approfondire questo punto.
1: Nel quindicesimo capitolo del Principe c'è il famoso manifesto metodologico di Machiavelli. Ma essendo l'intento mio scrivere cosa utile a chi l'intende, mi è parso più conveniente andare dietro alla verità effettuale della cosa che alla immaginazione di essa. Ci può spiegare meglio il senso di questa espressione e il perché egli rivendichi così esplicitamente la superiorità del suo metodo, Cosa Machiavelli, insomma, riusciva a vedere meglio del suo tempo rispetto a coloro che andavano invece più dietro alla immaginazione, come la chiama lui?
2: Dunque, la frase che hai letto è una frase molto importante. Si trova, come è stato detto, nel 15° capitolo del Principe. Machiavelli con questo capitolo dà al suo libretto una sorta di nuovo inizio. Fino a questo punto ha trattato i principati secondo una complessa e molto articolata tipologia, poi è passato a parlare di armi e a un certo punto nel 15° capitolo inizia a parlare direttamente del principe, o meglio, non tanto del principe in sé, oggetto, diciamo così, appunto nei suoi termini immaginario, ma del principe nella sua, nel suo comportamento esteriore, cioè nel suo modo di mostrarsi e di agire. Ora, tra questi due concetti, il mostrarsi e l'agire, io non porrei un confine netto, almeno dal punto di vista di Machiavelli. Cioè Machiavelli, quando parla di mostrarsi, parla sempre di un mostrarsi esteriore che consiste appunto in qualche cosa, in una qualche azione efficace, che può essere un provvedimento legislativo, che può essere la messa in scena di qualche avvenimento particolarmente importante per lo Stato, insomma un'azione del principe, un principe che si muove nella sfera pubblica. Ecco, nel 15° capitolo Machiavelli, per così dire, cambia completamente la prospettiva del pensiero politico, del pensare la politica, passando da quelle che possono essere considerate virtù interiori a una ridefinizione completa delle virtù in termini esteriori, nei termini appunto del mostrarsi, dell'efficacia della sfera pubblica. In questo senso parla di verità effettuale, che è un latinismo e vuol dire verità efficace. Quindi l'immaginazione è una verità inefficace, potremmo dire l'immaginazione è l'idea che esista un'interiorità di tutte le cose, in particolare degli esseri umani, che sia ciò che veramente conta. Il problema è che questa interiorità nessuno la conosce, fino a che non esce fuori, fino a che non si esprime. Di conseguenza l'efficacia di questa verità sta per l'appunto nell'essere una verità che si deposita nelle azioni. Ora, in che modo questo si deposita nelle azioni? Machiavelli lo descrive in questo capitolo, no? Dice che tutti gli uomini, i principi per essere posti più in alto, quindi i principi, dice Machiavelli, non sono uomini diversi dagli altri, sono più importanti semplicemente perché sono posti più in alto, cioè sono collocati all'interno della struttura sociale e politica in un luogo più elevato. Quindi tutti gli uomini, i principi per essere posti più in alto, sono notati, dice Machiavelli, notati vuol dire proprio annotati, nel senso di una sorta di prendere gli appunti, no? Sono notati di alcune virtù o vizi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tutti noi veniamo osservati da tutti gli altri, siamo come dire uno spettacolo permanente di fronte a tutti gli altri, e sulla base di quello che noi facciamo o non facciamo veniamo per l'appunto notati, quindi veniamo caricati in una determinata immagine pubblica, che Machiavelli, come tutti i suoi contemporanei, chiama reputazione. Quindi Machiavelli pone la reputazione al centro della politica, solo che mentre la reputazione normalmente veniva considerata come una sorta di fantasma, cioè una sorta di immagine fittizia, no? Che si poteva utilizzare o non utilizzare per nascondere la verità, per Machiavelli invece la reputazione diventa per l'appunto la verità effettuale. È soltanto muovendosi dentro questa sfera di verità effettuale, cioè di verità efficace, di verità pubblica ed esteriore, che è possibile al principe instaurare un rapporto realistico con l'esterno, e in particolare con due momenti fondamentali nella vita del principe, quindi del principato, che sono il popolo che viene governato e i grandi, cioè tutti coloro che per essere potenti all'interno del principato potrebbero eventualmente contrastare il suo potere o usurparlo. Ecco, questo è il gioco della politica secondo Machiavelli: gettarsi verso l'esterno, smettere di pensare che esistano virtù interiori che possano essere efficaci senza esprimersi, e tentare di costruire attraverso una saggia gestione, no, dell'immagine mediante azioni pubbliche, il proprio rapporto con questi due elementi, il popolo e i grandi. Ovviamente poi il popolo è l'elemento fondamentale per Machiavelli, in quanto è soltanto poggiando il proprio potere sul popolo che il principe potrà conservare il suo potere.
0: Machiavelli allora costruisce la sua proposta teorica politica utilizzando un metodo che egli ritiene valido perché basato su una rappresentazione vera di ciò che la realtà davvero è. Per lui un potere politico può costituirsi solo se riesce a mettere in movimento le forze e le condizioni realmente disponibili in un certo tempo storico per conseguire un certo fine politico determinato. Gli esempi della storia che considera, Roma in primis, lo confermano e in più mostrano che questi poteri riescono a durare se costituiscono al loro interno dei dispositivi che permettono di far funzionare a loro vantaggio il dinamismo della storia, rendendo insomma dinamiche quelle stesse istituzioni. Roma, con le sue varie magistrature e i suoi vari regimi, ne è esempio fulgente. Chiediamo allora, ancora al professor Frosini, il senso della figura istituzionale che dà il titolo al capolavoro di Machiavelli.
1: Un principato nuovo. Questo è ciò che propone il segretario fiorentino. In questa espressione sono significativi entrambi i termini, un principato, quindi un particolare dispositivo politico, e nuovo, quindi legati a due momenti del tempo ben precisi.

0: farebbe di nuovo il nuovo principe.
1: Dunque la novità in politica. Allora, nel pensiero rinascimentale, nel pensiero politico rinascimentale, c'è un motto che consiste, che diciamo può essere così detto, non fare novità. Non fare novità. Allora, la novità nel pensiero politico rinascimentale è il cattivo nuovo, nel senso proprio che è il contrario della stabilità. Quindi il non fare novità vuol dire conservare, pensiero politico che conserva l'equilibrio presente, anche se questo può essere considerato ingiusto, perché è comunque migliore della novità, che invece porta disordine, caos e quindi poi anomia, saccheggi, eccetera. Ora, riandando con la mente a ciò che abbiamo detto prima sulla mutazione, e cioè sulle variazioni che accadono nel tempo, no? La grande mutazione, diciamo, dall'antico al moderno, ecco, potremmo dire che nel principe, in questa sorta di microcosmo che è il principe, che è un trattato, in realtà è un manifesto, come ha detto Gramsci, politico per un'azione, che progetta un'azione che deve trovare il suo completamento, dico, del libro stesso, nell'azione stessa, ecco, diciamo, in questo microcosmo viene progettata una azione politica che si configuri come innovazione, non come mutazione. Quindi una sorta di novità intesa però in senso positivo. Machiavelli proprio distingue terminologicamente queste due parole. Mutazione, che sono le novità che vengono a caso, per dirla con il Machiavelli che cita Lucrezio all'inizio dei discorsi sul Livio, le mutazioni che vengono a caso, le variazioni che vengono a caso tra gli uomini, e invece l'innovazione che è una mutazione controllata. Ora, controllata da chi e a che scopo e con quali possibilità di successo? Questo è il punto fondamentale. Ora, il principe è chiaramente un trattato che si rivolge a un principe, almeno potenziale, che possa prendere una bandiera e attorno a questa bandiera unificare un popolo sulla base di una parola d'ordine, che poi viene detta nell'ultimo capitolo, che è la liberazione dell'Italia, cosa intenda Machiavelli con Italia, un altro discorso, ma insomma usa il termine Italia, l'Italia dallo straniero. Ora, questo è il progetto del principe. Questo progetto si incardina attorno ad un'azione che viene dal principe proposta come una innovazione positiva, nel senso che, se questo si riesce a realizzare, le popolazioni italiane, italiche, insomma italiane, potranno vivere in maniera migliore, con una migliore prospettiva di futuro e in condizioni presenti migliori rispetto al passato. Questa è l'innovazione che il principe deve proporre. A chi la deve proporre? La deve proporre al popolo, perché soltanto il popolo che, diciamo, unendosi come popolo, no? Quindi da una massa disgregata e dispersa, unificandosi in un popolo, seguendo il principe, seguendo la sua guida, potrà dargli quel potere, quella potenza che il principe da solo non ha. Il problema però consiste proprio in questo, no? In questa frattura temporale tra un momento presente, che è il momento zero, e il momento futuro, che è il momento uno, che è il momento iniziale del nuovo principato. Però il principato non esiste ancora, il principe lo deve fondare. Perché proprio lui lo vuol fondare? Perché, essendo un uomo virtuoso, è in grado di, analizzando il presente, capire le sue carenze e le possibilità che in esso esistono. Quindi la possibilità di una innovazione. Il popolo, in quanto popolo, non è in grado da solo di intenderlo, non perché sia inferiore antropologicamente, ma proprio perché non ha formazione politica tale, no, da poter arrivare a questi ragionamenti. Quindi il principe deve trovare la capacità di, attraverso queste azioni esteriori, che devono assumere all'inizio una valenza simbolica potentissima, quasi quella di un profeta, no? Che parla davanti a un popolo, prospettando immagini future, no? di riscatto, ecco, deve trovare la capacità di comunicare questo e in questo modo sbloccare la situazione presente e trascinarsi dietro il popolo. Questo Machiavelli lo dice con grandissima chiarezza nel principe, e fa vedere tutte le difficoltà che esistono, che il principe deve superare proprio per riuscire a passare da questo momento zero al momento uno. Ecco, l'innovazione consiste proprio in questo, cioè se la fondazione di un principato che non abbia un contenuto preciso, no, un progetto, diremmo oggi, preciso, no, di innovazione verso il meglio per il popolo che deve appoggiarlo, non ha alcun senso per Machiavelli.
2: Un aspetto centrale del nuovo principe è senza dubbio la sua virtù.

0: Questo è un elemento fondamentale nella teoria di Machiavelli. La virtù è la capacità di far fronte in maniera duttile ai risvolti della fortuna e di plasmare un certo ordine politico duraturo sulla base della materia, ovvero sia la realtà concreta in cui il principe si trova ad agire, quella stessa materia che egli ha effettivamente di fronte a sé. Un principe, nuovo o vecchio che sia, deve avere certe caratteristiche per esserlo e per durare.
1: Machiavelli elenca una serie di caratteristiche di questo principe che, se le si legge attentamente, sono in realtà caratteristiche della relazione che il principe ha o dovrebbe avere con il suo popolo. Ecco, come ci presenta questa relazione Machiavelli e perché questa relazione è, in un certo senso, funzione dei rapporti di potere interni al popolo stesso nelle sue configurazioni socio-economiche innanzitutto? Più direttamente, perché in Machiavelli il conflitto politico non è visto immediatamente come qualcosa di negativo, anzi?
2: Dunque, la domanda è complessa e densa. L'interesse di questa domanda sta proprio nella sua complessità e nella sua densità, perché e qui c'è un po' il nucleo, se vogliamo, del pensiero politico di Machiavelli, proprio in quanto non è pensiero puramente e semplicemente politico. Cioè, Machiavelli, la politica non è un gioco, non è la gestione di un potere privo di contenuto. È sempre legata a congiunture concrete, dinamiche concrete. Per esempio, Roma, mondo cristiano contemporaneo, no? Per Machiavelli non sono diversi per ragioni, diciamo, oscure, sono diversi proprio per ragioni molto chiare. E Machiavelli riassume proprio nell'idea che nel mondo romano c'era maggiore libertà e nel mondo contemporaneo c'è maggiore tirannia e dispotismo. Quindi, libertà per Machiavelli non è semplicemente un fatto formale, no? Ma invece è una libertà che consiste proprio nella partecipazione attiva, anche tumultuosa se si vuole, no? alla vita della res pubblica, ecco, per non usare eccessivamente degli anacronismi. Allora, in questo senso, tornando al principe, potremmo, che l'ho chiamato un microcosmo, ecco, andare in una sorta di microcosmo del principe stesso, che è il capitolo 7, dove Machiavelli descrive l'avventura di Cesare Borgia nelle Romagne. Machiavelli aveva un'ammirazione sconfinata per questo personaggio, che paradossalmente viene da lui indicato come esempio, perché Machiavelli ragiona sempre per esempi, come esempio di un principe che diventa tale grazie alla fortuna e alle armi altrui, no? Cioè all'essere figlio del Papa e avere l'appoggio delle armi francesi. Ma in realtà, proprio con straordinaria efficacia e anche ironia, Machiavelli mostra come in Cesare Borgia in realtà tutto ci sia tranne che l'immagine e la sostanza di un principe passivamente portato dove si trova soltanto dalla fortuna delle armi altrui. Tanto è vero che Cesare Borgia, come Machiavelli spiega, fa di tutto per liberarsi da questi due elementi, no? Per dipendere solo da se stesso. Ecco, come tenta di realizzare, perché poi alla fine non ci riesce, ma come tenta di realizzare Cesare Borgia questo progetto? Machiavelli dice: deliberò dare alle popolazioni della Romagna buono governo, che è un termine, cioè un'espressione, diciamo, molto diffusa nel periodo in cui Machiavelli vive, buono governo, perché aveva constatato che era stata governata da signori non solamente crudeli, ma rapaci, no? In sostanza, Cesare Borgia interviene in una situazione dominata da quella che noi chiameremmo anarchia feudale, quindi signori locali che hanno le proprie truppe, no? Che si dedicano a spogliare i propri sudditi invece di governarli, e invece unifica il territorio sotto un'unica autorità, stabilisce il governo della legge, la certezza del diritto, e dà la possibilità ai cittadini, a queste popolazioni romagnole, di appunto pensare al proprio futuro come un futuro in qualche maniera stabile. E questo produce una grande fedeltà delle popolazioni della Romagna a Cesare Borgia. Questo chiaramente nella ricostruzione che ne fa Machiavelli, che però è ciò che ci interessa. Quindi c'è un nesso strettissimo tra il potere che Cesare Borgia riesce a istituire da una parte e il contenuto sociale di questo potere. C'è proprio una distruzione dell'anarchia feudale e l'unificazione del territorio in un mondo che potremmo chiamare, in un certo senso, prototipo dello Stato assoluto moderno, sostanzialmente, in cui c'è effettivamente una stabilità di potere e la possibilità, poi, di come di fatto accaduta nella storia d'Europa, della borghesia di svilupparsi all'interno di questo mondo. Ecco, tutto questo chiaramente è soltanto un'ipotesi, un esperimento che però Machiavelli illustra proprio come significativo di un possibile sviluppo di quello che sta progettando nel Principe. Tutto questo evidentemente non esaurisce il mondo, complesso mondo europeo, dove noi troviamo dei grandi stati già formati, in particolare la Francia, che si regge su una sorta di bilanciamento di poteri, no? Da una parte ci sono i baroni, dall'altra c'è il re, ma ciò che è decisivo appunto sono le popolazioni, anche in questo caso, le popolazioni che sono appunto strette, no? tra questi due poteri e che il cui orientamento in ultima analisi determina il significato e il contenuto del potere stesso.
0: Siamo giunti alla fine di questa puntata, ma c'è un ultimo punto da approfondire con il professor Frosini.
1: Oggigiorno la religione sembra essere tornata al centro dell'agone politico come fattore tendenzialmente divisivo. Come invece ne intendeva il ruolo Machiavelli e perché magari questa sua immagine potrebbe fornirci qualche indicazione per immaginarne un ruolo meno negativo al giorno d'oggi?
2: Dunque, questa domanda è molto difficile perché la situazione della religione, o se vogliamo delle religioni, è nel tempo di Machiavelli molto diversa rispetto al nostro mondo contemporaneo. Tanto per cominciare, per il ruolo, la funzione che la religione svolgeva nella vita pubblica in quel momento e il ruolo, la funzione che la religione o le religioni svolgono nella vita pubblica nel mondo di oggi. Qui potremmo svolgere tantissime differenze, ma insomma, io e anche fare molte distinzioni. Vorrei soffermarmi però insomma su un punto fondamentale, che la stessa religione cristiana è, almeno dal punto di vista di Machiavelli, un elemento divisivo. Non nel senso che divida, come oggi, no, possiamo pensare, civiltà da civiltà. In un certo senso anche allora questo accadeva, no? Visto che c'era il turco alle porte, di cui costantemente si parlava, no? Viene il turco in Italia, una minaccia costante, quindi di fatto quella era una religione che veniva considerata come esponente legata a una civiltà totalmente alternativa e incompatibile con il cristianesimo. Ed è anche vero che inizia, no? Come sappiamo, proprio quando Machiavelli è ancora vivo, no? la scissione, l'eresia luterana e anche all'interno del cristianesimo comincia a svilupparsi, no, una sorta di divisione e per certi aspetti anche di civiltà. Il problema, anche se civiltà sorelle, ora il problema però è un altro. Machiavelli considera la religione cristiana come divisiva innanzitutto proprio dal punto di vista del tempo, no? Per tornare al punto iniziale, cioè segna un prima e un dopo. L'arrivo del cristianesimo modifica, no? Il modo in cui le passioni, i desideri, insomma l'essere umano viene costruito, no? Viene plasmato attraverso questo elemento educativo. E poi è anche vero che la propria essenza del cristianesimo, essendo l'esaltazione di quelle che con Spinoza potremmo chiamare le passioni tristi, insomma, e poi comunque di passioni che fanno riferimento alla passività, no? appunto all'umiliazione, alla diffidenza nei confronti del sapere, in definitiva isolano gli esseri umani gli uni dagli altri, debilitano l'essere umano e lo isolano dagli altri esseri umani. Quindi, mentre la religione degli antichi per Machiavelli è una religione comunitaria, una religione civile, una religione che costruisce civiltà, che si incardina proprio dentro le istituzioni più importanti dello Stato, proprio non per dominarle, no? Ma per alimentarne la dinamica e quindi la potenza, alla fine poi politico, militare, ma anche civile, insomma, delle repubbliche antiche, in particolare di Roma, quella moderna invece svolge una funzione molto diversa. una funzione che in definitiva per Machiavelli, come ho detto prima, favorisce il trionfo del dispotismo, della tirannia, perché Machiavelli dice: se gli uomini sono pronti a sopportare le bastonature senza protestare, arriverà un prepotente che bastonerà, no, nessuno protesterà e potrà impadronirsi del potere, quindi dominare e tiranneggiare. Quindi il problema è molto grande, no? Anche perché Machiavelli sa che non si può tornare indietro. Il problema, come dicevo all'inizio, è quello di trovare il modo di progettare, pensare una riarticolazione interna della religione cristiana, che comunque per Machiavelli resta importante come qualsiasi religione, perché è l'elemento educativo universale, una riarticolazione interna della religione cristiana che possa dar luogo ad una sorta di inversione della dinamica di formazione delle passioni, no? Da passioni appunto che dividono a passioni che uniscono, da passioni che esaltano l'umiltà a passioni che esaltano la virtù. E Machiavelli effettivamente pensa che sia possibile tutto ciò, no? Che per esempio esiste una passione cristiana come la carità, dice, che potrebbe essere messa al posto, no, dell'umiltà, è fatta diventare l'elemento dominante. La carità è una passione che ci porta verso gli altri, che ci fa uscire da noi. Ma l'elemento forse più sconvolgente per Machiavelli, parlavo prima di Cesare Borgia come punto di riferimento per cui aveva un'ammirazione sconfinata, ma un'altra esperienza di Machiavelli, che per lui forse è ancora più sconvolgente di Cesare Borgia, è la conoscenza, la diretta frequentazione di Savonarola, questo frate domenicano che per un certo periodo diventa di fatto il dominus a Firenze, non ricoprendo nessuna carica ufficiale, perché infiamma la popolazione fiorentina con i suoi discorsi profetici. Parlavo prima del profetismo implicito del principe, no? Ecco, Savonarola era un profeta vero e proprio, un profeta che basandosi sull'Antico Testamento prospettava a Firenze un futuro di potenza, ma di potenza non appunto cristiana, di potenza militare, di potenza civile, di potenza territoriale, no? Ecco, quindi Savonarola mostra a Machiavelli come sia possibile effettivamente ribaltare completamente, no, la religione cristiana, in questo senso basandosi più sull'Antico e sul Nuovo Testamento, proprio per dare un significato nuovo, politico, virtuoso nel senso antico, alla religione cristiana stessa. Certo, questo è un esempio paradossale, perché Machiavelli tutto era tranne che un savonaroliano, ma fa parte del suo stile di pensiero, del suo coraggio anche di pensiero, la capacità di confrontarsi con questi fenomeni come Savonarola e capire che lì effettivamente allignava, no, un elemento che un pensatore politico, un prudente pensatore politico amante della libertà come Machiavelli doveva tentare di appropriarsi per poterlo tradurre in un altro linguaggio, in un linguaggio chiaramente non fanatico, non religioso in senso stretto, ma politico, civile, capace di parlare a tutti.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone, da qui ho conosciuto la

0: Radio.
1: Rai Radio Tekete.
2: Radio 6 Teca indaga l'universo tornatore con tre puntate sul regista siciliano a cura di Elisabetta De Toma, in cui attraverso trasmissioni d'archivio si ripercorrono in particolare gli anni da Nuovo Cinema Paradiso dell'88 fino a Malena del 2000. In questo primo incontro in particolare, da Hollywood Party del 23 settembre 96, risentiremo Giuseppe Tornatore che ci racconta in retroscena del film Nuovo Cinema Paradiso.

0: Blitzen, roll sound.
1: Hollywood Party, check in campo.
2: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.

0: Benvenuti! Benvenuti a Loot Party!
1: Benvenuti!
0: E chi è quest'altro? Maciste! C'è anche Maciste oggi!
1: Stinta la tradizione casa. Forte questa!
0: Fortissima! Beh, invece ci occuperemo di cose serie, non state da retta a Steve della Casa! Ci sarà Tornatore, parleremo di Tornatore, di Nuovo Cinema Paradiso! Lui ci infilerà qualche maciste, già lo so, ma insomma ci riuscirà! D'altra parte è inarrestabile!
1: E poi c'è nel film! Maciste nella Valle dei Re, lo annunciano!
0: E infatti io te lo porta sul vassoio! Faster than a knock and blink, so I had to sit down and take time to think of how to spread the word to people all across the land to make sure they putting out a helping hand. Nana Cherry know this story, so it must be told about a group of people left in the cold, caught by a plague. Slowly they fade from an immune deficiency.

0: I got you under my skin, soltanto le parole possono farvi riconoscere questa canzone che è stato un cavallo di battaglia di Frank Sinatra, ma qui è cantata da Nene Cherry in un bellissimo disco che era un tributo a Cole Porter ed era anche un disco i cui incassi sono stati devoluti alla lotta contro l'AIDS. Noi parliamo oggi, lo sapete già, di Nuovo Cinema Paradiso, ci sarà tra breve tra noi Giuseppe Tornatore, ma intanto voglio farvi ascoltare un'intervista datata, un'intervista che Tornatore rilasciò quando vinse il premio della critica al Festival di Cannes e subito dopo un piccolo brano di Nuovo Cinema Paradiso.
1: Da Cannes, Paolo Aleotti. L'ennesima soddisfazione che il 42esimo festival francese ha riservato ad un regista italiano lascia sperare a due giorni dalla conclusione in qualche premio. Palma d'oro, gridava ieri il pubblico commosso alla fine della proiezione di Nuovo Cinema Paradiso, in cui il 33enne palermitano Giuseppe Tornatore rende il suo omaggio nostalgico alla chiusura di tante sale che hanno invece alimentato la nostra come la sua infanzia.
2: La prima volta che sono andato al cinema avevo 3 anni e mezzo, quasi 30 anni fa. E 30 anni fa ancora le migliaia di sale cinematografiche che in Italia sono state chiuse come Nuovo Cinema Paradiso erano ancora aperte e sempre affollate. Per il resto niente, ho fatto questo film con molto amore, mi sono documentato molto a fondo e soprattutto ho cercato di ricordare, ho cercato di far tesoro delle tante cose che mi hanno raccontato quando ero piccolo alcuni vecchi proiezionisti che io ho conosciuto. Il modo come raccontavano il loro passato era bello come un film.
3: Tu qua non ci devi venire.
4: Ma come te lo devo fare capire? Se può sapere, come hai a parlare? Se prende fuoco la pellicola, a come sei piccolo tu, fai una vampata sola, boom!
5: E divento un pezzo di carbone.
4: Minchia, che lingua lunga che hai. Un giorno l'altro te la taglio. Proprio così.
5: Me lo posso prendere? Allora me lo posso prendere?
4: No! Minchia, ma allora sordo sei! Questo lo devo mettere di nuovo dentro quando smontiamo la pellicola, santo diavolone! Ma peggio di una piattola, sì!
5: Allora questi perché non ce l'hai messi quando hai montato le pellicole,
6: Beh, perché qualche volta non trovo più il punto giusto e allora in sostanza restano qua. Tanto troppe volte si baciano.
5: Allora questo me ne posso prendere?
6: No, senta mia. Perché? Posali. Prima che ti do un calcio in culo, noi due facciamo un patto. Tutte queste pezze qua sono tuoi. Te le regalo.
5: Grazie.
6: Prego. Però, numero uno, qua non ci deve venire più. Numero due, te le tengo io. Capisti?
5: Va bene.
6: Va bene. Allora d'accordo. E ora, vattene.
0: Allora, rieccoci in studio. Giuseppe Tornatore dovrebbe essere in linea con noi. Giuseppe? Ciao.
7: Ciao,
0: innanzitutto grazie perché tu sei uno poco presenzialista e quindi molte grazie di aver partecipato a questa trasmissione. Io ti voglio fare una prima domanda strana, ti voglio chiedere che effetto fa aver fatto Ladri di biciclette, poi dopo mi spiego, nel senso che ovunque si va nel mondo si vedono manifesti e fotogrammi di Nuovo Cinema Paradiso come il classico dei classici del cinema italiano e mi chiedo veramente che sensazione si prova.
7: Ma guarda, detto così mi sembra impossibile perché nessun confronto si può fare con un capolavoro come Ladri di biciclette, ma rispetto alla tua domanda, che cosa si prova quando si va in giro e scopri che praticamente tutti conoscono questo film, guarda, ti fa uno stranissimo effetto, naturalmente è un gran piacere quello che provi, ma stranamente hai come la sensazione che il film non sia più mio e che ormai ha una sua vita che va così oltre, indipendentemente dalla mia volontà e dalle mie idee in qualche maniera.
0: Cioè è diventato del pubblico, insomma, del pubblico di tutto il mondo.
7: Di qualcun altro, ma guarda, certe volte mi è successo addirittura di incontrare persone che non mi conoscevano visivamente e che parlavano di questo film e me ne parlavano non sapendo che l'avevo fatto io. E mi è successo in alcuni paesi stranieri, anche recentemente, pensa.
8: Posso? Io, salve, tornato. Io sono
0: Stefano Della Casa.
8: Sono Stefano Della Casa. No, volevo, a conferma di quello che sta dicendo, io ho parlato recentemente con Giuseppe De Santis, che mi raccontava che quando andava in America, una volta è andato in America con Rossellini, diceva: io sono Giuseppe De Santis, sono Roberto Rossellini, nessuno li considerava. Poi diceva: io Bitter Rice, e l'altro diceva: io Open City, e tutti a quel punto lì si stringeva la mano. Lei sarà Paradise Movie, non so come si chiamasse in America il film.
7: No, lì lo chiamano Cinema Paradiso.
8: Cinema Paradiso.
7: Cinema Paradiso. Qualcuno storpiandolo Cinema Paradisio, perché spesso gli americani storpiano un po' le parole.
0: Però è una sensazione, Giuseppe, che nessun regista della tua generazione ha provato. Ecco, per questo volevo che tu me la descrivessi un po'.
7: Beh, spero di avertela descritta bene. Se altri registi non l'hanno avuta questa esperienza, non lo so, non te lo posso dire. Però è veramente una strana sensazione, cioè il sentire, il toccare con mano che una storia che tu hai inventato e che hai raccontato poi è arrivata veramente a tutti e ormai vive di vita propria e tu non ci puoi fare più niente.
0: E poi una storia molto tua, anche molto, molto vissuta in prima persona da te, la tua infanzia, quindi è come se la tua vita fosse...
7: Beh, ci sono molti elementi autobiografici, non nel senso tout court della parola autobiografia, insomma, spesso le atmosfere sono molto autobiografiche, la storia lo è soltanto in parte, ma devo dirti che un'altra sensazione che io ho spesso quando vado in giro per il mondo, per lavoro, e sento parlare di questo film e qualcuno poi scopre che io l'ho fatto, allora me ne parla, non c'è soltanto la sensazione del fatto che il film ormai ha una vita sua, ma addirittura talvolta ho la sensazione che non riguardi più nemmeno me, perché quasi tutti quelli che incontro, guarda, se non tutti, il 90%, puntualmente mi dicono questa frase: ah, lei non sa, questo film è la mia vita, perché anch'io da piccolo al cinema del quartiere andavo lì, insomma, io ho scoperto che il mondo è popolato di gente di persone che da piccoli andavano nelle cabine dei cinema a rubare pezzi di pellicola.
0: Quindi, ma no, sì, ma hai toccato una corda talmente
7: e forse è questo
0: universale
7: che mi ha fatto poi capire perché il film ha avuto successo, cioè veramente la sala cinematografica, la magia del cinema ha educato generazioni e generazioni di persone molto più profondamente di quanto io stesso non credessi quando ho deciso di raccontare questa storia.
0: Sì, sì, ha insegnato a tante generazioni, ha insegnato anche la storia, la geografia, tutto.
7: Beh,
0: il cinema.
7: Sì.
0: Allora, Giuseppe, io, siccome poi tu hai detto poi il film ha avuto successo, però anche la storia travagliatissima, perché tu il film l'hai fatto nell'88, è uscito una prima volta in una versione più lunga e non ha avuto successo,
7: no.
0: Poi nell'89 hai preso il premio a Cannes, nel 90 hai preso l'Oscar, è veramente c'è un film nel film, assolutamente, che mi piacerebbe ripercorrere anche per ricordare una figura che è quella del produttore Franco Cristaldi, che ci manca molto e che manca molto al cinema italiano. Allora ricominciamo dall'inizio. Io l'inizio mio personale, io mi ricordo un giorno dell'88, dell'inizio dell'88, incontrai Pietro Notariani, allora collaboratore di Cristaldi, collaboratore storico di Cristaldi, e mi disse: c'è Tornatore in Sicilia, sta facendo un capolavoro. Poi dopo passarono dei mesi e insomma adesso mi devi raccontare tu.
7: Ma guarda, le riprese del film cominciarono nel maggio dell'88 e mi ricordo che Cristaldi sognava di portare il film a Venezia, facendo una corsa inenarrabile naturalmente, perché Venezia è ai primi di settembre e le riprese del film si sarebbero ultimate in estate. Purtroppo poi il film ebbe dei grandi ritardi e non si fece a tempo. Tuttavia Cristaldi mi chiese di riuscire a fare l'edizione con una tale velocità da consentirgli quantomeno di presentare il film a un altro festival, meno importante ma molto interessante, che si chiama Europa Cinema e che quell'anno si svolgeva a Bari. Per cui facemmo l'edizione proprio in fretta e furia e addirittura mandammo il film non finito, cioè mandammo a Bari proprio il primo montaggio appena doppiato, missato provvisoriamente. Mi ricordo che Cristaldi avvertì proprio la stampa che si trattava di una copia provvisoria, proprio di un primo montaggio molto largo, infatti durava quasi 3 ore addirittura. Cosa accadde a Bari? Accadde che il pubblico fece una reazione straordinaria, ci fu proprio un'entusiastica reazione, e già allora però la stampa invece ebbe proprio la reazione opposta. Naturalmente dopo questo festival cosa accadde? Capimmo immediatamente che a certi ambienti colti del cinema il film non piaceva, però avevamo capito che il grande pubblico invece lo amava. Questa cosa in qualche maniera poi ci fece commettere dei gravi errori, soprattutto al distributore, che si convinse che il film poteva camminare con i propri piedi, come si dice nel gergo, e che in fondo non aveva bisogno di grandi lanci. Noi finimmo il film, io feci la stretta, come si chiama nel gergo tecnico, e venne fuori un film di 2 ore e 32-33 minuti e uscì nell'ottobre dell'88 senza un grande lancio e il film andò malissimo. Proprio mi ricordo che fu Cristaldi diceva il più grosso flop della stagione, il nostro film. Mi ricordo che in un'intera giornata di programmazione a Cagliari incassò 10.000 lire.
0: Oddio.
7: E Cristaldi mi ricordo che perdeva tempo a chiedersi, ma se il biglietto costa 7.000 lire, come fanno ad aver incassato 10.000 lire?
0: Sì,
7: vede
0: certo.
7: Che è entrato uno solo e un altro è andato soltanto per usare la toilette e ha pagato 3.000 lire. Insomma, cercavamo di sdrammatizzare, ma in realtà eravamo molto... molto depressi e molto addolorati per questo.
0: Anche perché Cristaldi, Giuseppe, mi pare che non ha mai smesso di credere in te e di credere nel film, no?
7: No, mai, mai. Il rapporto fra me e Cristaldi è un rapporto che forse necessiterebbe di un'altra trasmissione per parlarne definitivamente, perché fu durante la realizzazione del film un rapporto di grandi battaglie, anche di grandi scontri, ma sempre all'insegna di una sconfinata stima che io avevo nei suoi confronti e poi in seguito, poco per volta, credo anche di una stima ricambiata da parte sua. Infatti il nostro rapporto poi divenne fortissimo, proprio divenne un rapporto fraterno, proporzionalmente alle disgrazie del film. Più il film viveva le disgrazie, più noi diventavamo amici, stranamente. L'opposto di quello che generalmente succede al cinema.
0: E beh, le amicizie vere nascono poi proprio nelle calamità, no?
7: Insomma, quindi il film uscì soltanto in 5-6 città e dopo una settimana fu smontato e sparì. A quel punto, niente, cominciarono quelle che Cristaldi chiamava le sedute di psicanalisi per capire...
0: Ti suona un telefonino?
7: Sì, l'ho staccato. Le sedute di psicanalisi, per capire, come le chiamava lui, per capire dove avevamo sbagliato. Il film era stato molto attaccato, salvo qualche critico, mi ricordo 2 o 3 critici ne parlarono sin dall'inizio in termini estremamente
0: positivi,
7: però la stragrande maggioranza ne aveva scritto male, parlato male e comunque il film era andato male. Allora, molti dicevano che la colpa era la lunghezza, perché era troppo lungo, poi c'era chi diceva che era il titolo che depistava il pubblico, c'è chi diceva che era la mancanza di... campagne promozionali, c'è chi diceva che era il trailer che non era buono, insomma tutto era opinabile, tutto sembrava avere determinato l'insuccesso. A quel punto, dopo lunghe riflessioni e dopo queste sofferenze mie rispetto all'attacco sulla lunghezza, mi ricordo che tutti mi dicevano se il film fosse durato 2 ore avrebbe fatto un sacco di soldi. Allora, a quel punto, siccome Cristaldi aveva impiegato molti quattrini personali in questo film e anche io nel mio piccolo, perché avevo fatto il film in compartecipazione produttiva, a un certo punto per disperazione sfidai i nostri distributori e altri che dicevano che la colpa era la lunghezza. E dissi, vabbè, io adesso taglio il film, lo farò diventare a 2 ore e dimostratemi che avete ragione. Tolsi 25 minuti dal film, all'inizio con grande paura di Cristaldi che temeva che io avessi rovinato tutto. Poi glielo mostrai e lui disse, vabbè, fatto così va benissimo, hai tolto un intero capitolo e la storia fila lo stesso, come in fondo accadrebbe in qualunque libro se togli un capitolo.
0: Sì, infatti l'hai tagliato, devo dire, nell'unico modo in cui si può tagliare un film.
7: Il film uscì di nuovo nel marzo dell'89 e andò come la prima volta. Uscì in 5-6 città, ne parlarono male, non andò bene da nessuna parte e fu rismontato ancora come la prima volta. A quel punto lo scoraggiamento fu tale che mi ricordo lo stesso Cristaldi in qualche maniera cedette. Mi ricordo che mi inviò una copia della sceneggiatura rilegata in cuoio con un bigliettino che conservo ancora adesso, dove c'era scritto "Dopotutto è un bel ricordo", firmato Franco Cristo, come dire non ne parliamo più,
0: certo,
7: e lasciamo perdere.
0: Però ti voglio bene lo stesso e voglio bene lo stesso al film.
7: Se non che cosa accade? Che
0: aspetta, io ti fermo perché ascoltiamo un altro brano di Nuovo Cinema Paradiso, lasciamo un po' di suspense.
7: Va bene.
0: A tra poco.
9: È tutto il giorno che ti cerco. E il latte l'hai comprato?
5: No.
9: E i soldi dove sono?
5: Me li hanno rubati.
9: Che cosa ci hai fatto con i soldi? Ti sei pagato il cinematografo?
5: Sì.
9: Il cinematografo!
10: Signora Maria, ma che...
11: Ma come? Non sa stare,
10: amore.
11: Ma tutti i pizzerini.
9: Sì, ma quale pizzerino?
10: E tu, perché dice passerini?
9: Ma faccio terremoto, eh?
10: L'abbiamo fatto entrare gratis. Avanti, dici il latto magico. I soldi può essere che li ha persi dentro. Quante soldi avevi?
5: 50 lire.
10: Che cosa hai trovato stasera? In mezzo alle sedie.
11: Un pentene. Due supertacchi. Una tabacchera.
10: E 50 lire. E questo?
9: Grazie, Gilfredo. Buonanotte.
11: Buongiorno.
10: Buonanotte.
9: A un inno, cammino.
11: Ah, ma io l'avevo caputo, no?
10: La piazza è mia, È mia. Mezzanotte. Devo chiudere la piazza.
0: Di nuovo in studio con Giuseppe Tornatore a parlare di Nuovo Cinema Paradiso. Eravamo rimasti a due flop, uno dietro l'altro, in occasione delle due uscite al cinema. La prima volta in versione integrale, la seconda volta con mezz'ora in meno, quindi le 2 ore che tutti pensavano che avrebbero potuto far funzionare il film.
7: Poi accade che il coproduttore francese, era un altro personaggio straordinario che io ho avuto fortuna di incontrare, Alexandre Mnouchkine, un famosissimo produttore.
0: Sì, il padre di Ariane Mnouchkine, no?
7: Bravissimo, sì, di origine russa, un grande amico e collaboratore, partner produttivo di Cristaldi. Lui aveva coprodotto il film e in seguito all'insuccesso italiano si era ben guardato dal far uscire il film in Francia, perché era certo che non sarebbe andato bene, e aveva questo film nel cassetto e non sapeva che cosa farne. A un certo punto fummo invitati al Festival di Berlino. Allora Cristaldi disse, proviamo, può darsi che un pubblico straniero, vediamo la reazione di un pubblico straniero, andiamo al Festival di Berlino, accettiamo. Se non che il giorno dopo, 2 giorni dopo, il direttore del Festival di Berlino rilasciò un'intervista impietosa nella quale parlava malissimo di tutti i film italiani che aveva visto quell'anno. Nuovo Cinema Paradiso, Mignon è partita, Mary per sempre, stranamente un gruppo di film che erano buoni.
0: Sì, infatti, ma... quella è stata una stagione memorabile.
7: Sì, ne parlò in un modo così sprezzante, dicendo alla fine, sì, ne abbiamo invitati un paio, questo film di Tornatore, che però non mi piace, è un film di... o di Verdoni o di Nuti, non ricordo bene. Ma parlandone... tra l'altro non avevano ancora chiuso la selezione, quindi era veramente strano che un direttore di un festival si lasciasse andare a dei giudizi prima di aver chiuso la selezione. Io a quel punto, come dire, reagii tirando fuori tutta la rabbia che avevo accumulato in quei mesi e risposi attraverso il giornale a questo direttore attaccandolo ferocemente e chiesi a Cristalli di ritirare il film.
0: Certo.
7: Mi ricordo che disse, caro Franco, beh, le possiamo sopportare tutte, ma non possiamo andare a cena a casa di uno che dice che non sappiamo mangiare bene a tavola. Cristaldi effettivamente riconobbe che era un attacco veramente spropositato e ritirammo il film, benché il film fosse già messo nel programma, con grandi arrabbiature e attacchi da parte di questo direttore del Festival di Berlino. Solo che questa polemica, che si trascinò per un paio di settimane, attrasse l'attenzione del direttore del Festival di Cannes, che a quel punto chiamò il coproduttore francese e gli disse, fammi vedere questo film.
0: Quindi questo è stato importantissimo. Esatto. L'attacco del direttore di Berlino.
7: Esatto. Il nostro coproduttore francese ci avvertì, Gilles Jacob vuole vedere il film, che ne dite? Cristaldi mi chiamò tutto contento, Jacob vuole vedere il film, tu che dici? Io ero depressissimo, disperatissimo e disse a Cristaldi, dite a Jacob di utilizzare il suo tempo in modo migliore e di lasciarci in pace. E quindi disse di lasciar perdere e di non farglielo vedere. Invece il nostro coproduttore francese, credo in combutta con Cristaldi, gli mostrarono il film a mia insaputa e siccome avevano soltanto la copia corta, come dire, quella tagliata, quella gli mostrarono. Jacob decise di invitare il film e il film andò a Cannes con mia grande paura, perché temevo, se qui avevo preso fischi e pernacchi e lì temevo di prendere i pomodori, ecco, per intenderci. E niente, invece andò benissimo, fu un trionfo sia la proiezione alla stampa internazionale sia quella col pubblico. Cristaldi nell'arco di 3 giorni vendette il film credo in 30 paesi del mondo. Da quel momento il film uscì per una terza volta in Italia e incassò quasi 2 miliardi rispetto ai primi 150 milioni delle prime 2 uscite messe insieme, e poi vinse il premio della stampa estera Hollywood, l'Oscar, eccetera eccetera eccetera, poi uscì per una quarta volta in Italia dopo l'Oscar, quindi nell'arco di un anno e qualcosa il film uscì 4 volte in Italia.
0: Senti, quanti critici si sono rimangiati il primo parere?
7: A onore della verità, nessuno. Nessuno. Questa, posso, per quanto riguarda la mia esperienza, posso dire che questo luogo comune che i critici italiani poi si rimangiano le cose, non c'è stato.
12: Tornatori!
0: Che è successo?
12: Chi è? Cappuccio Tornatori, i critici di Andacaperono!
0: Chi è questo?
12: Cavengesti l'Oscar, o quattro tentativo, o decimo montaggio già facisti, Tornatori!
0: Questo non so nemmeno io chi è, Giuseppe.
12: Tornatori, un scursese da bagheria!
0: Questo è piovuto così.
12: Un coppo alla vucciria fu!
7: Non lo capisco chi è.
0: Neanche io. Anche perché è un siciliano molto
8: accademico.
7: Ma è lì in studio?
0: No, piove dall'etere, non so chi sia.
12: Tornatori, a quando ho capito lo secondo?
7: E comunque il suo siciliano è molto strano, è un siciliano fintissimo.
0: Sì, è fintissimo, ma noi abbiamo dei personaggi così che ogni tanto rientrano.
7: Sì.
0: No, stavo dicendo, rimangiato a voce, nel senso
7: no.
0: Che
7: guarda,
0: io poi parlando con i critici, insomma, adesso lo lodano tutti.
7: Tu dici?
0: Sì, sì.
7: Ma a me questo no.
0: Magari non davanti a te.
7: No, proprio.
0: In separata sede, sì.
7: Guarda, c'è da dire questo, i pochi che sin dall'inizio ne avevano parlato bene, poi continuarono naturalmente a pensare la stessa cosa, mentre altri che ne avevano scritto negativamente, poi conoscendoli mi ricordo di alcuni che mi dissero guarda, noi sono contento che ti sia andata bene anche se il film continua a non piacermi. E devo dirti che io ho apprezzato molto questa posizione, tutto sommato. Niente, è andata così e non ci si può fare niente. Poi se qualcuno ha cambiato idea, anche se a me non risulta, mi fa piacere, cosa vuoi che ti dica?
0: Senti, allora, io ti avevo promesso una sorpresa che però non ti farò, nel senso che stiamo cercando, infatti mi fanno segno di no anche da dietro al vetro, stiamo cercando Ettore Scola, perché c'è stata, come dire, una vecchia polemica, però una polemica inventata da altri, tutto sommato, tra Nuovo Cinema Paradiso e Splendor, e io invece so che voi siete in ottimi rapporti, siete molto amici, vi stimate molto e vi volete bene, questo è, mi avrebbe fatto piacere appunto che questo venisse fuori anche da questa trasmissione. Purtroppo Ettore oggi non siamo mai riusciti a trovarlo, però c'è un'altra sorpresa più piccina, e cioè vorrei farti parlare, dopo aver ascoltato un altro brano di Nuovo Cinema Paradiso, con un gestore di un Cinema Paradiso, e cioè con un gestore di un cineclub che si trova vicino Roma, in un posto, come dire, anche un po' ingrato, vicino al lago di Trevignano, Bracciano. Non so se lo conosci, molti lo conoscono, si chiama un cinema che si chiama Palma, ed è il nome tra l'altro della famiglia e del gestore, ed è un cinema che faticosamente e coraggiosamente continua a fare film di qualità pur in provincia e pur in una situazione disagiatissima. Allora adesso ascoltiamo un altro brano del Nuovo Cinema Paradiso e poi parliamo con il signor Palma.

0: C'è posto per via nel nuovo paradiso.
1: Alfredo, Alfredo! Alfredo!
2: Totò, poi quando chiudete me l'accompagni tu, eh? Io vado, Alfredo.
0: Sì, sì.
1: Sono contento che sei venuto.
0: E a scuola, come va?
1: Bene, però ora che lavoro forse non ci vado più.
0: No, no, Totò. No, non la fare. Ti troverai con un pugno di mosche in mano prima o poi.
1: Perché? Che significa?
0: Voglio dire che questo non è il tuo lavoro. Per ora il Cinema Paradiso ha bisogno di te e tu giustamente hai bisogno del Cinema Paradiso, ma non durerà. Un giorno avrai altre cose da fare. Altre cose. Più importante. Sicuro, più importante. Sì. Io lo so. Ora che ho perso la vista, ci vedo di più. Vedo tutto quello che non vedevo prima. E il merito è tuo, Totò, che mi hai salvato la vita. E io non lo dimenticherò. Non fare questa faccia. Che non sono ancora rincoglionito. Ah, vuoi una prova?
2: Sì.
0: Allora, vediamo, per esempio, da sto momento la proiezione è sfocata, controlla.
2: No, ma che... È vero, Alfredo, è proprio sfocata. Ma come hai fatto?
0: È troppo difficile da spiegare.
3: Siamo di nuovo in studio, stiamo parlando con Giuseppe Tornatore di Nuovo Cinema Paradiso. Abbiamo però un altro ospite in collegamento, è il signor Fernando Palma, titolare del Cinema Palma di Trevignano. Palma?
4: Sì.
3: Buonasera.
4: Buonasera a lei.
3: Senta, c'è Tornatore che l'ascolta, Giuseppe Tornatore.
5: Buonasera.
4: Buonasera, signore.
3: Insomma, penso che sia un simbolo per lei, Tornatore, il film di Tornatore, per lei. Beh, che gestisce, sì, questo cinema così coraggiosamente.
4: Sì. Veramente che tiriamo avanti da tanto tempo, dal 40.
3: E fate film de sé, fate film...
4: Sì, adesso, a parte i primi momenti che il cinema era quello che era, ma adesso stiamo facendo proprio il de sé.
3: Ecco, e paga il cinema de sé?
4: Paga, va bene. Noi abbiamo una clientela che è molto contenta e che viene e noi siamo contenti, anche se non è un numero eccessivo. Perché noi siamo in provincia, siamo a Trevignano.
5: Lavorate tutti i giorni, signor Palma?
4: Noi lavoriamo 4 giorni alla settimana, adesso, in questo momento. E stiamo andando sempre più verso il dessert.
5: Bene, bene.
4: Perché è l'unica cosa che va.
3: No, voglio dire a Giuseppe Tornatore che io tutte le volte, lei è stato ospite di questa trasmissione, Palma, 2 o 3 volte, io tutte le volte le chiedo provocatoriamente se il cinema se paga, perché so che paga poco, però mi piace la sua risposta ogni volta, il modo in cui dice, vabbè, non eccessivamente, ma noi fa piacere, la nostra clientela,
4: sì,
3: fa,
4: sì,
3: piacere.
4: Noi dobbiamo andare avanti così e noi abbiamo una tradizione che non si può cancellare, no?
3: Ma è bellissimo.
4: La,
3: cioè,
4: nostra, sì, storia nasce proprio dalla tenacia di andare avanti con sto cinema.
5: Quanti posti a sedere avete?
4: Come?
5: Quanti posti a sedere?
4: Adesso abbiamo 200 posti.
5: Bene.
4: E un'arena di 300.
5: Bene.
3: Fanno anche il cinema l'estate, però quest'estate, lei diceva oggi pomeriggio a chi l'ha contattata che insomma quest'estate non è stata...
4: Non è andata tanto bene la stagione, no?
5: Sì, sì.
4: Perché il tempo è... Ma noi ci siamo ribattati perché abbiamo cinema e arena a 100 metri di distanza.
5: Quindi avete lavorato al chiuso.
4: Se il tempo cattivo andavamo al chiuso. Perché l'arena è particolare, c'ha un panorama che gli devo dire, bisognerebbe andare a trovare in Svizzera un panorama così bello. Solo che non abbiamo un grosso pubblico, questo sì.
3: Senta, da quante generazioni gestite questo cinema, signor Palma?
4: Noi siamo la seconda generazione, adesso alla seconda, poi mio figlio adesso è subentrato, lui è interessato come noi, più di noi, e abbiamo trasmesso questa febbre.

0: dessert non sentono, non abbiamo proprio un quantitativo di gente culturale, no?
1: Perché quindi siete riusciti ad allargare la cerchia degli spettatori col film di Tornatore?
0: Sì, sì, sì, guardi, è un film che ha un po' commosso tutti, via.
2: Quindi è andato bene, l'ha preso nel momento giusto, insomma.
0: Benissimo, guardi, è andato bene. E poi dopo è uscito fuori anche questo, visto il film Tornatore, noi eravamo un po' nella stessa scia, no? Non è che si è incendiato, ma si è rotto, l'abbiamo rifatto. E praticamente siamo rimasti sulla breccia.
1: Senta Palma, quanti sono gli esercenti come lei in Italia?
0: Ah, questo non lo so. Questo proprio non lo so, perché veramente... No, insomma, abbiamo un bel coraggio andando avanti.
3: Io credo che non siano moltissimi.
0: Sì, perché a un certo momento cioè, deve essere il ritorno, no?
3: Sì, sì.
0: Quello è la sopravvivenza.
3: Ma anche perché ormai le sale si sono concentrate tutte nelle grandi città, nei piccoli centri solo persone che hanno coraggio come il signor Palma.
0: Ma noi sicuramente andiamo avanti.
3: Bene, bene.
0: Sicuramente.
3: Se un giorno verrò da quelle parti verrò a trovare.
0: È il nostro ospite, quando vuole.
3: Grazie.
0: In qualunque momento.
1: Signor Palma, io la saluto, le faccio tanti auguri e non posso che dirle continui così.
0: Grazie e... quando volete noi siamo a disposizione per qualunque cosa.
1: Grazie. Arrivederci Palma.
0: Arrivederci.
1: Ce ne sono, Tornatore, ce ne sono in Sicilia ancora?
3: Di cosa?
1: Di piccole sale così magari in provincia?
3: Sì, sì, ancora ce ne sono. Sempre gestite da persone che a un certo punto così decidono di sfidare il trend, come si chiama oggi, della passività, della conosco per esempio dei giovani che hanno riaperto sale cinematografiche in piccoli comuni dove non c'era più il cinema da molti anni. Insomma, c'è una certa tendenza a cercare di recuperare questi spazi, però è una tendenza che viene, come dire, che si sviluppa soltanto a livello di iniziative personali, anche se bisogna riconoscere che la legge del cinema, la legge sul cinema, da questo punto di vista e forse solo da questo punto di vista ha dato dei buoni risultati, perché negli ultimi 3-4 anni si sono riaperte molte sale in Italia.
1: È vero, solo che se parliamo sempre però, Giuseppe, di multisale, quindi sì, di grandi investimenti economici, di insomma, ecco, un cinemino piccino così come quello che raccontavi tu, ecco, che sta lì a Trevignano.
3: Ancora ci sono molto pochi, sono molto pochi e naturalmente spesso non riescono a sopravvivere, capito? Però ce ne sono. Sai, oggi in Italia credo che ci saranno 1200-1300 sale, non di più. Forse di questi 1200-1300 schermi, 300, 250 sono delle piccole sale così.
1: E poi ci vuole la tenacia appunto di gente come Fernando Palma.
3: Sì.
1: Allora, Giuseppe, io chiuderei il discorso Nuovo Cinema Paradiso facendo ascoltare un altro brano del film e poi ti chiederei che cosa stai facendo adesso.
3: D'accordo. Io quanto avrò? Un minuto di tempo?
1: Tu avrai... No, ce n'hai di tempo. C'hai tutto il tempo che vuoi, insomma, se ti va di restare.
3: Mi servono 2 minuti.
1: Perfetto, no, ne hai 4, ne hai ben 4.
3: Grazie.
1: A tra poco.
3: Ciao.
4: Te la ricordi la storia del soldato e della principessa?
5: Mm.

0: Ora ho capito perché il soldato andò via proprio alla fine. Sì. Bastava un'altra notte e la principessa sarebbe stata sua. Ma lei poteva anche non mantenere la sua promessa. Sarebbe stato terribile. Sarebbe morto. Così invece, almeno per 99 notti, era vissuto nell'illusione che lei fosse lì ad aspettarlo.
1: Fai come il soldato, Dodò. Vattenne. Questa è terra maligna. Fino a quando ci stai tutti i giorni, ti senti al centro del mondo. Ti sembra che non cambia mai niente. Poi parti, un anno, due. E quando torni è cambiato tutto. Si rompe il filo. Non trovi chi volevi trovare. Le tue cose non ci sono più. Bisogna andare via per molto tempo.

0: per moltissimi anni per ritrovare al ritorno la tua gente, la terra, un mese nato. Ma ora no, non è possibile. Ora tu sei più cieco di me.
1: Questa chi l'ha detta? Gary Cooper, James Stewart, Henry Fonda, eh?
0: No, Totò. Non l'ha detto proprio nessuno. Questo lo dico io. La vita non è come l'hai vista al cinematografo. La vita è più difficile. Vattene. Tornati in Nero. Tu sei giovane, il mondo è tuo. E io sogno vecchio. Non voglio più sentirti parlare. Voglio sentire parlare di te.

0: tornare più. Non ci pensare mai a noi. Non ti voltare, non scrivere. Non ti fare fottere dalla nostalgia. Dimenticaci tutti. Se non resisti e torni indietro, non venirmi a trovare. Non ti faccio entrare a casa mia. Ho capito?
1: Grazie. Per tutto quello che hai fatto per me.
0: Qualunque cosa farai, amala. Come amavi la cabina del paradiso. Quel neri picciretto.
2: Ciao, partito! Da no! Addio!

0: Rieccoci qui in studio, in collegamento con Giuseppe Tornatore. Sei lì, Giuseppe?
1: Sì, sono ancora qui.
0: Allora, ti voglio veramente ringraziare perché so quanto sei schivo e veramente stare un'ora al telefono con noi, insomma, non è una cosa...
1: E non succede spesso.
0: Non succede, lo so, appunto. Quindi, insomma, ci stai facendo un grande regalo. E dimmi tu se vuoi parlare di questo nuovo. Io so che hai un nuovo progetto, so che sei stato anche negli Stati Uniti per questo progetto, credo. E dimmi quello che ci vuoi dire.
1: Ma guarda, io generalmente non parlo mai dei miei film prima di farli, perché non porta bene.
0: Infatti, per questo te lo chiedo con molta circospezione.
1: Ti posso dire solo il titolo, se può servire a qualcosa.
0: Perché no?
1: È un film che si chiama Il viaggiatore indiscreto, che non ha niente a che vedere col viaggiatore spaesato di Giorgio Bocca, che è uscito in questi giorni e che mi ha colpito appunto la somiglianza del titolo.
0: Sera che ci vedemmo parlammo della possibilità, così in generale, in modo accademico, della possibilità di fare un film sull'Italia di oggi.
1: Sì.
0: C'è qualcosa dell'Italia di oggi in questo film?
1: Ma sai, siccome io
0: sotto metafora, non so.
1: Siccome io amo molto le metafore, qualcosa potrebbe esserci in questo film che ci può far pensare a certe cose dell'Italia di oggi. Però sai, non tutti poi le metafore le sanno cogliere, quindi la mia risposta vale... Sì, fino a un certo punto.
0: Allora, a proposito di metafore che non tutti sanno cogliere, ti voglio dire una cosa. Giorni fa, credo 2 o 3 settimane fa, è uscito in televisione, è stato dato in televisione Una pura formalità.
1: Sì.
0: E ti voglio dare il commento di uno spettatore a caso, mia madre.
1: Bene.
0: Che mi ha detto, alla fine non ho capito chi era l'assassino, però il film mi è piaciuto tanto.
1: guarda, è un commento che mi piace molto e che diverse persone hanno fatto, perché effettivamente il film era abbastanza difficile. Poi per quanto riguarda il finale, sì, alcuni non l'hanno capito, altri non l'hanno capito per quella naturale tendenza che tutti abbiamo nel respingere le cose sgradevoli, no? E siccome la vera spiegazione del film è abbastanza bizzarra e anche abbastanza sconcertante, e molti proprio non l'hanno intercettata, ecco.
2: Anche perché è un film che sorprendeva molto, no? È un film molto cupo, molto notturno rispetto agli altri.
1: Però mi piace lo stesso questo tipo di commento, perché non è detto che nei film bisogna necessariamente cogliere tutto perfettamente come un disegnino e basta. Un film può anche essere il legame fra tanti elementi, alcuni dei quali possiamo intercettare e altri magari ci possono sfuggire, ecco. Quindi sono contento del commento di tua madre.
0: No, ma penso, appunto, come del resto tu stesso l'hai detto, che sia un commento che molti hanno fatto, perché
1: sì,
0: molti sono rimasti affascinati dal tuo film, che è effettivamente molto affascinante, senza essere riusciti a entrare completamente. Però le cose, appunto, come dicevi tu, passano per altre strade, no? Poi...
1: Sai che c'è, se io avessi, come dire, reso molto più evidente quello che a molti è sfuggito, sarebbe venuto fuori un film, come dire, secondo me più banale. Ci sono certi temi, secondo me, che non si possono trattare a chiare lettere, ma tutto sommato con una certa con un grande pudore, e talvolta però il pudore può rendere meno comprensibili le cose.
0: Certo.
1: Poi io ho preferito seguire questa misura, se vuoi più criptica, però più giusta per il tipo di tema, che rimane così importante, e quindi vabbè, forse è un film che costringe il pubblico a compiere un lavoro di
0: introspezione anche con se stesso.
1: Un pochino più complesso, esatto.
2: Elaborare con un attore, con un regista, tra l'altro un regista esigente come Polanski come attore, come è stato?
1: Beh, è stata una bellissima esperienza, un'esperienza veramente per certi aspetti edificante, perché non tanto perché è un grande regista, perché poi Polanski sul set si è comportato soltanto da attore, però Pounaz che non è solo un grande regista, è anche un grande attore.
0: Ma aspettavo che tu lo dicessi, guarda, non sai quanto sono felice che tu l'abbia detto.
1: Lui è proprio un grande attore. Poi mi ha raccontato che i suoi primi inizi artistici sono stati proprio da attore. Lui ha cominciato da ragazzetto come attore teatrale. Poi l'amore per il cinema prevalse su tutto, però è veramente un grande attore ed è un attore, come dire, è uno stanislavskiano. Come tu sai, gli attori che seguono questa linea,
0: il metodo stanislavski,
1: esatto, sono molto molto impegnativi per i registi, però è stata un'esperienza straordinaria, anche perché Depardieu, che invece è un attore non stanislavskiano, questi due attori così diversi fra di loro, che invece dovevano stare insieme attorno a un tavolo per 12 settimane di riprese nella stessa stanza, è stato veramente un match incredibile e anche molto molto
0: eccitante.
1: Sì, è stata un'esperienza che mi ha molto arricchito e devo dirti che è un film che mi ha talmente appagato che tutto sommato il fatto che poi non sia andato bene, sì, mi è dispiaciuto molto, ma l'amore per il film è stato tale da lasciarmi contento lo stesso.
0: Sì, ma poi non è che non è andato bene, è un film culto ormai.
1: Tu dici?
0: Sì, penso proprio di sì, penso che più passerà il tempo e più sarà un film cult.
1: Beh, in televisione è andato bene.
0: Infatti.
1: Ha fatto un buon...
0: No, ma poi ha qui intorno questo fascino.
1: Meno male.
0: Giuseppe, ti ringrazio molto e ti faccio molti auguri per il tuo Viaggiatore indiscreto.
1: Grazie e auguri e buona fortuna anche a voi.
0: Ciao. Ciao Giuseppe Tornatore, grazie.
1: Ciao.
0: A presto.
1: Ciao.

0: La voce di Annie Lennox, Every Time We Say Goodbye, una canzone che non troverete negli altri dischi di Annie Lennox perché fa parte appunto di questa raccolta Tribute to Cole Porter, che è un disco il cui incasso è stato devoluto nella lotta contro l'AIDS. È un disco del 1990, molto bello, ve lo continueremo a fare ascoltare durante questa settimana. Questa invece la riconoscete, la sigla. Caro Steve, adesso andiamo a mangiare.
1: È finita.
0: Io ho paura di quello adesso. Che ti mangerai. Allora, dimmi.
1: Anche perché sono digiuno.
0: È digiuno da oggi, quindi potete immaginare che calamità. Allora, saluti a tutti, a Silvia Toso, a Cristina Santi, a Cristina Mecci, a Cecilia Gennaro, a Maurizio Di Rienzo, a Steve Della Casa, a Giuseppe Tornatore, a Paolo Aleotti, a Fernando Palma. Arrivederci da Hollywood Party.

Una poesia al giorno, dal Cile all'Ucraina, passando per gli Stati Uniti, perché la poesia è universale e di tutti i tempi. E al centro di questo 12° appuntamento col programma di Corrado Pani per Radio 2 negli anni 74, 75 e 76, due toscani a distanza di 2 secoli e mezzo, Rustico Filippi e Michelangelo Buonarroti. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.

0: L'ultima immagine che abbiamo di Neruda è quella del suo funerale che sfila nell'autunno del 73 per le vie di Santiago. Lo segue una grande folla che intona sottovoce l'Internazionale sfidando il divieto della polizia. Nato nel 1904 in Cile a Parral, passa l'adolescenza e la giovinezza a Temuco, nell'estremo sud, in quella che era allora la terra dei pionieri. Là conobbe la poetessa Gabriela Mistral, che ebbe su di lui grande influenza. La poesia intitolata Al defunto povero, che fa parte della raccolta Pieni poteri, uscita nel 1962, è un canto di accorato dolore per la condizione del cittadino cileno, per la sua umanità calpestata da quegli stessi che ora, ironicamente, gli promettono in cielo ciò che non ha avuto in terra.
1: Giulio Bosetti legge Al defunto povero di Pablo Neruda.
2: Il nostro povero sotterreremo oggi. Il nostro povero povero. Così male se la passò sempre che è la prima volta che abita quest'abitante. Perché non ebbe casa né terreno, né alfabeto né lenzuola né arrosto. Così da un posto all'altro, nelle strade, andò morendo di non aver vita. Andò morendo poco a poco, perché questo gli durò fin dalla nascita. Per fortuna, ed è strano, si misero d'accordo tutti, dal vescovo al giudice, per dirgli che avrà cielo. E ora morto, ben morto il nostro povero. Ahi, il nostro povero povero. Non saprà cosa farsene di tanto cielo. Potrà ararlo, seminarlo e raccogliere? Egli lo fece sempre, duro, lottò con le zolle, e ora il cielo è soffice per ararlo, e poi tra i frutti celesti al fine avrà il suo, e sulla tavola, a tanta altezza tutto è disposto, perché gli mangi il cielo a due palmenti, il nostro povero che per fortuna ha 60 anni di fame di quaggiù, per saziarle infin come si deve, senza aver più bastonate dalla vita, senza che lo imprigionin perché mangia. Ben sicuro nella sua bara sottoterra, più non si muova ormai per difendersi, più non combatterà per il salario. Mai tanta giustizia s'attese quest'uomo, l'hanno empito all'improvviso e ne è grato. È rimasto in silenzio per la gioia. Che peso che ha ora il povero povero. Era di puro osso ed occhi neri, e ora sappiamo dal suo puro peso. Ahi, quante cose gli mancaron sempre, perché se questo vigore andò camminando, scavando serpeti, graffiando pietre, tagliando grano, inzuppando argilla, macinando zolfo, trasportando legna, se quest'uomo sì pesante non aveva scarpe, oh dolore, se quest'uomo fornito di tendine e di muscoli non ebbe mai ragione e tutti lo picchiarono, tutti lo demolirono e ancora allora fece il suo lavoro, ora portandolo nella sua bara sopra di noi. Ora sappiamo quanto gli mancò e non lo difendemmo sulla terra. Ora ci rendiamo conto che abbiamo colpa per ciò che non gli demmo e ormai è tardi. Ci pesa e del suo peso più non ne possiamo. Quante persone pesa il nostro morto? Pesa come questo mondo e continuiamo a portare addosso questo morto. È chiaro che il cielo è una gran panetteria.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Lorenz Ferlinghetti è diventato popolare anche fra noi quando ha vinto il premio di poesia internazionale Taormina nel dicembre 1968. Fino a quel momento lo si conosceva soprattutto come editore di Allen Ginsberg e comunque come editore delle City Lights, la piccola casa editrice di libri non rilegati e super economici fondata nel 1955 e molto imitata, anche se mai eguagliata, per la scelta rigorosa di testi destinati a diventare illustri. Gli autori che Ferlinghetti scelse per la sua casa editrice erano tutti rappresentativi delle minoranze precontestatarie avviate a diventare le forze della nascente nuova sinistra d'America. In quegli anni i temi da loro sostenuti erano il disarmo nucleare, l'emancipazione di fatto e non soltanto di parola dei negri del Sud, il tentativo di equilibrare l'ingiustizia economica, tanto più vistosa in un paese che si faceva sostenitore di un benessere a parole raggiungibile da tutti. Alla ribalta della poesia, Ferlinghetti si presentò appunto nel 1955, inaugurando la sua casa editrice con una sua raccolta di versi, Ritratti del mondo perduto, e subito raggiunse un'enorme popolarità che lo fece diventare un bestseller venduto a centinaia di migliaia di copie. Della sua poesia piacque il tono semplice e colloquiale, l'immaginazione aderente alle piccole realtà della vita quotidiana, la musicalità fresca e immediata, l'aderenza al linguaggio di tutti i giorni. Piacque insomma quello che Ferlinghetti stesso definì la sua realizzazione di una poesia calata nella strada. Presto i suoi lettori si accorsero che il clima poetico nel quale si muoveva era simile a quello del poeta francese Prévert, che Ferlinghetti conobbe a Parigi quando andò a studiare alla Sorbonne con una borsa di studio e che tradusse in americano. E non è escluso che la sua popolarità fra noi sia legata a questa sua affinità che lo rende più accessibile al gusto europeo. La poesia che leggiamo è di un libro pubblicato molto più tardi, Partendo da San Francisco, che uscì nel 1961. Ma la tematica è tipicamente ferlinghettiana, con la morte intesa come il male supremo al quale si è condotti nostro malgrado, dall'odio.
2: Giulio Bosetti legge Grassa, grassa, pelosa visione del male, di Lorenz Ferlinghetti.
3: Male, male, male, male. Il mondo è male, la vita è male. Tutto è male se cavalco il cavallo dell'odio dall'occhio incappucciato di male che trasforma il mondo in male. Il male è la morte esaltata, il male è l'agnello che brucia guizzando, il male è l'amore fritto a uno spiedo e rivoltato su se stesso. Il male è un orzaiolo nell'occhio dell'universo sospeso su un cavallo sbuffante che mi insegue la notte per una strada vuota con i paraocchi. Il male è un paio di guanti verdi rovesciati accanto a un martini doppio su un tavolo da cocktail. Il male è l'ubriaco con denti da cavallo. Il male mi insegue con piedi incollati. Sto fuggendo. Il male mi sta ricercando. Il cavallo s'inarca e mi insegue con i paraocchi. Il cavallo vuol che lo monti. Il cavallo vuole che lo cavalchi senza cavezza. Sto fuggendo da lui con due piedi. Ho paura. Non voglio morire.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: I documenti e i dati cronologici intorno alla figura di Rustico Filippi sono assai scarsi, cosa che ha certo contribuito a circondare questo singolare poeta di un misterioso alone che ne ha arricchito la leggenda. Secondo antiche cronache toscane, appartiene al fiorentino popolo di Santa Maria Novella ed, essendo ghibellino come il padre, viene bandito all'epoca della discesa in Italia di Arrigo VII. Era certamente ancora vivo nel 1291 e sicuramente morto nel 1300, mentre la data di nascita più accertabile dovrebbe aggirarsi intorno al 1240. Dalla fitta e incerta rete delle date si può tuttavia dedurre che Rustico Filippi appartenne a quella scuola realistico-giocosa che ebbe il suo poeta più in vista in Cecco Angiolieri. Si può anzi dire che proprio la notorietà di quest'ultimo abbia gettato un ingiusto velo d'ombra sulla poesia di Rustico, che si avvale invece di tutti gli elementi dissacratori e realistici dell'Angiolieri, con in più una grazia lirica che gli viene dall'esperienza cortese e da una fedele consuetudine ai rimatori siciliani. Il suo tocco più significativo, come sarà possibile notare nella poesia che presentiamo, è certo quello caricaturale, in cui il poeta riesce a infondere un segno così fortemente realistico da rendere la poesia addirittura visibile. Certo, il dolce stil novo, che andrà sviluppandosi pochi anni dopo, restituisce alla poesia la raffinatezza dei sentimenti e la squisitezza del parlare toscano puro, ma la lezione dei poeti giocosi e realistici finirà per rivelarsi essenziale soprattutto nel momento in cui Dante Alighieri chiederà proprio all'aggressività del linguaggio poetico il sostegno per superare lo stilnovismo e rinsanguare di nuova linfa vitale la sua dura e inflessibile lotta politica. La parola poetica senza veli né incrinature, il rifiuto di qualsiasi elegante travestimento e nello stesso tempo la facoltà di colpire il bersaglio senza ricorrere a immagini fantasiose e reali, sono i segni distintivi di questa scuola che è entrata rapidamente nella nostra storia letteraria. Il sonetto che presentiamo è un tipico esempio della poesia realistica e mordente di Rustico. Il bersaglio è un certo messerino che risponderebbe al nome di Albizzo de Caponsacchi, ma l'abilità stilistica di Rustico consiste soprattutto nel parodiare il grande tema della letteratura cortese, secondo il quale è gran merito divino aver messo al mondo un personaggio così unico e raro in cui, appunto, Dio volle mostrar sua possanza. Nel gusto della parodia, Rustico tira in ballo i più strani personaggi, a metà strada fra uomini e bestie, e la satira risulta perciò ancor più aspra e graffiante.
2: Luigi Vannucchi legge Dio volle mostrar sua possanza, di Rustico Filippi.
3: Quando Dio messer messerin fece, ben si credette far gran meraviglia, cucello e bestia ed uom ne soddisfece, ca ciascheduna natura sapiglia, che nel gozzo anigrottol contrafece, e nelle ren giraffa m'assomiglia, ed uom sembia, secondo che si dice, nella piacente sua cera vermiglia. Ancor risembra corbo nel cantare, ed è diritta bestia nel savere, ed uomo è somigliato al vestimento. Quando Dio il fece, poco avea che fare, ma volle dimostrarlo suo potere, si strana cosa fare ebbe in talento.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Pochi artisti incarnano le tendenze più profonde del Cinquecento come Michelangelo Buonarroti. Chi non conosce infatti la genialità plastica dell'autore del Mosè, della Pietà, della Cupola di San Pietro, della Cappella Sistina? Ma se è quasi luogo comune citare l'esemplare maestria figurativa e architettonica di Michelangelo, meno nota è la sua produzione lirica. All'interno di un gusto cinquecentesco che aveva fatto del formalismo petrarchesco il punto cardine della propria produzione, le poesie del grande artista sono opera minore ma non meno valida. Anzi, certa mancata canonicità espressiva, certa rudezza d'immagini, certo scrivere violento come si trattasse di scolpire nel marmo delle statue le parole a lui più congeniali, rappresentano il valore profondo della lirica di Michelangelo. Vita travagliata, come si sa, quella del Buonarroti, travaglio interiore che contrasta spesso, ma non s'oppone, per naturale e profonda identità, alla cosmica misura della sua produzione plastica. La maggior parte della sua esperienza poetica, Michelangelo la vive nel contrasto tra religiosità e mondanità. L'idea della morte lo rende sbigottito, attonito, dolente. E allora la rudezza involontaria dei versi, la mancanza di levigatezza, offrono una base assai acconcia alla drammaticità virile del contrasto mondanità-fede. Così il sonetto, giunto è già al corso della vita mia, composto sotto l'influsso di una musa austera, ricorda, a contrasto di un'arte tutta gloria, la figura significativa del Cristo, artefice redentore della natura, di fronte all'uso in fondo fallace dell'arte umana così legata al contingente e all'attimo.
2: Corrado Pani legge «Giunto è già il corso della vita mia» di Michelangelo Buonarroti.
3: Giunto è già il corso della vita mia col tempestoso mar per fragil barca al comun porto, ove arrendersi varca conto e ragion d'ogni opera triste e pia. Onde l'affettuosa fantasia che l'arte mi fece idolo e monarca, conosco or ben com'era d'errare carca, e quel che a mal suo grado ogni uom desia. Gli amorosi pensier, già vani o lieti, che fien or, sa due morti m'avvicino, d'un sol certo, e l'altra mi minaccia. Né pianger né scolpir fia più che quieti l'anima, volta a quell'amor divino, ch'aperse a prender noi in croce le braccia.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Il vero nome di Anna Akhmatova era Anna Andreevna Gorenko. Lo pseudonimo adottato richiamava chiaramente l'acmeismo, una corrente letteraria russa che si opponeva al simbolismo imperante nel primo Novecento e introduceva, specie nella poesia, forme diverse, non più sfumate e illusorie, ma al contrario nettamente definite, con la conquista e l'affermazione di una nuova e ben determinata dimensione del reale. Il cultore massimo, addirittura il fondatore dell'acmeismo nel 1913, fu Nikolai Gumilev, che nel 1910 aveva sposato Anna e dalla quale divorziò nel 1918 e che nel 1921 venne fucilato sotto accusa di antibolscevismo. L'Akhmatova stessa fu bersaglio di vari assalti, del più cieco ostracismo e di persecuzioni nel corso della sua vita e della sua carriera, inframmezzata infatti da lunghi e ripetuti silenzi. Considerata, nonostante tutto ciò, la maggiore poetessa di lingua russa del nostro secolo, l'Akhmatova, nata a Kiev nel 1889 e spentasi di recente nel 1967, conobbe specialmente negli ultimi anni una popolarità che ben presto divenne mondiale, tanto che qui in Italia, nel 1964, le venne anche assegnato il premio internazionale Etna Taormina. Anna fu e rimase sempre appassionatamente legata alla sua terra natale, alle tradizioni, alla religione stessa del suo paese, e spesso nella sua opera appare questo attaccamento viscerale e razionale insieme, che nessun periodo scuro, nessuna incomprensione da parte dei suoi connazionali riuscirono mai ad allentare. Quanto ai toni del suo mondo poetico, difficilmente si potrebbero trovare note altisonanti, così come risulterebbe vana la ricerca di una retorica dei sentimenti che, anzi, si esprimono con gli accenti più usuali di un lessico giornaliero, anche nelle molte poesie d'amore, continuamente punteggiate di dettagli concreti e con la presenza assidua di oggetti comuni, di uso quotidiano, la cui evocazione si limita all'essenziale, senza sbavature più o meno idealizzanti. Nella sommaria descrizione, o come più spesso avviene, nella semplice indicazione delle cose che fanno da contorno a una scena, che popolano un ambiente, possiamo scoprire anche un certo costume di vita, inclinazioni o preferenze personali che, forse più di tante notizie biografiche, ci danno un'idea precisa dei gusti e delle abitudini della poetessa ucraina. Alla città della sua infanzia, a Kiev, è dedicata questa poesia, in cui trovano chiara risonanza molti dei motivi cui abbiamo rapidamente accennato.
2: Luigi Vannucchi legge Dedicata a Kiev di Anna Akhmatova.
3: Questa città, a me cara dall'infanzia, nel suo silenzio di dicembre, oggi mi è parsa simile alla mia eredità sperperata. Tutto ciò che veniva spontaneo, che era così facile ridare, l'ardore dell'anima, i suoni delle preghiere e la grazia della prima canzone, tutto è fuggito come fumo diafano, è imputridito nel fondo di specchi. Ed ecco ormai, su ciò che è irrevocabile, il violinista senza naso ha cominciato a suonare, ma con curiosità di forestiera, affascinata da ogni novità, io guardavo le slitte veloci e ascoltavo la lingua materna. E con selvaggia freschezza, con vigore, mi soffiava in viso la felicità, quasi l'amico diletto da secoli salisse con me sul terrazzino d'ingresso.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: L'euro nacque il 1 gennaio 1999 ed ebbe tra i suoi più ferventi promotori Romano Prodi e Carlo Azeglio Ciampi.
1: Poche settimane fa il presidente della Banca Centrale Europea ha presentato al mondo le banconote e le monete in euro, la moneta che i popoli europei hanno creato insieme e che diverrà moneta comune esattamente fra 100 giorni, il 1 gennaio del 2002. Al di là dell'importanza economica, esso è un simbolo di fratellanza e dell'unione che segnerà l'esperienza della vostra generazione. L'euro è la vostra moneta, ragazzi. È il risultato di un lavoro che i vostri nonni e i vostri padri hanno fatto per costruire un'Europa migliore. E non dimenticate quanto vi chiese lo scorso anno. Aiutate i vostri nonni, i vostri genitori a imparare l'uso dell'euro.
0: Timido fu Giulio Andreotti, che già aveva espresso dubbi sull'unificazione della Germania quando crollò il muro di Berlino nel 1989. L'Italia aveva infatti perso la sua centralità strategica all'indomani della fine del comunismo sovietico, perito sotto i colpi dell'inedita alleanza tra il Papa polacco Giovanni Paolo II, il presidente americano Ronald Reagan e il capo dell'Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov.

0: Perestroika fu la parola d'ordine che insieme a Glasnost divennero il simbolo di un'epoca. Cambiamento e trasparenza resero all'Occidente un mondo nuovo.
1: Siamo sull'orlo di una nuova guerra fredda. È il discorso di Gorbaciov a Berlino il 9 novembre 2014, per i 25 anni dalla caduta del muro. Amarezza nelle parole del leader russo, che forse rimpiange un vecchio cowboy ormai scomparso, il presidente Ronald Reagan, con il quale il capo del Cremlino fu protagonista di una stagione indimenticabile, l'inizio del disgelo, la fine della guerra fredda, il vertice di Ginevra nel novembre dell'85 con la firma del trattato di non proliferazione delle armi nucleari. 11 mesi dopo il vertice di Reykjavik, che nell'ottobre dell'86 sfiorò l'eliminazione di tutti gli arsenali atomici. Per arrivare poi alla terza e ultima firma, quella dell'8 dicembre dell'87 a Washington, il trattato Intermediate Nuclear Forces. Reagan, l'anticomunista, l'icona dei conservatori, capì che poteva fidarsi. Breve la parabola politica di Gorbaciov, ma così intensa. Entra in scena l'11 marzo dell'85, eletto segretario generale del PQS. Esce di scena con le dimissioni forzate del 25 dicembre del 91. Lui, primo e anche ultimo presidente dell'Unione Sovietica. Addio al leader che ha fatto uscire l'armata russa dall'Afghanistan. Addio al premio Nobel per la pace nel 1990. All'artefice della glasnost e perestroika, trasparenza e ristrutturazione di un paese che non sarà mai più come prima.

baby, that's the only thing I'm letting over. Baby,

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Radio Anch'io 88 presenta

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

0: Dopo la tragica edizione di Monaco, i giochi olimpici si trasferiscono per la quarta volta nel continente americano. È la città di Montreal che ospita la massima competizione sportiva mondiale nel 1976. Gli italiani riescono a conquistare soltanto due medaglie d'oro, una con Claus Di Biasi alla sua terza vittoria consecutiva nella specialità di tuffi dalla piattaforma, l'altra con Fabio Dazzotto nel fioretto individuale. A Di Biasi abbiamo già dedicato due puntate di questa trasmissione. Il tuffatore bolzanino ha ricordato il successo di Montreal. Era nostra intenzione raccontare anche l'impresa olimpica di Dazzotto, uno dei più grandi personaggi dello sport azzurro, ma lo schermidore ha rifiutato l'intervista. Nel 1980 Dazzotto, essendo militare, non poté andare a difendere il titolo conquistato quattro anni prima perché l'Italia decise di non far partecipare gli atleti militari all'Olimpiade di Mosca. Questa forma, seppur parziale, di boicottaggio penalizzò quindi lo schermidore veneziano. Fabio Dazzotto rifiuta di partecipare a questa trasmissione proprio perché si dichiara in polemica con gli organi che adottarono quella decisione. Nella storia dei giochi delle Olimpiadi moderne si è spesso verificato che qualche nazione abbia rifiutato di iscriversi per motivi politici. Abbiamo già visto come nel 1956 alcuni paesi siano stati indotti a disertare le Olimpiadi per protestare contro l'occupazione del canale di Suez da parte di truppe anglo-francesi. Altri invece per stigmatizzare l'intervento delle truppe sovietiche in Ungheria. La storia si ripete anche in occasione dei giochi di Mosca. 50 stati, per condannare l'invasione sovietica in Afghanistan, adottano misure di boicottaggio. Gli Stati Uniti rifiutano di inviare i propri atleti. Aderiscono alla decisione americana, tra gli altri, il Canada, il Giappone, la Germania occidentale e la Cina popolare. In Italia si decide di non far partecipare gli atleti militari. La Federazione Italiana Sport Equestri si dichiara apertamente contraria alla spedizione olimpica. Ma Euro, Federico Roman e il fratello Mauro partono egualmente per Mosca. Sono con loro e fanno parte della squadra Anna Casagrande e Marina Sciocchetti. Euro Federico Roman, per quale motivo la FISE non voleva mandarvi a Mosca?
1: Il famoso discorso del boicottaggio delle Olimpiadi.
2: Ecco, e voi invece siete andati ugualmente?
1: Noi siamo andati ugualmente perché il CONI alla fin dei conti ha lasciato decidere gli atleti e con un occhio di riguardo per proprio gli ideali sportivi. In definitiva noi cavalieri abbiamo deciso a maggioranza che era giusto andare.
2: Ecco, si dice che Carraro abbia ricordato ai dirigenti della Federazione Italiana Sport Equestri che i cavalli dei fratelli Roman erano di proprietà del CONI, non della FISE.
1: Beh, lì è stato sicuramente anche una scelta diplomatica per risolvere problemi in cui alcuni componenti della federazione forse con il cuore volevano andare, ma poi per questioni di scelte di numero, di votazioni in un certo senso, hanno deciso di no.
2: Ecco, c'era un personaggio che con il cuore voleva andare ed era il consigliere federale Marcone. Ricorda la vicenda di questo consigliere che votò contro l'andata a Mosca degli azzurri e invece lui andò alle Olimpiadi come giudice?
1: Non ricordo esattamente, perché io da atleta all'epoca seguivo la vicenda per quello che mi riguardava direttamente, anzi siamo stati caricati in definitiva di oneri emotivi, di responsabilità che sicuramente hanno reso estremamente particolare quella trasferta olimpica, per cui appena si poteva non dover pensare a qualche problema in più eravamo ben felici di farlo.
2: Ecco Roman, si dice anche che vi abbiano tolto l'assistenza, è vero?
1: Diciamo relativamente sì, c'è mancato qualcosa e devo riconoscere però che la situazione si è creata, come in tutti i momenti di particolare bisogno, ha creato un sostegno morale tra noi cavalieri e tra quelli che poi sono venuti ad aiutarci, che sicuramente è stato uno dei cardini della riuscita della nostra trasferta.
2: Senta Roman, come abbiamo fatto con Checoli in una precedente puntata, vogliamo ricordare che cos'è il completo?
1: Il completo è una disciplina equestre dove con lo stesso cavallo in tre giorni consecutivi si affrontano tre prove contraddittorie tra di loro, estremamente diverse e che creano proprio un grosso problema tecnico e fisico al cavallo e di conseguenza al cavaliere che lo prepara. La prova cardine, la prova importante è la prova di fondo, che è una prova di fatica, di coraggio, che si svolge in circa un'ora e mezza a seconda del livello, su ostacoli di campagna, in andatura, con salti naturali, in dislivello, fossi, laghetto, combinazioni varie.
2: E questo è in programma il secondo giorno?
1: Questo è il secondo giorno. È un cavallo pronto per essere un atleta di fondo e quindi pieno di energia. Il primo giorno si deve assoggettare alle richieste di una presentazione di addestramento, di ubbidienza, di rilasciatezza, di armonia, di perfezione, di balletto, diciamo.
2: E questo è il dressage.
1: E questo è il dressage.
2: Quella cosa che fa un po' sorridere gli spettatori meno attenti, voglio dire, e quelli che non amano molto questo tipo di...
1: È un discorso di conoscenza fondamentalmente, come per molti è difficile distinguere un tuffo riuscito da un tuffo mal riuscito. Il terzo giorno questo stesso binomio cavallo-cavaliere deve dimostrare che dopo la sottomissione, l'eleganza della prima giornata, lo sforzo, il coraggio, la fatica, la determinazione del secondo giorno, è ancora capace di affrontare un percorso di salto ostacoli, quello classico di Piazza di Siena, diciamo, anche se di entità più tranquilla, e quindi è in grado di continuare seriamente la sua carriera agonistica.

0: Senta Roman, torniamo indietro e torniamo al 1976. Lei era stato già alle Olimpiadi a Montreal.
1: Io sono stato a Montreal.
0: Vuol ricordare com'era finita la sua esperienza canadese?
1: Ma a Montreal devo dire con molta felicità, perché la prima Olimpiade è sempre un'esperienza fantastica, con soddisfazione in definitiva, perché sono arrivato individualmente nono e quarti con la squadra. Con un po' di rammarico, perché ho avuto un incidente motivato in maniera curiosa, mi hanno interrotto il percorso in un momento molto delicato perché c'era una discussione col cavaliere precedente. Poi, riaffrontando quell'ostacolo dopo una pausa che indubbiamente ha raffreddato il cavallo, ho avuto una caduta. E quello, togliendo i punti della caduta, ero in zona medaglia, quindi la cosa fondo. Però ero giovane, ero comunque contento.
0: E torniamo a Mosca. Primo giorno, dunque, dressage, questo balletto nel quale voi non vi siete comportati molto bene.
1: Beh, diciamo che l'Italia, proprio per tradizione in un certo senso nel dressage, ha sempre ancora molto da imparare, e avevamo da imparare sicuramente anche allora. Cerchiamo di arginare, diciamo, i punti negativi. Il mio cavallo nell'occasione è andato, non era un cavallo portato nella prova di addestramento, era un cavallo molto sensibile, nevrile, direi quasi nervoso, è andato bene rispetto alle sue possibilità. Siamo riusciti a trovare, anche aiutati un po' dal terreno pesante del rettangolo dove si svolge questa prova, è rimasto sereno, tranquillo e diciamo ha avuto forse la sua migliore performance degli ultimi periodi precedenti alle Olimpiadi.
0: Comunque non vi siete classificati tra i primi sei?
1: No.
0: In quel giorno. E invece nella prova a squadre eravate al quarto posto.
1: Eravamo al quarto posto. Quel che è importante capire in questa disciplina, che non è solamente la classifica parziale che conta, ma è la distanza di punteggio da chi sta davanti, come nel pentathlon.

0: Dopo la prova di dressage, la Polonia è nettamente in testa alla classifica con 144,60 penalità. È seguita dall'Unione Sovietica con 164 e dal Messico con 169,40. Gli azzurri sono un punto e mezzo dai messicani. Nella classifica individuale Marina Sciocchetti è nona e Mauro Roman quindicesimo. Eccoci alla seconda giornata e dalla prova più dura, la gara di fondo.
1: Beh, la seconda giornata era stata la giornata di un'Olimpiade molto dura. C'era un percorso non spaventoso a vedersi, ma con un terreno estremamente difficile, molto faticoso, pieno di dislivelli, di strappi addirittura ripidi in salita, di discese scivolose, e pioveva. Aveva piovuto tantissimo, addirittura anche nelle marce i mezzi militari russi non riuscivano a passare in alcuni posti dove noi a cavallo abbiamo dovuto svolgere una parte del tracciato.
0: Ma è vero che 3 ore prima della partenza non era stato segnalato il percorso?
1: Sì, lì c'è stata una tensione emotiva direi pazzesca, perché sembrava quasi fatto apposta il discorso. C'erano dei passaggi obbligati che non erano piazzati fino alla mattina della gara, tant'è vero che il delegato tecnico, lo svizzero Bühler, ha spostato di 3 ore l'inizio della gara dalle 8 alle 11 per permetterci un'ultima ricognizione sul terreno.
0: 30 chilometri, è vero?
1: Approssimativamente 30 chilometri tra una fase e l'altra.
0: Oh, le cronache dicono che ci sono state 3 cadute e 4 rifiuti di ostacoli.
1: Nella nostra squadra.
0: Nella vostra squadra?
1: Sì, sì, ecco, questa è la dimostrazione, direi, che il percorso era molto duro. Normalmente c'è una prevalenza di rifiuti, di piantate sulle cadute. Abbiamo avuto cadute addirittura nella fase di steeplechase, dove normalmente si sta nel tempo, si esce dal tempo, ma gli ostacoli erano veramente imponenti e il terreno era molto fresco, seminato di poco, i cavalli non trovavano la battuta con questa pioggia che continuava a cadere.
0: Senta Roman, è vero che il giorno dopo il veterinario ha proibito a 2 cavalli di prendere il via perché erano proprio malconci?
1: Beh sì, diciamo che a livello olimpico succede abbastanza spesso, qualche cavaliere magari esagera nel richiedere andatura al suo cavallo, il cavallo non è di qualità sufficiente o non sufficientemente preparato, o anche qualche intoppo negli ostacoli, una caduta può sempre comportare una più o meno temporanea incapacità del cavallo. È molto giusto escludere dall'ultima prova i cavalli che non sono fisicamente in condizioni anche oneste nei confronti del cavallo.
0: Senta Roman, alla fine della seconda giornata, vale a dire del fondo, lei era passato a condurre la classifica.
1: Sì, avevo avuto un percorso dove il Rossin, il mio cavallo, aveva veramente espresso tutta la sua generosità e la sua capacità di non affaticarsi. Abbiamo fatto un percorso pulito, senza problemi e continuo, andando. Sempre dopo i primi 5-6 ostacoli ho sentito che c'era situazione, che c'era determinazione, e a quel punto si pensa solamente a non perdere qualche secondo prezioso.
0: Temeva il sovietico Blinov?
1: Sì, i sovietici indubbiamente a casa, anche in passate edizioni di campionati europei, hanno sempre dimostrato di conoscere molto bene il terreno, gli ostacoli, e quindi sono indubbiamente avversari pericolosi. Ma diciamo che io faccio normalmente le mie gare non pensando troppo agli avversari, cercando di andare meglio di come potrei andare, e quindi poi alla fine si fanno i conti.
0: Ecco il commento di Enrico Campana della Gazzetta dello Sport sulla gara di Euro Federico Roman.
2: Roman galoppava di precisione, avvertendo sempre il controllo del suo cavallo che prendeva sicurezza metro per metro, quasi divertito dalle condizioni del terreno. Qualche giudice doveva pulirsi bene gli occhiali quando arrivava Roman. Una performance incredibile. Era l'unico cavaliere ad avere saltato tutte quelle trappole, un percorso netto coperto nel miglior tempo. I russi conoscevano la pista metro per metro, ma la sicurezza di Roman li neutralizzava uno ad uno. Non bastava, tuttavia, per la gara a squadre, ma stimolati da Federico Euro, anche il fratello Mauro e le due ragazze, Anna e Marina, davano il loro contributo.
0: Nella classifica individuale, Roman ha un vantaggio di 17 punti sul sovietico Blinov. Al 7º, 8º e 9º posto sono rispettivamente Anna Casagrande, Mauro Roman e Marina Sciocchetti.

0: Mosca, 27 luglio 1980, ultima prova del completo di equitazione.
1: Ma per me, diciamo, quest'ultima prova, anche se avevo un margine abbastanza comodo, sicuramente non ha creato tensione, perché io non mi emoziono durante le gare, però ha richiesto una notevole attenzione. L'unico rischio che potevo correre era quello di una scivolata in una girata, e quindi ero molto attento a girare con calma. Sapevo che potevo anche permettermi di buttare giù una barriera o due.
0: Euro Federico Roman è in sella a Rossinan, un castrone grigio di 8 anni, nato in Inghilterra ma di origine irlandese. È un cavallo brillante che Roman definisce nobile. Agli ostacoli però preferisce i percorsi di campagna. Il cavaliere si presenta ai giudici per l'inchino. Ecco la cronaca della gara tratta da un articolo di Enrico Campana.
2: Il primo ostacolo è una barriera insignificante, poi via via cominciano i verticali. Tra un salto e l'altro rallenta. A metà percorso la medaglia è ancora più vicina. Rossinan si impenna alto, ben saldo sui forti posteriori e ricade in perfetta coordinazione. Una, due, tre, quattro volte. Scivola bene sopra l'infido fosso, passa anche il muro. C'è poi la sequenza delle tre barriere sotto la tribuna, tre salti nei quali il cavallo sembra non tocchi mai terra. Passa il primo, il secondo e al terzo si butta troppo in avanti toccando con lo zoccolo. 5 punti di penalità, sentenziano i giudici. Euro Federico Roman vince così con netto margine la 3 giorni del completo e appena sceso di sella si preoccupa del cavallo e della squadra che completa il successo con una medaglia d'argento.

0: Roman è primo nella classifica finale con 108,60 penalità. Al secondo, terzo e quarto posto si piazzano rispettivamente i sovietici Blinov, Salnikov e Volkov. Anna Casagrande, Mauro Roman e Marina Sciocchetti si confermano settimo, ottavo e nono. Subito dopo la vittoria, Rino Icardi intervista il neocampione olimpionico.
1: Sono Federico Roman, sono nato a Trieste 28 anni fa e monto a cavallo da 15 anni.
2: Una medaglia che ne vale due.
1: Qualcuno la pensa così, qualcuno pensa esattamente l'opposto.
2: A chi la dedichi? Dove la metti? Quante volte la guarderai questa medaglia d'oro?
1: La dedico innanzitutto a mio padre, che mi ha messo in sella, e poi alla mia squadra. La appenderò, credo, lontana da tutti gli altri piccoli premi che ho, in un posto particolare, la guarderò spesso. Io normalmente non mi commuovo, però adesso guardando la faccia del mio cavallo sono quasi commosso. È stato veramente eccezionale in queste ultime prove.
2: Senti, quando sei entrato in pista cosa gli hai detto?
1: Gli ho detto che dovevamo vincere.
2: E lui ha risposto.
1: E lui ha risposto veramente bene.
0: Ecco, Roman guardava il soffitto del nostro studio mentre sentiva queste parole. Che cosa si prova?
3: Beh, un angolo di commozione sicuramente. Io sono abbastanza rude su molti aspetti, però ecco, in questi momenti una piccola velatura agli occhi può arrivare. Ecco.
0: Senta, è vero che avete vissuto come eremiti ai pratoni del Vivaro prima di questa esperienza sovietica?
3: Beh sì, ai pratoni si fa una preparazione abbastanza severa.
0: Senta, abbiamo tratto da uno dei giornali dell'epoca una sua frase. Io vorrei che lei me la confermasse o me la smentisse. Lei disse: io di professione faccio il dilettante, invece ci sono persone ricche che per diletto possono fare sport in modo professionistico. Se la ricorda?
3: Sì, sì, me la ricordo benissimo, non tanto da averla detta, ma come concetto dentro la mia testa. È ben dubbio che oggi, addirittura a livello ufficiale, diciamo, una giusta o diversa posizione dell'atleta viene progressivamente riconosciuta. Beh, nel mondo degli sport equestri è chiaro che oltre un certo livello elementare il costo di mantenimento, di acquisto di un cavallo è piuttosto oneroso. E quindi le strade sono quelle due. O si ha la possibilità di, oppure per famiglia o per lavoro, di mantenere e spendere dei soldi, oppure per forza, per poter praticare questo sport a un livello competitivo, bisogna farlo a tempo pieno e quindi nell'attività equestre trovare anche di cosa vivere.
0: Roman, non era polemica nei confronti delle due colleghe che erano con lei e con suo fratello a Mosca quella battuta? La Casagrande e la Sciocchetti pare che siano di famiglia ricca.
3: Ma il pensiero era sicuramente al momento ispirato da loro, ma senza nessuna polemica. Con Anna e Marina siamo sinceramente in particolare amicizia, tra l'altro siamo stati tutti insieme allievi in un certo periodo di mio padre, la società ippica Le Querce, quindi ci conoscevamo già da molto prima quel famoso raduno preolimpico. Direi proprio, anzi in Marina ci vediamo spessissimo, siamo legati direi proprio così da un affetto particolare.
0: Torniamo a Mosca e al successo di Euro Federico Roman. Il giornalista Rodolfo Galdi scrive sul Corriere dello Sport Stadio del 28 luglio 1980.
4: Federico e gli altri sono stati mandati allo sbaraglio dalla nostra federazione. Anzi, sono andati a vincere solo perché il CONI, dopo aver ben definito le modalità della nostra partecipazione, si è imposto alla stessa Federazione Sport Equestri con una prova di forza. La FISE voleva negare i cavalli di proprietà federale, cioè Rossinan e Durakin, affidati ai fratelli Roman. Il CONI l'ha richiamata all'ordine, ricordando brutalmente come avesse fornito i soldi per acquistarli. Una vicenda spiacevole che adesso è bene dimenticare sull'onda dell'entusiasmo per un risultato che vale davvero.

0: E sei grande, davvero. Sei una grande fortuna.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: Notte a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
1: L'idea era quella di proprio di pensare a una canzone d'autore del terzo millennio con un suono contemporaneo, cercando di eliminare gli elementi classici del cantautore degli anni 70, per cui la chitarra, la batteria, il basso.
2: L'ospite di Nota a Margine di questa settimana è Mauro Ermanno Giovanardi, cantautore raffinato da più di 20 anni sulla scena musicale italiana come interprete, autore, performer, produttore discografico e direttore artistico. Tra i creatori della scena underground in Italia è fondatore nel 1993 dei La Cruz e dal 2007 è solista, muovendosi tra rock, pop e canzone d'autore. È uscito a marzo con E poi scegliere con cura le parole, il suo nuovo album, e ne abbiamo parlato insieme. Buon ascolto.
3: Sai che la realtà finge di accelerare, ma rimane immobile. Non ti puoi fermare neanche per pisciare.

0: Benvenuto.
1: Ciao a tutti, ciao a te.
0: Mauro, e poi scegliere con cura le parole, le hai scelte, come hai fatto a sceglierle? Partiamo da qua.
1: L'ho scelte in un arco di tempo molto lungo, perché questo disco in realtà l'ho iniziato nel 2018, ci ho lavorato nel 2018, nel 2019, poi l'ho messo in stand-by con l'arrivo del Covid, perché appunto sia Alex che Cesare mi convinsero a lavorare a un disco della Cruz, poi abbiamo lavorato al disco della Cruz, nel frattempo che lo stavamo un po' chiudendo io ho chiuso il mio disco, poi è uscito il disco della Cruz, abbiamo fatto il tour dei 30 anni del primo disco, per cui insomma ho avuto la possibilità con calma di andare a rivedere come un artigiano che lavora sulle proprie cose, di andare a rifinirlo nei dettagli come meglio potevo, perché avevo comunque del tempo. Nel frattempo, 3 anni fa, il Fall Fest di Collegno, che è il Festival della Follia, mi chiese di preparare uno spettacolo su Alda Merini, e mentre studiavo, insomma, mi leggevo cose per informarmi di più, mi sono imbattuto in un'intervista di Alda che diceva: mi piace chi sceglie con cura le parole da non dire. E mi sembrava potentissima questa cosa, per cui insieme a una decina di altri ipotetici titoli me la sono messa da parte, e poi a un certo punto mi sembrava che in realtà ho sempre scelto con cura le parole da quando, insomma, ho deciso di cantare, sia in inglese prima ma soprattutto in italiano dopo. Però mi sembrava il momento giusto per sottolinearlo, proprio in un momento storico dove c'è proprio un abuso delle parole, che non sono mai innocenti, che hanno un peso specifico importante, che rimangono, per cui scegliere con cura le parole mi sembrava che fosse ancora prima che un atto poetico, un atto etico.
0: Ok, peraltro mi hai fatto pensare ad un cantautore che tantissimi anni fa, quando gli ho chiesto: ma tu come le scrivi le canzoni, no? Come fai? Come? Mi disse: molto fa il silenzio, quindi appunto scegliere anche con cura il momento di non parlare, quindi insomma
1: è stato un lavoro anche di sottrazione, sì. Perché col tempo, avere tanto tempo a disposizione non vuol dire avere la possibilità di fare sovrarrangiamenti, anzi per me è stato il contrario. Lavoravamo ai brani, li facevo sedimentare e a un certo punto andavo a togliere anche parole, andavo a limarlo, come ti dicevo prima. Proprio è stato un lavoro di fino, proprio mi sono detto: stai attento che non devi andare a sovraccaricarlo di cose, ma facciamo in modo di togliere.

Passato, il presente, il futuro, la testimonianza di tutto il pensiero. Sopravvivere a tanto dolore mi pompa nel cuore soltanto veleno. E la casa un involucro vuoto, dentro al frigo la desolazione. Con la radio che strappa le vene passando soltanto la nostra canzone. E lo giuro, non riesco a capire perché l'uomo cerca da sempre l'amore. Basterebbe il sorriso di mamma o il fedele abbaiare di un cane, ed invece si deve cercare, bisogna cercare per far

esiste nessuna emozione che sia totalmente sotto controllo. E mi chiedo perché il mio cervello si fa solo di queste domande, mentre il cuore vorrebbe risposte, perché il suo dolore è davvero gigante. E le mosche mi girano intorno, mi danno fastidio, ma io non mi muovo. Lo so bene che merito tutto, lo so bene che sono dannato, che il dolore causato ritorna, ma quando ritorna si è già triplicato.

0: esco da una vita e l'insonnia mi stordisce, la felicità la cerco ma lei non esiste, ha ragione Schopenhauer, ha ragione.
1: Ok, anche appunto adesso stavi accennando gli arrangiamenti, al lavoro comunque sul suono, anche su quello mi sembra che c'è una scelta particolarmente accurata. Vogliamo un po' parlare del tipo di percorso avete fatto? Hai lavorato anche con Rescigno, con Lele Battista, insomma hai fatto un lavoro particolare. Vogliamo parlare anche un po' di questo, del suono?
2: Ma sì, l'idea era quella di proprio di pensare a una canzone d'autore del terzo millennio,
1: sì,
2: per cui con un suono contemporaneo, cercando di eliminare gli elementi classici del cantautore degli anni 70, per cui la chitarra, la batteria, il basso, no? Per cui
1: c'è anche un po' di barbetta che ci stava bene nell'iconografia del cantautore degli anni 70.
2: Un po' il cappello lungo e le Clark.
1: Esattamente, magari la tolfa a tracolla, giustamente. Vabbè.
2: Per cui abbiamo con le zie l'abbiamo prima riarrangiato, però tutti i brani li abbiamo suonati piano e voce, andando a lavorare sulle armonie, sulle strutture, soprattutto sulla tonalità e sul tempo. Poi siamo andati in studio, cioè sistemavamo un brano, andavamo in studio, registravamo il piano, lo quantizzavamo, piano digitale lo quantizzavamo e iniziavamo a costruire come una casa, appunto prima il piano, poi le ritmiche elettroniche, poi al posto di un basso usavamo un Moog, poi iniziavamo a mettere dei synth, dei campionamenti, per cui è in tutto questo, in quest'idea di questa canzone d'autore del terzo millennio, usando l'elettronica ho anche cercato di ribaltare, diciamo, i canoni di questo stile, perché spesso nell'elettronica casse rullante sono sempre in faccia, no?
1: Sì.
2: Io ho detto no, proprio perché era l'idea di una canzone d'autore del terzo millennio, volevo che avesse questo sapore elettronico, ma usando le ritmiche gli ho fatto avere un ruolo come un po' appunto c'erano i cantautori, no?
1: Certo.
2: Addirittura il ruolo della batteria e delle ritmiche era sempre molto indietro rispetto all'uso che si fa dell'elettronica, per cui proprio gli dicevo non voglio che ci sia un rullante che rompe il cazzo alla voce.
1: Okay.
2: No? Questo era proprio perché doveva essere tutto il fuoco doveva essere sulla voce. Insomma, che ho fatto un lavoro molto importante, diciamo che dall'ultimo disco la mia vita è abbastanza cambiata, ho smesso tutti i vizi del mondo, per cui è compreso l'alcol, le sigarette, per cui sentivo che la mia voce stava riacquisendo un sacco più di armoniche, per cui insomma c'è stato un lavoro anche molto importante ad esempio quando il disco era finito ho chiesto a Vernetti, che è un produttore con cui ho lavorato per un paio di dischi, che gli ho detto: senti, io non voglio ricantare questi brani perché mi sembrano molto freschi come l'ho cantati, però voglio una produzione della voce più contemporanea, non voglio che ci sia qualcosa di vintage, l'ho cantato in quella direzione lì, però volevo che il vestito della mia voce fosse appunto più compresso, più lavorato, cioè non le ho ricantate, ho solamente prodotto le voci in un altro modo.
1: Okay.
2: Per questo è stato un lavoro molto appunto di equilibrio, volevo che mantenesse la freschezza però che avesse un suono appunto attuale.
1: La leggerezza consapevole di cui hai preso da Italo Calvino, dalle lezioni americane, mi pare di capire che ti sei fatto anche un po' ispirare da questo, in questo
2: sì,
1: lavoro.
2: Sì. Sì, questo, ma anche soprattutto appunto nel lavoro collettivo,
1: sì,
2: dei testi, perché spesso con i miei colleghi, no, ci si incontra, si fanno delle cose, si va sul palco insieme e spesso ci si dice dai che prima o poi dovremmo scrivere qualcosa insieme,
1: sì,
2: e poi non lo si fa mai, no?
1: Invece l'hai fatto questa volta.
2: A sto giro ho detto, ma potrebbe essere il momento giusto per provare a fare una cosa del genere. Per cui ho intanto chiesto a una serie di colleghi che sono prima di tutto amici, che stimi, se questa idea poteva piacere, e tutti mi hanno detto che era un'idea molto, molto bella. E ho fatto un po' da direttore d'orchestra, ho lavorato un po' da regista. Logicamente c'era la regola non scritta che l'ultima parola comunque doveva essere la mia, perché comunque
1: ovviamente la faccia. Certo.
2: Però devo dire che non c'è mai stato nessun tipo di frizione o di tensione. Io dico, no, questa roba mi piace, però ad esempio c'è un pezzo che ho fatto con Peppe Anastasi, che lui mi ha proposto un giorno mi chiama, che era con Klaus Bonoldi, che era il suo editore, e tutti e due mi dicono, senti, c'è un pezzo bellissimo che secondo me lo puoi cantare solo tu. Io sono di natura molto curiosa, per cui ho detto, guarda, io mandamelo pure, poi insomma, se mi piace, devo avere però sempre la possibilità di metterci mano, sia da un punto di vista del testo, della melodia, degli arrangiamenti, insomma, devo cucirmelo addosso in tutte le sue forme e le sue declinazioni. Per cui il pezzo mi sembrava molto bello, però ad esempio non mi piaceva per nulla il ritornello, c'erano delle robe nelle strofe che non mi riconoscevo, ho riscritto quello che non mi piaceva, ho arrangiato il brano come, insomma, come un abito sartoriale cucito addosso, gliel'ho fatta sentire e lui mi ha detto, è bellissima. Per cui insomma un paio di canzoni sono nate anche in questo modo, dove appunto alcuni autori, amici, mi hanno mandato dei brani, altri abbiamo lavorato veramente come in una partita di ping pong,
1: okay,
2: dove al posto della pallina c'erano i versi e le parole.

0: Mai nominato Peppe Anastasi? Con chi altri vogliamo ricordare qualcuno?
1: Sì, ho fatto due brani, tre brani con Pippo Caballà,
0: Ok.
1: due brani con Francesco Bianconi, uno con Colapesce, uno con Alex Cremonesi della Cruz, uno con Cheope, insomma, tutte penne molto importanti che, insomma, e anche in tutto questo c'era sempre l'idea della leggerezza pensosa, nel senso che è il disco più esistenzialista che ho fatto, credo. Ci sono pochissimi momenti, diciamo, con temi d'amore, sono molto più sociale come tematica.
0: Ok.
1: Solo mi piace l'idea di raccontare e di parlare di certe tematiche senza la pesantezza del maelstrom, no?
0: Sì.
1: No, senza affondare nel buio,
0: Sì.
1: per cui davvero molto molto contento. Sto ricevendo un casino di feedback come forse mai mi era capitato. Molti mi dicono che fosse il mio disco più bello. No, io non ti so dire se è il mio disco più bello, però il fatto che me lo dicano mi fa piacere, perché vuol dire che in qualche modo sono over 60 e vuol dire che c'ho ancora tanta voglia che questa cosa non è tanto ferma, ho ancora tanta voglia di mettermi in gioco, e anzi mi sembra di essere sempre più esigente, perché alla fine ti accorgi che noi siamo quello che lasciamo.
0: Sicuramente, e poi comunque me lo stavi spiegando prima, hai cominciato a lavorare su queste canzoni, su questo progetto nel 2018, è passato molto tempo e sono successe tante cose, appunto, sia a livello storico e sociale, sia a livello personale. Mi stavi dicendo che hai fatto anche un cambiamento di vita. L'altro giorno, quando ci siamo sentiti, mi sembra di aver capito che passi molto tempo, per esempio, in bicicletta, no? Quindi mi immagino che anche mentre stai pedalando, nel frattempo stai facendo già dei progetti per il futuro.
1: Assolutamente, guarda, tra ieri e oggi mi sono fatto 9 ore di pedalata. Oggi ne ho fatti, ieri ne ho fatti 5, oggi ne ho fatti 4 perché avevamo la nostra intervista. Sì, in bici è un po' come guidare, però senza avere l'autoradio. Io non ascolto musica mentre pedalo perché è pericoloso.
0: Certo.
1: Per cui penso. Il telefono lo uso perché uso tantissimo gli appunti audio dell'iPhone,
0: Sì.
1: per cui mentre pedalo mi vengono in mente delle idee, piuttosto che magari se sto lavorando a un testo nuovo mi vengono in mente degli upgrade di scrittura, per cui sì, mentre pedalo penso tanto, e poi magari dopo 2 o 3 ore che pedalo e che penso, che mi vengono delle idee, faccio insomma, un resoconto dei pensieri e li registro. Allora, questo, per cui insomma è molto bello, liberatorio, penso sia sano, per cui sì, diciamo che da 6 anni a questa parte la mia vita è cambiata anche tantissimo, e per cui bello che ci siano appunto anche dei giri di vita così importanti.
0: Benissimo, allora noi aspettiamo i nuovi cambiamenti, il risultato di questa scrittura dinamica in bici, ma anche a piedi o come preferisci tu. In bocca al lupo per tutto e grazie.
1: Crepi questo lupaccio. Ciao ciao, un bacione. Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao.

Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età.

dentro al ventre della metropolitana. Annalisa lo sa bene dove va. Ha le cuffie di una marca americana. Suono ad alta fedeltà.

Abbiamo trasmesso Note a margine di Elisabetta Malantrucco.

Giorno senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia.

Certo siete invecchiati ancor temete, il Signore del cielo e gli acquitrini, genitori che mai non capirete, che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese, ed ora in scarpe verniciate e col cilindro in testa gli cammina. Ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna, e ad ogni insegna di macchina

voglio bene alla patria, benché afflitta di tronchi rugginosi. M'è caro il grugno sporco dei suini e i rospi all'ombra sospirosi. Son malato d'infanzia e di ricordi e di freschi crepuscoli d'aprile. Sembra quasi che l'acero si curvi per riscaldare.

Piuma sempre nuova e dura la sua scorza come prima. E tu, mio caro amico, vecchio cane, fioco e cieco ti ha reso la vecchiaia, e giri a coda bassa nel cortile, ignaro delle porte dei granai. Mi son cari i miei furti di monello, quando rubavo in casa un po' di pane, e si mangiava come due fratelli, una briciola all'uomo ed una al cane.

male. Che importa se il mio spirito è perverso e dal mio dorso penzola un fanale? O Pegaso decrepito e bonario, il tuo galoppo è ora senza scopo. Giunsi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura gocciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura gonfia verso un paese

l'amore è tutto carte da decifrare e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei.

dov'è lino bianco pulito. A tutte le anime del purgatorio. Ho un negozio di biancheria che si chiama

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi per lo speciale dedicato ad Andrina Pagnani, la grande diva del teatro italiano del Novecento, vi proponiamo una conversazione con la professoressa Donatella Orecchia, ordinario di discipline dello spettacolo presso l'Università degli Studi di Roma, Tor Vergata. Professoressa Donatella Orecchia, vogliamo iniziare la nostra conversazione parlando degli esordi di Andrina Pagnani.
2: Allora, Andrina Pagnani è nata nel 1906, è di figlia, non è propriamente figlia d'arte, però è figlia di una costumista teatrale. Nel 1928 vince un concorso per filodrammatici a Bologna e inizia così la sua carriera nella parte di Mirandolina. Questo è importante perché poi vedremo che Goldoni ritorna, diciamo, nella carriera teatrale di Andrina Pagnani. Quello che può essere interessante ricordare è che diviene prestissimo prima attrice nella compagnia Pilotto Picasso. In genere, soprattutto nella tradizione ottocentesca e primo novecentesca, arrivare ai ruoli primari, primo attore e prima attrice, non è cosa immediata. Ricordo solo che Marta Abba era stata molto criticata per questo salto vertiginoso immediato, ancora ventenne. Ecco, nel caso di Andrina Pagnani non verrà criticata, però è un segnale appunto di una carriera che arriva al più alti gradi, diciamo, della gerarchia interna alle compagnie teatrali del tempo, subito prestissimo. E non solo questo, perché la compagnia verrà rilevata dopo poco da Ruggero Ruggeri, che certamente in quegli anni, sì, all'inizio degli anni 30, sì, uno dei più grandi attori italiani del tempo. E poi passa alla Zabun, e quindi, diciamo, con un repertorio che varia, che è un repertorio drammatico, ma è anche un repertorio comico brillante, ma anche il comico della tradizione, comico drammatico della tradizione italiana, come Goldoni, che rivela rapidamente una versatilità di un'attrice che viene individuata quasi subito nel segno della eleganza, della levigatezza borghese, l'ideale della prima donna ottocentesca che ha incontrato una drammaturgia, che è una drammaturgia borghese di, come dire, grande eleganza e raffinatezza, oltre che versatilità di generi. E questo già, diciamo, nei primi anni 30, quindi quando più giovanissima, perché è nata nel 1906, sì, insomma, nel primo periodo della sua carriera teatrale.
1: Ecco, ricordiamo che, l'abbiamo già detto nelle puntate precedenti, però ricordiamo ancora una volta che Andrina Pagnani nasce come Andreina Gentili e, certo, prende il cognome che poi diventerà il suo nome d'arte dal marito, un aviatore, Francesco Fusconi Pagnani, quindi il secondo cognome prende del marito, un aviatore che morirà purtroppo ben presto in un incidente. Ecco, quindi Andreina Pagnani, dicevamo, come si è formata, anzi lei appunto ha spiegato bene come si è formata come attrice, ha parlato dei suoi primi ruoli importanti e quali altri spettacoli teatrali l'hanno resa famosa.
2: Ma io procederei, diciamo così, secondo la sua linea cronologica della sua vita, perché ci tengo a ricordare che all'inizio degli anni 30, fra il 33 e il 34, Andrina Pagnani è, diciamo così, protagonista di due eventi importantissimi in Italia, che sono la rappresentazione di Santa Oliva al Maggio Musicale Fiorentino con la regia di Jacopo e Il Mercante di Venezia nel 1934 con la regia di Max Reinhardt. Perché è importante questi due episodi, che restano due episodi prima dell'incontro poi col grande regista italiano Visconti? Perché questi due episodi? Perché sono in contatto con una società teatrale italiana negli anni 30, molto nazionale, diciamo così, con una tradizione molto nazionale, con la grande regia e le grandi proposte della regia europea. In entrambi i casi Andreina Pagnani riveste dei ruoli protagonisti, pur essendo ancora giovane, dei ruoli protagonisti di fianco a degli attori straordinari come Sara Ferrati, Orina Morelli, con cui tornerà a recitare, ma anche un attore con cui sono particolarmente affezionata, che è Mimmo Benassi. Infatti, nel Mercante di Venezia vorrei ricordare soltanto che è proprio quell'anno 1934 che nasce la Biennale Teatro. E questa regia di Max Reinhardt, della regia che farà storia, è nel ruolo principale, è Marta Abba, e nel ruolo di Shylock e Memo Benassi, e la Pagnani nel ruolo di Jessica, solo per dire che attraversa questa attrice, che poi sembra molto molto italiana, no? Però
1: sì,
2: ha attraversato e incontrato anche alcuni degli apici della regia europea degli anni 30, prima di arrivare nel 38-39 nella compagnia semistabile dell'Eliseo, dove incontro un altro regista, no, all'altezza, certo, dei precedenti, che è Piero Sciaro, con cui il repertorio sarà un repertorio misto, italiano, Goldoni, Pirandello, ma anche Chekhov, anche Bernard Shaw, e qui si apre, diciamo, la stagione del, come dire, poi del Capocomicato, ma prima ancora di questa compagnia, in cui incontra alcuni dei suoi compagni d'arte, che sono certamente Rina Morelli da un lato e Gino Cervi dall'altro. Infatti. E con questa compagnia, che è una compagnia molto famosa, Gino Cervi, Rina Morelli, Paolo Stoppa e anche il giovane Aroldo Thieri, una compagnia molto significativa di quegli anni, in cui lei è protagonista della Dodicesima Notte, dell'Allebri con Mari di Milford, di Giorni Felici, insomma, fino ad arrivare, posso dire, all'incontro che crea un po' una discontinuità nel suo percorso, che è quello con Luchino Visconti.
1: Ecco, prima di arrivare appunto a Luchino Visconti, che sarà importantissimo per lei, che la dirigerà nei Parenti Terribili di Jean Cocteau, ecco, quindi Andreina Pagnani ha lavorato davvero con il meglio del teatro italiano e anche europeo, e lei ci arriva giovanissima.
2: Sì, lei ci arriva giovanissima, e questo io credo che sia caratteristico, diciamo, è emblematica di qualche cosa che è caratteristico di una certa scena italiana ancora degli anni 30, 40 e poi lo sarà un po' meno, sia la possibilità degli attori e delle attrici di attraversare di anno in anno in compagnie diverse, di incontrare anche forme teatrali, ma soprattutto stili recitativi tanto diversi. E quello che mi sembra interessante è che poi la critica è abituata, ancora allora, oggi molto meno, ma abituata a confrontarsi con queste figure straordinarie, di attori straordinari, secondo me è quella ancora una stagione di attori straordinari italiani, per differenza, per antitesi, giudica uno in relazione all'altro. E se mi permette, vorrei ricordare una cronaca di Savinio, che è di Alberto Savinio, che è del 1938, in cui mette in relazione, in paragone, la Pagnani con Tina Lattanzi, che in quel momento recitavano insieme nei Mulini a Vento, e scrive così: un duello fra due magnifici esemplari della specie felina, la signora Andreina Pagnani in aspetto di gattoparda e la signora Tina Lattanzi in forma di pantera, scollate entrambe, generose di straripanti dovizie, opiman di ambedue con le frutta presentata alle nozze di Cana, affascinante la prima con la sua morbidezza di velluto, la sua dolcezza un po' velata di sonno e i suoi occhi di porcellana, temibilissima la seconda con la sua magnifica indifferenza di belva, i suoi lunghi e rosei sbadigli e il suo elmo in testa di arroventato bronzo. Ovviamente sono parole meravigliose di Savinio, ma sì, che rendono un po' l'idea, no? di una modalità di guardare all'attrice anche per differenza ed essere emblematiche poi di una certa femminilità. No?
1: Sì, femminilità, e qui arriviamo anche a Visconti, che poi sarà per certi versi completamente sconfessata nei Parenti Terribili di Cocteau, in cui invece in maniera sublime Andreina Pagnani indosserà invece le vesti di scinte di una madre morfinomane ossessionata dall'amore per il figlio, e Visconti la farà presentare in scena con una vestaglia struccata, spettinata. Ma ce ne parli lei, professoressa Recchia.
2: Ma innanzitutto l'incontro fra Pagnani e Visconti risale teoricamente a qualche anno prima, già al 36. Visconti lavorava come scenografo e costumista nella compagnia di Luigi Cimare, incontra la Pagnani, che in quel momento recitava in quella compagnia. Ma il loro vero incontro artistico, ovviamente, e tutti lo sanno, la prima di Parenti terribili di Jacques Cousteau nel 30 gennaio del 45, sempre al Teatro Eliseo di Roma. Ecco, in questo caso Visconti forza da regista quella che è lo stile che la Pagnani si è costruita nel corso degli anni. Pone una recitazione, appunto come diceva lei, senza acconciature eleganti,
1: sì,
2: senza trucco, vestita di una vestaglia sporca, vissuta. Non è più la donna borghese raffinata, ma una donna in disarmo, dice la critica, fragile, disperata. De Monticelli la descrive come una grande signora uscita dall'Ottocento, ma devastata. Ecco, la grande signora uscita dall'Ottocento è la Pagnani prima, devastata è la Pagnani emblema di decadenza e di nevrosi. Ecco, si inserisce in quello stile elegante, raffinato, qualche cosa da un lato di più dimesso, ma anche note crudele, toni spezzati, registri bassi, una nevrosi latente. Quello che è interessante è che anche in questo caso, insieme a Gino Cervi, c'è Rina Morelli. E anche qui, che invece è la giovane Madeleine, è sottolineato l'intimismo introspettivo, la nota psicologica quasi sussurrata, i suoi silenzi, gli sguardi, quindi non che una sia migliore dell'altra, ma viene giocato evidentemente e forzato giustamente da Visconti anche la differenza degli stili recitativi di queste due grandi attrici.
1: Ecco, Madeleine, ricordiamo che è la fidanzata del figlio di Yvonne, appunto interpretata da Andrina Pagnani, che poi scatenerà la gelosia di questa donna, ecco, morbosamente legata al figlio, che la spingerà al suicidio.

0: Professoressa Orecchia, però dopo la messa in scena di Parenti terribili di Cocteau, i rapporti tra Andrina Pagnani e Visconti si guastano?
1: Sì, i rapporti con Visconti si guastano e tuttavia questo incontro segna il percorso della Pagnani, perché di fatto dopo i Parenti terribili la Pagnani non ritorna più nel corso della sua carriera alla sola eleganza brillante, ma inserisce anche quando attraversa il comico, anche quando attraversa, come dire, testi brillanti, sempre qualche segno di fragilità e di quella fragilità, di quella crudezza che Visconti in fondo, in maniera anche maieutica forse, li aveva tirato fuori. E quindi la sua carriera da lì in avanti sarà comunque sempre segnata, diciamo, da questo elemento. Trovo anche molto interessante che, nonostante il rapporto poi non proseguito con Visconti, il segno sia anche di una maggiore, forse, profondità recitativa sia rimasto nella Pagnani.
0: Ecco, che riusciva poi a mescolare dramma e ironia, a passare da un registro all'altro con grande abilità. Le ha interpretato vari ruoli: madre, prostituta, seduttrice, donna di messa, sempre con grande partecipazione.
1: Questo sì, la varietà dei ruoli è, diciamo, in quegli anni per questo tipo di attrici è abbastanza consueta. Io sono un po' affezionata alla professione della signora Warren, la cui regia fu negli anni 50, inoltrata in 56, mi sembra, di Luigi Squarzina, perché in questo caso la Pagnani riesce, scrive per esempio un critico del tempo, a rendere una borghese che porta in scena il coraggio della moralità con un sorriso quasi mondano. Ecco, in una riga sola di cronaca, ogni tanto capita, sono inserite le sfumature e anche le contraddizioni, no? Le stratificazioni di un personaggio. Quindi la donna borghese che però ha il coraggio di portare in scena la moralità, e però c'è anche il sorriso mondano, e però c'è anche, diciamo così, quelle vibrazioni, quello smalto, ma anche quella cupezza di quella moralità che si è insinuata dentro il personaggio borghese. Ecco, quando un'attrice, un attore riescono a portare sulla scena la complessità di queste delle figure, dei loro personaggi, non di quelli sulla carta, ecco, io credo che riescano a fare il salto in alto. Allora, questa complessità che mescola sempre la matrice, che continua a essere la matrice della donna borghese, ma che è increspata, che è messa in discussione, che è messa in crisi nelle varie possibilità e nelle varie situazioni in cui si trova a recitare.

0: Mamma, vieni. Permetti che ti presenti. Samuel Gardner, entrato in religione. Ma non ci riconosce, Sam. Questo è Croft. Non si ricorda di me?
1: Beh, veramente non...
0: Ma certo, ma io ho un pacco così di lettere sue. Mi sono capitate fra le mani proprio l'altro giorno.
1: La signorina Vevesur, se non sbaglio.
0: Che sciocchezze. La signora Warren, non vede che ho una figlia?
2: Oh, signore mio. Oh, io non so se il peggior guaio della campagna sia il passeggiare o lo stare a casa senza far nulla.
0: Un whisky e soda sarebbe proprio l'ideale.
2: Già, ma penso che in un luogo come questo sarà introvabile.
3: Forse Vivine.
2: Ma via. Cosa vuole che se ne faccia una ragazzina di certa roba? No, no, la lascio andare. Lascio andare, non fa niente.
0: Oh, chissà come farà Vivi ad arrivare in fondo alle giornate qua giù. Quanto mi piacerebbe essere a Vienna.
4: Non vuole che ce l'accompagni io?
2: Mi piacerebbe. comincio a credere che lei sia proprio un rametto dell'antico ceppo.
4: Somiglio a mio padre, eh?
2: Ma lasci perdere, ma cosa ne sa lei di certe cose? Non è quel ragazzino.
4: Venga a Vienna con me. Che spasso sarebbe.
2: No, grazie. Vienna non è una città per lei, almeno finché non ha qualche anno di più. Senti un po', ragazzino. Assomigli tanto a tuo padre che ti conosco fino in fondo, meglio di quanto tu conosca te stesso. Non ti ficcare in testa delle stupide idee sul mio conto, Capito?
4: Non è mica colpa mia, signora Warren. È un male di famiglia.
2: Sì. Ah, vada a far la corte a Vivi.
4: Già fatto.
2: Eh?
4: Vivi e io siamo amiconi.
2: E che vuol dire? Senta un po'. Io non voglio che giovani furfantelli rondino attorno alla mia bambina. Capito? Non voglio.
5: Ed era un breve brano dalla Professione della signora Warren, la celebre commedia di George Bernard Shaw che in piena epoca vittoriana affrontava il tema della prostituzione senza falsi moralismi. La versione proposta era quella diretta da Mario Ferrero, in onda su Radio 1 nel 67 con Andrina Pagnani nel ruolo della protagonista. Professoressa Orecchia, un altro elemento importantissimo della recitazione di Andrina Pagnani era la voce. Voce,
6: certo,
5: inconfondibile.
6: Una voce straordinaria. De Monticelli dice: oltre alla strana bellezza era soprattutto una voce tenera e profonda o leggerissima, ilare e ironica, una voce che poteva passare dai più profondi toni drammatici alle spume più frivole della comicità da boulevard, da Pirandella a Sacha Guitry. Questo è importante, la voce, perché è la voce che poi noi conosciamo. Io non l'ho mai incontrata, ma conoscevo la sua voce, tutti noi conosciamo la sua voce, perché è stata una delle più grandi doppiatrici che l'Italia abbia avuto, ma doppiatrici di quelle figure che sono figure mitologiche, da Marlene Dietrich a Bette Davis, a Ginger Rogers, a Ava Gardner, a Simone Signoret, alla Gloria Solson del Viale del Tramonto, all'ultima Greta Garbo, cioè le attrici che sono forse icone di vista.
5: Sì, sì, infatti.
6: Che per noi risultano familiari proprio perché accompagnate da questa voce così intensa. E poi quello che a me colpisce sempre è la capacità della variazione da toni alti a toni bassi, quella musicalità che è tipica della lingua italiana, ma che lei certamente porta a un grado di raffinatezza e di finezza con crescendo e decrescendo che richiamano sicuramente le variazioni dell'emozione, ma non soltanto, cioè è proprio una musicalità che ci accompagna e che io ho riguardato appunto prima di questa intervista a alcune ispezioni di filmati, no? È proprio una familiarità nostra e sempre, non è mai particolarmente dolce,
5: Sì.
6: Ma è particolarmente musicale e variante,
5: ecco,
6: dire.
5: Sì, incisiva, piena di modulazioni, vibrante e chiara, soprattutto molto chiara.
6: Chiara, con un fraseggio curatissimo e particolarmente anche flessibile, dinamica.
5: E che tipo di presenza anche la Andrina Pagnani aveva all'interno di una compagnia teatrale, perché è stata anche capocomica?
6: Sì, è stata capocomica, è stata stimata anche come capocomica per la capacità, diciamo così, di condurre. Non è un mestiere semplice.
5: Infatti.
6: Essere capocomici significa condurre una compagnia, avere quel piglio anche un po' imprenditoriale che spesso socialmente si è abituati ad attribuire al, diciamo, all'universo maschile anziché quello femminile. Ecco, lei è stata una capocomica capace di guida e di direzione. Non è stata sempre capocomica, sono quelle figure attorali che una volta giunta al capocomicato non lo abbandonano, ma non sono più tanto i tempi di Andrina Pagnani. Quindi Andrina Pagnani passa dal capocomicato, poi viene diretta da registi, poi ritorna al capocomicato, poi farà televisione, poi farà anche alcuni film. Quindi è una figura attoriale, diciamo, anche da questo punto di vista
5: poliedrica. Ecco, e come vive Andrina Pagnani il passaggio alla televisione? Noi la ricordiamo tutti nel ruolo della signora Maigret nelle avventure del commissario Maigret di Georges Simenon insieme a Gino Cervi.
6: Io stessa da ragazzina ho visto delle puntate del commissario Maigret insieme ai miei genitori che erano appassionati, quindi molti di noi, molti italiani la ricordano in questa parte. In questa parte che pare che a lei non piacesse particolarmente, considerasse la signora Maigret una borghesuccia. In realtà, sì, grande protagonista è ovviamente Cervi, però la presenza della signora Maigret è quella presenza femminile che è rassicurante, che è piena di sorrisi discreti, di battute affettuose, ma è anche sempre ironica. Questa presenza non è la presenza della leggerezza, è sicuramente della raffinatezza, levigata, della signora borghese, che però ha quella, io ce la trovo così, sempre quel tocco di ironia che in genere, questa nella, diciamo, forse anche nel cliché di delle coppie di quegli anni, non più dei nostri, la donna ha nei confronti del marito, sempre un po' ragazzino. E quindi c'è la punta ironica che lei spesso ha. E io penso che questa punta, questa capacità, che è anche un po' di distacco anche nel suo registro, anche quando è drammatico, questa nota ironica che lei inserisce, penso che accanto alla eleganza, raffinatezza recitativa, sia uno dei tratti che la caratterizza anche nella serie di Maigret,
5: sì,
6: accanto a Gino Cervi.
5: Sì, in cui lei non è soltanto una spalla, ecco, di Gino Cervi, ma al contrario riesce a ritagliarsi un ruolo importante, comunque lascia un segno indelebile negli spettatori.
6: Assolutamente sì. Io ricordo c'è un episodio, l'innamorato della signora Maigret, in cui lei è quasi protagonista, comunque assolutamente coprotagonista, è buona parte, insomma, dell'intreccio ruota anche intorno alla sua persona. E qui l'abilità, appunto, io sono molto affezionata a quei toni ironici che permettono un leggero distacco recitativo dell'attore e dell'attrice rispetto alla propria parte. E mi sembra che lei ce l'abbia anche nella relazione, diciamo così, di coppia con il commissario, e la rende particolarmente efficace.
5: E cosa resta oggi del lavoro di Andrina Pagnani?
6: Sinceramente.
5: Molto sinceramente, purtroppo qui c'è la nota dolente.
6: Purtroppo molto poco, come resta molto poco dalla tradizione attorale dei tanti attori di quegli anni, come resta molto poco di Laura Dani, di Sara Ferrati, di Labrignone, cioè resta molto poco. Alla fine teatro italiano contemporaneo, anche femminile, non attinge, è troppo borghese a mio avviso, quindi c'è stata una cesura. Forse c'è stata una cesura rispetto alla recitazione di quegli anni. Il teatro italiano non ha traghettato, per tanti motivi molto complessi, la tradizione attorale degli anni 20, 30, 40, così tanto nel dopoguerra. Più nel maschile e più, a mio avviso, nei ruoli maschili. ruoli comici.
5: Ma anche con gli attori maschi, però, di fatto ci sono delle defaianze, delle dimenticanze, soprattutto se sono stati particolarmente attori teatrali e non cinematografici, perché il teatro, se non è supportato da dispositivi tecnologici, come accade per il cinema o la televisione, non lascia una traccia permanente nella memoria degli spettatori.
6: Eh sì, io credo che da questo punto di vista la radio ci possa aiutare.
5: Sì.
6: Io tante cose, anche a lezione, faccio ascoltare, almeno le voci
5: infatti.
6: Degli attori del passato. E credo che sia molto importante, perché al di là della drammaturgia che hanno portato in scena, al di là della figura anche del femminile o del maschile che hanno portato in scena, c'è una sapienza tecnica e non soltanto attorale, storica, stratificata, con cui sarebbe importante confrontarsi, al di là di tutte le cesure che giustamente ci sono state rispetto a quegli anni, fortissime. Però c'è una sapienza incredibile negli attori di questo periodo. Penso che sarebbe importante, almeno attraverso la radio, visto che il teatro alla televisione, almeno di quegli anni, non lo ripropongono più, però almeno con la radio ritornare un po' a tingere, perché poi ascoltandoli sembrano molto più vicini a noi,
5: infatti,
6: cioè non così distanti.
5: Infatti, ed è quello che stiamo cercando di fare anche in questo speciale su Andrina Pagnani. E infine, professoressa Orecchia, se lei dovesse descrivere con un'immagine, una frase, Andrina Pagnani, che cosa sceglierebbe?
6: Questa è una domanda difficile. Io forse ricorderei quello che ho già citato prima, una grande signora uscita dall'Ottocento, elegante, raffinata, ma fortunatamente da un certo momento in avanti o devastata o comunque incrinata. Questo direi, da un certo momento direi dai 45 in avanti, via Visconti.
5: E ringraziamo la professoressa Donatella Orecchia, ordinario di discipline dello spettacolo presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, per la sua testimonianza su Andrina Pagnani, protagonista dello speciale dei teatri alla radio. Ma continueremo ad ascoltare la voce della Pagnani, perché ora vi proponiamo l'ascolto della commedia di Félicien Marceau, La Pappa Reale, in onda su Radio 1 nel 1975.
3: La Pappa Reale di Félicien Marceau. Traduzione e riduzione radiofonica di Belisario Randone. Con Andreina Pagnani, Irene Aloisi, Gianni Bonagura, Roberto Chevalier, Renato Cominetti, Lia Curci, Renato De Carmine, Roldano Lupi, Renata Negri, Domenico Perna, Michele Placido. Regia di Daniele Danza.
7: Sapete chi produce un ronzio simile? Bravi, le api operaie. In ogni alveare c'è però un solo individuo che comanda, l'ape regina. La protagonista della commedia di Félicien Marceau è Madame Leona, una sorta di ape regina che si nutre esclusivamente di pappa reale. Tralasciando però l'entomologia, come se ne potrebbe rendere l'equivalente in termini, diciamo, umani? Il denaro, la moneta, la grana. Ci dà lo stesso concetto il titolo originale della commedia, La bonne soupe, che vuol dire letteralmente la buona minestra, ma per traslato vuol dire anche il denaro, l'unica realtà che per Madame Leona dia un senso concreto alla vita. Davvero non trova altro che valga la pena, Madame Leona?
8: No, mi cara dell'otto, per favore, e anche il 12-15, il 13-18 e il 12, en plein.
7: Il 13-18, le 12, faites vos jeux. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. 12.
8: Ah!
7: Rouge per manco.
8: Acqua. Ma venite qua, belli adorati.
7: Bel colpo, madame.
8: Per questi momenti, soltanto per questi momenti, la vita merita d'essere vissuta. Che belli gettoni brillanti, oro, moneta, pappa reale.
7: Una bella cifra, davvero.
8: Già, fa sempre una cifra. Io voglio che il denaro non sia più una cifra, capisce? Io voglio che il denaro sia tanto da metterci le mani dentro e non toccare mai il fondo. Se no, si ricomincia a stare in pena. Sì, mio marito, l'assegno mensile, d'accordo. E se crepa? Se cambia parere, se vuol farmi dispetto, se si rovina, sapesse quanto è stupido. No, no, mi resta la paura.
7: La paura? E di che cosa, Madame Leone?
8: Ho sempre avuto paura.
7: Quando era ragazza, col suo fisico, di che cosa poteva avere paura?
8: Invece avevo paura. Me ne accorsi una sera osservando mia madre che sfaccendava per casa. I suoi capelli grigi, la sua faccia triste, il suo scialletto, le sue mani tutte screpolate.
9: Mi guardi, Leone? Una volta avevo delle belle mani, sai. Che belle mani, mi diceva sempre tuo padre. Quando saremo marito e moglie avremo la serva. Tuo padre ha ragione, bisogna calcolare, contare, niente debiti, economie. Leona, stammi bene a sentire. Prendi quello che ti capita nella vita. Pur di vivere tutto va bene, ma la serva ci vuole, devi avere la serva.
8: Lei non c'era riuscita. L'onestà, caro mio. Onesti come i miei non ce n'erano altri. E così cominciai a capire che l'unico rimedio contro la paura era il denaro. Ne guadagnavo un po' come commessa in un negozio di confezioni. Ma Ruggero, il proprietario...
7: È stato lui il primo amore?
8: Il primo uomo. Debuttai nel retro bottega piena di giacca appesa alle stampelle. Romantico, no?
10: Ma boom, quand notre cœur fait boom, tout avec lui dit boom, e c'est l'amour qui s'éveille.
11: Ruggero! Ruggero! Signorina Leona! Ma dove si sono cacciati? Ruggero!
12: Zitta, Leona! Mia moglie! Oh, tesoro! Come sei gentile di venirmi a fare una visitina!
11: Dove stavi?
12: Nel retrobottega a mettere un po' d'ordine, con tutte queste giacche.
11: E qui non c'era nessuno. Se fosse entrato un cliente, cosa avrebbe pensato? Fatti vedere, vieni qui. Ecco, tutto impolverato. È un lavoro che devi lasciar fare alla signorina, perché le dai uno stipendio se non sa nemmeno mettere un po' d'ordine nel retrobottega.
12: Veramente?
11: È giovane e imparerà. Non è vero, signorina Leona? In avvenire mi farà il piacere di tenere in ordine il retrobottega. Non è un lavoro per mio marito.
13: Sì, signora.
11: Beh, ora me ne vado. Torna presto stasera, Ruggero. Ti ho comprato i rognoni.
12: Oh, quanto mi piacciono.
8: Bezzocca muffita, gallinaccio presuntuoso, mi disgustava. Ma nello stesso tempo mi apriva gli occhi.
12: Vieni, cocchetta mia.
8: Non sono la tua cocchetta, io.
12: Ma che ti prende? Andiamo. Mi piace tanto con te. E adesso non c'è nessuno.
8: E tua moglie? Se viene tua moglie, che le diciamo?
12: Mia moglie non viene.
8: Ma che l'altro giorno non doveva venire, invece è venuta, coi rognoni.
12: Ma si può sapere che è successo?
8: Voglio vivere con te.
12: Sono già sposato.
8: E tu divorzia.
12: Gelosa? Vieni qui.
8: Non lasciami stare.
12: Ma insomma...
8: Voglio vivere con te, voglio vivere con te.
12: Su, vieni, e sii buona.
8: Ma non hai ancora capito. Voglio una casa mia, una cucina mia, un letto matrimoniale mio.
12: E che altro?
8: Andiamocene a Parigi.
12: A Parigi? E con che soldi?
8: Con la dote di tua moglie.
12: Un momento. La dote di mia moglie è la dote di mia moglie.
8: Come se non l'avessi mai toccata.
12: Ma non posso contemporaneamente divorziare e prendere la dote di mia moglie.
8: E chi ti dice di farlo contemporaneamente? Prima la dote, poi il divorzio. Anzi, è un eccellente motivo di divorzio.
12: Ma la dote è in banca, a suo nome.
8: Ma tu hai la firma? Ruggero, quando penso che potremmo dormire insieme tutta la notte. Ruggero, vieni nel retrobottega. Due giorni dopo partivamo per Parigi con la dote della moglie. Oh, che giornate! Ruggero era come invasato. Ristoranti, caffè, Champs-Élysées, la Tour Eiffel e la sera i sublimi piaceri del cabaret, le bois de nuit. Si comportava come un bambino che per la prima volta va allo zoo.
7: Capisco. Parigi fa di questi effetti.
14: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
8: Ruggero.
12: Cocchetta mia?
8: Di un po'. Non pensi che ci siamo divertiti abbastanza? La dote di tua moglie non è inesauribile. Dovresti cercarti un lavoro.
12: Lascia fare a me. Sto studiando la situazione e al momento giusto, zac!
8: Ma bada che il lavoro che trovi quando hai 300.000 franchi da parte è ben diverso da quello che trovi quando non hai più il becco di un quattrino. Il divorzio, quando arriva questo divorzio?
12: È mia moglie che deve cominciare. I torti li ho tutti io.
8: E se quello non comincia mai?
12: Vuol dire che mi ama ancora.
8: Un ragazzino. M'ero messa nelle mani di un ragazzino. Quando usciva per cercare lavoro, come diceva, la paura per me ricominciava. Per scacciarla in qualche modo, facevo entrare in camera mia Odilon.
7: E chi era?
8: Il mio vicino. Una mattina che stavamo facendo, come lo chiamava Odilon, il nostro viaggetto in paradiso.
12: Leona! Leona!
13: Shh! È lui, Ruggero! Presto! Ficcati nell'armadio!
8: Chi è?
12: Sono io, chi vuoi che sia, il presidente della Repubblica? Vuoi aprire o no? Ho dimenticato il portafogli. Ma perché ti chiudi dentro?
8: Sto facendo ginnastica.
13: Shh, zitto.
12: Che c'è?
13: È dentro l'armadio.
12: Dentro l'armadio? Chi?
13: Papà.
12: Tuo padre.
13: È venuto a supplicarmi di tornare a casa.
12: Cocchetta mia, non gli darà retta. Addio un po'. Perché l'hai chiuso nell'armadio?
13: Non vuol vederti.
12: Non vuol vedermi? Che maniere? Cosa gli ho fatto a tuo padre? Ora gliene dico quattro come si deve.
13: Ah sì? Vediamo.
12: Però credi proprio che sia il caso? Sai, fra uomini può nascere subito un dramma.
13: Che ragione. Sì, allora vattene. Mi arrangerò da sola.
12: Ma sì, te la caverai, vado. Ma tu digli che io capisco benissimo il suo punto di vista. Digli che sono pronta a riparare, che divorzierò, ti sposerò. E la ginnastica? Perché mi hai detto che facevi ginnastica?
13: Perché se ti avessi detto che c'era papà, col carattere violento che hai, avresti sfondato la porta. E perciò l'avevo chiusa a chiave. D'altronde sapevo che dovevi tornare, avevo visto il portafogli sul comodino.
12: Ah, che graziosa osservatrice. Tieni, 100 franchi. Offrigli una buona colazione al caro papà. Ciao.
8: Odino, esci.
15: No, non lo sopporto. Ho avuto uno shock. Ma che t'ha preso di dire che ero tuo padre?
8: Che hai ragione, avrei dovuto dire c'è il signor Odilon, quello della stanza accanto. E che sta facendo nell'armadio? E chi lo sa, aspetta l'autobus.
15: Da domani ci vediamo in camera mia.
8: Verrò nella tua camera, ma prima andrei a cercarne un'altra, in un altro albergo.
7: E che mestiere faceva questo Odilon?
8: Il barman in una boîte di Montparnasse. Prendeva servizio verso le 5 del pomeriggio. Il nuovo albergo era certo più confortevole di quello di Ruggero.

0: è finita.
1: Ma che diavolo vuoi dire?
0: Mi dispiace, ma che ci posso fare? Mi offrono il bar di un albergo importante, al Cairo. E non posso rifiutare, parto lunedì.
1: E me lo dici oggi? Odilon, parto con te.
0: No, bambola, lascia che ti spieghi. L'Egitto, i negri, il clima. Grazie tante, se ci vado è per fare il peculio. Ecco la mia idea, voglio un bar mio, tutto mio. Un ambientino intimo con le lampadine nei grappoli d'uva. Al Cairo in 3 anni mi tiro sul peculio. Ben inteso, facendo delle economie. Ma per fare delle economie bisogna che parta da solo. Altrimenti so come va a finire. Tra 20 anni sto ancora al Cairo, le piramidi perpetue. No, grazie tante.
1: Mi stava bene, imparavo la lezione.
0: Hai capito il mio progetto?
1: L'ho capito.
0: E fra 3 anni, quando tornerò, ci rimettiamo assieme. Avremo un bar tutto nostro, un avvenire tranquillo. Tieni, ecco qua, tanto per organizzarti un po'. 30.000 franchi.
1: 60.
0: 30. Di più non posso, un sacco di spese. Su, non fare quella faccia. Ho un progettino anche per te. Questo pomeriggio andiamo insieme a Chateuse. Conosco bene il signor Alfonso, il padrone. Non ti andrebbe di fare l'entraîneuse?
1: Ed eccomi entraînée con quello che segue. Che impressione la prima volta. Sei tu, proprio tu, leona. Nello specchio, mentre mi struccavo, lo vedevo dietro a me, il primo cliente, quello sconosciuto, quell'ombra, quel fantasma. Fantasmi. Ecco quello che eravamo. E forse per questo si prende così presto l'abitudine a quegli hotel, a quella vita. Uscivamo dal bar, raggiungevamo l'albergo, la scala, le guide, i tappeti, i corridoi, la cameriera, Susanna o Adele, secondo i giorni. Va bene il 14, signorina Leona? Prima di imparare la lezione, quante ne ho passate. Le mie colleghe più pratiche non lesinavano i consigli. Una, Irma, mi pare si chiamasse, mi vede una sera con la faccia un po' lunga e mi fa...
2: Ti annoi qua dentro, vero?
1: Che vuoi che faccia? T'ho capita subito, non sei fatta per stare qui. Una ragazza come te ha bisogno di un affetto, ha bisogno di un uomo che le voglia bene. Uno solo, ma che torna, sempre quello. O due, tre al massimo. Ce ne sono tanti che tornano, ma non ho ancora trovato nessuno che mi metta su casa.
2: Devi scegliere un tipo su misura, adatto a te. Ci stai e cominci a fargli il trucco della passione.
1: Come sarebbe?
2: È un trucco facile. Al momento giusto devi fare solo... Così, con la gola, una specie di gargarismo. Solo a sentirti, lui si monta la testa e si chiede: ma che diavolo sto combinando a questa qui? Tu lo guardi e commenti: non so quello che ho, mi sento come pazza. Sei tu, sei tu. L'indomani quello torna e tu... Dopo 3 settimane ti ha comprato i mobili.
3: Posso?
1: Ma certo.
3: Come ti chiami?
1: Leona. E tu?
3: Giuseppe. Era un pezzo che ti osservavo senza avere il coraggio di...
1: Hai fatto bene a deciderti. Quando ti ho visto entrare, te lo giuro, sai, ho avuto uno shock.
3: Veramente?
1: Ma che ne dici? Scoprirà la grande passione fra noi due. Non baciarmi ancora, ma sì, va.
3: Perbacco, perbacco.
1: No, non so cosa mi sento, ma... Oddio, sono come pazza.
3: Quanto sei sensibile.
1: Non mi succede mai, sai. Oddio. Che diavolo può essere? Che ne dici?
3: Un po' d'emozione.
1: Come sei radioattivo. 8 giorni dopo avevo un bel appartamentino.
3: Mi piace trovarmi qua insieme a te, noi due. Hai avuto quello che hai voluto. Il nostro piccolo nido e la donna di servizio. Quella ad ogni costo. È brava.
1: Beh, la tiro su un po' alla volta. E anch'io, un po' alla volta, mi tiravo su.
4: Beh, direi, l'appartamentino, un buon mensile, immagino.
1: Sì, ma sentivo sempre qualcosa in agguato. Non so, non era quello che cercavo, non era la pappa reale. Con Giuseppe avevo raggiunto un calmo tran tran. Quando venne l'estate...
3: Non c'è niente da fare, Musetto mio bello. Il mese d'agosto è sacrosanto, devo passarlo in campagna.

0: con mia moglie.
1: Beh, un mese passa presto.
0: 30 giorni senza di te.
1: Agosto ne ho 31.
0: Peggio.
1: Ti dispiace proprio? Ogni tanto fa un salto a Parigi se vuoi.
0: No, Angela non permette, vuole assolutamente che mi riposi.
1: Ma potresti dirle che quest'anno ti è indispensabile una segretaria. E io vengo con te.
0: Una segretaria?
1: Ma che? Lo dicevo solo per nobiltà d'animo. Io rimanevo volentieri a Parigi d'agosto con tutti quei mariti soli, in libertà. Hanno certe facce, felici, contente. Sono quasi belli. Non si ha idea quanto le mogli possono sciupare e imbruttire gli uomini. Beh, così andò a finire che Giuseppe mi fece passare per la sua segretaria e mi portò nella villa di campagna. Angela, la moglie, una cinquantina d'anni, la bontà fatta persona, Gioviale, semplice, ingenua, rideva sempre, di che poi non si capiva. Raimondo, suo fratello, anche lui sulla cinquantina, il tennis, gli scacchi, i buoni pranzetti. Non tardò molto che quella donna col fratello e il marito cominciarono a darmi sui nervi. Io sentivo nascere dentro di me una specie di bestia che puntava la preda, canciava fuori le unghie e voleva distruggere quel mondo di cosiddetta gente per bene.
2: Ma lo era, mi pare, no?
1: Come no? Ipocrita, ma per bene. I miei incontri con Giuseppe avvenivano in biblioteca e di notte Raimondo, il fratellino, bussava alla porta della camera mia. Non ne potevo più. Così un giorno...
0: Angela? Dov'era Angela?
1: È andata in paese con suo fratello.
3: Micione mio, approfittiamone.
0: Qui, in giardino, sei matta?
1: Stiamo un po' assieme. Per una volta che nessuno ci rompe le scatole.
0: Non parlare così forte, c'è la cuoca.
1: È sorda? La tua vecchia cuoca e la tua vecchia metà sei ben coccolata, vero micione mio? Baciami.
0: No, ma non ti bacia, prego, non qui. No,
1: ma
0: no,
1: sì,
0: no.
1: Va. Giuseppe!
0: Angela, no, non crederai alle apparenze.
4: Che succede?
1: Ho trovato Giuseppe fra le braccia di quella creatura.
4: Come?
1: Raimondo, non mi resti che tu?
4: Nelle braccia di Giuseppe. Oh, disgraziata. E noi che l'avevamo accolta qui come una parente.
1: Oh, tu, facci piano coi parenti. Chi c'era stanotte in camera mia, Chi si agitava sotto il baldacchino? Ma parla. Raimondo!
4: Tu? Ma chi poteva immaginare? Sono celibe, non sono sposato io. Avevo il diritto, in un certo senso.
1: Oh,
0: Angela,
4: sorellina,
0: ti spiegherò.
4: È stato un malinteso.
1: Giuseppe! Raimondo! Ne buttavo via di pappa reale. Lo so, ci perdevo io, ma il solo spettacolo valeva la pena. Ah, accidenti! Se ne valeva la pena. Eppure, dopo quella scena da melodramma, il bello è che Giuseppe tornò da me.
2: Che coraggio, dopo un simile affronto.
1: Micione, e di tua moglie che notizie?
0: Cosa vuoi che ti dica? Ha subito uno shock. Era completamente digiuna delle cose della vita. L'averci visti abbracciati le ha dato una crisi di orticaria. Adesso comincia a stare meglio. Ho dovuto offrirle una pelliccia di visone.
1: Ah, e a me che cosa offri? Anche io ho subito un piccolo shock, non ti pare?
0: Noi ci amiamo, è diverso. E ora che il nostro amore ha trionfato della sua prima burrasca,
1: dobbiamo pensare a organizzarci meglio.
0: E cioè?
1: Fino a ieri mi davi pressappoco 150.000 franchi al mese, che moltiplicato 12 fa circa 2 milioni l'anno, no?
0: Così tanto?
1: Non senti, tutte queste storie di denaro fra di noi mi fanno schifo. La mia idea è che dovrei cominciare a guadagnare qualcosa con le mie forze. Allora io ho pensato, tu mi compri un bar.
0: Un bar? Un bar intero? Accidenti.
1: Ecco come sono fatti gli uomini d'affari. Per non mettere fuori 2 milioni all'anno, Giuseppe preferì sborsarmene 14 in un colpo solo.
2: Bel colpo, almeno per lei, Madame Leona.
1: Certo che con tutto quel traffico, il bar, l'installazione, la licenza, i fornitori, mi sentivo un po' sperduta. Così scrissi a Odilon. Era il suo mestiere, no? 8 giorni dopo sbarcava a Parigi.
5: Paris Marlou, aux jeunes filles.
1: Odilon dietro al banco, le giovani entranese in penombra sui divanetti, Giuseppe che veniva a prendermi per portarmi a cena e il cameriere
6: Jacques. Sì. Sì, il cameriere. Con lui almeno ridevo. È poco, no, non è vero. Quando non c'è rimasto altro poter ridere è come se per un istante avessimo ancora un'anima. Jacques,
7: comandi, Madame Leone.
6: Chi ti ha regalato questi gemelli da polso? Sono orribili. Te ne ho comprati degli altri.
7: Ma non doveva, Madame Leone.
6: È vero oro, sai, a 18 carati. Ma cosa mi sta succedendo?
7: Madame Leone.
6: Non lo sapevo, sai. Non sapevo che sarebbe stato così forte.
7: Leone, la tua voce è come liquida.
6: Domenica andremo a Nogent, sul fiume.
7: Sì, noi due soli.
6: Sì.
7: E balleremo, stretti stretti.
6: Sì, sì, Jacques.
2: Ma come? Piange, Madame Leone. Oh, non era che amore. E se l'amore non è allegria, gioia, a che serve?
6: Andammo a Nogent la domenica successiva. Una bella cameretta. Si sentiva la gente ridere e scherzare nelle barchette sul fiume. L'indomani...
7: Ah, ah, bisogna che vada a ritirare il whisky.
6: Va, va, va presto, va. No, no, no, no, no, non così presto. No, sta per piovere, sai. Metti l'impermeabile. O vuoi l'ombrello?
7: L'ombrello! Oh, ma Dio, dico, lo vedi tu il tuo Jacques per la strada sotto un ombrello? Signore e signori, qui riposa un uomo che non ha mai usato il parapioggia in vita sua.
6: Va, va, va, va, va, amore mio, va. Più presto vai, più presto torni. No, no, non ancora, aspetta, un minuto. Soltanto un minuto, Jacques. Amore, dammi un bacio. Allora non si può fare più niente. Non si può fare più niente, niente.
2: Ma cosa le accade, Madame Leone? Perché si chiude le orecchie?

0: Me l'hanno ammazzato. Me l'hanno ammazzato. Me l'hanno ammazzato. E ci fosse stata almeno una ragione, ci fosse trattato d'affari suoi, no. No, niente, niente, un errore. Due gangster che avevano un conto da regolare e che si sono sbagliati. Lui, Jacob, passava di là tranquillamente senza occuparsi di nessuno e me l'hanno ammazzato. Così, come dei bambini che distruggono tutto senza sapere quello che fanno. Tre colpi e tutto è finito per sempre, fermo, e tutto è sistemato. Jacob è sistemato, il mio Jacob, ed è sistemata anche la mia vita, la mia gioia, la mia felicità. Eravamo stati assieme una volta sola, eravamo andati a Nogent. Il solo giorno della mia vita in cui mi sono sentita viva.
1: Non bisogna prendere le cose tanto sul tragico. Diamine, Leona, un cameriere si può sempre rimpiazzare. Non si troverà magari un ragazzo divertente come Giacomo, insomma. Metteremo un annuncio economico.
0: Io l'amavo.
1: Ma sì, sì, tutti gli volevamo bene a quel bravo ragazzo. Quando qualcuno se ne va per sempre, tutti si mettono a volergli bene.
0: Vattene.
1: Non capisco, musetto mio, che ti succede?
0: Fuori.
1: Come fuori?
0: Fuori!
1: Fuori? E il bar?
0: Non te l'ho ripagato abbastanza, eh? Sono 2 anni che ti sopporto, sai, 2 anni.
2: Ben fatto. Ah, come ci sai fare tu, Leona. 3 parole e Giuseppe è liquidato.
0: Anche tu sei liquidato, Dilon. Intesi?
2: Anch'io. E perché? Che c'entro io nella morte di Jacob?
0: Sei liquidato, ho detto. Liquido tutto. Vendo il bar, me ne vado via, cambio vita. La paura. La paura m'era ricaduta addosso. Ma poi c'era dell'altro. Aspettavo un figlio, una bambina.
3: Di Jacob?
0: Certo. E dovevo metterla in salvo, anche prima che nascesse. Volevo darle un padre, una persona come si deve, perché non dovesse mai aver paura nella vita. E così vendetti il bar. Ci guadagnai sopra 1 milione. E presi il treno per Nizza. Mi installai al Negresco. E lì pescai Armando. Pescare un uomo è un giochetto da bambini, ma pescare un marito. Però tutto andò bene. Armando mi presentò a sua madre, feci un'eccellente impressione. Mi sposai, un po' in fretta, naturalmente ero incinta. Ecco, la famiglia, la ricchezza e la giovinezza che se ne andava. Quella che ero stata fino allora, almeno aveva amato una volta, Jacob.
3: Jacob non c'era più, madame.
0: E con lui la mia giovinezza, addio. Addio per sempre, Jacob. Giovinezza mia.
3: Andiamo. Ma che cosa voleva di più? Aveva un marito, un'automobile, una buona posizione sociale, la donna di servizio.
0: Ah, 2 per questo. La pappa reale era diventata una realtà. La paura, con gli anni che passavano, sembrava sconfitta.
4: Y'a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Y'a de la joie.
5: Leona! Leona, sai che succede?
0: No.
5: Giannina.
0: Cos'è accaduto alla mia bambina? Un incidente?
5: Ma no, nostra figlia è innamorata, ecco tutto, e vuole sposarsi.
0: Giannina sposarsi? L'ho appena partorita.
5: Ha 21 anni.
0: Ma soldi?
5: Come soldi?
0: Soldi, denaro, che fa lui? Quanto guadagna?
5: Ma non chiedi nemmeno chi è, come si chiama.
0: Chiedo quanti soldi ha, quanto guadagna, fa lo stesso.
5: Appunto, non ti ho ancora detto il meglio. È Mollard.
0: Mollard? Dei fosfati.
5: Proprio lui.
0: Ah. E allora che si fa?
5: Lo invitiamo a colazione e mi parlerà, gli parlerò.
0: Ah, d'accordo. Vallo a invitare. 200 invitati, fiori, regali, telegrammi, telefonate, ringraziamenti. E io pensavo a Jacob. Chissà, mi dicevo come sarebbe stato il matrimonio di Giannina se lui... Ma vuol sapere il più bello? Vuol sapere che cosa ha fatto dopo appena un anno di matrimonio il genero fosfato? La tradiva, capisce? Una figliola carina come lei, che sporcaccione.
6: Mamma!
0: Oh, paura, piccola mia, vieni qua.
6: Con una donnaccia di bar, mamma. Mi tradisce con una donnaccia di bar. L'ho anche vista, un donnone che deve pesare sui 100 kg.
0: Ma cosa vuoi che conti il peso in queste faccende? Racconta, come l'hai saputo?
6: Lo sanno tutti. Le mie amiche mi hanno dato l'indirizzo e sono andate a vedere. È la padrona di un bar vicino alla stazione.
0: Vammela a cercare, quel bel numero, va, portamelo qua. Avanti.
7: Mamma Leona.
0: Allora, ci facciamo le donne di strada. E possibilmente robuste, vero? Perché non provi con la donna cannone o con la donna barbuta? Ah, il signorino adora i muscoli, a quanto pare. Cerca, cerca, cerca, vedrai che trovi. Ma che è? Ti piace far piangere mia figlia? Vero? E parla. Che hai da dire?
7: Sa come dice la gente? Prima di sposare la figlia, guarda la madre.
0: Ah, è così?
7: Ho guardato la madre.
0: E non t'ho fatto paura?
7: Lei mi ha fatto sognare.
0: Sognare?
7: Sapevo bene quello che mancava a Giannina. Ma speravo sempre che una volta sposati sarebbe diventata come lei.
0: Ossia?
7: Una donna.
0: Giannina non lo sarebbe.
7: Non è che una cosetta da niente. Una cosetta che parla, che cammina, si muove, si abbiglia, si spoglia. E che non mi dà mai nulla. Una piccola cosa sulla quale mi appoggio e che cede. Una piccola cosa che non pesa, non vive. Lei invece, Madame Leona, lei è viva.
0: Ah, ecco. Adesso è chiaro. Finalmente ho capito. È la notte che non va, eh? Ed è un po' di notte che vai cercando vicino a quell'altra.
7: Chiamiamolo un po' di notte, come dice lei.
0: Stammi bene a sentire. Io voglio che mia figlia sia felice. Capito? Ti sei sbagliato? Non hai da far altro che fingere come fingono tutti. E la donna cannone mi fa intanto il piacere di mandarla al deposito, intesi?
7: Non si aggiusta niente.
0: No, si aggiusta tutto, invece. Ah, ti facevo sognare, vero? Sognare, allora vieni avanti. Vieni qua. Vieni qua, che ti voglio riempire di sogni. Ma niente contro niente, intesi? Giannina deve essere felice.
7: Farò tutto quello che vorrai, Leona, Leona.
0: Vieni qua, vieni qua.
6: Mamma!
1: Leona!
0: Scandalo, separazione. Ed eccomi qua. Per una volta che avevo pensato agli altri e non a me. Il solo momento che ho avuto pietà per loro. Pietà? Sì, domani te la sbattono in faccia, la pietà. Il 25 ampè e i carri del 4, per favore.
8: E si conclude la commedia di Félicien Marceau, La pappa reale, con Andrina Pagnani protagonista, ma non lo speciale su questa grande attrice che continua domani. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech e Te.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
3: Stendhal 346, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri a Milano per il Museo Diocesano Carlo Maria Martini, che a novembre festeggia un quarto di secolo e che propone fino al 18 ottobre una mostra su un famoso fotoreporter nell'anno in cui ricorre il bicentenario della fotografia. Come ci racconta la direttrice Nadia Righi, benvenuta a Radio Rai.
4: Grazie, grazie dell'invito.
3: A quali esigenze doveva rispondere quello di Milano? Come nasce un museo diocesano e perché, dottoressa Righi?
4: La storia dell'origine del museo è più antica dei suoi 25 anni di vita, perché già negli anni 30 il cardinale Schuster, cardinale di Milano, aveva manifestato il desiderio di poter aprire un museo diocesano. Poi fu cardinal Montini, futuro Paolo VI, che individuò il luogo, quindi i chiostri della Basilica di Sant'Eustorgio, una delle più antiche della città, una basilica domenicana molto molto importante. E poi però appunto fu proprio in vista del giubileo dell'anno 2000 che cardinal Martini, insieme all'allora presidente del museo, che era Monsignor Crivelli, e al direttore Paolo Biscottini, iniziarono proprio a immaginare l'apertura di questo museo. Poi insomma i tempi andarono un po' lunghi, l'apertura del museo fu preceduta da una mostra che si chiamava Splendori al Museo Diocesano, che voleva un po' raccontare, diciamo così, il meglio, come potremmo dire oggi, del patrimonio della diocesi. E poi appunto il 5 novembre del 2001 finalmente si aprirono le porte di questo museo. L'esigenza era quella proprio di raccontare una storia lunga, una storia millenaria, che appunto potesse far vedere attraverso evidentemente opere d'arte di ogni genere, quindi dalla pittura alla scultura, all'oreficeria, all'arredo liturgico, eccetera, la tradizione di un popolo, la fede di un popolo, e naturalmente raccontare di per sé anche la storia non solo di Milano, ma di un territorio molto molto più vasto, perché la diocesi di Milano è una delle più grandi al mondo, anche come numero di parrocchie, e ha un'estensione che naturalmente esce dai confini della città e del comune di Milano.
3: Perciò esiste uno specifico milanese di questo diocesano?
4: Esiste, sì. Noi milanesi siamo anche definiti ambrosiani, e infatti è proprio Ambrogio, il fondatore della diocesi, che apre il percorso, se ne racconta la storia, si racconta la sua personalità, si racconta le novità appunto che Ambrogio ha introdotto, e poi diciamo così che il museo va avanti per capitoli, facendo vedere da una parte una serie di opere che provengono dal territorio della diocesi e che mi sento di dire in molti casi sono state letteralmente non solo valorizzate ma salvate. Quando il direttore Paolo Biscottini ebbe l'idea di mandare un piccolo gruppo di storici dell'arte, tra cui c'ero io a suo tempo, a scandagliare in qualche modo il territorio della diocesi, trovammo molte sorprese, opere che erano state magari buttate lì in un magazzino, in un ripostiglio, in qualche parrocchia in campagna e poi dimenticate, e che invece poi si sono rivelate opere di grande valore. Fu fatta anche una bellissima campagna di restauri a quell'epoca e le opere furono finalmente restituite al pubblico, restituite alla collettività. E poi c'è la storia dei grandi arcivescovi milanesi che nei secoli dopo il cardinale Federico Borromeo, le cui opere sono in Pinacoteca Ambrosiana, dalla metà del Seicento donarono le loro collezioni alla mensa arcivescovile, come si dice, e queste opere non erano visibili, erano tutte negli uffici dell'arcivescovado, e quindi anche queste per la prima volta nel 2001 furono presentate al pubblico, diciamo, in modo completo. E poi una serie di collezioni, perché i milanesi sono anche collezionisti, c'è una storia che ha a che fare appunto con lo spirito anche di desiderio proprio di fare del bene alla collettività, e furono molti collezionisti, tra i quali non posso non citare Alberto Crespi, che donò una straordinaria collezione di fondi oro quindi 40 dipinti realizzati su fondo oro, nessun museo milanese ne ha così tanti, lui li donò ancora in vita, quindi molto prima della sua scomparsa avvenuta 3 anni fa. E così fu un po' l'inizio, diciamo, di una serie di donazioni significative. A questa seguì la collezione Schubert e poi la collezione Sozzani e altre singole donazioni o prestiti a lungo termine, e il museo è un museo in continuo movimento che si arricchisce, che cambia, che evolve e che cerca sempre più di rispondere all'esigenza di ricordare, di fare proprio memoria di una storia così importante e così caratteristica.
3: Che significa arte sacra? Lo chiedo alla direttrice del Museo Diocesano di Milano. Cos'è successo nel mondo dell'arte, dottoressa? Perché facciamo fatica a riconoscere il sacro in molte opere dell'oggi?
4: Ma insomma, sul contemporaneo il discorso è complesso ed è un discorso, come dire, che apre tanti, tanti scenari e ha tante sfaccettature. Certamente io credo che il punto forse sia chiedere che cosa desidera l'uomo. Che cosa è il sacro per l'uomo, no? Qualcosa che vada oltre la realtà, qualcosa che aiuti a cercare anche il senso della vita e che l'uomo contemporaneo fatica spesso a cercare, a trovare nelle religioni confessionali. Quindi chi non crede o non aderisce a una religione confessionale si trova come un po' perso, no? Come se fossero andate perdute un po' anche certe ragioni, certi elementi della nostra tradizione, della nostra storia, che in molti casi viene rinnegata o semplicemente non viene più conosciuta. Allora quando parliamo di arte antica, come si fa prevalentemente nel nostro museo, noi ci accorgiamo che i visitatori non hanno più le coordinate spesso, soprattutto i visitatori più giovani, e allora di fronte ad un dipinto che rappresenta un soggetto sacro o religioso ci si trova un po' persi, non si capisce neanche più che cosa un'opera voglia dire. Però quello che l'arte fa è, secondo me, proprio questo, è aprire grandi domande, non sempre necessariamente dar risposte, ma aprire grandi domande. E credo che sia questo il compito del museo e di un museo che si occupa di arte sacra in modo particolare. Faccio un esempio, abbiamo in museo un'opera che io amo moltissimo, che è la Via Crucis di Lucio Fontana. Lucio Fontana è conosciuto per i tagli, di solito, per i concetti spaziali, no? Che Fontana ad un certo punto inizia a realizzare proprio con l'idea di andare oltre la materia, di far entrare la luce da ciò che non vediamo, da ciò che è oltre la tela o altri materiali che lui utilizzava. E la Via Crucis di Fontana è un'opera che lui fa alla metà degli anni 90, che è da noi ormai da parecchi anni, è un'opera che rischiava di andare sul mercato e che fu proprio Paolo Biscottini invece a salvare, a far notificare, e poi Regione Lombardia l'ha comprata e l'ha esposta in forma, diciamo, permanente al museo. E lì noi vediamo in queste ceramiche smaltate Lucio Fontana che ad un certo punto inizia ad introdurre il concetto dei tagli. Ci sono come delle linee nette che sono in realtà un segno che in modo stilizzato rappresenta il terreno, ma sono, come dire, la premessa, quei tagli, no? Ed è interessante che proprio affrontando una tematica sacra come quella della, appunto, della Via Crucis, quindi il momento della Passione di Cristo, Fontana inizi ad utilizzare qualcosa che gli fa chiedere: ma cosa c'è oltre, no? E questo poi non, come dire, non vuol dire che poi Fontana sia diventato un cattolico, non è così, ma è un uomo, un genio, un uomo con una grande intelligenza che si chiede cosa c'è oltre. Ecco, io credo che sia proprio questo il senso dell'arte sacra ancora oggi.
3: E sempre a proposito della collezione permanente, vorrei parlare di uno dei vostri capolavori a cui abbiamo dedicato la copertina di questa puntata di Standard, che è La lotta di Giacobbe con l'angelo. Facciamolo vedere agli ascoltatori della radio, dottoressa Righi, e impariamo un nome nuovo. Chi è il Morazzone?
4: Intanto Morazzone è un artista che lavora in Lombardia, appunto il suo nome, lui si chiamava Pier Francesco Mazzucchelli, Morazzone è il nome del paese natale in provincia di Varese, è un artista che lavora nel primo quarto del 1600, uno dei cosiddetti pestanti, cioè quegli artisti che lavorano nel periodo della peste, quegli artisti che rappresentano proprio il 600 lombardo, che è uno dei momenti, io credo, più affascinante dell'arte della nostra regione. il dipinto La lotta di Giacobbe con l'angelo è un dipinto che io amo moltissimo, è un dipinto dove si vede appunto la rappresentazione di un episodio biblico che racconta che Giacobbe stava compiendo un viaggio con la sua famiglia e ad un certo punto nel fare un passaggio, un guado di un fiume, tutti passano e lui viene bloccato da questa figura nella notte che lui non riesce a intravedere. E il libro della Genesi racconta proprio di questa lotta che Giacobbe intraprende e che continua appunto per tutta la notte, questo personaggio che non lo fa passare, che ad un certo punto lo rende anche sciancato, gli rovina un'anca per sempre, e solo alla fine di questa lotta questo personaggio si rivelerà come Dio, viene rappresentato iconograficamente come un bellissimo angelo dai riccioli biondi meraviglioso, e gli dirà: tu hai un altro nome, ti chiami Israele e sei segnato, proprio sei segnato dall'incontro con il divino. Ed è un dipinto stupendo perché si ingaggia una sorta di lotta, di danza però. Roberto Longhi diceva che sembrava un passo di tango, perché il dipinto è segnato da una parte da queste linee diagonali molto forti, molto evidenti, e dall'altra parte da queste luci quasi argentate, veramente straordinarie, che rendono in qualche modo un'atmosfera incantata. Ma cosa dice un dipinto del genere ad oggi? Cosa dice a chi non conosce l'episodio della Bibbia? Questa lotta, questo venir cambiati da un combattimento. Non a caso il dipinto è stato portato, mi piace ricordarlo, in fiera durante i giochi olimpici invernali quest'anno, proprio a dire come la lotta, ciò che uno intraprende nella propria vita, ha senso quando genera un cambiamento, che magari non è quello che ci aspettiamo, no? Ma porta comunque ad un cambiamento di sé. E l'incontro col divino, come racconta questo episodio biblico, porta comunque un cambiamento di sé, qualsiasi esso sia.

0: Il Museo Diocesano Carlo Maria Martini è diventato un punto di riferimento per la fotografia, grazie a mostre e approfondimenti. Chiedo i motivi di questa scelta di campo alla direttrice Nadia Righi.
1: La scelta è nata alcuni anni fa, il museo ha sempre fatto mostre di fotografie, ma dal 2018 abbiamo cominciato a lavorare con una certa insistenza e una certa ciclicità, per cui facciamo una grande mostra durante l'estate dedicata ad un grande fotografo internazionale del Novecento, poi normalmente ci dedichiamo ad un fotografo importante ma italiano del Novecento durante l'autunno e durante la primavera facciamo invece una mostra di taglio più sociale, no? Quindi come tre grandi filoni. E abbiamo iniziato a introdurre in modo sistematico appunto questo linguaggio perché ci siamo accorti che era come un'esigenza da parte del nostro pubblico. Durante l'estate in particolare il pubblico, diciamo così, istituzionale del museo non è più a Milano, le scuole, i gruppi frequentano meno il museo e ci siamo accorti che invece mancava in città qualcosa che rimanesse aperto sempre, per esempio anche alla sera. E allora abbiamo iniziato ad aprire il nostro chiostro e a proporre delle mostre di fotografia appunto di grande respiro, scegliendo però sempre dei fotografi che ci aiutino in qualche modo a leggere la realtà e a leggere l'oggi, quindi chiaramente non sono mai scelte casuali, ma selezioniamo quello che sembra più interessante rispetto in qualche modo alla mission, allo scopo che il museo ha.
0: E perciò al Diocesano di Milano fino al 18 ottobre la mostra Point of View, 200 immagini che ripercorrono la carriera del fotoreporter Werner Bischoff a 110 anni dalla nascita e nell'anno che celebra il bicentenario della fotografia. Chi è Bischoff? Perché al Diocesano?
1: Fotografo straordinario, è un fotografo che nasce in Svizzera ma che poi lavora in tutto il mondo, che ha una vita molto molto breve perché muore a soli 38 anni nel 1954 in un incidente automobilistico sulle Ande, quindi interrompendo tragicamente una carriera che sarebbe stata probabilmente straordinaria visto quello che ci ha lasciato. E è un fotografo che diciamo così ha in sé tante figure, nasce come fotografo di studio, in mostra raccontiamo proprio tutto questo, è una vera e propria monografica, poi diventa un fotografo documentarista quando esce diciamo così dalla sua torre d'avorio, come la definisce lui, quindi esce dalla Svizzera, dal suo studio e gira l'Europa distrutta dopo la guerra mondiale. Poi nel 49 entra nell'agenzia fotografica Magnum, è il primo tra l'altro fotografo a entrare dopo i soci fondatori, è il primo ad essere invitato e grazie appunto all'adesione alla Magnum inizia a girare il mondo, va anche in Estremo Oriente, gira il Giappone, la Corea, l'Indocina, quindi anche assistendo ad alcuni dei conflitti più importanti dei primi anni 50 e va lì come fotoreporter, ma lì subito si accorge che non gli interessa fare il fotoreporter, che non gli interessa raccontare solo i fatti sensazionalistici o la storia, quello che gli interessa è la storia con la S minuscola, cioè le persone, quel livello di positività che nel reale c'è sempre, quel desiderio di ripartire anche all'interno di distruzione o di conflitti. E infatti poi torna in Svizzera, decide di non fare più il fotogiornalista, capisce che gli interessa più fare l'artista, detto così insomma sembra l'asserzione di un personaggio pieno di sé, ma sono gli altri che gli riconoscono questo suo afflato artistico sempre presente che viene proprio dagli anni di formazione in studio, una formazione rigorosissima. E allora gli ultimi anni li passa in America, fa questo viaggio bellissimo, avrebbe voluto percorrere tutta la cordigliera delle Ande, arrivare fino alla Terra del Fuoco e poi da lì prendere una barca e andare in Africa, e invece appunto il viaggio si interrompe bruscamente, ma lasciando questi racconti di gente normale, di gente con la quale lui riesce sempre a creare una grande empatia. E quello che colpisce moltissimo è questo connubio inscindibile in tutta la sua produzione tra, potremmo dire, estetica ed etica. Ha sempre un'attenzione specifica a ciò che la gente desidera, a ciò che la gente vuole, a ciò che la gente è. E appunto proprio per questo si rifiuta di raccontare solo quello che i direttori delle grandi testate giornalistiche volevano. Forse il fatto più significativo di questa mostra è che 220 fotografie, ma tutte quelle in bianco e nero sono fotografie vintage, e questo ci fa estremamente piacere proprio quest'anno in cui celebriamo i 200 anni dalla nascita della fotografia, perché avere in museo delle foto così preziose, spesso associate ai cosiddetti provini a contatto, quindi ci vediamo anche il processo creativo e di selezione che il fotografo fa, penso sia un'occasione veramente unica e imperdibile.
0: Registriamo in anticipo per andare in onda alla vigilia della nuova stagione. Per salutare la direttrice le chiedo come sarà l'estate al Diocesano di Milano. Ci salutiamo così, dottoressa Righi, raccontando la vita di un museo di città quando la città cambia.
1: Eh sì, perché ormai in piena estate la città è già cambiata dopo la fine delle scuole. Il pubblico istituzionale non frequenta tanto più i musei, e allora noi ormai già in questo mese abbiamo visto correre i visitatori a vedere questa nuova mostra, ma soprattutto a iniziare a frequentare il museo anche all'ora del tramonto, quindi dopo il lavoro. E allora il nostro chiostro bistrò permette proprio a tutti di tornare e ritornare più volte. È una cosa che a me piace moltissimo. I visitatori possono venire, vedere la mostra fotografica dedicata a Werner Bischoff, partecipare alle conferenze che settimanalmente annunciamo e proponiamo con approfondimenti sia artistici che sulla storia della fotografia, e da una settimana a questa parte possono i nostri visitatori vedere anche la seconda mostra che abbiamo aperto, che è l'edizione italiana dei Sony Awards Photography Awards, quindi questo premio internazionale importantissimo che è già il quarto anno che ospitiamo con la curatela di Barbara Silbe nelle nostre sale. Ed è bellissimo perché il chiostro del museo è un'oasi di pace, diciamo, nella confusione del quartiere ticinese, che è un quartiere anche molto aperto alla vita notturna. E quello che a me piace molto pensare è che il pubblico, entrando nel nostro chiostro, si senta a casa, che abbia la possibilità di passare un momento piacevole con chi vuole e nello stesso tempo di dedicare un po' di tempo alla cultura e alla bellezza. Ed è proprio quello che si percepisce, appunto, entrando nel nostro chiostro.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

0: Archimedi, il racconto della scienza, su Radio Tech & Tech. Io sono Danilo Angelelli, benvenuti. I rottami non li abbiamo solo qua giù, sono anche nello spazio, soltanto che lì non stanno fermi, ma orbitano intorno alla Terra. Si tratta di resti di sonde, satelliti, razzi, da vecchie missioni, insomma. Il nostro ospite di oggi si occupa anche e soprattutto di questi detriti spaziali. Ne parleremo e ascolteremo insieme una puntata di archivio del 1979 sul Sistema Solare. Ma torniamo a questi oggetti che orbitano intorno alla Terra e che lui controlla, osserva, traccia, studia. Alessandro Rossi, primo ricercatore dell'IFAC, l'Istituto di Fisica Applicata Nello Carrara, parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Benvenuto.
1: Grazie, ben trovato a lei.
0: Non è facile stabilire quanti detriti vaghino nello spazio.
1: Sì, non è facile perché dipende anche molto dalla taglia. Abbiamo in orbita detriti che vanno dalle dimensioni di un satellite o di uno stadio di un razzo spento, quindi parliamo anche di oggetti possibilmente di 4-5 tonnellate, fino giù, fino a oggetti di un centimetro, un millimetro, meno di un millimetro. Dobbiamo sempre pensare che questi oggetti si muovono ad altissima velocità, per cui anche un oggetto di un centimetro che sbattesse contro un grosso satellite lo farebbe a una velocità media di 10 km al secondo, quindi parliamo di 36.000 km all'ora. E questo vuol dire che l'energia rilasciata da un impatto anche da un detrito molto piccolo è molto pericolosa anche per un grosso satellite. Quindi parliamo di almeno 20.000 oggetti dell'ordine delle dimensioni maggiori di 10 centimetri, di alcune centinaia di migliaia di oggetti dell'ordine del centimetro e del milione e passa di oggetti dell'ordine del millimetro.
0: Oggetti che aumentano sempre più. Cresce dunque la minaccia per persone e cose che frequentano lo spazio?
1: Sono già da tempo una grossa minaccia per tutti i satelliti orbitanti, per la stessa stazione spaziale internazionale e lo saranno sempre di più per due motivi. Uno perché, come ha detto lei, stanno continuando ad aumentare e poi perché quello che sta continuando ad aumentare è anche il numero di satelliti lanciati in orbita. Forse le ascoltatrici e ascoltatori avranno sentito parlare di Starlink, la costellazione di satelliti di Elon Musk. Questa è solo una delle tante costellazioni di satelliti che comprenderanno decine di migliaia di satelliti nel futuro messi in orbita terrestre. Quindi con questo grosso aumentare della popolazione dei satelliti in orbita il problema non farà altro che acuirsi.
0: Rossi, il vostro lavoro consiste nel ridurre i rischi e fare attività di prevenzione. Come?
1: I nostri studi hanno principalmente l'obiettivo di mitigare gli effetti di questa proliferazione e possibilmente invertire il trend e pertanto quello di cui mi occupo in particolare io è la cosiddetta modellizzazione dell'ambiente spaziale. Noi costruiamo modelli matematici in cui simuliamo tutti i lanci e tutto quanto succede nello spazio per andare a vedere sotto quali specifiche misure di mitigazione la popolazione dei detriti spaziali va ad aumentare o a diminuire. Per esempio suggeriamo alle agenzie spaziali dei codici di comportamento, tipicamente non abbandonare in orbita il proprio satellite al termine della vita operativa ma spostarlo su un'orbita che lo porti a rientrare bruciandosi nell'atmosfera, evitare esplosioni in orbita e ora sempre di più nel futuro come effettuare manovre di evasive qualora si individuasse un oggetto in rotta di collisione con un satellite attivo. Tutte diciamo calcoli di questo genere che hanno lo scopo appunto di dare indicazioni alle agenzie spaziali internazionali per stilare delle linee guida per rendere lo spazio sempre fruibile anche per le generazioni future.
0: Non ci ha riportato detriti invece la sonda Osiris-Rex, tornata alla fine dello scorso settembre dalla sua missione di 7 anni. Ha un contenitore grande come una ciotola, forse anche meno, con piccoli campioni prelevati dal suolo di Bennu, un asteroide vicino alla Terra. Questi campioni possono far fare grandi passi avanti nel cammino di conoscenza del Sistema Solare?
1: Eh sì, è stato effettivamente un grandissimo successo. Va detto a onor del vero, non è la prima volta che vengono riportati a Terra dei campioni asteroidali. Già i giapponesi con la sonda Hayabusa ne avevano riportati, ma si trattava di un campione molto più ristretto. Il campione di Osiris-Rex ha molti più oggetti all'interno del contenitore che lei ha citato e soprattutto l'asteroide che è stato visitato è un asteroide più primitivo, quindi più vicino alle epoche di formazione del Sistema Solare. Ricordiamo che gli asteroidi sono in qualche modo dei frammenti della formazione del Sistema Solare, e la loro importanza è proprio legata al fatto che si tratta di oggetti molto spesso primevi, quindi che si sono formati proprio agli inizi della formazione del Sistema Solare, quindi qualcosa come 4-5 miliardi di anni fa, e quindi possono presentare in alcuni casi tracce proprio di quello che era l'ambiente all'epoca della formazione del Sistema Solare, e i campioni di Bennu sono proprio campioni di questo genere. Oltretutto Bennu, il sistema di prelevamento dei campioni ha funzionato talmente bene che la quantità di materiali portato a terra ha ecceduto le più rose aspettative del team della missione, e quindi ci sarà molto lavoro per molti scienziati intorno al mondo che riceveranno parte di questi campioni, alcuni arriveranno anche in Italia, per capire appunto di cosa sono fatti questi asteroidi primitivi.
0: Di che materiale parliamo?
1: Sono materiali sostanzialmente carbonacei, e quindi ricchi anche appunto di materiali organici. Materiali organici ovviamente non significa esseri viventi, significa materiali che compongono i mattoni fondamentali di cui è formato, diciamo, il nostro DNA, di cui è formata la vita sulla Terra, quindi è fondamentalmente carbonio.
0: Alessandro Rossi, i campioni saranno studiati per anni?
1: Sicuramente anni, adesso cominceranno senz'altro ad uscire i primissimi articoli a breve, perché oramai il processo scientifico di pubblicazione ha raggiunto ritmi forsennati e vertiginosi, però sono campioni che verranno studiati per moltissimo tempo. Al Johnson Space Center, il centro della NASA, a Houston c'è la più grande cosiddetta Curation Facility, che custodisce tutte le meteoriti trovate sulla Terra, per esempio, e mandate alla NASA, così come tutti i campioni delle rocce lunari prelevate negli anni in cui c'erano le missioni lunari, quindi si parla di anni del secolo scorso, gli anni 70, gli anni 80, e sono campioni che vengono tuttora studiati, le rocce lunari, quindi non sono pezzi da museo, ma sono oggetti di studio continuo.
0: Il 70% di questi campioni dell'asteroide Bennu sarà conservato per gli scienziati del futuro, che avranno strumentazioni ancora più sofisticate per studiarli. E questa, Rossi, è una cosa bellissima, oltre che indispensabile, ovvio, perché ci ricorda cos'è e cosa deve essere la scienza. Cooperazione. Io coopero non solo con ricercatori che sono dall'altra parte del mondo, anche con quelli che ancora non ci sono, che non sono nati. Questo fa emergere anche, mi passi l'espressione, un'idea poetica, romantica della scienza.
1: Sono assolutamente d'accordo, sì, è vero, appunto, come dicevo, questi campioni verranno conservati in parte al Johnson Space Center a Houston, in parte in altri centri specializzati nel resto del mondo, e permetteranno effettivamente, come dicevo, alle future generazioni di studiarli con metodi che al momento magari ancora noi non ci immaginiamo. Se pensiamo agli anni in cui Marcello Fulchignoni registrava la trasmissione radiofonica che stiamo per ascoltare, pensiamo che appunto all'epoca era appena stato lanciato il Voyager, non c'erano ancora immagini, per esempio, di Urano, di Nettuno, il Voyager non era ancora arrivato neanche a Saturno, quindi anche Saturno era stato osservato solo dai telescopi, insomma, e adesso noi stiamo ancora analizzando immagini di missioni che sono state lanciate 15-20 anni fa, quindi non si finisce mai veramente di analizzare la messa enorme di dati che le missioni spaziali ci rimandano a Terra.
0: Alessandro Rossi, lei, abbiamo detto, è primo ricercatore dell'IFAC, l'Istituto di Fisica Applicata Nello Carrara, parte del CNR. Si occupa di detriti spaziali, ma anche di dinamica dei piccoli corpi del Sistema Solare. Nello specifico?
1: Sì, noi studiamo appunto come i piccoli corpi del Sistema Solare, quindi sostanzialmente gli asteroidi in larga parte, ma asteroidi che poi vanno sotto diverse classi, quindi ci sono asteroidi della fascia principale, asteroidi incrociatori della Terra, eccetera. Noi studiamo come questi corpi si muovono all'interno del Sistema Solare sotto l'influenza delle perturbazioni dovute ai pianeti, ai grossi pianeti e alle forze cosiddette non gravitazionali, quindi sostanzialmente alla radiazione solare. È importante conoscere di nuovo la dinamica, appunto come questi oggetti si muovono, per molti motivi. Primo, perché ci danno delle informazioni su come si è evoluto il sistema solare. Ci sono popolazioni di asteroidi, appunto, che orbitano, la maggioranza degli asteroidi propriamente detti orbitano, si trovano tra l'orbita di Marte e l'orbita di Giove, ma ci sono popolazioni di corpi minori anche al di là di Nettuno, i cosiddetti oggetti transnettuniani, che sono stati scoperti solo in anni recenti. Diciamo, sono anche questi dei relitti della formazione del sistema solare che sono stati espulsi nelle zone esterne del sistema solare a causa dell'interazione gravitazionale con i grandi pianeti Giove e Saturno, e ora formano questo anello di corpi naturali che orbita al di là dell'orbita di Nettuno. Plutone era considerato un pianeta, è stato declassato allo status di pianeta nano perché si è scoperto, appunto, in anni molto più recenti, che Plutone altro non è che uno dei tanti oggetti che appartengono a questa popolazione di oggetti transnettuniani. Quindi è molto importante conoscere la dinamica, come si muovono questi oggetti, per sapere appunto come si è formato il nostro sistema solare.
0: Su cosa si concentrano maggiormente oggi i vostri studi?
1: Certamente, appunto, uno dei grossissimi filoni che muove adesso la ricerca spaziale, ma anche con i grandi telescopi nel sistema solare, è chiaramente la ricerca della vita. Ricerca della vita passata o presente, quindi Marte ovviamente, perché su Marte sappiamo oramai con assoluta certezza che c'è stato un periodo in cui Marte era un pianeta bagnato, ci sono chiarissimi segni geologici della presenza di corsi d'acqua, di grandi bacini idrici su Marte, quindi una domanda è dove è andata a finire tutta quest'acqua, e quindi buona parte è evaporata sostanzialmente a causa della debolissima atmosfera marziana, si è persa nello spazio, ma buona parte è intrappolata nel permafrost, nel terreno ghiacciato marziano. E come dicono alla NASA, su Marte follow the water, segui l'acqua, cerca l'acqua, perché l'acqua sul pianeta Terra è stata la culla della vita.
0: L'abbiamo citata più volte e stiamo per ascoltare La scienza è un'avventura, Radio 3, 1979, un programma del Dipartimento Scuola Educazione, la struttura della RAI che si occupava di scuola, appunto, didattica, divulgazione culturale. Un programma, questo, curato tra gli altri da Gabriele Laporta, che ideò e condusse tante trasmissioni culturali anche in TV, dove fu tra l'altro direttore di Rai 2 e di Rai Notte. La scienza è un'avventura rappresentò anche un tentativo di parlare di scienza ai giovanissimi, e infatti nella puntata che vi proponiamo, titolo Il sistema solare, come nelle altre che compongono il ciclo, c'è un bambino che fa alcune domande, c'è la lettura di un'attrice, in questo caso la descrizione di un viaggio in astronave nello spazio interstellare, un testo scritto dall'ospite in studio intervistato nella puntata. Il già citato da lei, Rossi, il professor Marcello Fulchignoni, fondatore e allora responsabile del reparto di planetologia del Laboratorio di Astrofisica Spaziale del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Che ruolo ha avuto negli anni questo reparto per ciò che riguarda gli studi sul sistema solare?
1: Sì, è stato un reparto fondamentale. Dopo gli studi pionieristici di Marcello Fulchignoni sugli impatti lunari, sui campioni appunto, per l'appunto riportato dalle missioni lunari, il reparto si è ingrandito, si è formato sostanzialmente un istituto del CNR dedicato proprio agli studi planetari, che poi è di fatto transitato nell'Istituto Nazionale di Astrofisica, che è adesso la sede fondamentale delle ricerche astronomiche in Italia, per cui l'impatto di Marcello Fulchignoni sulla comunità italiana e del suo gruppo è stato assolutamente fondamentale. Marcello Fulchignoni, Ettore Perozzi, Giovanni Valsecchi, Angioletta Coradini sono stati tutti allievi di Marcello che hanno poi seminato moltissimo nell'ambiente spaziale e nell'ambiente delle scienze planetarie italiane.
0: Fulchignoni è stato docente di fisica del sistema solare all'Università di Roma e di astrofisica all'Università di Parigi, dove tuttora vive. Ha da poco compiuto 80 anni ed è stato anche supervisore della sua tesi di dottorato, Rossi.
1: Sì, di fatto lui è stato supervisore della mia tesi di dottorato all'Università di Parigi, perché io ho preso il dottorato all'Università di Parigi 7 proprio con Marcello Fulchignoni. Di fatto è una persona a cui sono molto legato, è un po' anche grazie a lui che il motivo per il quale, oltre ai detriti spaziali, io mi occupo anche di dinamica dei corpi minori del sistema solare, perché appunto Marcello, conoscendo i miei studi sui detriti spaziali, mi ha detto: ma perché non li applichiamo anche allo studio dei corpi minori del sistema solare, e così è stato. La mia tesi di dottorato è divisa sostanzialmente a metà tra lo studio dei detriti artificiali intorno alla Terra e lo studio di detriti naturali intorno a corpi di tipo asteroidale.
0: Allora, ecco come veniva raccontata la scienza alla radio nel 1979. Buon ascolto.
2: Dipartimento Scuola Educazione.
3: La scienza è un'avventura, a cura di Gabriele Laporte e Franca Lipparoni, consulenti Edemondo Mondi e Mario Moretti, regia Vincenzo Baccano. L'argomento di questa sera è il sistema solare e abbiamo invitato in studio per parlare di questo il professor Marcello Fulchignoni, responsabile del reparto di planetologia del Laboratorio di Astrofisica Spaziale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'attrice Germana Dominici e il bambino Andrea Benedetto che frequenta la quinta elementare. Ora passo subito la parola al professor Fulchignoni che ci introdurrà nell'argomento di oggi.
4: Vogliamo parlare del sistema solare, cioè di quell'insieme di corpi che comprende il Sole e tutti quegli oggetti che gli orbitano intorno: pianeti, satelliti, asteroidi, comete, meteoriti, polvere interplanetaria. Questi corpi sono tutti legati da una caratteristica comune, che è quella di essere l'unico esemplare osservabile di corpi che non emettono luce propria associato ad una stella. Infatti noi possiamo vedere nel cielo notturno migliaia di stelle anche ad occhio nudo, ma non siamo ancora stati capaci di localizzare intorno ad una di queste stelle un simile sistema di corpi opachi. Le tecniche di osservazione non sono ancora abbastanza raffinate per permetterci questo tipo di osservazioni. Vediamo ora di comprendere dove siamo nella galassia. Il Sole è una stella periferica, è una stella che si trova decentrata rispetto al disco della nostra galassia, che è la Via Lattea. Occupa una posizione che è all'incirca 35.000 anni luce, qualcosa come 150 milioni di miliardi di chilometri dal punto centrale della galassia. E lo spazio che occupa il sistema solare è appena di 40 miliardi di chilometri. Ci fa pensare a una piccola borgata periferica di una metropoli, dove la metropoli sarebbe la nostra galassia e la borgata il nostro piccolo pezzetto di spazio.
3: Quindi noi, Marcello, siamo riusciti a studiare, cioè noi dico voi scienziati, siete riusciti a studiare soltanto quello che riguarda il sistema solare.
4: E in piccola parte.
3: In piccola parte. Ecco, volevo precisarlo.
4: Ancora c'è molto da fare per conoscere soltanto questo minuscolo cantuccio di universo, però è molto importante conoscerlo perché è casa nostra.
3: Certo, mi sembra giusto.
4: Come il Sole è la nostra principale fonte di calore e di tanti fenomeni che ci condizionano ormai totalmente, perché il sonno e la veglia, l'alternarsi appunto del giorno e della notte, sono legate al moto apparente del Sole intorno alla Terra, così la Luna, che è un fenomeno naturale, serve da lume nelle notti buie, ormai soltanto se si è isolati in campagna, ci sono tanti altri fenomeni come appunto le meteoriti che cadono, che sono in certe notti d'estate le stelle cadenti che noi vediamo venire verso di noi da un unico punto del cielo, che più o meno conosciamo. Le comete sono talora considerate leggendarie, talora legate a avvenimenti umani, in realtà sono degli oggetti del sistema solare che seguono delle rigorose leggi fisiche e che nella loro storia ci possono far capire meglio da dove viene la Terra come pianeta e quindi da dove veniamo noi.
3: Bene, adesso vorrei che l'attrice Germana Dominici ci leggesse alcune note scritte dal professor Fulchignoni.

Supponiamo per un poco di essere dei cosmonauti in un'astronave che stia viaggiando nella Via Lattea a qualche milione di chilometri al di sopra del Sole. Alla sua stessa velocità, 240 chilometri al secondo, così da procedere di conserva. Abbiamo la possibilità di avere una visione panoramica del sistema solare che non è influenzata, come quella di un osservatore sulla Terra, dal moto del nostro pianeta attorno al Sole. Ci troviamo dunque nello spazio interstellare. Il cielo è nero, il panorama dello sfondo è simile a quello visibile dalla Terra, miriadi di stelle, puntolini luminosi, lontanissimi. Sotto di noi c'è il Sole, molto vicino rispetto alle altre stelle e quindi luminosissimo. Appare come un globo giallastro che occupa circa un decimo dell'orizzonte. I contorni sono in continuo movimento e vengono improvvisamente sconvolti da getti di materia incandescente che possono raggiungere altezze di decine di migliaia di chilometri prima di ricadere sulla superficie dell'astro. Sulla superficie si osservano delle macchie più scure che si muovono seguendo la lenta rotazione del Sole. Se misuriamo il campo magnetico in corrispondenza di queste macchie nere, notiamo che è molto più alto che nelle zone più luminose. I fenomeni che si succedono sono numerosissimi e la struttura di questa stella, ad ogni nuova acquisizione di dati, appare più complessa. Il nostro interesse, però, è principalmente per i pianeti. Dunque, dalla nostra astronave, spingiamo lo sguardo verso i compagni opachi del Sole. Dal nostro punto di osservazione, solidale col Sole, li troviamo tutti disposti più o meno sullo stesso piano, lungo il quale inanellano le loro rivoluzioni a velocità via via decrescenti con l'aumentare della distanza dall'astro centrale. I più vicini, Mercurio, Venere, Terra, Luna e Marte, sono anche quelli di dimensioni più modeste. Hanno una superficie solida, compatta, e pur mostrando notevoli diversità specifiche l'uno rispetto all'altro, costituiscono un gruppo abbastanza omogeneo di corpi. I più lontani, Giove, Saturno, Urano e Nettuno, sono invece immense sfere di gas, veri e propri giganti rispetto ai pianeti del primo gruppo. Plutone, l'ultimo, è un mistero, troppo lontano per poter essere osservato in dettaglio e scoperto troppo di recente, nel 1930, per poter essere stato studiato con la dovuta attenzione. Tra i due gruppi principali, che chiameremo rispettivamente dei pianeti di tipo terrestre e dei pianeti di tipo gioviano, si colloca la cosiddetta fascia degli asteroidi, un'infinità di corpi solidi che hanno dimensioni che vanno da alcune centinaia di chilometri a qualche millimetro. Questa cintura di piccoli oggetti sembra segnare un confine fra due mondi diversi, che forse indica due fasi distinte della storia del nostro sistema. Sempre dal nostro punto di vista panoramico, al di sopra del Sole, abbiamo ancora la possibilità di osservare che le orbite percorse da tutti i pianeti sono quasi dei cerchi e vengono tutte percorse nel senso detto diretto. Noi vediamo i pianeti girare attorno al Sole da destra verso sinistra, cioè in senso contrario a quello in cui girano le lancette di un orologio. Tale moto è perciò anche detto antiorario. Oltre a muoversi attorno al Sole, effettuare cioè il moto di rivoluzione, i pianeti ruotano anche attorno al proprio asse. I moti di rotazione dei pianeti sono molto diversi fra loro e ne vedremo in seguito l'importanza sulla stabilità del sistema.

Ora, da buoni osservatori, limitiamoci a prendere nota dei fatti più appariscenti. Mercurio ruota attorno al proprio asse in senso diretto molto lentamente. Riesce a compiere un giro attorno a se stesso soltanto in 59 dei giorni terrestri. Venere è la prima eccezione. Ruota anch'essa in modo lentissimo. Impiega ben 243 giorni terrestri per completare un giro attorno al suo asse, ma in verso opposto a quello degli altri. Sbarcando su Venere, vedremmo il Sole sorgere ad ovest e tramontare ad est dopo una interminabile caldissima giornata. Il giorno terrestre lo conosciamo bene. Le 24 ore su cui tutto il formicaio umano basa la sua attività indicano una elevata velocità di rotazione del nostro pianeta. Ma la Terra per noi così familiare, vista da un punto al di sopra del Sole, è un oggetto curioso. Non la si può scindere dalla Luna che le gira attorno con un periodo di rivoluzione identico a quello di rotazione, 28 giorni, ragione per cui da Terra è visibile soltanto una faccia della Luna. È il primo sottosistema che incontriamo. Il sistema Terra-Luna, per le dimensioni dei due corpi, resterà una peculiarità unica. Anche Marte ha una rotazione rapida attorno al suo asse, 24 ore e 37 minuti, quasi identica a quella della Terra. Una colonia di terrestri su Marte non avrebbe da preoccuparsi della diversità dei ritmi giorno-notte. Anche lui ha il suo microsistema. Due spuntoni di roccia, Phobos e Deimos, gli ruotano attorno con periodi di rivoluzioni brevi. Giove ci appare come una copia dell'intero sistema. Questo gigante troneggia contornato da 14 satelliti, i più grandi dei quali, Io, Europa, Ganimede e Callisto, hanno dimensioni comparabili con quelle di Mercurio. Giove ruota velocissimo sul suo asse, poco più di 9 ore. Il corteo dei suoi satelliti si divide in due schiere, sia rispetto alle dimensioni che per il senso di percorrenza dell'orbita. Questa constatazione ci fa pensare ad una probabile differente origine dei due gruppi. L'apparenza di Saturno è stupefacente. Un globo rosato inanellato da tre consecutive cinture di polveri imprigionate in orbite equatoriali. Questa corona è tanto vistosa da far passare in seconda linea il sistema dei satelliti. Sono ben 10, fra i quali c'è Titano, il più grande fra tutti i corpi gregari dei pianeti. Saturno ruota in poco più di 10 ore e questo moto turbinoso è all'origine dello schiacciamento del globo. Infatti il raggio equatoriale del pianeta è più lungo di circa 12.000 chilometri di quello polare.

Fino ad ora, anche dalla posizione privilegiata da cui immaginiamo di fare le nostre osservazioni, ci siamo limitati ai pianeti visibili ad occhio nudo, quelli già noti agli antichi. Per cercare notizie sugli ultimi pianeti, pensiamo di utilizzare un telescopio, anche piccolo, che ci permetta di spingere lo sguardo ai confini del Sistema Solare. Urano rivela una caratteristica sconcertante. Il suo asse di rotazione è praticamente giacente sul piano dell'orbita, ha cioè una inclinazione di circa 90 gradi. Il pianeta sembra dunque una palla che, rotolando in cerchio, ruota su se stessa perpendicolarmente al pavimento. Anche Urano ha un sistema di 5 satelliti che si muovono in senso retrogrado, in orbite disposte lungo il piano equatoriale del pianeta e quindi perpendicolari al moto di tutti gli altri corpi planetari. Recenti osservazioni hanno portato alla scoperta di Chirone, un oggetto di piccole dimensioni che si muove su orbita di tipo planetario tra Saturno ed Urano. Si può forse pensare alla presenza di un'altra zona di spazio interplanetario occupata da corpi asteroidali. Nettuno e Plutone sono accomunati dal fatto di essere prima stati scoperti al tavolino e poi osservati in cielo. Recentissima è la scoperta del satellite di Plutone, Caronte.

0: Ed ora Andrea Benedetto, il bambino che è nostro ospite qui in studio, porrà delle domande al professor Fulchignoni.
1: Professore, cosa produce il calore che arrivando dal sole riscalda il nostro pianeta?
2: Le reazioni nucleari, termonucleari, che avvengono all'interno del sole stesso. Tu sai che l'energia nucleare si può ottenere per due processi, il processo di fissione e il processo di fusione. Il processo di fissione è quello che riguarda gli elementi più pesanti, gli elementi chimici più pesanti, che sono radioattivi, cioè un elemento di questo tipo, bombardato con degli atomi opportuni o con delle particelle opportune, può scindersi in due, si appunto avviene la fissione, altri atomi, e produrre una certa quantità di energia. D'altra parte, gli elementi più leggeri, come l'idrogeno, l'elio, possono invece fondere insieme due atomi per formare un terzo atomo. Questo processo di formazione di un nuovo atomo dalla unione, quindi dalla fusione di altri due atomi più leggeri, ha un guadagno netto di energia. Questa energia è appunto quella che si produce nel Sole e che noi riceviamo sotto forma di luce, di calore, di radiazioni di molti tipi.
1: Mi dica, se il Sole manda sulla Terra sempre la stessa quantità di calore, come si sono prodotte le glaciazioni?
2: Le glaciazioni sono un fenomeno che dipende dalla posizione che ha la Terra come pianeta. Infatti, ad influenzare l'avvento delle glaciazioni sono dei parametri astronomici, cioè l'inclinazione dell'asse, la variazione dell'eccentricità dell'orbita, che è una misura di quanto il cerchio descritto dalla Terra il cerchio descritto dalla Terra intorno al Sole è schiacciato. Se in tempi passati noi intendendo la Terra, ci siamo trovati in condizioni particolari, con l'asse inclinato in modo particolare, i raggi del Sole cadevano sulla Terra meno direttamente di quanto non cadano ora. Questo diminuiva il loro potere calorifico e quindi favoriva il formarsi delle glaciazioni. Se tu pensi a quello che succede d'estate ed inverno, in cui l'inclinazione dell'asse è diretta verso il Sole o all'opposto nelle due stagioni, ti accorgi che la quantità di calore che il Sole invia è più o meno sempre la stessa, ma l'effetto dei raggi solari è ben diverso d'estate e d'inverno.
0: Io volevo soltanto chiarire una cosa, professor Fulchignoni. Come si è verificato questo fenomeno? Cioè, quale è stato questo evolversi, possiamo dire?
2: Ma è un fenomeno legato proprio al moto della Terra intorno al Sole, in cui la combinazione di tre fenomeni contemporaneamente, che sono l'inclinazione, appunto la variazione dell'inclinazione dell'asse terrestre, la variazione dell'eccentricità dell'orbita e la variazione del suo semiasse, che sono le grandezze che caratterizzano appunto il moto della Terra intorno al Sole, e in pratica il semiasse significa distanza dal Sole, l'eccentricità, l'ho già detto, è lo schiacciamento che questa orbita ha rispetto a un cerchio, e l'inclinazione è quanto l'asse intorno a cui ruota la Terra è inclinato sul piano che contiene Sole e Terra. Allora, questi tre elementi mescolati insieme possono trovarsi in particolari condizioni a favorire le glaciazioni. La prassi per cercare di determinare quando sono avvenute queste datazioni è quella di calcolare all'indietro il movimento della Terra e trovare in quali posizioni la Terra aveva le massime variazioni di inclinazione, di eccentricità e di semiasse.
0: E per il futuro?
2: Per il futuro è possibile calcolarlo. Ora, le ultime grandi glaciazioni risalgono a non molto tempo fa da un punto di vista geologico, centinaia di migliaia di anni. E per il futuro è possibile calcolare quali saranno quando la Terra si troverà in quelle condizioni e quindi cercare di provvedere in qualche modo all'avvento dei grandi freddi.
1: Senta, come mai i pianeti ruotano con velocità diverse?
2: Dunque, ruotano con velocità diverse intorno al Sole o ruotano su se stessi con velocità diverse?
1: Su se stessi.
2: Dunque, su se stessi con velocità diverse è una domanda molto difficile, perché secondo alcune teorie, all'atto della formazione, i pianeti ruotavano più o meno tutti con la stessa velocità. E ora invece, come abbiamo sentito, hanno velocità non eccessivamente diverse, perché si parla di ore o di giorni, o di centinaia di giorni, ma rispetto ai tempi astronomici...
0: Ecco, perché per noi sono molto diverse.
2: Rispetto all'unità di misura del tempo astronomico non sono così enormi queste differenze. Però è interessante pensare a che cosa è successo. Per risponderti bene, devo prima cercare di spiegarti come è stata data la rotazione ai pianeti. E prenderò la spiegazione che viene dalla teoria del professor Safronov, che sta a Mosca, all'Accademia delle Scienze di Mosca, che dice che durante l'ultima fase di accrescimento di un pianeta, cioè quando il pianeta stava raccogliendo la materia che poi lo avrebbe costituito, era in grado di raccogliere degli oggetti abbastanza grossi, dei corpi che gli stavano vicini, attirarli gravitazionalmente su di sé. L'effetto combinato di tutti questi urti veniva espresso appunto come rotazione. Perché? Perché esistono in fisica delle grandezze che si devono conservare, una delle quali è il momento della quantità di moto. Il momento della quantità di moto è definito come il prodotto, la moltiplicazione tra la massa di un corpo, la sua velocità e la distanza che separa questo corpo da un punto predeterminato. Ora, il momento della quantità di moto totale del sistema solare si deve conservare. Quindi, quando un corpo urta un pianeta e scompare in questo urto, il suo momento di quantità di moto scomparirebbe se non fosse ceduto in qualche modo al pianeta. La cessione di questa quantità di moto è appunto

0: Però poi, per effetti di marea, come le maree, proprio quelli mareali che noi possiamo osservare d'estate al mare, cioè l'alzarsi e l'abbassarsi delle acque, si è avuto un successivo rallentamento del moto di rotazione di alcuni pianeti rispetto ad altri. Così, per esempio, la Luna e la Terra si sono rallentate a vicenda proprio per effetto della marea che la Luna fa sulla Terra e la Terra sulla Luna. Sulla Terra è più evidente perché l'acqua consente una visione immediata del fenomeno. Questo rallentamento come avviene? Avviene per effetto di questi spostamenti di masse di acqua, di fluido, o anche di masse solide all'interno dei vari corpi, c'è un attrito che disperde energia e questa dispersione di energia provoca un rallentamento della rotazione di un pianeta intorno al proprio asse.
1: E intorno al Sole?
0: Anche. È
1: cioè
0: possibile,
1: è lo stesso.
0: È possibile anche intorno al Sole, ma le maree solari sono molto meno evidenti dei corpi vicini. I problemi che ce ne sono tanti, questa è una possibile spiegazione. Per esempio il moto retrogrado di Venere, cioè il moto all'incontrario di Venere rispetto a tutti gli altri, è un fenomeno estremamente complesso da spiegare in questo modo, e qualcuno suggerisce che è stato possibile perché Venere prima un tempo forse aveva un satellite che è stato cacciato via da Venere, allontanato da Venere, e questo allontanamento ha prodotto addirittura l'inversione del moto di rotazione di Venere.
2: Professore, ho sentito dire che l'uomo, stando fermo sulla Terra, ha una velocità. Quale?
0: Sì, è alla velocità di rotazione della Terra, cioè la Terra ruota in 24 ore intorno al proprio asse, un uomo quindi viaggia alla velocità corrispondente a fare un giro completo dell'equatore, che sono 40 milioni di metri, 40.000 chilometri, in 24 ore. Per fare un esempio, noi possiamo vedere di fermarci in una cittadina vicino all'equatore e allora andiamo a cercare un paese equatoriale. Il paese equatoriale è il Brasile, per esempio. E allora vediamo che sulla carta geografica, vicino all'equatore, quasi a cavallo dell'equatore, c'è la città di Macapà. Allora pensiamo di metterci nella piazza centrale di questa città e chiediamoci a che velocità, stando fermi, stiamo correndo. E se facciamo due conti, vediamo che la velocità è di 2670 km all'ora.
1: Cioè, pur stando fermi, quindi, abbiamo una velocità di 2670
0: km all'ora rispetto al centro della Terra.
2: Mi dica, ci sono altri esempi di sistemi solari?
0: Altri esempi ti ho detto all'inizio che non ne abbiamo, non li abbiamo osservati. Forse ce ne saranno. Adesso, fra poco, c'è uno Skylab, un Sky Telescope, cioè un telescopio che viene portato in orbita e si fanno osservazioni dallo spazio, e con il quale cercheremo di spingere le osservazioni al meglio, il più lontano possibile, verso nuovi sistemi planetari.
2: Senta, come mai la Luna ci mostra sempre la stessa faccia?
0: La Luna ci mostra sempre la stessa faccia perché ruota intorno alla Terra esattamente nello stesso tempo che impiega a ruotare su se stessa. Pensa a una nave che fa un giro completo intorno a un'isola. Mostra sempre la stessa fiancata all'isola, però quando è tornata al punto di partenza ha fatto anche un giro completo intorno a se stessa.
1: Grazie, grazie ai miei ospiti, e hanno collaborato alla trasmissione Alfredo Guerrieri e Luciano Pasquini.
3: Dipartimento Scuola Educazione.
4: E questo è sempre Archimede, il racconto della scienza, che oggi contiene una puntata appena ascoltata sul sistema solare, dal ciclo La scienza è un'avventura, 1979, Radio.

0: 3. Danilo Angelelli qui con Alessandro Rossi, fisico dell'IFAC, l'Istituto di Fisica Applicata Nello Carrara del CNR, che ha ascoltato con particolare attenzione e affetto Marcello Fulchignoni, supervisore della sua tesi di dottorato. Rossi, oggi Fulchignoni vive a Parigi. Vi sentite?
1: Sì, sì, ci sentiamo spesso e ci vediamo anche tuttora ai congressi internazionali, perché Marcello Fulchignoni, benché, come ha detto lei, abbia compiuto 80 anni, è ancora attivo, partecipa ancora attivamente al mondo della ricerca, fa parte di team di missioni scientifiche, per cui diciamo è un grandissimo esempio di longevità scientifica, per cui sì, ci sentiamo e ci vediamo.
0: E abbiamo ascoltato che nel 1979 le tecniche di osservazione non erano ancora abbastanza raffinate per permettere di localizzare un determinato sistema di corpi opachi intorno alle stelle. Oggi quanto si sono raffinate queste tecniche?
1: Si sono raffinate moltissimo. Anzitutto sono stati costruiti telescopi da terra con specchi sempre più grandi, ma poi sono stati lanciati l'Hubble Space Telescope e più di recente il James Webb Telescope, quindi due grossi telescopi spaziali. E quindi a questo punto conosciamo moltissimi cosiddetti esopianeti, quindi pianeti intorno a stelle diverse dal nostro Sole, ne conosciamo oramai catalogati ben più di 5.000, quindi sappiamo che il nostro sistema solare certamente non è un unicum nella nostra galassia e a maggior ragione nelle altre galassie, e siamo stati in grado anche di recente di avere delle vere e proprie immagini da telescopi a terra di questi pianeti intorno alle altre stelle. Ovviamente si tratta di immagini puntiformi, quindi non vediamo nessun dettaglio di questi pianeti, ma esistono effettivamente delle immagini che possono trovare su internet di pianeti intorno ad altre stelle e di pianeti in formazione in dischi di polvere intorno ad altre stelle. Quindi le teorie di formazione del sistema solare sono state in qualche modo confermate dai pianeti intorno ad altre stelle, e non solo, ma i pianeti intorno ad altre stelle ci stanno dando anche una grossa mano, perché sono come dei laboratori attuali di sistemi che si stanno formando, e quindi possiamo vedere cosa sta succedendo intorno ad altre stelle e in questo modo mutuare questa informazione sulla formazione del nostro stesso sistema solare.
0: E si è parlato di Plutone, che tra l'altro lei ci aveva anticipato prima che ascoltassimo la puntata di Archivio. Nel 1979 era un pianeta, ma è stato riclassificato come pianeta nano nel 2006. Mentre per quel che riguarda Caronte, satellite di Plutone, scoperto l'anno prima dell'intervista a Fulchignoni, solo recentemente una sonda spaziale ha visitato il suo sistema.
1: Sì, Plutone, appunto, proprio per la sua distanza, appunto, è stato visitato solo molto di recente, quindi nel 2015, in particolare dalla sonda New Horizon della NASA. Si trattava di una sonda, appunto, molto piccola, lanciata in una traiettoria di fuga dal sistema solare con un razzo molto potente. Per molto tempo è stato l'oggetto artificiale più veloce mai lanciato dall'uomo, quindi ha viaggiato ad oltre 17 km al secondo alla volta di Plutone, e proprio per questa sua enorme velocità è passato vicino a Plutone facendo quello che si chiama un flyby, quindi un passaggio ravvicinato a sistema di Plutone e Caronte, e poi ha proseguito la sua corsa verso, per l'appunto, questa che si chiama la fascia di Kuiper, il luogo dello spazio dove si trovano questi altri oggetti transnettuniani che hanno causato il declassamento di Plutone. Dalle immagini della sonda, del flyby, abbiamo appunto visto questo sistema, che è sostanzialmente un sistema binario, nel senso che la massa dei due oggetti è abbastanza simile, quindi non abbiamo un satellite molto piccolo rispetto a un pianeta molto grande, un sistema anche dinamicamente particolare, perché sappiamo che Caronte rivolge sempre la stessa faccia a Plutone, come la nostra Luna rivolge sempre la stessa faccia alla Terra, ma al contempo anche Plutone rivolge sempre la stessa faccia a Caronte, quindi i due si guardano e si muovono di conserva uno con l'altro, quindi un sistema cosiddetto bloccato marealmente in maniera completa, completamente tidally locked, come dicono gli anglosassoni.
0: Ci abbiamo alla conclusione. Leggo un'ultima frase di Fulchignoni dalla Scienza è un'avventura. Cercheremo di spingere le osservazioni al meglio, il più lontano possibile, verso nuovi sistemi planetari. Alessandro Rossi, oggi qual è il più lontano possibile?
1: Beh, più che nei sistemi planetari, adesso ci si sta spingendo, soprattutto con il James Webb Telescope, ai limiti estremi dell'universo, non solo, quindi ci si sta spingendo veramente al limite, siccome sappiamo che a causa della velocità finita della luce, più lontano guardiamo, più indietro nel tempo guardiamo, beh, ci stiamo veramente spingendo molto vicino alle fasi iniziali della formazione dell'universo e stiamo cercando di capire misteri che restano tuttora tali dell'universo, come per esempio la materia oscura o l'energia oscura con i telescopi spaziali, e queste sono le grandi sfide dell'astrofisica, non solo ovviamente planetari, ma dell'astrofisica in generale per il futuro.
0: Si è dunque andati molto oltre anche quello che si potesse ipotizzare nel 1979.
1: Sì, sì, di quello che ipotizzava, ma mi piace appunto ricordare che la sonda Voyager, che all'epoca Marcello aveva visto lanciare, che era la grande speranza appunto delle scienze planetarie mondiali, una macchina spettacolare, all'epoca non aveva ancora raggiunto l'orbita di Saturno. A questo punto la sonda Voyager ha lasciato ufficialmente il nostro sistema solare e sta viaggiando nello spazio interstellare, è l'oggetto artificiale più lontano da noi, ha raggiunto l'eliopausa, cioè la zona in cui il vento solare viene contrastato dal vento interstellare. Quindi questo ci dà un'idea del viaggio, anche del viaggio della scienza, di questa sonda che ancora è in grado di trasmettere il suo tenue segnale a Terra grazie al generatore a radioisotopi che porta a bordo. Secondo me questo è un'immagine meravigliosa appunto del viaggio della scienza, di questo oggetto che sta viaggiando verso le stelle, ricordiamoci, con una placca per comunicare a possibili civiltà aliene la nostra posizione, chi sono gli umani, come sono fatti.
0: Abbiamo presentato questa puntata all'inizio dicendo che avremmo parlato dei detriti spaziali che orbitano intorno alla Terra, per poi allargare lo sguardo all'intero sistema solare. Ma Alessandro Rossi, fisico dell'IFAC, ci ha portato ben al di là del sistema solare. Grazie per questo e per essere stato con noi qui ad Archimede, il racconto della scienza.
1: Grazie a voi e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Sì, grazie di aver seguito questo programma a cura di Giacinto De Caro. Un saluto da Danilo Angelelli. Alla prossima!

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

RAI Radio Tecchetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techete con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per noi posteri. Stavolta è il turno di Niccolò Machiavelli, il segretario fiorentino. Un protagonista attivo della politica della Repubblica Fiorentina per quasi 15 anni, ricoprendo un ruolo centrale nell'amministrazione della città. Il suo pensiero è stato così originale che il suo nome è diventato un aggettivo, machiavellico appunto, che sintetizza le caratteristiche che un uomo politico vincente dovrebbe avere. È diventato anche un protagonista della cultura pop attuale, visto che è un personaggio di un noto videogame, Assassin's Creed, e visto che è stato lo pseudonimo con cui si è firmato uno dei più importanti rapper degli anni 90, Tupac Shakur. Insomma, un personaggio, come si dice, bigger than life. Questo status particolare, è bene farlo presente, gli venne riconosciuto praticamente in tempo reale anche da uno dei suoi più avveduti contemporanei, Francesco Guicciardini, che in una lettera gli riconosce esplicitamente il suo essere extravagante di opinione dalla comune ed inventore di cose nuove ed insolite. Un innovatore creativo, insomma. Ma quali sarebbero le cose nuove che Machiavelli avrebbe inventato? Certamente non apparecchi tecnologici di ultima generazione o eleganti teorie fisiche o chimiche. La cosa nuova che Machiavelli inventa è la politica come spazio autonomo di riflessione sulla natura dell'uomo e della storia. Questo spazio si delinea come spazio delle relazioni contingenti di potere fra gruppi sociali storicamente determinati. È uno spazio reale, quindi, fatto di relazioni fra individui concreti, relazioni che, a loro volta, si concretizzano in atti specifici, aventi motivazioni e poi conseguenze specifiche. Non è e non può essere uno spazio oggettivo, perché un tale luogo sarebbe fuori dalla storia, mentre la politica è lo spazio delle soggettività politiche, dotata di specifica agency storicamente situata. Però questo spazio può essere analizzato oggettivamente, cioè cercando di individuare quali sono le vere relazioni di potere in momenti storici determinati, che hanno poi portato alla loro evoluzione in istituzioni storiche e modi concreti per regolare quelle relazioni fra individui in determinati momenti della storia. Machiavelli questo ha provato a fare, agevolato anche dal fatto di essere stato dapprima parte in causa dello spazio politico del potere e poi osservatore esterno, perché ostracizzato, ma mai neutrale, perché sempre portatore di una certa visione di quei rapporti. Visione avvalorata anche dall'aver provato sulla propria pelle tutti i risvolti di quei rapporti. Egli infatti subì concretamente i rovesci del potere, che, fuggevole come la storia, può ritorcersi contro chi ne ha avuto in abbondanza, quando la fazione avversa prevale sulla propria. Machiavelli cadde in disgrazia quando la famiglia dei Medici tornò a Firenze e riprese il potere. Gli fu tolto l'incarico, venne multato, confinato, gli fu proibito di entrare a Palazzo Vecchio, sede del governo fiorentino, poi addirittura fu accusato di tentato complotto e quindi mandato in carcere, fu torturato, anzi gli venne impartita una tortura tipicamente fiorentina, la cosiddetta colla o corda. Questa consisteva nel legare i polsi del torturato dietro la sua schiena, con una lunga corda legata a una carrucola. In questa maniera il corpo del colpevole veniva tirato su in maniera violenta, con pesanti ripercussioni sulle sue spalle. Non un trattamento di riguardo, insomma, per un ex segretario di Firenze. Quella di Machiavelli è, si può ben dire, la vita di un filosofo del tempo nel suo tempo. Un filosofo che ci insegna a capire che la politica è innanzitutto una questione storica, che è un modo in cui i rapporti di potere vigenti in un certo periodo si costituiscono sotto forma di certe istituzioni che poi riescono ad avere vita breve o lunga a seconda della loro capacità di adattarsi e leggere il tempo che, inesorabilmente, passa e muta ciò che incontra nel suo passaggio.
è però anche un filosofo del suo tempo, un filosofo che ci parla dei rapporti di potere che c'erano a Firenze e più in generale in Italia nei primi 30 anni del 1500, perché li ha vissuti e analizzati in prima persona. Ciò nonostante, è un filosofo da conoscere anche ora, perché se è vero che della storia ha saputo riconoscere il carattere transitorio, bisogna anche ammettere che è riuscito effettivamente a passare nella storia, o alla storia come si dice, ed è giunto fino a noi, con il suo carico, non ancora esaurito, di portata innovativa.

Niccolò Machiavelli nasce a Firenze nel maggio 1469, in una famiglia della media borghesia. Il padre, pur laureato in legge, si dedicava all'amministrazione dei suoi possedimenti. La prima educazione del giovane Niccolò venne affidata a un noto maestro fiorentino, Ser Paolo Sassi, che gli fornì una buona conoscenza del latino, ma scarne sono le notizie sul resto. Un'influenza rilevante sulla sua formazione intellettuale la ebbe la lettura del De Rerum Natura di Lucrezio, la cui impostazione materialista è ben presente nelle opere del segretario fiorentino. Segretario, infatti, Machiavelli lo diventò per davvero nel 1498, poco dopo l'impiccagione di Girolamo Savonarola, il frate predicatore che, dopo la cacciata dei Medici, aveva ispirato la Repubblica Fiorentina. Più precisamente divenne segretario della seconda cancelleria e poi anche del Consiglio dei Dieci, un incarico paragonabile a quello di un odierno alto funzionario ministeriale, con compiti rilevanti nell'amministrazione dei territori del dominio fiorentino e nelle missioni diplomatiche anche negli altri stati. In tempi in cui la situazione italiana, dopo la discesa del re di Francia Carlo VIII, era molto complicata, il ruolo di Machiavelli lo porta a vivere in prima persona la politica nella sua più pura espressione di rapporti di potere. Machiavelli non aveva dimostrato particolare simpatia per le idee di Savonarola, che, tra mille profezie apocalittiche, aveva comunque ispirato l'istituzione del Consiglio Maggiore, a base popolare molto ampia, che era diventato ben presto il fulcro della politica fiorentina. Durante il suo mandato come segretario, Machiavelli si avvicinò molto a Piero Soderini, che nel 1502 era stato nominato gonfaloniere di giustizia a vita. Questa era una magistratura molto importante nella vita politica fiorentina, giacché il gonfaloniere era colui che guidava la suprema magistratura della signoria, un'istituzione di 9 membri, espressione dei quartieri e delle arti fiorentini, dei nobili quindi, che era l'istituzione che proponeva le leggi, che poi venivano approvate o respinte dal Consiglio Maggiore. Più popolare, come si è detto. Machiavelli ispirò l'azione di Soderini in senso più filo popolare che non filo aristocratica, cosa che indispettì molto quest'ultima fazione. Gli aristocratici erano comunque coloro che lo avevano eletto, eh? Questi anni di impegno nell'azione politica concreta forgiarono molto la mentalità di Machiavelli. Suo compito era tenere i rapporti con chi veniva inviato a controllare e governare il territorio sottomesso a Firenze, oppure essere inviato lui stesso o all'interno del dominio fiorentino o negli altri stati a fare delle ambascerie. Sono gli anni che gli ispirano alcune intuizioni rilevanti quanto alla necessità per Firenze di dotarsi di una milizia cittadina senza più affidarsi ai mercenari delle compagnie di ventura, sempre disponibili a tradire per un'offerta migliore, e di creare una compattezza statale molto più simile a quella del Regno di Francia. La situazione internazionale però precipita presto e nel 1511 viene ispirata dal Papa Giulio II una Lega Santa contro la Francia per porre fine al suo predominio nel nord Italia. Firenze non rimane immune da tali sconvolgimenti. I Medici tornano in città, Soderini viene costretto alla fuga e Machiavelli, così compromesso col precedente governo, perde il suo incarico e anzi, nel 1513, viene anche arrestato perché sospettato di aver partecipato a una congiura contro la famiglia Medici. L'amnistia conseguente all'elezione al soglio papale di un membro di questa stessa famiglia, Giovanni divenuto Leone X, che sancisce la definitiva alleanza della città toscana con Roma, libera Machiavelli dal carcere, ma non lo riabilita all'attività politica concreta. Tenterà più volte in più maniere di riaccreditarsi presso i Medici, ma quel che otterrà saranno al massimo incarichi di scrittura di opere storiche e militari. Frequenterà quell'accademia culturale informale che erano gli orti oricellari della famiglia Rucellai, ma sempre vivendo, da escluso dalla politica, nella sua tenuta di San Casciano, lontana dai centri del potere fiorentino da cui era stato ormai definitivamente escluso. Sono gli anni comunque in cui compone i suoi capolavori letterari: Il Principe, i discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, La Mandragola, L'arte della guerra,
in cui riversa tutte le sue competenze filosofiche e politiche, sviluppate sul campo negli anni da segretario e adesso rimuginate e riassemblate con lo sguardo esterno dell'osservatore critico, non più, ai lui, partecipante. Machiavelli muore a Firenze nel giugno del 1527. Un mese dopo che Roma era stata saccheggiata dalle truppe lanzichenecche al soldo dell'imperatore Carlo V d'Asburgo, infuriate per i mancati pagamenti. Un avvenimento che aveva fatto capire a tutti che, come avrebbe detto Machiavelli, i tempi erano mutati.

0: Il pensiero filosofico di Machiavelli non lo si comprende se non lo si riporta al tempo in cui è vissuto. Machiavelli nasce nel 1469 e muore nel 1527. Lo abbiamo appena detto. In questi anni, fra Italia, Europa e mondo, succedono un po' di cose rilevanti. Il 1492, come ben noto, è l'anno della scoperta dell'America. Ma nello stesso anno in Italia muore Lorenzo il Magnifico, l'abile banchiere della famiglia Medici, signore occulto di Firenze e soprattutto ago della bilancia dei rapporti fra i cinque potentati italiani: Firenze, ovviamente, Venezia, Milano, Roma, cioè il Papa, e Napoli. Morendo lui era morto quell'equilibrio che, seppur nella divisione, permetteva un certo ordine e una certa unità d'azione nella penisola italiana, o comunque non la esponeva troppo alle interferenze esterne. Nel frattempo però in Europa le cose erano cambiate. Nel 1477 a Nancy il re di Francia Luigi XI aveva sconfitto Carlo il Temerario, l'ultimo grande feudatario e soprattutto ultimo grande limite al compattamento sotto la corona reale dell'intero territorio francese. Si può ben dire che la Francia stava diventando uno stato nazionale nel senso moderno del termine. Stessa cosa stava avvenendo in Inghilterra, allorquando nel 1485 il re Enrico VII Tudor aveva posto fine alla guerra delle due rose tra i Lancaster e gli York. Anche il territorio inglese perde l'ultimo avamposto feudale della dispersione del potere. Nel 1492, infine, la Spagna di Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona era riuscita ad espellere gli ultimi residui di presenza araba dalla penisola iberica con la sconfitta dell'emiro di Cordoba. Anche lo Stato spagnolo aveva raggiunto l'unità di sovranità territoriale necessaria a farne per davvero uno Stato nazionale. Machiavelli, già nella sua attività politica, si rende conto che questi eventi alterano gli equilibri di potere in Europa e in più si accorge che l'Italia, ancora disgregata in potentati regionali che in mancanza di una guida unitario e peggio in presenza di fattori intenzionalmente disgreganti, pensa soprattutto all'azione papale, è davvero un vaso di coccio in mezzo a tanti, ma proprio tanti, vasi di ferro. Gli eventi che nell'ultima parte della sua vita si troverà a vivere, dalla discesa di Carlo VIII, re di Francia, in Italia sino al sacco di Roma da parte dei Lanzichenecchi, saranno lì a confermare i suoi timori. Il pensiero filosofico di Machiavelli, quindi, si può ben dire che nasca dialetticamente in tensione con gli avvenimenti storici nella loro elaborazione e comprensione. È una filosofia del tempo nel tempo, si diceva prima.
1: Nella puntata di oggi sarà nostro ospite il professor Fabio Frosini. Fabio Frosini è professore associato di storia della filosofia all'Università di Urbino e dirige con Filippo Dellucchese e Vittorio Morfino la collana Thinking in Extremes, Machiavellian Studies, presso l'editore Brill. Ci aiuterà a comprendere alcuni aspetti del pensiero di Machiavelli e per questo lo salutiamo e lo ringraziamo.
2: Grazie a voi.
0: Un primo aspetto da sottolineare è che il pensatore Machiavelli è un teorico che, quanto più muove il suo discorso da eventi avvenuti o da tradizioni di pensiero, tanto più le destabilizza, in modo tale da apparire da un lato una sorta di rivoluzionario rispetto alla tradizione, dall'altro un autore sempre contemporaneo rispetto agli autori successivi che si sono confrontati con lui. Ciò fa sì che gli esiti delle sue riflessioni siano sempre molto innovativi, inquadrando una teoria politica che fa del realismo e dell'immanenza i suoi capisaldi. Cerchiamo di spiegare meglio. Per Machiavelli, quello della politica è lo spazio del potere, della sovranità, della decisione e dell'organizzazione costituzionale di un ordinamento all'interno degli affari collettivi. È uno spazio autonomo soprattutto da poteri rivali che si qualifichino come sovrapolitici e quindi sovradeterminanti. La religione, ovviamente. La questione del potere è per lui una problematica di rapporti di forza presenti all'interno della realtà storica, e la configurazione dell'ordine politico specifico ne è solo una conseguenza. Non c'è un ordine oggettivo che trascende la storia e i rapporti sociali storicamente determinati. Il corso degli eventi, di per sé, avviene in maniera non finalizzata ad alcunché e può essere, al massimo, padroneggiato in maniera virtuosa da chi abbia saputo sviluppare le qualità adatte per la lettura della realtà, nel suo essere innanzitutto dinamica, mai del tutto statica. Possiamo ben dire che in Machiavelli la differente concezione della politica rispetto alla tradizione è conseguenza di una differente concezione ontologica della realtà, che non è né statica né provvidenziale, e questa concezione ontologica della realtà è intrecciata a una particolare concezione di che cosa sia il tempo, il fattore cioè dinamico che realizza il cambiamento nella realtà e quindi rappresenta anche il metro di paragone per accorgersene. Il tempo è la mutazione. Chiediamo allora al professor Frosini delucidazioni in merito.
1: Per Machiavelli è quindi centrale e particolarmente innovativa la concezione del tempo. Si guarda al passato tendenzialmente con gli occhi rivolti all'oggi, perché è nell'oggi che si è immersi ed è nell'oggi che è avvenuto qualcosa. Fra il passato e il presente è avvenuto un cambiamento reale, non solo di tempo, che egli chiama mutazione. Machiavelli stesso diventa direttamente teorico dopo aver passato un certo numero di anni immerso nella pratica dell'azione di Stato. È possibile spiegare questa peculiare concezione del tempo e della storia anche in rapporto ad altre filosofie della storia, diciamo così, rivali?
2: Dunque, quando parliamo di mutazione in Machiavelli intendiamo una cosa abbastanza precisa, cioè un prima e un poi segnati da una frattura. Questo prima e poi esistono nella stessa vita di Machiavelli, visto che Machiavelli nel 1512 viene licenziato dopo molti anni passati al servizio della Repubblica di Firenze e deve iniziare una vita quasi del tutto nuova, una vita di, diciamo, esiliato, reietto e qualcuno, insomma, che ha perso ciò a cui più teneva. A cosa teneva Machiavelli? Teneva alla prassi, all'azione, alla politica, alla possibilità di essere coinvolto in iniziative reali al servizio del proprio Stato, della Repubblica di Firenze. A partire da questo momento Machiavelli inizia una carriera, diciamo così, di scrittore, ciò che prima non era stato, e è a questi anni che risalgono le sue opere maggiori, per cui oggi lo ricordiamo: Il Principe, Le Storie Fiorentine, I Discorsi sopra la Biblioteca di Tito Livio, la stessa Mandragola. Ed è in questi testi che Machiavelli si impegna nel tentativo di capire che cosa sia il tempo, che cosa voglia dire mutazione. Quindi, per così dire, ribaltando la questione dalla propria storia personale alla storia del mondo. La convinzione di Machiavelli è che il tempo abbia una consistenza, nel senso che sia importante per capire gli avvenimenti, ma che non abbia una sostanza propria che possa determinare un significato del tempo nel senso del divenire, di una freccia. E che il tempo non è un tempo unico, non c'è una temporalità che tutto domina. Chiaramente il riferimento, visto che hai fatto riferimento alla filosofia della storia rivali, è alla grande filosofia della storia incardinata nella storia della salvezza, la filosofia della storia del cristianesimo. In questo senso noi abbiamo un prima e un dopo assoluto dato dall'incarnazione di Cristo, quindi una storia prima e dopo Cristo, una storia della legge, una storia della salvezza e della redenzione. E abbiamo poi un divenire di questa storia della redenzione verso la fine della storia stessa. Tutto è concentrato intorno a questo divenire. Quindi c'è un mutamento reale, una mutazione potremmo dire reale, qualitativa e in un certo senso progressiva, con molte virgolette, visto che insomma il termine progresso assume questo significato che oggi assegniamo adesso soltanto più tardi. Ecco, per Machiavelli le cose non stanno così, e su questo punto È molto importante proprio vedere come Machiavelli organizza la riflessione sul tempo, in particolare nei discorsi sul Livio. I discorsi sul Livio sono una lunghissima meditazione sul significato dell'antico, inteso proprio, diciamo, nella sua globalità, però in particolare come momento politico, come vita politica e militare, rispetto al moderno. Sono due tempi diversi, segnati da una frattura lunghissima, tra l'altro, che è determinata dalla catastrofe dell'Impero Romano e dai lunghi secoli bui, no? Come allora si diceva, barbari, insomma, quello che oggi noi chiamiamo Medioevo, e da una lenta, penosa, progressiva, ma sempre difficile rinascita, segnata appunto dagli ultimi decenni, quello che insomma in quel momento si pensava proprio come fine della barbarie, inizio di una nuova epoca. Ecco, Machiavelli è convinto del fatto che questa frattura sia reale. Oggi di fatto, dice, la virtù non è diffusa come era allora, non esiste amor di patria come esisteva allora, non c'è coraggio civile, non c'è coraggio militare. Eppure questa differenza non è una differenza sostanziale. A un certo punto, proprio all'inizio dei discorsi, Machiavelli dice che oggi è possibile la virtù antica, la virtù oggi come era possibile anticamente, come se il cielo, il sole, gli elementi, gli uomini fossino variati di moto, di ordine e di potenza da quello che gli erano antiquamente. Cioè, non c'è una vera differenza sostanziale da questo punto di vista, no? L'ordine, la potenza degli elementi e così anche degli esseri umani sono le stesse, soltanto che c'è stata appunto una diversa distribuzione di tutto questo nel mondo, e per ciò che riguarda, diciamo, il mondo, no? Erede di questa catastrofe antica dell'Impero Romano, esiste appunto una lenta rinascita, un tentativo di venirne a capo. Ecco, tutto questo cosa vuol dire? Vuol dire che esistono delle passioni fondamentali, delle dinamiche fondamentali che rimangono sempre le stesse, queste però si ricombinano di volta in volta in base appunto a ciò che Machiavelli chiama l'educazione. L'elemento fondamentale dell'educazione è la religione, cioè proprio ciò che ordina, per così dire, le passioni in un determinato modo, le incanala in una direzione o in un'altra. Ecco, sono le educazioni, le religioni che, ricombinando costantemente le passioni, possono dar luogo ad un esito virtuoso di queste passioni, come accadeva nel mondo antico, almeno fino alla fine della Repubblica Romana, o possono dar luogo invece a una ricombinazione che Machiavelli chiama oziosa, passiva, poco edificante di queste passioni, come invece è accaduto a partire dalla fine dell'Impero Romano e con il cristianesimo. Ciò che si tratta di fare è per l'appunto tentare di trovare delle nuove forme di combinazione nel mondo attuale che siano in grado di restituire all'attualità, nei termini dell'attualità, nei termini e nel linguaggio dell'attualità, non attraverso un impossibile ritorno all'antico, ciò che nell'antichità era già potuto accadere.
0: Il tempo è allora il fattore centrale per comprendere la realtà, non un ciclo, non una freccia già preorientata, ma la mutazione che non garantisce automatica continuità alle istituzioni politiche che regolano gli affari umani. Ognuna di esse è esposta ai risvolti della sorte, che Machiavelli chiama fortuna, e quindi la durata di ognuna va spiegata cercando di individuare quei fattori che hanno garantito quella flessibilità e adattabilità ai tempi che le hanno rese robuste rispetto alla mutazione. La lettura degli eventi storici, quindi, va fatta in maniera metodica, seguendo cioè un metodo che ricerchi i fattori reali e storici che spiegano gli eventi, non le intuizioni soggettive costruite a priori nelle teste degli analisti. Torniamo dal professor Frosini per approfondire questo punto.
1: Nel quindicesimo capitolo del Principe c'è il famoso manifesto metodologico di Machiavelli. Ma essendo l'intento mio scrivere cosa utile a chi l'intende, mi è parso più conveniente andare dietro alla verità effettuale della cosa che alla immaginazione di essa. Ci può spiegare meglio il senso di questa espressione e il perché egli rivendichi così esplicitamente la superiorità del suo metodo, Cosa Machiavelli, insomma, riusciva a vedere meglio del suo tempo rispetto a coloro che andavano invece più dietro alla immaginazione, come la chiama lui?
2: Dunque, la frase che hai letto è una frase molto importante. Si trova, come è stato detto, nel 15° capitolo del Principe. Machiavelli, con questo capitolo, dà al suo libretto una sorta di nuovo inizio. Fino a questo punto ha trattato i principati secondo una complessa e molto articolata tipologia, poi è passato a parlare di armi e a un certo punto nel 15° capitolo inizia a parlare direttamente del principe, o meglio, non tanto del principe in sé, oggetto, diciamo così, appunto nei suoi termini immaginario, ma del principe nella sua, nel suo comportamento esteriore, cioè nel suo modo di mostrarsi e di agire. Ora, tra questi due concetti, il mostrarsi e l'agire, io non porrei un confine netto, almeno dal punto di vista di Machiavelli. Cioè, Machiavelli, quando parla di mostrarsi, parla sempre di un mostrarsi esteriore che consiste appunto in qualche cosa, in una qualche azione efficace, che può essere un provvedimento legislativo, che può essere una messa in scena, la messa in scena di qualche avvenimento particolarmente importante per lo Stato, insomma un'azione del principe, un principe che si muove nella sfera pubblica. Ecco, nel 15° capitolo Machiavelli, per così dire, cambia completamente la prospettiva del pensiero politico, del pensare la politica, passando da quelle che possono essere considerate virtù interiori a una ridefinizione completa delle virtù in termini esteriori, nei termini appunto del mostrarsi, dell'efficacia della sfera pubblica. In questo senso parla di verità effettuale, che è un latinismo e vuol dire verità efficace. Quindi l'immaginazione è una verità inefficace, potremmo dire l'immaginazione è l'idea che esista un'interiorità di tutte le cose, in particolare degli esseri umani, che sia ciò che veramente conta. Il problema è che questa interiorità nessuno la conosce, fino a che non esce fuori, fino a che non si esprime. Di conseguenza l'efficacia di questa verità sta per l'appunto nell'essere una verità che si deposita nelle azioni. Ora, in che modo questo si deposita nelle azioni? Machiavelli lo descrive in questo capitolo, no? Dice che tutti gli uomini, i principi per essere posti più in alto, quindi i principi, dice Machiavelli, non sono uomini diversi dagli altri, sono più importanti semplicemente perché sono posti più in alto, cioè sono collocati all'interno della struttura sociale e politica in un luogo più elevato. Quindi tutti gli uomini, i principi per essere posti più in alto, sono notati, dice Machiavelli, notati vuol dire proprio annotati, nel senso di una sorta di prendere gli appunti, no? Sono notati di alcune virtù o vizi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tutti noi veniamo osservati da tutti gli altri, siamo, come dire, uno spettacolo permanente di fronte a tutti gli altri, e sulla base di quello che noi facciamo o non facciamo, veniamo per l'appunto notati, quindi veniamo caricati in una determinata immagine pubblica, che Machiavelli, come tutti i suoi contemporanei, chiama reputazione. Quindi Machiavelli pone la reputazione al centro della politica, solo che mentre la reputazione normalmente veniva considerata come una sorta di fantasma, cioè una sorta di, diciamo, immagine fittizia, no? Che si poteva utilizzare o non utilizzare per nascondere la verità, per Machiavelli invece la reputazione diventa per l'appunto la verità effettuale. È soltanto muovendosi dentro questa sfera di verità effettuale, cioè di verità efficace, di verità pubblica ed esteriore, che è possibile al principe instaurare un rapporto realistico con l'esterno, e in particolare con due, diciamo, momenti fondamentali nella vita del principe, quindi del principato, che sono il popolo che viene governato e i grandi, cioè tutti coloro che per essere potenti all'interno del principato potrebbero eventualmente contrastare il suo potere o usurparlo. Ecco, questo è il gioco della politica secondo Machiavelli: gettarsi verso l'esterno, smettere di pensare che esistano virtù interiori che possano essere efficaci senza esprimersi, e tentare di costruire attraverso una saggia gestione, no, dell'immagine mediante azioni pubbliche, il proprio rapporto con questi due elementi, il popolo e i grandi. Ovviamente poi il popolo è l'elemento fondamentale per Machiavelli, in quanto è soltanto poggiando il proprio potere sul popolo che il principe potrà conservare il suo potere.
0: Machiavelli allora costruisce la sua proposta teorica politica utilizzando un metodo che egli ritiene valido perché basato su una rappresentazione vera di ciò che la realtà davvero è. Per lui un potere politico può costituirsi solo se riesce a mettere in movimento le forze e le condizioni realmente disponibili in un certo tempo storico per conseguire un certo fine politico determinato. Gli esempi della storia che considera, Roma in primis, lo confermano e in più mostrano che questi poteri riescono a durare se costituiscono al loro interno dei dispositivi che permettono di far funzionare a loro vantaggio il dinamismo della storia, rendendo insomma dinamiche quelle stesse istituzioni. Roma, con le sue varie magistrature e i suoi vari regimi, ne è esempio fulgente. Chiediamo allora, ancora al professor Frosini, il senso della figura istituzionale che dà il titolo al capolavoro di Machiavelli.
1: Un principato nuovo. Questo è ciò che propone il segretario fiorentino. In questa espressione sono significativi entrambi i termini, un principato, quindi un particolare dispositivo politico, e nuovo, quindi legati a due momenti del tempo ben precisi, il presente da cui emerge e il futuro in cui andrà a operare. Che legame ha questa proposta politica con la concezione davvero ontologica del tempo che Machiavelli sintetizza nell'espressione già analizzata mutazione? Cosa insomma farebbe di nuovo il nuovo principe?
2: Dunque la novità in politica. Allora, nel pensiero rinascimentale, nel pensiero politico rinascimentale, c'è un motto che può essere così detto. Non fare novità. Non fare novità. Allora, la novità nel pensiero politico rinascimentale è il cattivo nuovo, nel senso proprio che è il contrario della stabilità. Quindi il non fare novità vuol dire conservare. Pensiero politico che conserva l'equilibrio presente, anche se questo può essere considerato ingiusto, perché è comunque migliore della novità, che invece porta disordine, caos e quindi poi anomia, saccheggi, eccetera. Ora, riandando con la mente a ciò che abbiamo detto prima sulla mutazione, e cioè sulle variazioni che accadono nel tempo, no? La grande mutazione, diciamo, dall'antico al moderno, ecco, potremmo dire che nel principe, in questa sorta di microcosmo che è il principe, che è un trattato, in realtà un manifesto, come ha detto Gramsci, politico per un'azione, che progetta un'azione che deve trovare il suo completamento, dico, del libro stesso, nell'azione stessa. Ecco, diciamo, in questo microcosmo viene progettata una azione politica che si configuri come innovazione, non come mutazione. Quindi una sorta di novità, intesa però in senso positivo. Machiavelli proprio distingue terminologicamente queste due parole. Mutazione, che sono le novità che vengono a caso, per dirla con il Machiavelli che cita Lucrezio all'inizio dei discorsi sul Livio, le mutazioni che vengono a caso, le variazioni che vengono a caso tra gli uomini, e invece l'innovazione che è una mutazione controllata. Ora, controllata da chi e a che scopo e con quali possibilità di successo? Questo è il punto fondamentale. Ora, il principe è chiaramente un trattato che si rivolge a un principe, almeno potenziale, che possa prendere una bandiera e attorno a questa bandiera unificare un popolo, sulla base di una parola d'ordine, che poi viene detta nell'ultimo capitolo, che è la liberazione dell'Italia, cosa intenda Machiavelli con Italia, un altro discorso, ma insomma usa il termine Italia, l'Italia dallo straniero. Ora, questo è il progetto del principe. Questo progetto si incardina attorno ad un'azione che viene dal principe proposta come una innovazione positiva, nel senso che, se questo si riesce a realizzare, le popolazioni italiane, italiche, insomma italiane, potranno vivere in maniera migliore, con una migliore prospettiva di futuro e in condizioni presenti migliori rispetto al passato. Questa è l'innovazione che il principe deve proporre. A chi la deve proporre? La deve proporre al popolo, perché soltanto il popolo, che diciamo unendosi come popolo, no? Quindi da una massa disgregata e dispersa, unificandosi in un popolo, seguendo il principe, seguendo la sua guida, potrà dargli quel potere, quella potenza che il principe da solo non ha. Il problema però consiste proprio in questo, no? In questa frattura temporale tra un momento presente, che è il momento zero, e il momento futuro, che è il momento uno, che è il momento iniziale del nuovo principato. Però il principato non esiste ancora, il principe lo deve fondare. Perché proprio lui lo vuol fondare? Perché essendo un uomo virtuoso, è in grado di, analizzando il presente, capire le sue carenze e le possibilità che in esso esistono. Quindi la possibilità di una innovazione. Il popolo, in quanto popolo, non è in grado da solo di intenderlo, non perché sia inferiore antropologicamente, ma proprio perché non ha formazione politica tale, no, da poter arrivare a questi ragionamenti. Quindi il principe deve trovare la capacità di, attraverso queste azioni esteriori, che devono assumere all'inizio una valenza simbolica potentissima, quasi quella di un profeta, no, che parla davanti a un popolo prospettando immagini future, no, di riscatto, ecco, deve trovare la capacità di comunicare questo

0: Principato che non abbia un contenuto preciso, no? Un progetto, diremmo oggi, preciso, no? Di innovazione verso il meglio per il popolo che deve appoggiarlo, non ha alcun senso per Machiavelli.
1: Un aspetto centrale del nuovo principe è senza dubbio la sua virtù. Questa è un elemento fondamentale nella teoria di Machiavelli. La virtù è la capacità di far fronte in maniera duttile ai risvolti della fortuna e di plasmare un certo ordine politico duraturo sulla base della materia, ovvero sia la realtà concreta in cui il principe si trova ad agire, quella stessa materia che egli ha effettivamente di fronte a sé. Un principe, nuovo o vecchio che sia, deve avere certe caratteristiche per esserlo e per durare.
2: Machiavelli elenca una serie di caratteristiche di questo principe che, se le si legge attentamente, sono in realtà caratteristiche della relazione che il principe ha o dovrebbe avere con il suo popolo. Ecco, come ci presenta questa relazione Machiavelli e perché questa relazione è, in un certo senso, funzione dei rapporti di potere interni al popolo stesso, nelle sue configurazioni socio-economiche innanzitutto. Più direttamente, perché in Machiavelli il conflitto politico non è visto immediatamente come qualcosa di negativo, anzi.
0: Dunque, la domanda è complessa e densa. L'interesse di questa domanda sta proprio nella sua complessità e nella sua densità, perché e qui c'è un po' il nucleo, se vogliamo, del pensiero politico di Machiavelli, proprio in quanto non è pensiero puramente e semplicemente politico. Cioè, Machiavelli, la politica non è un gioco, non è la gestione di un potere privo di contenuto. È sempre legata a congiunture concrete, dinamiche concrete. Per esempio, Roma, mondo cristiano contemporaneo, no? Per Machiavelli non sono diversi per ragioni, diciamo, oscure, sono diversi proprio per ragioni molto chiare. E Machiavelli riassume proprio nell'idea che nel mondo romano c'era maggiore libertà e nel mondo contemporaneo c'è maggiore tirannia e dispotismo. Quindi, libertà per Machiavelli non è semplicemente un fatto formale, no? Ma invece è una libertà che consiste proprio nella partecipazione attiva, anche tumultuosa se si vuole, no? alla vita dello, diciamo, della res pubblica, ecco, per non usare eccessivamente degli anacronismi. Allora, in questo senso, tornando al principe, potremmo, che l'ho chiamato un microcosmo, ecco, andare in una sorta di microcosmo del principe stesso, che è il capitolo settimo, dove Machiavelli descrive l'avventura di Cesare Borgia nelle Romagne. Machiavelli aveva un'ammirazione sconfinata per questo personaggio, che paradossalmente viene da lui indicato come esempio, perché Machiavelli ragiona sempre per esempi, come esempio di un principe che diventa tale per grazie alla fortuna e alle armi altrui, no? Cioè all'essere figlio del Papa e avere l'appoggio delle armi francesi. Ma in realtà, proprio con straordinaria efficacia e anche ironia, Machiavelli mostra come in Cesare Borgia in realtà tutto ci sia tranne che l'immagine e la sostanza di un principe passivamente portato dove si trova soltanto dalla fortuna delle armi altrui. Tanto è vero che Cesare Borgia, come Machiavelli spiega, fa di tutto per liberarsi da questi due elementi, no? Per dipendere solo da se stesso. Ecco, come tenta di realizzare, perché poi alla fine non ci riesce, ma come tenta di realizzare Cesare Borgia questo progetto? Machiavelli dice: deliberò dare alle popolazioni della Romagna buono governo, che è un termine, cioè un'espressione, diciamo, molto diffusa nel periodo in cui Machiavelli vive, buono governo, perché aveva constatato che era stata governata da signori non solamente crudeli, ma rapaci, no? In sostanza, Cesare Borgia interviene in una situazione dominata da quella che noi chiameremmo anarchia feudale, quindi signori locali che hanno le proprie truppe, no? Che si dedicano a spogliare i propri sudditi invece di governarli, e invece unifica il territorio sotto un'unica autorità, stabilisce il governo della legge, la certezza del diritto, e dà la possibilità ai cittadini, a queste

0: popolazioni romagnole di appunto pensare al proprio futuro come un futuro in qualche maniera stabile. E questo produce una grande fedeltà delle popolazioni della Romagna a Cesare Borgia. Questo chiaramente nella ricostruzione che ne fa Machiavelli, che però è ciò che ci interessa. Quindi c'è un nesso strettissimo tra il potere che Cesare Borgia riesce a istituire da una parte e il contenuto sociale di questo potere. C'è proprio una diciamo, distruzione dell'anarchia feudale e l'unificazione del territorio in un diciamo, mondo che potremmo chiamare, in un certo senso, prototipo dello Stato assoluto moderno, sostanzialmente, in cui c'è effettivamente una stabilità di potere e la possibilità, poi, come di fatto accaduto nella storia d'Europa, della borghesia di svilupparsi all'interno di questo mondo. Ecco, tutto questo chiaramente è soltanto un'ipotesi, un esperimento che però Machiavelli illustra proprio come significativo di un possibile sviluppo di quello che sta progettando nel Principe. Tutto questo evidentemente non esaurisce il mondo, complesso mondo europeo, dove noi troviamo dei grandi stati già formati, in particolare la Francia, che si regge su una sorta di bilanciamento di poteri, no? Da una parte ci sono i baroni, dall'altra c'è il re, ma ciò che è decisivo appunto sono le popolazioni, anche in questo caso, le popolazioni che sono appunto strette, no? Tra questi due poteri e che il cui orientamento in ultima analisi determina il significato, il contenuto del potere stesso.
1: Siamo giunti alla fine di questa puntata, ma c'è un ultimo punto da approfondire con il professor Frosini.
2: Oggigiorno la religione sembra essere tornata al centro dell'agone politico come fattore tendenzialmente divisivo. Come invece ne intendeva il ruolo Machiavelli? E perché magari questa sua immagine potrebbe fornirci qualche indicazione per immaginarne un ruolo meno negativo al giorno d'oggi?
0: Dunque, questa domanda è molto difficile perché la situazione della religione, o se vogliamo delle religioni, è nel tempo di Machiavelli molto diversa rispetto al nostro mondo contemporaneo. Tanto per cominciare, per il ruolo, la funzione che la religione svolgeva nella vita pubblica in quel momento e il ruolo, la funzione che la religione o le religioni svolgono nella vita pubblica nel mondo di oggi. Qui potremmo svolgere tantissime differenze, ma insomma, diciamo, io e anche fare molte distinzioni. Vorrei soffermarmi però insomma, su un punto fondamentale, che diciamo, la stessa religione cristiana è, almeno dal punto di vista di Machiavelli, un elemento divisivo. Non nel senso che divida, come oggi no, possiamo pensare, civiltà da civiltà. In un certo senso anche allora questo accadeva, no? Visto che c'era il turco alle porte di cui costantemente si parlava, no? Viene il turco in Italia, una minaccia costante, quindi di fatto quella era una religione che veniva considerata come diciamo, esponente legata a una civiltà totalmente alternativa e incompatibile con il cristianesimo. Ed è anche vero che inizia, no? Come sappiamo, proprio quando Machiavelli è ancora vivo, no? La scissione. L'eresia luterana e anche all'interno del cristianesimo comincia a svilupparsi, no, una sorta di divisione per certi aspetti anche di civiltà. Il problema, anche se diciamo civiltà sorelle, ora il problema però è un altro. Machiavelli considera la religione cristiana come divisiva innanzitutto proprio dal punto di vista del tempo, no? Per tornare al punto iniziale, cioè segna un prima e un dopo. L'arrivo del cristianesimo modifica, no? Diciamo, il modo in cui le passioni, i desideri, insomma, l'essere umano viene costruito, no? Viene plasmato attraverso questo elemento educativo. E poi è anche vero che la propria essenza del cristianesimo, essendo l'esaltazione di quelle che con Spinoza potremmo chiamare le passioni tristi, insomma, e poi comunque di passioni che fanno riferimento alla passività, no? Appunto all'umiliazione, alla diffidenza nei confronti del sapere, insomma, in definitiva isolano gli esseri umani gli uni dagli altri, debilitano l'essere umano e lo isolano dagli altri esseri umani. Quindi, mentre la religione degli antichi per Machiavelli è una religione comunitaria, una religione civile, una religione che costruisce civiltà, che si incardina proprio dentro le istituzioni più importanti dello Stato, proprio non per dominarle, no? Ma per alimentarne la dinamica e quindi la potenza, alla fine poi politico, militare, ma anche civile, insomma, delle repubbliche antiche, in particolare di Roma, quella moderna invece svolge una funzione molto diversa. Una funzione che in definitiva per Machiavelli, come ho detto prima, favorisce il trionfo del dispotismo, della tirannia, perché Machiavelli dice: se gli uomini sono pronti a sopportare le bastonature senza protestare, arriverà un prepotente che bastonerà, no, nessuno protesterà e potrà impadronirsi del potere, quindi dominare e tiranneggiare. Quindi il problema è molto grande, no? Anche perché Machiavelli sa che non si può tornare indietro. Il problema, come dicevo all'inizio, è quello di trovare il modo di progettare, pensare una riarticolazione interna della religione cristiana, che comunque per Machiavelli resta importante come qualsiasi religione, perché è l'elemento educativo universale, una riarticolazione interna della religione cristiana che possa dar luogo ad una sorta di inversione della dinamica di formazione delle passioni, no? Da passioni appunto che dividono a passioni che uniscono, da passioni che esaltano l'umiltà a passioni che esaltano la virtù. E Machiavelli effettivamente pensa che sia possibile tutto ciò, no? Che per esempio esiste una passione cristiana come la carità, dice che potrebbe essere messa al posto, no, dell'umiltà e fatta diventare l'elemento dominante. La carità è una passione che ci porta verso gli altri, che ci fa uscire da noi. Ma l'elemento forse più sconvolgente per Machiavelli, parlavo prima di Cesare Borgia come punto di riferimento per cui aveva un'ammirazione sconfinata, ma un'altra esperienza di Machiavelli, che per lui forse è ancora più sconvolgente di Cesare Borgia, è la conoscenza, la diretta frequentazione di Savonarola, questo frate domenicano che per un certo periodo diventa di fatto il dominus a Firenze, non ricoprendo nessuna carica ufficiale, perché infiamma la popolazione fiorentina con i suoi discorsi profetici. Parlavo prima del profetismo implicito del principe, no? Ecco, Savonarola era un profeta vero e proprio, un profeta che basandosi sull'Antico Testamento prospettava a Firenze un futuro di potenza, ma di potenza non appunto cristiana, di potenza militare, di potenza civile, di potenza territoriale, no? Ecco, quindi Savonarola mostra a Machiavelli come sia possibile effettivamente ribaltare completamente, no, la religione cristiana, in questo senso basandosi più sull'Antico e sul Nuovo Testamento, proprio per dare un significato nuovo, politico, virtuoso nel senso antico, alla religione cristiana stessa. Certo, questo è un esempio paradossale, perché Machiavelli tutto era tranne che un savonaroliano, ma fa parte del suo stile di pensiero, del suo coraggio anche di pensiero, la capacità di confrontarsi con questi fenomeni come Savonarola e capire che lì effettivamente allignava, no, un elemento che un pensatore politico, un prudente pensatore politico, amante della libertà come Machiavelli, doveva tentare di appropriarsi per poterlo tradurre in un altro linguaggio, in un linguaggio chiaramente non fanatico, non religioso in senso stretto, ma politico, civile, capace di parlare a tutti.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Radio 6 Teca indaga l'universo tornatore con 3 puntate sul regista siciliano a cura di Elisabetta De Toma, in cui attraverso trasmissioni d'archivio si ripercorrono in particolare gli anni da Nuovo Cinema Paradiso dell'88 fino a Malena del 2000. In questo primo incontro in particolare, da Hollywood Party del 23 settembre 96, risentiremo Giuseppe Tornatore che ci racconta in retroscena del film Nuovo Cinema Paradiso.

0: Blitzen, roll sound.
1: Hollywood Party, check in campo.
2: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.

0: Food Party!
1: Benvenuti!
0: E chi è quest'altro? Maciste! C'è anche Maciste oggi!
1: La tradizione è forte questa!
0: Fortissima! Beh, invece ci occuperemo di cose serie, non state da retta a Steve della Casa! Ci sarà Tornatore, parleremo di Tornatore, di Nuovo Cinema Paradiso, lui ci infilerà qualche maciste, già lo so, ma insomma ci riuscirà. D'altra parte è inarrestabile!
1: E poi c'è nel film! Maciste nella Valle dei Re, lo annunciano!
0: E infatti io te lo porta sul vassoio! Faster than an eye can blink, so I had to sit down and take time to think of how to spread the word to people all across the land to make sure they put out a helping hand. Nana Cherry know the story, so it must be told about a group of people left in the cold, caught by a plague. Slowly they fade from an immune deficiency.

0: I got you under my skin. Soltanto le parole possono farvi riconoscere questa canzone, che è stato un cavallo di battaglia di Frank Sinatra, ma qui è cantata da Nene Cherry in un bellissimo disco che era un tributo a Cole Porter, ed era anche un disco i cui incassi sono stati devoluti alla lotta contro l'AIDS. Noi parliamo oggi, lo sapete già, di Nuovo Cinema Paradiso. Ci sarà tra breve tra noi Giuseppe Tornatore, ma intanto voglio farvi ascoltare un'intervista datata, un'intervista che Tornatore rilasciò quando vinse il premio della critica al Festival di Cannes, e subito dopo un piccolo brano di Nuovo Cinema Paradiso.
1: Da Cannes, Paolo Aleotti. L'ennesima soddisfazione che il 42esimo festival francese ha riservato ad un regista italiano lascia sperare a due giorni dalla conclusione in qualche premio. Palma d'oro, gridava ieri il pubblico commosso alla fine della proiezione di Nuovo Cinema Paradiso, in cui il 33enne palermitano Giuseppe Tornatore rende il suo omaggio nostalgico alla chiusura di tante sale che hanno invece alimentato la nostra come la sua infanzia.
2: La prima volta che sono andato al cinema avevo 3 anni e mezzo, quasi 30 anni fa. E 30 anni fa ancora le migliaia di sale cinematografiche che in Italia sono state chiuse come Nuovo Cinema Paradiso erano ancora aperte e sempre affollate. Per il resto niente, ho fatto questo film con molto amore, mi sono documentato molto a fondo e soprattutto ho cercato di ricordare, ho cercato di far tesoro delle tante cose che mi hanno raccontato quando ero piccolo alcuni vecchi proiezionisti che io ho conosciuto. Il modo come raccontavano il loro passato era bello come un film.
3: Tu qua non ci devi venire.
4: Ma come te lo devo fare capire? Se può sapere, come hai a parlare? Se prende fuoco la pellicola, a come sei piccolo tu, fai una vampata sola, boom!
5: E divento un pezzo di carbone.
4: Minchia, che lingua lunga che hai. Un giorno l'audio, ta taglio. Proprio così.
5: Me lo posso prendere? Allora me lo posso prendere?
4: No! Minchia, ma allora sordo sei! Questo lo devo mettere di nuovo dentro quando smontiamo la pellicola, santo diavolone! Ma peggio di una piattola, sì!
5: Allora questi perché non ce l'hai messi quando hai montato le pellicole, eh?
6: Beh, perché qualche volta non trovo più il punto giusto e allora in sostanza restano qua. Tanto troppe volte si baciano.
5: Allora questo me ne posso prendere?
6: No, senta mia. Perché? Posami. Prima che ti do un calcio in culo, noi due facciamo un patto. Tutte queste pezze qua sono tuoi. Te le regalo.
5: Grazie.
6: Prego. Però, numero uno, qua non ci deve venire più. Numero due, te li tengo io. Capisti?
5: Va bene.
6: Va bene. Allora d'accordo. E ora, vattene.
0: Allora, rieccoci in studio. Giuseppe Tornatore dovrebbe essere in linea con noi. Giuseppe? Ciao.
7: Ciao,
0: innanzitutto grazie, perché tu sei uno poco presenzialista, e quindi molte grazie di aver partecipato a questa trasmissione. Io ti voglio fare una prima domanda strana, ti voglio chiedere che effetto fa aver fatto Ladri di biciclette, poi dopo mi spiego, nel senso che ovunque si va nel mondo si vedono manifesti e fotogrammi di Nuovo Cinema Paradiso come il classico dei classici del cinema italiano, e mi chiedo veramente che sensazione si prova.
7: Ma guarda, detto così mi sembra impossibile, perché nessun confronto si può fare con un capolavoro come Ladri di biciclette. Ma rispetto alla tua domanda, che cosa si prova quando si va in giro e scopri che praticamente tutti conoscono questo film? Guarda, ti fa uno stranissimo effetto. Naturalmente è un gran piacere quello che provi, ma stranamente hai come la sensazione che il film non sia più mio e che ormai ha una sua vita che va così oltre, indipendentemente dalla mia volontà e dalle mie idee in qualche maniera.
0: Cioè è diventato del pubblico, insomma, del pubblico di tutto il mondo.
7: Di qualcun altro, ma guarda, certe volte mi è successo addirittura di incontrare persone che non mi conoscevano visivamente e che parlavano di questo film e me ne parlavano non sapendo che l'avevo fatto io. Mi è successo in alcuni paesi stranieri, anche recentemente, pensa.
8: Sono Stefano Della Casa. No, volevo, a conferma di quello che sta dicendo, io ho parlato recentemente con Giuseppe De Santis, che mi raccontava che quando andava in America, una volta è andato in America con Rossellini, diceva: io sono Giuseppe De Santis, sono Roberto Rossellini, nessuno li considerava. Poi diceva: io Bitter Rice, e l'altro diceva: io Open City, e tutti a quel punto lì si stringeva la mano. Lei sarà Paradise Movie, non so come si chiamasse in America il film.
7: No, lì lo chiamano Cinema Paradiso. Qualcuno storpiandolo Cinema Paradisio perché spesso gli americani storpiano un po' le parole.
0: Però è una sensazione, Giuseppe, che nessun regista della tua generazione ha provato, ecco, per questo volevo che tu me la descrivessi un po'.
7: Beh, spero di avertela descritta bene. Se altri registi non l'hanno avuta questa esperienza, non lo so, non te lo posso dire, però è veramente una strana sensazione, cioè il sentire, il toccare con mano che una storia che tu hai inventato e che hai raccontato poi è arrivata veramente a tutti e ormai vive di vita propria e tu non ci puoi fare più niente.
0: E poi una storia molto tua, anche molto, molto vissuta in prima persona da te, la tua infanzia, quindi è come se la tua vita fosse...
7: Beh, ci sono molti elementi autobiografici, non nel senso tout court della parola autobiografia, insomma, spesso le atmosfere sono molto autobiografiche, la storia lo è soltanto in parte, ma devo dirti che un'altra sensazione che io ho spesso quando vado in giro per il mondo, per lavoro, e sento parlare di questo film e qualcuno poi scopre che io l'ho fatto, allora me ne parla, non c'è soltanto la sensazione del fatto che il film ormai ha una vita sua, ma addirittura travolto la sensazione che non riguardi più nemmeno me, perché quasi tutti quelli che incontro, guarda, se non tutti, il 90%, puntualmente mi dicono questa frase: ah, lei non sa, questo film è la mia vita, perché anch'io da piccolo al cinema del quartiere andavo lì, insomma, io ho scoperto che il mondo è popolato di gente di persone che da piccoli andavano nelle cabine dei cinema a rubare pezzi di pellicola.
0: Hai toccato una corda talmente
7: e forse questo
0: universale.
7: Mi ha fatto poi capire perché il film ha avuto successo, cioè veramente la sala cinematografica, la magia del cinema ha educato generazioni e generazioni di persone molto più profondamente di quanto io stesso non credessi quando ho deciso di raccontare questa storia.
0: Sì, sì, ha insegnato a tante generazioni, ha insegnato anche la storia, la geografia, tutto il cinema. Allora, Giuseppe, io, siccome poi tu hai detto poi il film ha avuto successo, però anche la storia travagliatissima, perché tu il film l'hai fatto nell'88, è uscito una prima volta in una versione più lunga e non ha avuto successo. No. Poi nell'89 hai preso il premio a Cannes, nel 90 hai preso l'Oscar. È veramente c'è un film nel film, assolutamente, che mi piacerebbe ripercorrere anche per ricordare una figura che è quella del produttore Franco Cristaldi, che ci manca molto e che manca molto al cinema italiano. Allora ricominciamo dall'inizio. Io l'inizio mio personale, io mi ricordo un giorno dell'88 incontrai Pietro Notariani, allora collaboratore storico di Cristaldi, e mi disse: c'è Tornatore in Sicilia, sta facendo un capolavoro. Poi dopo passarono dei mesi e insomma adesso mi devi raccontare tu.
7: Ma guarda, le riprese del film cominciarono nel maggio dell'88 e mi ricordo che Cristaldi sognava di portare il film a Venezia, facendo una corsa inenarrabile naturalmente, perché Venezia è ai primi di settembre e le riprese del film si sarebbero ultimate in estate. Purtroppo poi il film ebbe dei grandi ritardi e non si fece a tempo. Tuttavia Cristaldi mi chiese di riuscire a fare l'edizione con una tale velocità da consentirgli quantomeno di presentare il film a un altro festival, meno importante ma molto interessante, che si chiama Europa Cinema e che quell'anno si svolgeva a Bari. Per cui facemmo l'edizione proprio in fretta e furia e addirittura mandammo il film non finito, cioè mandammo a Bari proprio il primo montaggio, appena doppiato, missato provvisoriamente. Mi ricordo che Cristaldi avvertì proprio la stampa che si trattava di una copia provvisoria, proprio di un primo montaggio molto largo, infatti durava quasi 3 ore addirittura. Cosa accadde a Bari? Accadde che il pubblico fece una reazione straordinaria, ci fu proprio un'entusiastica reazione, e già allora però la stampa invece ebbe proprio la reazione opposta. Naturalmente dopo questo festival cosa accadde? Capimmo immediatamente che a certi ambienti colti del cinema il film non piaceva, però avevamo capito che il grande pubblico invece lo amava. Questa cosa in qualche maniera poi ci fece commettere dei gravi errori, soprattutto al distributore, che si convinse che il film poteva camminare con i propri piedi, come si dice nel gergo, e che in fondo non aveva bisogno di grandi lanci. Noi finimmo il film, io feci la stretta, come si chiama nel gergo tecnico, e venne fuori un film di 2 ore e 32-33 minuti e uscì nell'ottobre dell'88 senza un grande lancio e il film andò malissimo. Proprio mi ricordo che fu Cristaldi diceva il più grosso flop della stagione, il nostro film. Mi ricordo che in un'intera giornata di programmazione a Cagliari incassò 10.000 lire.
0: Oddio.
7: E Cristaldi mi ricordo che perdeva tempo a chiedersi, ma se il biglietto costa 7.000 lire, come fanno ad aver incassato 10.000 lire?
0: Sì,
7: vede
0: certo.
7: Che è entrato uno solo e un altro è andato soltanto per usare la toilette e ha pagato 3.000 lire. Insomma, cercavamo di sdrammatizzare, ma in realtà eravamo molto... molto depressi e molto addolorati per questo.
0: Anche perché Cristaldi, Giuseppe, mi pare che non ha mai smesso di credere in te e di credere nel film, no?
7: No, mai, mai. Il rapporto fra me e Cristaldi è un rapporto che forse necessiterebbe di un'altra trasmissione per parlarne definitivamente, perché fu durante la realizzazione del film un rapporto di grandi battaglie, anche di grandi scontri, ma sempre all'insegna di una sconfinata stima che io avevo nei suoi confronti e poi in seguito, poco per volta, credo anche di una stima ricambiata da parte sua. Infatti il nostro rapporto poi divenne fortissimo, proprio divenne un rapporto fraterno, proporzionalmente alle disgrazie del film. Più il film viveva le disgrazie, più noi diventavamo amici, stranamente. L'opposto di quello che generalmente succede al cinema.
0: E beh, le amicizie vere nascono poi proprio nelle calamità, no?
7: Insomma, quindi il film uscì soltanto in 5-6 città e dopo una settimana fu smontato e sparì. A quel punto, niente, cominciarono quelle che Cristaldi chiamava le sedute di psicanalisi per capire...
0: Ti suona un telefonino?
7: Sì, l'ho staccato. Le sedute di psicanalisi, per capire, come le chiamava lui, per capire dove avevamo sbagliato. Il film era stato molto attaccato, salvo qualche critico, mi ricordo 2 o 3 critici ne parlarono sin dall'inizio in termini estremamente
0: positivi,
7: però la stragrande maggioranza ne aveva scritto male, parlato male e comunque il film era andato male. Allora, molti dicevano che la colpa era la lunghezza, perché era troppo lungo, poi c'era chi diceva che era il titolo che depistava il pubblico, c'è chi diceva che era la mancanza di... campagne promozionali, c'è chi diceva che era il trailer che non era buono, insomma tutto era opinabile, tutto sembrava avere determinato l'insuccesso. A quel punto, dopo lunghe riflessioni e dopo queste sofferenze mie rispetto all'attacco sulla lunghezza, mi ricordo che tutti mi dicevano se il film fosse durato 2 ore avrebbe fatto un sacco di soldi. Allora, a quel punto, siccome Cristaldi aveva impiegato molti quattrini personali in questo film e anche io nel mio piccolo, perché avevo fatto il film in compartecipazione produttiva, a un certo punto per disperazione affidai i nostri distributori e altri che dicevano che la colpa era la lunghezza. E dissi, vabbè, io adesso taglio il film, lo farò diventare a 2 ore e dimostratemi che avete ragione. Tolsi 25 minuti del film, all'inizio con grande paura di Cristaldi che temeva che io avessi rovinato tutto. Poi glielo mostrai e lui disse, vabbè, fatto così va benissimo, hai tolto un intero capitolo e la storia fila lo stesso, come in fondo accadrebbe in qualunque libro se togli un capitolo.
0: Sì, infatti l'hai tagliato, devo dire, nell'unico modo in cui si può tagliare un film.
7: Il film uscì di nuovo nel marzo dell'89 e andò come la prima volta. Uscì in 5-6 città, ne parlarono male, non andò bene da nessuna parte e fu rismontato ancora come la prima volta. A quel punto lo scoraggiamento fu tale che mi ricordo lo stesso Cristaldi in qualche maniera cedette. Mi ricordo che mi inviò una copia della sceneggiatura rilegata in cuoio con un bigliettino che conservo ancora adesso, dove c'era scritto: "Dopotutto è un bel ricordo", firmato Franco Cristaldi. Come dire, non ne parliamo più, certo. E lasciamo perdere.
0: Però ti voglio bene lo stesso e voglio bene lo stesso, esatto, al film.
7: Se non che cosa accade? Che
0: film... Aspetta, io ti fermo perché ascoltiamo un altro brano di Nuovo Cinema Paradiso, lasciamo un po' di suspense.
7: Va bene.
0: A tra poco.
9: È tutto un giorno che ti cerco. E il latte l'hai comprato?
5: No.
9: E i soldi dove sono?
5: Me li hanno rubati.
9: Che cosa ci hai fatto quei soldi? Ti sei pagato il cinematografo?
5: Sì.
9: Il cinematografo. Il cinematografo.
10: Signora Maria, ma che...
11: Ma
10: come? Non lo sa stare,
11: ma tutti i pizzerini.
9: Ma quale pizzerino?
10: E tu, perché dici passerino?
9: Questo faccio del terremoto, eh?
10: L'abbiamo fatta entrare gratis. Avanti, dici la Tomasi. I soldi può essere che li ha persi dentro. Quanti soldi avevi?
5: 50 lire.
10: Che cosa hai trovato stasera in mezzo alle sedie?
11: Un pentene. Due soprattacchi. Una tabacchiera.
10: E? 50 lire. E visto?
9: Grazie. Grazie, Gianfredo. Buonanotte.
11: Buongiorno.
10: Buonanotte.
9: A un'enna, cammino.
11: Ah, ma io l'avevo caputo, no?
10: La piazza è mia, la piazza è mia! Mezzanotte! È mezzanotte! Devo chiudere la piazza! Devo chiudere la piazza! È mia.
0: Di nuovo in studio con Giuseppe Tornatore a parlare di Nuovo Cinema Paradiso. Eravamo rimasti a due flop, uno dietro l'altro, in occasione delle due uscite al cinema. La prima volta in versione integrale, la seconda volta con mezz'ora in meno, quindi le 2 ore che tutti pensavano che avrebbero potuto far funzionare il film.
7: Poi accade che il coproduttore francese, era un altro personaggio straordinario che io ho avuto fortuna di incontrare, Alexandre Mnouchkine, un famosissimo produttore.
0: Sì, il padre di Ariane Mnouchkine, no?
7: Bravissimo, sì, di origine russa, un grande amico e collaboratore, partner produttivo di Cristaldi. Lui aveva coprodotto il film e in seguito all'insuccesso italiano si era ben guardato dal far uscire il film in Francia, perché era certo che non sarebbe andato bene. E aveva questo film nel cassetto e non sapeva che cosa farne. A un certo punto fummo invitati al Festival di Berlino. Allora Cristaldi disse, proviamo, può darsi che un pubblico straniero, vediamo la reazione di un pubblico straniero, andiamo al Festival di Berlino. Accettiamo, se non che il giorno dopo, 2 giorni dopo, il direttore del Festival di Berlino rilasciò un'intervista impietosa nella quale parlava malissimo di tutti i film italiani che aveva visto quell'anno. Nuovo Cinema Paradiso, Mignon è partita, Mary per sempre, stranamente un gruppo di film che erano buoni.
0: Sì, infatti quella è stata una stagione memorabile.
7: Sì, ne parlò in un modo così sprezzante, dicendo alla fine, sì, ne abbiamo invitati un paio, questo film di Tornatore, che però non mi piace, è un film di o di Verdoni o di Nuti, non ricordo bene. Ma parlandone, tra l'altro non avevano ancora chiuso la selezione, quindi era veramente strano che un direttore di un festival si lasciasse andare a dei giudizi prima di aver chiuso la selezione. Io a quel punto, come dire, reagii tirando fuori tutta la rabbia che avevo accumulato in quei mesi e risposi attraverso il giornale a questo direttore attaccandolo ferocemente e chiesi a Cristalli di ritirare il film.
0: Certo.
7: Mi ricordo che disse, caro Franco, le possiamo sopportare tutte, ma non possiamo andare a cena a casa di uno che dice che non sappiamo mangiare bene a tavola. Cristaldi effettivamente riconobbe che era un attacco veramente spropositato e ritirammo il film, benché il film fosse già messo nel programma, con grandi arrabbiature e attacchi da parte di questo direttore del Festival di Berlino. Solo che questa polemica, che si trascinò per un paio di settimane, attrasse l'attenzione del direttore del Festival di Cannes, che a quel punto chiamò il coproduttore francese e gli disse, fammi vedere questo film.
0: Quindi questo è stato importantissimo, esatto. L'attacco del direttore di Berlino.
7: Esatto. Il nostro coproduttore francese ci avvertì, Gilles Jacob vuole vedere il film, che ne dite? Cristaldi mi chiamò tutto contento, Jacob vuole vedere il film, tu che dici? Io ero depressissimo, disperatissimo e disse a Cristaldi, dite a Jacob di utilizzare il suo tempo in modo migliore e di lasciarci in pace. E quindi dissi di lasciar perdere e di non farglielo vedere. Invece il nostro coproduttore francese, credo in combutta con Cristaldi, gli mostrarono il film a mia insaputa e siccome avevano soltanto la copia corta, come dire, quella tagliata, quella gli mostrarono. Jacob decise di invitare il film e il film andò a Cannes con mia grande paura, perché temevo, se qui avevo preso fischi e pernacchi e lì temevo di prendere i pomodori, ecco, per intenderci. E niente, invece andò benissimo, fu un trionfo sia la proiezione alla stampa internazionale sia quella col pubblico. Cristaldi nell'arco di 3 giorni vendette il film credo in 30 paesi del mondo e sì. Da quel momento il film uscì per una terza volta in Italia e incassò quasi 2 miliardi rispetto ai primi 150 milioni delle prime 2 uscite messe insieme. E poi vinse il premio della stampa estera Hollywood, l'Oscar, eccetera, eccetera, eccetera. Poi uscì per una quarta volta in Italia dopo l'Oscar. Quindi nell'arco di un anno e qualcosa, il film uscì 4 volte in Italia.
0: Senti, quanti critici si sono rimangiati il primo parere?
7: A onore della verità, nessuno. Nessuno. Questa, posso, per quanto riguarda la mia esperienza, posso dire che questo luogo comune che i critici italiani poi si rimangiano le cose, non c'è stato.
12: Tornatori!
0: Che è successo?
12: Chi è? Cappuccio Tornatori, i critici di Andacaperono!
0: Chi è questo?
12: Cavengesti l'Oscar, un 4° tentativo, un 10° montaggio già facisti, Tornatori!
0: Questo non so nemmeno io chi è, Giuseppe.
12: Tornatori, un scursese da bagheria!
0: Questo è piovuto così.
7: Non lo capisco chi è.
0: Neanche io. Anche perché è un siciliano molto
8: accademico.
7: Ma è lì in studio?
0: No, no, no, piove dall'etere. Non so chi sia.
12: Tornatori! A quando ho capito lo secondo?
7: E comunque questo siciliano è molto strano. È un siciliano fintissimo.
0: Sì, è fintissimo. Ma noi abbiamo dei personaggi così che ogni tanto rientrano.
7: Sì.
0: No, stavo dicendo, rimangiato a voce, nel senso che io poi parlando con i critici, insomma, adesso lo lodano tutti.
7: Tu dici?
0: Sì, sì.
7: A me questo no.
0: Magari non davanti a te.
7: No, proprio.
0: In separata sede, sì.
7: Guarda, c'è da dire questo, i pochi che sin dall'inizio ne avevano parlato bene, poi continuarono naturalmente a pensare la stessa cosa. Mentre altri che ne avevano scritto negativamente, poi conoscendoli mi ricordo di alcuni che mi dissero guarda, noi sono contento che ti sia andata bene anche se il film continua a non piacermi. E devo dirti che io ho apprezzato molto questa posizione, tutto sommato. Niente, è andata così e non ci si può fare niente. Poi se qualcuno ha cambiato idea, anche se a me non risulta, mi fa piacere, cosa vuoi che ti dica?
0: Senti, allora, io ti avevo promesso una sorpresa che però non ti farò, nel senso che stiamo cercando, infatti mi fanno segno di no anche da dietro al vetro, stiamo cercando Ettore Scola, perché c'è stata, come dire, una vecchia polemica, però una polemica inventata da altri, tutto sommato, tra Nuovo Cinema Paradiso e Splendor, e io invece so che voi siete in ottimi rapporti, siete molto amici, vi stimate molto e vi volete bene. Questo è, mi avrebbe fatto piacere, appunto, che questo venisse fuori anche da questa trasmissione. Purtroppo Ettore oggi non siamo mai riusciti a trovarlo, però c'è un'altra sorpresa più piccina, e cioè vorrei farti parlare, dopo aver ascoltato un altro brano di Nuovo Cinema Paradiso, con un gestore di un Cinema Paradiso, e cioè con un gestore di un cineclub che si trova vicino Roma, in un posto, come dire, anche un po' ingrato, vicino al lago di Trevignano, Bracciano. Non so se lo conosci, molti lo conoscono, si chiama un cinema che si chiama Palma, ed è il nome tra l'altro della famiglia e del gestore, ed è un cinema che faticosamente e coraggiosamente continua a fare film di qualità pur in provincia e pur in una situazione disagiatissima. Allora adesso ascoltiamo un altro brano del Nuovo Cinema Paradiso e poi parliamo con il signor Palma.

0: C'è posto per via nel nuovo paradiso.
1: Alfredo, Alfredo! Alfredo!
2: Totò, poi quando chiudete me l'accompagni tu, eh? Io vado, Alfredo.
0: Sì, sì.
1: Sono contento che sei venuto.
0: E a scuola, come va?
1: Bene, però ora che ho lavoro forse non ci vado più.
0: No, no, Totò. No, non la fare. Ti troverai con un pugno di mosche in mano prima o poi.
1: Perché? Che significa?
0: Voglio dire che questo non è il tuo lavoro. Per ora il Cinema Paradiso ha bisogno di te e tu giustamente hai bisogno del Cinema Paradiso, ma non durerà. Un giorno avrai altre cose da fare. Altre cose. Più importante. Sicuro, più importante. Sì. Io lo so. Ora che ho perso la vista, ci vedo di più. Vedo tutto quello che non vedevo prima. E il merito è tuo, Totò, che mi hai salvato la vita. E io non lo dimenticherò. Non fare questa faccia. Che non sono ancora rincoglionito. Ah, vuoi una prova?
2: Sì.
0: Allora, vediamo, per esempio, da sto momento la proiezione è sfocata, controlla.
2: No, ma che... È vero, Alfredo, è proprio sfocata. Ma come hai fatto?
0: È troppo difficile da spiegare.
3: Siamo di nuovo in studio, stiamo parlando con Giuseppe Tornatore di Nuovo Cinema Paradiso. Abbiamo però un altro ospite in collegamento, è il signor Fernando Palma, titolare del Cinema Palma di Trevignano. Palma?
4: Sì.
3: Buonasera.
4: Buonasera a lei.
3: Senta, c'è Tornatore che l'ascolta, Giuseppe Tornatore.
5: Buonasera.
4: Buonasera, signore.
3: Insomma, penso che sia un simbolo per lei, Tornatore, il film di Tornatore, per lei. Beh, che gestisce, sì, questo cinema così coraggiosamente.
4: Sì. Veramente che tiriamo avanti da tanto tempo, dal 40.
3: E fate film di sé, fate film...
4: Sì, adesso, a parte i primi momenti che il cinema era quello che era, ma adesso stiamo facendo proprio il di sé.
3: Ecco, e paga il cinema di sé?
4: Paga, va bene, noi abbiamo una clientela che è molto contenta e che viene e noi siamo contenti, anche se non è un numero eccessivo. Perché noi siamo in provincia, siamo a Trevignano.
5: Lavorate tutti i giorni, signor Palma?
4: Noi lavoriamo 4 giorni alla settimana, adesso, in questo momento. E stiamo andando sempre più verso il dessert.
5: Bene, bene.
4: Perché è l'unica cosa che va.
3: No, voglio dire a Giuseppe Tornatore che io tutte le volte, lei è stato ospite di questa trasmissione, Palma, 2 o 3 volte, io tutte le volte le chiedo provocatoriamente se il cinema di sé paga, perché so che paga poco, però mi piace la sua risposta ogni volta, il modo in cui dice, vabbè, non eccessivamente, ma noi fa piacere, la nostra clientela,
4: sì,
3: fa,
4: sì,
3: piacere.
4: Noi dobbiamo andare avanti così e noi abbiamo una tradizione che non si può cancellare, no?
3: Ma è bellissimo.
4: La,
3: cioè,
4: nostra, se... storia nasce proprio dalla tenacia di andare avanti con sto cinema.
5: Quanti posti a sedere avete?
4: Come?
5: Quanti posti a sedere?
4: Adesso abbiamo 200 posti.
5: Bene.
4: E un'arena di 300.
5: Bene.
3: Fanno anche il cinema l'estate, però quest'estate, lei diceva oggi pomeriggio, a chi l'ha contattata, che insomma quest'estate non è stata...
4: Non è andata tanto bene la stagione, no?
5: Sì, sì.
4: Perché il tempo è... Ma noi ci siamo ribattati perché abbiamo cinema e arena a 100 metri di distanza.
5: Quindi avete lavorato al chiuso.
4: Se il tempo cattivo andavamo al chiuso. Perché l'arena è particolare, c'ha un panorama che gli devo dire, bisognerebbe andarla a trovare in Svizzera, un panorama così bello. Solo che non abbiamo un grosso pubblico, questo sì.
3: Senta, da quante generazioni gestite questo cinema, signor Palma?
4: Noi siamo la seconda generazione, adesso alla seconda, poi mio figlio adesso è subentrato, lui è interessato come noi, più di noi, e abbiamo trasmesso questa febbre. Mio padre, Palma Fabio, Palma Fernando, e adesso ritorna Palma Fabio. C'è una continuità.
6: Signor Palma, il film Nuovo Cinema Paradiso è uscito 4 volte sugli schermi. Lei qualche volta l'ha programmato in una di queste?
4: 2 volte l'abbiamo fatto.
6: E quale delle volte? Le volte che è andato bene o le volte che è andato male?
4: Ma guardi, Cinema Paradiso è stato un film un po' particolare, no? Che praticamente lo vedeva anche gente qui del paese, insomma, che normalmente col film d'essere non sentono, non abbiamo proprio un quantitativo di gente culturale, no?
3: Perché quindi siete abbiamo... riusciti ad allargare la cerchia degli spettatori col film di Tornatore?
4: Sì, sì, sì, guardi, è un film che ha un po' commosso tutti, via.
6: Quindi è andato bene, l'ha preso nel momento giusto. Insomma.
4: Benissimo, guardi, è andato bene. E poi dopo è uscito fuori anche questo, visto il film Tornatore, noi eravamo un po' nella stessa scia, no? Non è che si è incendiato, ma si è rotto, l'abbiamo rifatto. E praticamente siamo rimasti sulla breccia.
3: Senta Palma, quanti sono gli esercenti come lei in Italia?
4: Ah, questo non lo so. Questo proprio non lo so, perché veramente... No, insomma, abbiamo un bel coraggio andando avanti.
5: Io credo che non siano moltissimi.
4: Sì, perché a un certo momento cioè, deve essere il ritorno, no?
5: Sì, sì, sì.
4: Quello, è la sopravvivenza.
5: Ma anche perché ormai le sale si sono concentrate tutte nelle grandi città. Nei piccoli centri, solo persone che hanno coraggio come il signor Palma.
4: Ma noi sicuramente andiamo avanti.
5: Bene, bene.
4: Sicuramente.
5: Se un giorno verrò da quelle parti, verrò a trovare.
4: È il nostro ospite, quando vuole.
5: Grazie.
4: In qualunque momento.
3: Signor Palma, io la saluto, le faccio tanti auguri e non posso che dirle continui così.
4: Grazie e quando volete noi siamo a disposizione per qualunque cosa.
3: Grazie. Tanti arrivederci auguri. Palma.
4: Arrivederci.
3: Ce ne sono, Tornatore, ce ne sono in Sicilia ancora?
5: Di cosa?
3: Di piccole sale così, magari in provincia?
5: Sì, sì, ancora ce ne sono. Sempre gestite da persone che a un certo punto così decidono di sfidare il trend, come certo. Si chiama oggi, della passività. Conosco per esempio dei giovani che hanno riaperto sale cinematografiche in piccoli comuni dove non c'era più il cinema da molti anni. Insomma, c'è una certa tendenza a cercare di recuperare questi spazi. Però è una tendenza che viene, come dire, che si sviluppa soltanto a livello di iniziative personali, anche se bisogna riconoscere che la legge del cinema, la legge sul cinema, da questo punto di vista, e forse solo da questo punto di vista, ha dato dei buoni risultati, perché negli ultimi 3-4 anni si sono riaperte molte sale in Italia.
3: È vero, solo che se parliamo sempre però, Giuseppe, di multisale, quindi sì, di sì. Grandi investimenti economici, di insomma, ecco, un cinemino piccino così come quello che raccontavi tu, ecco, che sta lì a Travignano.
5: Ancora ci sono molto pochi e naturalmente spesso non riescono a sopravvivere, capito? Però ce ne sono. Sai, oggi in Italia credo che ci saranno 1200-1300 sale, non di più. Forse di questi 1200-1300 schermi, che ne so, 300-250 sono delle piccole sale così.
3: E poi ci vuole la tenacia appunto di gente come Fernando Palma.
5: Sì.
3: Allora, Giuseppe, io chiuderei il discorso Nuovo Cinema Paradiso facendo ascoltare un altro brano del film e poi ti chiederei che cosa stai facendo adesso.
5: D'accordo. Io quanto avrò? Un minuto di tempo?
3: Tu avrai... No, ce n'hai di tempo. C'hai tutto il tempo che vuoi, insomma, se ti va di restare.
5: Mi servono 2 minuti.
3: Perfetto. No, ne hai 4. Ne hai ben 4.
5: Grazie.
3: A tra poco.
5: Ciao.
7: Te la ricordi la storia del soldato e della principessa?
8: Mm.

0: Ora ho capito perché il soldato andò via proprio alla fine. Sì. Bastava un'altra notte e la principessa sarebbe stata sua. Ma lei poteva anche non mantenere la sua promessa. E sarebbe stato terribile. Sarebbe morto. Così invece, almeno per 99 notti, era vissuto nell'illusione che lei fosse lì ad aspettarlo.
1: Fai come il soldato, Dodò. Vattenne. Chista è terra maligna. Fino a quando ci stai tutti i giorni, ti senti al centro del mondo. Ti sembra che non cambia mai niente. Poi parti, un anno, due, e quando torni è cambiato tutto. Se

0: sei nato.
1: Ma ora no, non è possibile. Ora tu sei più cieco di me.
2: Questa chi l'ha detta? Gary Cooper, James Stewart, Henry Fonda, eh?
1: No, Totò. Non l'ha detto proprio nessuno. Questo lo dico io. La vita non è come l'hai vista al cinematografo. La vita è più difficile. Vattene. Tornati in Nero. Tu sei giovane, il mondo è tuo. E io sogno vecchio. Non voglio più sentirti parlare. Voglio sentire parlare di te.

0: tornare più. Non ci pensare mai a noi. Non ti voltare, non scrivere. Non ti fare fottere dalla nostalgia. Dimenticaci tutti. Se non resisti e torni indietro, non venirmi a trovare. Non ti faccio entrare a casa mia. O capiste?
1: Grazie. Per tutto quello che hai fatto per me.
0: Qualunque cosa farai, amala. Come amavi la cabina del paradiso. Quel neri picciretto.
2: Già partito! No! Addio!

0: Rieccoci qui in studio, in collegamento con Giuseppe Tornatore. Sei lì, Giuseppe?
1: Sì, sono ancora qui.
0: Allora, ti voglio veramente ringraziare perché so quanto sei schivo e veramente stare un'ora al telefono con noi, insomma, non è una cosa...
1: E non succede spesso.
0: Non succede, lo so, appunto. Quindi, insomma, ci stai facendo un grande regalo. E dimmi tu se vuoi parlare di questo nuovo. Io so che hai un nuovo progetto, so che sei stato anche negli Stati Uniti per questo progetto, credo. E dimmi quello che ci vuoi dire.
1: Ma guarda, io generalmente non parlo mai dei miei film prima di farli, perché non porta bene.
0: Infatti, per questo te lo chiedo con molta circospezione.
1: Ti posso dire solo il titolo, se può servire a qualcosa.
0: Perché no?
1: È un film che si chiama Il viaggiatore indiscreto, che non ha niente a che vedere col viaggiatore spaesato di Giorgio Bocca, che è uscito in questi giorni e che mi ha colpito appunto la somiglianza del titolo.
0: Una sera che ci vedemmo parlammo della possibilità, così in generale, in modo accademico, della possibilità di fare un film sull'Italia di oggi.
1: Sì.
0: C'è qualcosa dell'Italia di oggi in questo film?
1: Ma sai, siccome io
0: sotto amo metafora, non so.
1: Siccome io amo molto le metafore, qualcosa potrebbe esserci in questo film che ci può far pensare a certe cose dell'Italia di oggi. Però sai, non tutti poi le metafore le sanno cogliere, quindi la mia risposta vale... Sì, fino a un certo punto.
0: Allora, a proposito di metafore che non tutti sanno cogliere, ti voglio dire una cosa. Giorni fa, credo 2 o 3 settimane fa, è uscito in televisione, è stato dato in televisione Una pura formalità.
1: Sì.
0: E ti voglio dare il commento di uno spettatore a caso, mia madre.
1: Bene.
0: Che mi ha detto, alla fine non ho capito chi era l'assassino, però il film mi è piaciuto tanto.
1: guarda, è un commento che mi piace molto e che diverse persone hanno fatto, perché effettivamente il film era abbastanza difficile. Poi per quanto riguarda il finale, sì, alcuni non l'hanno capito, altri non l'hanno capito per quella naturale tendenza che tutti abbiamo nel respiro.

0: cose sgradevoli, no? E siccome la vera spiegazione del film è abbastanza bizzarra e anche abbastanza sconcertante, e molti proprio non l'hanno intercettata, ecco.
1: Anche perché è un film che sorprendeva molto, no? È un
0: Sì,
1: film
0: sì, sì.
1: molto cupo, molto notturno rispetto agli altri.
0: Però mi piace lo stesso questo tipo di commento, perché non è detto che nei film bisogna necessariamente cogliere tutto perfettamente come un disegnino e basta. Un film può anche essere come dire, il legame fra tanti elementi, alcuni dei quali possiamo intercettare e altri magari ci possono sfuggire. Ecco, quindi sono contento del commento di tua madre.
2: No, ma penso appunto, come del resto tu stesso l'hai detto, che sia un commento che molti hanno fatto, perché molti sono rimasti affascinati dal tuo film, che è effettivamente molto affascinante, senza essere riusciti a entrare completamente. Però le cose, appunto, come dicevi tu, passano per altre strade, no? Poi.
0: Sai che c'è, se io avessi, come dire, reso molto più evidente quello che a molti è sfuggito, sarebbe venuto fuori un film, come dire, secondo me più banale. Ci sono certi temi, secondo me, che non si possono trattare a chiare lettere, ma tutto sommato con una certa, con un grande pudore, e talvolta però il pudore può rendere meno comprensibili le cose.
2: Certo. Poi
0: Però io ho
2: ricordo.
0: preferito seguire questa misura, se vuoi più criptica, però più giusta per il tipo di tema, che rimane così importante, e quindi vabbè, forse è un film che costringe il pubblico a compiere un lavoro di, come dire, di
2: L'introspezione anche
0: un
2: con se
0: pochino più
2: stesso.
0: complesso, esatto.
1: Elaborare con un attore, con un regista, tra l'altro un regista esigente come Polanski come attore, come è stato?
0: Beh, è stata una bellissima esperienza, un'esperienza veramente per certi aspetti edificante, perché non tanto perché è un grande regista, perché poi Polanski sul set si è comportato soltanto da attore, però Polanski non è solo un grande regista, è anche un grande attore.
2: Aspettavo che tu lo dicessi, guarda, non sai quanto sono felice che tu l'abbia detto.
0: Lui è proprio un grande attore. Poi mi ha raccontato che i suoi primi inizi artistici sono stati proprio da attore. Lui ha cominciato
1: Pescoli
0: da
1: Mosca,
0: ragazzetto
1: sì.
0: come
1: E
0: attore teatrale. Poi
1: proprio.
0: l'amore per il cinema prevalse su tutto. Però è veramente un grande attore. Ed è un attore, come dire, è uno stanislavskiano. Come tu sai, gli attori che seguono questa linea,
2: Il
0: questa.
2: metodo Stanislavski.
0: Esatto, sono molto molto impegnativi per i registi, però è stata un'esperienza straordinaria. Anche perché Depardieu, che invece è un attore non stanislavskiano, questi due attori così diversi fra di loro, che invece dovevano stare insieme attorno a un tavolo per 12 settimane di riprese nella stessa stanza, è stato veramente un match incredibile e anche molto molto.
2: Eccitante.
0: Eh sì, è stata un'esperienza che mi ha molto arricchito e devo dirti che è un film che mi ha talmente appagato che tutto sommato il fatto che poi non sia andato bene, sì, mi è dispiaciuto molto, ma l'amore per il film è stato tale da lasciarmi contento lo stesso.
2: Sì, ma poi non è che non è andato bene, è un film culto ormai.
0: Tu dici,
2: Sì,
0: forse?
2: penso proprio di sì, penso che più andrà, più passerà il tempo e più sarà un film cult.
0: Beh, in televisione è andato bene.
2: Infatti, no,
0: Ha fatto un buon.
2: ma poi ha qui intorno questo fascino.
0: Meno male.
2: Giuseppe, ti ringrazio
0: Grazie a
2: molto
0: voi.
2: e ti faccio molti auguri per il tuo viaggiatore indiscreto.
0: Grazie e auguri e buona fortuna anche a voi per
2: Ciao,
1: ciao.
2: il
1: Ciao
2: vostro
1: Giuseppe
2: lavoro.
1: Tornatore, grazie,
0: Ciao,
2: a
0: ciao, ciao.
2: presto.

0: La voce di Annie Lennox, Every Time We Say Goodbye, una canzone che non troverete negli altri dischi di Annie Lennox perché fa parte appunto di questa raccolta Tribute to Cole Porter, che è un disco il cui incasso è stato devoluto nella lotta contro l'AIDS. È un disco del 1990, molto bello, ve lo continueremo a fare ascoltare durante questa settimana. Questa invece la riconoscete, la sigla. Caro Steve, adesso andiamo a mangiare.
1: È finita.
0: Io ho paura di quello adesso. Che ti mangerai. Allora, dimmi.
1: Anche perché sono digiuno.
0: È digiuno da oggi, quindi potete immaginare che calamità. Allora, saluti a tutti, a Silvia Toso, a Cristina Santi, a Cristina Mecci, a Cecilia Gennaro, a Maurizio Di Rienzo, a Steve Della Casa, a Giuseppe Tornatore, a Paolo Aleotti, a Fernando Palma. Arrivederci da Hollywood Party.

lungo il sentiero. La notte cade e fascia gli occhi. Amici, fermiamo il cammino.

vino e pane. Io ti offro anche la fame e un volo d'api che viene da lontano per fare miele del tuo sangue amato.

0: Da Piazza Fontana al terrorismo degli anni di piombo.
1: A Roma due altre esplosioni all'altare della patria in Piazza Venezia. Due bombe sono state collocate nel colonnato superiore del Vittoriano, una sul lato di via dei Fori Imperiali e l'altra verso l'Araceli. Due persone sono rimaste ferite non gravemente per la caduta di frammenti di un cornicione. Un'auto per lo spostamento d'aria si è ribaltata. Danni anche alle vetrate della Basilica dell'Araceli. Ed eccoci ad un secondo collegamento esterno per i fatti di Roma. A te Liguori.
2: Ecco, vi parlo da via San Basilio e Luca Liguori, che è giunto sul posto pochi minuti dopo l'esplosione che è avvenuta nella sede della Banca Nazionale del Lavoro, la direzione generale nell'isola tra via Veneto, via Bissolati e via San Nicola Tolentino. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, è stato un pronto intervento anche della polizia, dei carabinieri e agenti del servizio politico e dei servizi di sicurezza. Infatti le notizie che finora segnalavano un'esplosione nel reparto caldaie, forse a causa proprio delle caldaie, non ha ancora riscontro ufficiale. Sul posto anche numerosi giornalisti, si cerca di indagare, di sapere qualche cosa, ma le notizie sono molto vaghe. Ecco un testimone.
3: Violento, un colpo secco proprio.
2: Esattamente dove è avvenuto? Dove è ubicato?
3: Al centro del sottopassaggio.
2: Il rivento sottopassaggio che attraversa la via San Basilio?
3: Via San Basilio, esattamente.
2: E dipende secondo lei dalle caldaie o qualcosa del genere oppure da...
3: Ma è una cosa che non si sa ancora, insomma.
2: Giù c'era anche un centralino telefonico, oltre
3: tutto. Certo, sì, vicino.
2: Ci sono molti feriti?
3: Ma una decina circa.
2: E gravi alcuni?
3: No, non si può stabilire questo.
4: Anche possiamo scendere a fare qualche fotografia.
2: Per avere qualche notizia invece.
4: Sempre dal funzionario.
2: Notizie soprattutto tecniche, dottore. Cioè, secondo lei questa esplosione
5: è ancora in corso gli accertamenti, quindi non siamo ancora in condizioni di dare nessuna notizia precisa.
2: I danni sono rilevanti?
5: No, no, salvo i due feriti, i danni materiali sono limitati.
6: Si tratta di un ordigno esplosivo o no?
5: Noi pensiamo di sì.
2: Per un ordigno esplosivo?
5: Noi pensiamo di sì.
2: Sul giudizio colonnello invece
7: concordo con quanto dichiarato col comandante Rosati.
2: Ecco, questo è quanto abbiamo potuto raccogliere sul posto dalla voce dei vari funzionari che sono qui intervenuti. Come noto, le indagini sono in corso da parte della polizia, dei carabinieri, dagli agenti del servizio politico e dei servizi di sicurezza della Questura di Roma. Concludiamo il nostro collegamento qui via Veneto, a voi studio centrale.
0: La strage di Piazza Fontana del dicembre 1969 è considerata una pietra miliare nella storia della politica italiana, l'inizio degli anni di piombo, ossia di quel momento della storia della Repubblica in cui i giovani di destra e di sinistra si fronteggiavano senza esclusione di colpi, o almeno così pareva. Sì, perché in realtà la strategia della tensione aveva delle mani esterne, comportava la lotta degli opposti estremismi, la cui stabilità dipendeva proprio da una sorta di movimentismo permanente a scapito delle vite umane. 370 morti e oltre 1000 feriti sono solo un numero approssimativo dei caduti in questa guerra assurda, dove la democrazia era lontana e la logica del più forte andava per la maggiore. Molti scelsero la strada del terrorismo, da Marco Donat-Cattin, figlio di Carlo, il ministro democristiano padre dello Statuto dei Lavoratori, militante della formazione di estrema sinistra Prima Linea, o Francesca Mambro e Valerio Fioravanti, fondatori dei NAR, i Nuclei Armati Rivoluzionari, espressione dell'estrema destra.
8: Francesca Mambro, sposata con Valerio Fioravanti, ha 30 anni, di cui 8 già trascorsi in carcere. È figlia di un funzionario di polizia. È entrata in clandestinità nei NAR. L'hanno chiamata la passionaria nera per il ruolo di primo piano assunto, malgrado la sua giovane età, nei gruppi del terrorismo cosiddetto nero. Arrestata dopo un conflitto a fuoco con le forze dell'ordine, nel quale era rimasta ferita, ha subito la condanna all'ergastolo per l'omicidio del giudice Mario Amato, per quello dell'agente Evangelista, del capitano della Digos Traullo e per altre 5 uccisioni. In primo grado per la strage alla stazione di Bologna. Di quest'ultimo fatto si è sempre dichiarata innocente, ma ammette le altre gravi responsabilità, per le quali ha ricevuto complessivamente 8 ergastoli, alcuni dei quali, va precisato, non per avere compiuto materialmente l'omicidio, ma per concorso morale. Francesca Mambro è stata condannata anche per alcune rapine a mano armata. Lei, signora Fioravanti, assieme a pochi altri, si è vista combinare il più alto numero di ergastoli dalla storia del terrorismo, è vero?
9: Sì, è vero. Ma io ho preso i miei ergastoli per aver portato a termine delle uccisioni verso esponenti delle forze dell'ordine. Io non ho fatto saltare dei padri di famiglia che andavano a pagare delle bollette, oppure gente che si recava in vacanza al mare, donne e bambini.
8: Ma lei pensa che quelle persone si esaurissero nella loro divisa e che dietro non vi fosse la famiglia, il figlio da portare a scuola?
9: No.
8: Che vi fossero le tasse da pagare?
9: No, difatti credo che rispetto a queste storie vi sia anche un senso di colpa che si sente senza alcun ombra di dubbio, perché si tratta di persone, anche se poi uno supera questo senso di colpa pensando che in fondo si è dalla parte di chi ha meno torto. Però io penso che più del senso di colpa, quello che colpisce, che mi ha colpito e che mi ha lasciato anche una profonda angoscia, è stato il dubbio. Il dubbio che passa quel secondo prima di decidere della vita di un altro. Ecco, quel dubbio per me è stata la parte più angosciante ed è stata anche la parte più difficile da superare.
8: Quando conobbe Valerio Fioravanti, lei faceva parte del Juan Romano, se non sbaglio, l'associazione universitaria Missina. Che cosa l'aveva spinto ad aderire?
9: Ma a destra si arriva per spirito di contraddizione, a mio avviso, perché non credo che ci possa essere un'ideologia, ma anche a sinistra probabilmente, che ti porta a una scelta di impegno così totale come poi è stata la nostra. Per simpatia, perché c'erano delle persone con cui ci si trovava bene, si andava d'accordo, ma soprattutto per quanto riguarda me, per spirito di contraddizione. Io non avrei sopportato che qualcuno mi dicesse stai zitta perché non la pensi come me. Non l'ho sopportato e difatti mi sono comportata di conseguenza, ho risposto, io non sto zitta.
8: Dalle BR sono arrivati molti segnali, anche molti impegni sulla fine della lotta armata. Qual è il suo atteggiamento nei confronti della violenza in cui lei invece si è riconosciuto?
10: A differenza delle BR io posso parlare soltanto a nome mio e al limite di un numero estremamente ridotto di persone. Io non facevo parte di una grande organizzazione, non ho mai fatto grandi proposte di rivoluzione, non abbiamo mai pensato di prendere il potere, per cui i nostri ripensamenti o le nostre dichiarazioni hanno sempre una dimensione molto diversa da quella delle Brigate Rosse. Determinate cose le avevamo capite con molto anticipo, sapevamo come andava a finire la questione, non è stata una sorpresa. A differenza delle Brigate Rosse non ci aspettavamo di prendere il potere né ci aspettavamo che qualcuno ci seguisse, per cui sapevamo esattamente come andava a finire, è stata più una scelta esistenziale.
8: È lecito, secondo lei, lo giudichi oggi, stasera, in questo momento, fare una scelta così grave di violenza in nome di un'esigenza soltanto esistenziale, come lei ha appena detto?
10: Io non so se è lecito, so che è successo, per cui immagino che sia nella natura delle cose. Io, quando l'ho fatta, avevo 17-18 anni, avevo delle forti pressioni emotive su di me, vedevo degli amici in ospedale, qualcuno l'ho accompagnato al cimitero, e queste erano le cose che influivano su di me a 17 anni. Non so... Cioè non credo che abbia molto senso parlare di liceità a questo punto, insomma, si moriva per molto poco, si moriva per il tipo di giornale che uno aveva in tasca, si moriva per il tipo di vestito che uno portava, insomma le morti a cui ho assistito io erano particolarmente sciocche, forse per questo generava in noi rancore. Io ho sempre considerato ipocrita difendersi dicendo io ho cominciato perché ho visto gli altri che stavano male. Questo può essere vero nel mio caso, cioè da un punto di vista autobiografico posso dire i primi colpi di pistola sono quelli che sono stati sparati contro di me, io poi ho deciso di restituirli, ma non è, questa non è una difesa per me, secondo me non è giusto difendersi con questo argomento.
11: Sì, non rientra nella grande regola morale fare distinzioni di questo tipo.
10: Esatto. Tuttavia c'era una guerra e ci siamo entrati dentro, insomma, tuttavia, consapevolmente.
11: C'erano persone che in un colpo solo facevano centinaia di vittime.
10: Io non so se sia giusto chiamarle persone, penso che se lei si riferisce alla gente che fa saltare stazioni o banche, non... vabbè, chiamiamole persone, ma penso che sia qualcosa di molto più vicino alla...
11: Ma dietro gli esplosivi c'erano, perdoni?
10: Non l'abbiamo mai saputo. Io ho avuto l'impressione di intuirlo in determinati anni e mi accorgo adesso, mi sto accorgendo proprio in questi ultimi mesi, di essere stato molto sciocco quando ho pensato di intuirlo, perché ho dato troppo retta a delle campagne stampa. Diciamo che paradossalmente sono stato troppo antifascista anch'io, mi ero convinto anch'io per un certo periodo che dietro le bombe dovessero esserci certi fascisti, non quelli che conoscevo io, non quelli a cui volevo bene io, ma un altro tipo di fascisti da cui noi sentiamo il bisogno di differenziarci. Forse buona parte della nostra violenza nasce proprio dall'esigenza di dimostrare in giro che i fascisti non erano tutti come quelli che mettevano le bombe.

0: L'onorevole Marcello Simonanci ha presieduto a Roma un grande convegno sul tema cinema e censura. Presenti le maggiori personalità del mondo dello spettacolo, Simonanci precisa lo scopo del dibattito.
1: Noi siamo qui riuniti perché crediamo nella funzione del cinema e nei suoi valori educativi.
0: Sul tema di fondo, industria, economia e censura, ha parlato Ethel Monaco, presidente dell'ANICA. Ha così sintetizzato le esigenze dei produttori nei riguardi della censura.
1: Anzitutto, la massima celerità in questo sistema di revisione. Poi, garanzie di contraddittorio. Non deve essere un giudizio segreto, deve esserci la possibilità del contraddittorio con il produttore, con gli autori dell'opera cinematografica. Garanzie di motivazione delle decisioni, sia di primo che di secondo grado.
0: Luigi Chiarini chiede invece una commissione censoria formata da rappresentanti del mondo culturale di varie tendenze. Gli risponderà il regista Comencini, esprimendo i suoi dubbi sulla realizzazione pratica di una commissione mista e a nome degli autori cinematografici così conclude.
2: Ora, la magistratura quindi a prima vista potrebbe sembrare meno liberale della censura amministrativa, eppure tuttavia noi la preferiamo.
3: La questione della morale pubblica nell'Italia del dopoguerra era molto sentita. In una vignetta del periodo, un giovane sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che si chiamava Giulio Andreotti, venne ripreso in mezzo a un gruppo di madri di famiglia.
4: Accanto a film che nel mondo tengono sempre altissimo il prestigio dell'arte cinematografica italiana, si moltiplicarono iniziative cinematografiche le quali facevano sempre più assegnamento sugli allettamenti erotici e pornografici, e soprattutto si fece sempre maggior opposto all'uso di un linguaggio licenzioso, veramente triviale, per il quale io ho ascoltato con piacere tutti coloro che sono intervenuti in questa Camera, che lo hanno deplorato, che per verità mai l'autentico neorealismo aveva ritenuto di poter e di dover utilizzare nei film. Questa è la ragione fondamentale delle imprescindibili necessità di non traviare o insidiare o vilipendere il gusto, il costume e il senso di decenza del nostro popolo, di non offendere quella gran parte di pubblico che fortunatamente non si sente allettata da questi espedienti, espedienti comunque che non possono non suscitare la riprovazione di tutti coloro che hanno a cuore le sorti spirituali e di cultura del nostro paese.
3: Agostino Greggi, educato dai salesiani e successivamente parlamentare sia per la Balena Bianca che per il Movimento Sociale Italiano, era tra i più impegnati su questo fronte. Stretto collaboratore del segretario della Democrazia Cristiana Guido Gonnella, ispirò il personaggio di Agostino nel film di Alberto Sordi Il Moralista. La pellicola era ispirata a un fatto realmente accaduto, quando cioè Agostino Greggi fu avvocato di parte civile per una causa intentata a Roma contro un manifesto che ritraeva Brigitte Bardot in abiti succinti, suscitando addirittura una mozione di protesta che vide la firma di circa 20.000 persone. Quando si palesò il compromesso storico e l'inserimento del Partito Comunista Italiano al governo, Greggi uscì dal partito e, dopo aver presentato una lista ispirata ai principi cattolici, entrò nel Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale.

quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: E stesso?

0: Beautiful.
1: Rai Radio Tech e Tech.

0: troppo insolente, ora tutta la gente piange il tuo dolore. Cantore di un tango equilibrista, più che cantore artista, col vizio di cantare.
1: Lo vedi, c'è Buenos Aires varia, ci manca sempre l'aria se la voce tua non c'è. Non c'è, e tanto mi ha insegnato la volta che hai cantato sul palco insieme a me.

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

0: Il protagonista di oggi è uno dei più grandi atleti che l'Italia abbia mai avuto. Fino al 1984 ha partecipato a 4 Olimpiadi, distinguendosi in una delle specialità più classiche dell'atletica leggera. Ascolteremo dalla sua voce particolari inediti riguardanti la sua gara, una delle più emozionanti di tutta la storia dei giochi. L'atleta che ancora oggi, con la sua classe e la sua volontà a 36 anni, si trova a contendere la vittoria giovanissimi è Pietro Mennea. L'Olimpiade, la 22esima, quella moscovita. È il 25 luglio 1980. Allo Stadio Olimpico di Mosca, il britannico Alan Wells vince la finale dei 100 metri con il tempo di 10 secondi e 25 centesimi. Secondo è il cubano Leonard, terzo il bulgaro Petrov. Tra gli 8 finalisti non c'è alcun italiano. Pietro Mennea, il miglior velocista azzurro, è stato eliminato in semifinale.
1: Fu un'amarezza quella in un primo momento, perché effettivamente puntavo anche a una prestazione nei 100. Però, siccome l'atletica è come la matematica, io non potevo esprimermi a certi livelli nei 100 perché non ero in condizioni. Infatti mi ero fatto male la schiena e non avevo svolto una preparazione accurata per poter far bene anche i 100 metri.
0: Senti Pietro, sono passati 2 giorni da quel 25 luglio e siamo alle eliminatorie del 200. Come ti sentivi in quel momento?
1: Posso raccontare alcuni aneddoti di quelle batterie dei 200 metri. Io in quella circostanza non ho fatto altro che isolarmi e tirare fuori un po' di grinta e pensare un po' alle cose che più mi avevano fatto male in quel periodo. Infatti un po' mi aveva deluso la stampa, perché in quel momento mi aveva cantato il De Profundis senza avere il rispetto di uno che per tanti anni aveva dato molto all'atletica leggera italiana e internazionale. Cosa ho fatto? Mi sono sfogato un po' con le persone più a me vicine, i miei familiari, ho tirato fuori tutta la mia grinta e difatti è venuta fuori. Questo ne sono molto contento, perché quello è stato un successo personale.

0: Seconda batteria dei 200 metri, la partenza di Mannea è buona. Il velocista barlettano in curva si avvantaggia sugli avversari, rallenta l'andatura nel rettilineo finale, conclude in scioltezza vincendo in 21 secondi e 26 centesimi. L'atleta italiano sembra aver ritrovato la forma migliore. Secondo a 8 centesimi arriva l'ungherese Kiss, terzo è il tedesco dell'est Prenzler, quarto il britannico McFarlane. Mannea, quella batteria fu un impegno da nulla, vero?
1: Sì, indubbiamente. La prima batteria è stato un risultato a vincere, cercando di consumare il meno possibile.
0: Nelle altre batterie si qualificano, tra gli altri, i cubani Lara e Leonard, il polacco Voronin, il sovietico Sidorov, il campione olimpionico dei 100 metri, Alan Wells, e il giamaicano Don Curry. È proprio Curry ad imporsi nel primo quarto di finale in 20-89. Si qualificano nell'ordine anche Voronin, Lara e Kiss. Nella seconda serie tre atleti si contendono il primo posto. È necessario il photo finish per stabilire l'ordine d'arrivo. La spunta, il cubano Leonard in 20-93. Secondo è il francese Arame, staccato di 2 centesimi di secondo. Terzo in 20-96 è il tedesco dell'est Hoff. Quarto l'inglese Sharp. L'inglese Wells dà una prova di potenza ed agilità nel corso della terza serie. Vince in 20-59, staccando Chilkes di 2 metri. Al terzo e quarto posto si classificano rispettivamente il nigeriano Okodogbe e il tedesco Prenzler. Ultimo quarto di finale. Mannea ha un'ottima partenza, esce dalla curva in piena velocità. All'inizio del rettilineo ha un vantaggio consistente. Rallenta e controlla gli inseguitori voltandosi spesso negli ultimi 50 metri. Vince nettamente. Il tempo impiegato dall'italiano è di 20 secondi e 60 centesimi. Al secondo posto è Sidorov in 20-83. Terzo Dunecki, quarto Bruce. La superiorità di Mannea è stata schiacciante.
1: Sì, facile perché ormai, come ho detto prima, si era sbloccato qualcosa, cioè... E ormai mi ero isolato e non ascoltavo più nessuno. E sinceramente non ho fatto altro che isolarmi dal mio allenatore, Vittorio, il quale non faceva altro che dirmi: questo non è un meeting. Addirittura paragonava la gara olimpica al meeting di Viareggio, a un meeting, quindi ha menzionato proprio il meeting di Viareggio, quindi le ricordo bene queste cose. Come fai ad ascoltare queste parole? Perché non sono parole che ti possono accompagnare durante una parentesi olimpica, perché durante la parentesi olimpica scattano determinati meccanismi che è difficile esternare, perché in fondo un atleta vive per l'Olimpiadi, non c'entra nulla il record del mondo, non c'entrano nulla le vittorie ai campionati d'Europa, niente. L'atleta quando nasce dal punto di vista sportivo pensa alla vittoria olimpica.
0: Alla delusione per l'eliminazione nei 100 metri fa seguito un moto di sorpresa e di speranza. Gli osservatori e i critici tornano a inserire Mannea tra gli aspiranti al successo finale. Ecco il commento del Corriere dello Sport Stadio.
2: Si potrebbe affermare che Mannea sia rinato. Non lo facciamo soltanto perché in questi ultimi giorni troppe sono state le docce fredde, l'altalenare delle speranze con le delusioni per poterci sbilanciare troppo. Si può sicuramente dire che se nella finale Mannea correrà come ha fatto nei quarti, può temere solo Wells, che, come al solito, ha destato impressione di enorme potenza, con una curva perfettamente pennellata ed un rettilineo percorso con falcate redditizie e agili.

0: Stadio Olimpico di Mosca. Sono le 17:20 del 28 luglio. Sui blocchi di partenza sono i partecipanti alla prima semifinale dei 200 metri. Alan Wells è il neo campione olimpionico dei 100 metri. Silvio Leonard, campione del mondo, è accreditato di un primato di 20 secondi e 6 centesimi. James Gilkes ha corso in 20 e 14 nel 78. Marian Voronin ha conquistato la medaglia di bronzo in Coppa Europa nel 79. Completano il quadro dei partenti Hoff, Okodogbe, Bruce e Kiss. Accederanno alla finale i primi quattro. I favoriti sono Wells e Leonard. Il cubano scatta bene, si avvantaggia sugli avversari. La sua andatura in curva è molto elegante. Nel rettilineo controlla gli inseguitori e vince in 20:61. Hoff è secondo, staccato di 8 centesimi. Terzo è Voronin, quarto Wells.
1: Wells non è finito quarto per merito, cioè per merito degli altri. È finito quarto per merito suo, perché in fondo lui era consapevole che nei 200 doveva lottare di più se voleva portare a casa la seconda medaglia d'oro, e quindi con la semifinale ha risparmiato molte energie per poterle conservare nella finale, che sarebbe stata molto dura.
0: Seconda semifinale. Il più temibile avversario di Mennea è il 29enne giamaicano Don Curry. Medaglia d'oro alle Olimpiadi di Monaco, vanta un primato di 19:86 nei 200. È considerato uno dei più grandi sprinter mai esistiti. Pietro Mennea è da molti anni il numero uno tra i velocisti europei ed è sicuramente tra i migliori del mondo. Nel 71, a 18 anni, stabiliva il record italiano dei 100 metri. Nel 72 batteva il primato nazionale del 200. Vinceva poi per tre volte i campionati d'Europa e arrivava terzo nei 200 alle Olimpiadi di Monaco. Nel 79, a Città del Messico, stabiliva il nuovo record del mondo dei 200 metri in 19:72, correndo ad una velocità mai raggiunta da un essere umano. Batteva inoltre il primato europeo dei 100 metri in 10 secondi e un centesimo. In gara Mennea svolge una sicurezza disarmante. È talmente sicuro di vincere che l'unica sua preoccupazione è quella di risparmiare energie. Ecco il racconto della corsa dalla voce dello stesso protagonista.
1: Ho capito Wells e ho capito che lui era il più in forma in quella circostanza di tutti. Quindi era solo lui poteva perdere la medaglia, la seconda medaglia d'oro. Cosa ho fatto in quella semifinale? Ero con il mio amico Quarry ed ero alle spalle di Quarry, se non erro, in corsia. Superato Quarry, ho cercato di mollare le tensioni e cercare di risparmiare un po' più di energie, e ho fatto con la mano di rallentare, perché da vecchietti allora stiamo parlando dell'80, quindi 8 anni fa, avevamo bisogno di tutte le energie possibili per poter contrastare il predominio di Alan Wells, che in quella circostanza si mostrava il più forte di tutti.
2: Allora hai fatto questo segno a te stesso e all'amico Quarry?
1: All'amico Quarry, perché in fondo siamo avversari in pista, però siamo anche amici fuori, quindi era un avvertimento a me stesso e un avvertimento a lui, perché in fondo se volevamo difendere il nostro piccolo prestigio dovevamo risparmiarci un po', perché l'avversario da temere era altrove.
0: Il tempo di Mennea è 20:70. Quarry è secondo a 6 centesimi dall'italiano. Dunecki e Lara si classificano al terzo e quarto posto. Sono eliminati Prenzel, Rame, Sidorov e Sharp.

0: Sono le 19.45. Mancano pochi minuti alla partenza della finale dei 200 metri. Gli atleti entrano in campo.
1: Mi ricordo che mi accompagnava un lottatore, si chiamava Caltabiano. Sembrava la mascotte, un amico sincero, un buon amico, colui che, diciamo, nei momenti difficili mi era vicino. Tra la semifinale e questa finale, questo amico col Caltabiano mi teneva compagnia. Il massaggiatore ha fatto un buon lavoro. Qualcuno è venuto e mi ha riferito della quarta corsia. Avevano estratto le corsie e mi avevano attribuito la quarta corsia. Era una corsia vantaggiosa e mi stava bene, perché in fondo ero al centro e potevo così misurarmi con gli altri, vedere chi mi scappava o chi tardava alla partenza. Ma quando sono andato in camera d'appello, subito le cose sono cambiate, non so perché. Era successo questo, che Wells era capitato in settima e io in quarta. Allora, ed era un po' svantaggiosa per Wells. Quindi cosa hanno fatto? Dalla quarta mi hanno spostato in ottava. Quindi Wells aveva dinanzi l'avversario più temibile, che poteva misurare e poteva controllare benissimo. Doveva fare solo questo per vincere.
0: E allora ascoltiamo la radiocronaca di Giacomo Crosa di quella finale.
2: Partiti, Pietro Mennea in ottava corsia, Wells subito lo affianca come avevamo previsto. Ora Pietro Mennea, vediamo il loro duello, settimo, ottava corsia. Ballan Wells, 2 metri di vantaggio su Pietro Mennea, che cerca di rimontare. All'interno c'è Leonard, avanti a Mennea che corre, rimonta Mennea, è una grande rimonta, Pietro Mennea oro!
0: Ecco Pietro, questa era la radiocronaca di quella finale di quel 28 luglio del 1980. Che si prova a risentire a 8 anni di distanza una cosa come questa?
1: Brividi, pelle d'oca, sono momenti indimenticabili. Quella finale forse è stata attribuita dagli esperti, dai tecnici, dagli addetti ai lavori, uno dei momenti più belli di tutti i giochi olimpici dell'era moderna. Quindi è stata una finale, come si dice, alla Hitchcock. Difatti coloro che erano in curva non avevano capito assolutamente nulla chi avesse vinto, e hanno capito solo quando ho fatto quel giro d'onore, quel giro di campo che in fondo è con Mosca, che ha sempre rappresentato qualcosa per la mia parentesi sportiva, perché in fondo in Russia avevo colui che il mio acerrimo nemico, Borzov, sto parlando di Borzov, colui che mi ha plasmato anche dal punto di vista diciamo sportivo e anche umano, dal quale ho imparato tantissimo e che mi ha insegnato tantissime cose. Prima della finale, prima dei 200, sono stato a pranzo con Borzov e lui mi aveva paragonato a un diamante opaco, un diamante spento. Difatti, in un'intervista alla radio, lui aveva dato favorito Wells e aveva dato me sconfitto.
0: Senti Pietro, 2 centesimi, 20 a 19 contro 20 a 21 in una finale, ecco, quanto sono? Dillo un po'.
1: Ma roba di 20-30 centimetri, però potevano essere di più, perché io nel finale era talmente la gioia, ho alzato così le mani perché non credevo nemmeno a me stesso. Raccontando un po', ecco, la parte finale, se vogliamo dire, di quella gara è stata bellissima, e quando io ho visto superarmi da Wells nella corsia interna non è che mi sono demoralizzato, è andato via, perché lui è passato credo in 10.25, quanto lo stesso tempo che ha fatto in finale nei 100, quindi molto veloce. E io quando mi sono visto Wells avanti ho visto anche il rettilineo che mi aspettava, e lì mi sono detto che bisognava reagire e che era l'ultima possibilità se volevo portare qualcosa di buono a casa.
0: Pietro Mennea vince la medaglia d'oro correndo i 200 metri in 20 a 19, Wells è secondo a 2 centesimi, terzo è Corri in 20 a 29, quarto Leonard, quinto Hoff, sesto Dunecki. Voronin e Lara occupano gli ultimi 2 posti. Vanni Loriga del Corriere dello Sport Stadio.
3: Mennea rinasce così immediatamente dalle sue ceneri. Risale dalla polvere dell'eliminazione sui 100 metri all'altare dei 200 metri, la gara che ha sempre preferito, conquistando quell'oro che 20 anni or sono fu di Livio Berruti, portando la terza medaglia d'oro alla bistrattata atletica leggera italiana, che esce a testa altissima da questo convegno moscovita.

0: Ernesto Sciomeri è stato il segretario della spedizione azzurra in 12 Olimpiadi, tra Olimpiadi invernali ed estive, ed ha vissuto particolarmente da vicino la vicenda Mennea del 1980. Ecco, ce la vuoi ricordare, Ernesto?
1: Pietro, il giorno che ha perso i 100 metri era il 25. Rientrò al villaggio e disse che era un uomo finito. E pensai, in quel momento mi venne in testa di mettergli un ragazzo che era molto spiritoso e voleva molto bene a Pietro Mennea. Era un lottatore, Caltabiano. E io dissi a Caltabiano: tu non devi lasciare mai Pietro. Dico, anzi, devi cercare di andare a dormire anche nello stesso appartamento, perché lo devi tenere su di corda. E in quei due giorni ha tenuto il morale di Pietro all'ennesima potenza. Mi ricorderò un episodio che eravamo io e Vittori il giorno 28 e accompagnammo Caltabiano e Pietro Mennea alla pista di riscaldamento. E gli dissi a Pietro, dico: guarda Pietro, c'è una grossa responsabilità, perché tutti quanti dicono che mancano gli americani e tu potrai vincere ugualmente, ma tanto tu gli americani poi li incontrerai al meeting che si verrà fatto a Roma, perciò tu devi vincere due volte. E gli dissi, dico: guarda, io e Vittori ti aspettiamo in curva. Agli 80 metri Pietro era, credo, quarto o quinto, non ricordo bene perché sono onesto, non ho visto la partenza perché io mi emoziono troppo. E domandai a Carlo Vittori, dico: Carlo, è partito male, mi ha detto. Dice: però non ti preoccupare. Quando è stato all'arrivo, penso che, ti dirò che ancora mi emoziono a pensare questo, perché è stato talmente leale, onesto, sapendo chi è che gli era stato vicino, che è venuto a cercarci in curva. E si possono anche vedere dei fotogrammi della televisione. Questo è stato uno dei più grossi episodi della mia vita da dirigente, diciamo. E dobbiamo ringraziare questo grandissimo atleta.
0: Senti, c'è un altro episodio, una telefonata alla madre che tu hai costretto Pietro a fare, vero?
1: Sì, è successo proprio finita la gara dei 100. Erano difficili le comunicazioni con l'Italia, però prendemmo subito la telefonata con la mamma e lui fece una specie di confessione alla madre. Dice: sono un uomo finito, in dialetto barlettano. E gli disse, dice: cara mamma, sono un cavallo pazzo, però i cavalli pazzi finiscono pure loro. E non voleva più gareggiare. Quella notte facemmo una discussione fino alle 2 di notte.
0: Pietro, abbiamo parlato di quello che è successo, abbiamo ascoltato la radiocronaca. Adesso ascoltiamo anche l'intervista a caldo che ti fece Gustavo Delgado sulla pista dello stadio di Mosca.
2: Pietro, siamo felici con te, Pietro. Complimenti, ce l'hai fatta. Non te ne andare. Hai visto che festa ti hanno fatto?
3: Sembrava di essere tutta gente cordiale.
2: Ma dici la verità, Pietro. Tu avevi rinunciato ai 100 metri, puntavi sui 200 decisamente.
3: Puntavo anche ai 100. Purtroppo sono un po' stanco internamente questi giorni, ho fatto una fatica doppio per ricaricarmi.
2: Ti posso capire, perché tu hai penato e abbiamo penato anche noi un pochino con te.
3: Non ci so, se mi dicessero di riprovare tutta questa carriera anche per non so quale, per di miliardi, non la farei mai.
2: Non la faresti più, però ti mancava solo questa medaglia, di la verità.
3: Mancava solo questa medaglia, però penso di aver vinto tutto.
2: È stata una lezione per chi non credeva nella tua capacità, eh?
3: Ma non nessuno ha capito il Mennea.
2: La tua resistenza, nessuno
3: ha capito ancora. Scrivono, dicono un sacco di sciocchezze, ma nessuno fino ad oggi ha capito qual è il vero Mennea.
0: Confermi tutto quello che hai detto?
4: Solo una cosa, confermo tutto. Solo una cosa, non confermo, quello che non farei, non avrei fatto quello che ho fatto per qualsiasi cifra al mondo, invece no, lo rifarei anche gratis, perché sono momenti che difficilmente gli altri possono vivere, nemmeno uno scienziato vive quei momenti, perché sono momenti che solo una persona che arriva a quei vertici riesce a vivere. Sono momenti belli che io auguro, diciamo, a moltissimi di coloro che riescono a esprimersi nello sport italiano ad altissimo livello.

ci sono poche così più buone. Charlie, la fiesta e soprattutto il mio amore. È come vivere senza trasgressione. Ovviamente, chiuso qua dentro, senza la mente, non posso farci niente. Passa il tempo.

0: altre storie. Vedo solo cose buone di chi non vive, non sa tremare, di chi è curioso e prova a lottare, di chi non ha paura di sbagliare, vola alto con un soffio d'amore. Questa è la giostra del caos, di chi non conta un cazzo. Bisogna vivere quell'amore che ti rende pazzo. Hai ragione amico mio, lasciamoli col dubbio, sei più libero chi sta fuori o chi sta chiuso al cambio.
1: E dall'odore di questo inferno

0: Qualcuno passa e sbatte un altro blindo. Qualcuno spegne la luce sopra il letto.
1: Ma non smetto.
0: Qualcuno pensa a com'era da bimbo.
1: Mentre urlo.
0: Qualcuno chiude il suo sogno nel cassetto.
1: E sono libero dentro.
2: Rai Radio Tech & Tech.

0: tempo è malo tempo.
1: Non tempo è malo tempo.
0: Non dura tutto il tempo.
1: Non dura tutto il tempo.
0: Non dura tutto il tempo.

0: Rai Radio Tech e Tech. Lucio Battisti alla radio, un podcast originale di Radio Tech e Tech.
1: Terzo appuntamento con questo podcast di Radio Tech e Tech, che è la radio di Radio Rai che si occupa dei documenti d'archivio. E io sono qui con Andrea Bornino.
2: Buongiorno.
1: Andrea Bornino, che è stato il nostro responsabile di Radio Tech e Tech per un sacco di tempo.
2: Non mettiamoci a fare protostoria.
1: Ma è protostoria. Qui stiamo facendo storia, quindi anche questo fa parte dei documenti della storia.
2: La voce che ascoltate è quella di Elisabetta Malantrucco e poi c'è anche Luciano Cevi. Luciano, buongiorno.
3: Ben trovati a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Ricordiamo che Luciano Ceri ha scritto un bellissimo volume su Lucio Battisti, che è una discografia commentata, che si chiama Pensieri e Parole. E che sarebbe necessario fare una ristampa anche.
3: Vabbè, ci penseremo.
2: Quello che invece facciamo in questo podcast è una radiografia, che non vuol dire che ci siamo rotti una gamba, ma tentiamo di fare la discografia radiofonica del personaggio in questione, cioè Lucio Battisti. Siamo alla terza puntata e stiamo appunto andando a riascoltare, tentando di analizzarli, di capire un po' dietro questa sua voce alla radio. Come era il personaggio Battisti alla radio? Abbiamo scoperto intanto che era un grandissimo conduttore, cioè che lasciato senza filtri e senza di fianco un personaggio che lo intervistava, era bravissimo. E invece andiamo a ascoltare adesso i programmi in cui doveva per forza interagire col conduttore.
1: Non solo col conduttore, perché quello che ascolteremo adesso è un programma di Adriano Mazzoletti che si chiama Filo diretto con Dalida, cioè erano più puntate in cui Mazzoletti si interfacciava con Dalida, che di solito era in Francia, e qui c'è come ospite Battisti, che quindi Battisti qui interagisce con Mazzoletti ma soprattutto con Dalida, e lo fa ancora una volta in maniera molto spigliata, molto bella. E quindi questo è un documento sempre del 1970, quindi potremmo dire che il periodo radiofonico di Battisti è stato forte dal 69 fino al 72, cioè anzi forse prima del 71, perché sì, la trasmissione di Per voi giovani è del 72, ma in realtà era stata registrata nel 71, quindi è stato un biennio abbastanza forte, no?
3: Sì, presumibilmente deducendolo dalle date di uscita dei dischi alla fine di novembre del 71, tra fine di novembre e primi dicembre del 72 e del 71.
1: Sentiamo la prima parte.
4: Bene, Dalida, io oggi ti ho voluto fare una piccola sorpresa. C'ho un ospite qui in studio a Roma, un ospite che forse in Francia non è ancora molto conosciuto, ma in Italia è conosciutissimo. È il cantante, è l'autore più di moda oggi che c'è in Italia, è quello che ha scritto le canzoni forse più belle di questi ultimi tempi, e vedo che sta arrossendo, è Lucio Battisti.
5: Buonasera Lucio.
6: Buonasera. No, io arrossivo solo per un particolare, perché non mi piace molto l'appellativo di moda. Hai capito?
5: Sono d'accordo con te.
6: È perché di moda, oddio,
5: la moda passa,
6: può passare anche. Io mi auguro che non sia solamente una moda.